edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni.

0: Alia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Ad Archi, dove comunque si apre su una bellissima terrazza, non è vista mare, però è vicino a Pestum, se non ricordo male, e ha tutto un terreno pieno di frutteto, è abbandonata. Io ormai sono 3 anni o 4 anni che frequentiamo Salerno, che frequentiamo, che alloggiamo in diversi posti prima di venirci a vivere, e la vediamo sempre abbandonata, e chissà ancora da quanto lo è. E ogni volta che lo vedo dico, io qui sognerei veramente di fare un piccolo hotel, una piccola cosa molto familiare, qualcosa dove io posso cucinare, dove Mauro può badare agli ospiti, sapete queste cose, no? questi sogni ad occhi aperti che fai, e probabilmente è inaccessibile proprio perché è piena di debiti. Due persone comunque di 40 anni, a nessuno gli dà un mutuo che ne so di 300.000 euro per sistemarla. Verrebbe che poi, quando sapete benissimo, quando andate a mettere le mani su un rudere, è più quello che vi costa di muratori e di architetto e di risanamento che neanche poi gli interventi veri e propri, perché voi stanziate un budget, ma non esiste mai che si possa rispettare un budget di lavori in previsione, mai. Certo, dice, è un preventivo, sì, più o meno la spesa è quella, sì ragazzi, però poi se si parte, ok, il preventivo è di 200.000 euro di lavori e poi si sfora, ma neanche di pochissimi, 2-3.000 euro, no, si sfora sempre di 50, e tu non capisci, ma dove sono andati, come mai da 200 io passo già a 250, ma sai, qui c'era da... In qualsiasi modo te la vogliono far passare, ci provano sempre. Io non ci credo poi con i materiali, sicuramente vuoi i migliori materiali, tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter dar seguito a un sogno. Quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro... Più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, è costato... doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90... mi ricordo poi mio padre disse, riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose, che però quel tetto è fondamentale, e tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80.000 euro di tetto quando va bene, e parliamo degli anni 90, ora non so quanto possa costare rifare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità, e loro ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense.

Ron Burke, il proprietario di Neverland e il cofondatore della società di investimenti Companies ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson, ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gliene ha chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene avesse iniziato, inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno show club, sapete quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland, può essere tutto tranne che secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde, questo lo so, c'è gente che mantiene verde, quindi ci sono dei giardinieri, c'è chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire chi i figli di Michael Jackson, perché io ho chiesto ora chi eredita cosa, per chi e per come, perché sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti, e a volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla. Avete capito? Una cosa di questo genere. Se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i tre figli, Prince, Paris, BG, Blanket Jackson, che detengono il 40%, la madre, Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza, il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture. Tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma cioè, ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente. Allora, indubbiamente uno delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di primo acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se n'è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Se bene i figli non vivono a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima. Fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 e i 40 anni. In breve, Ron Burkle possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande ma voglio, cioè le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti perché dovete lasciare spazio a che l'intelligenza artificiale ti dica il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che a livello proprio riesce a darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa, i file segreti di Epstein, io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a
a chiudere le mie curiosità. E questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante è diventata una delle fortune più imponenti dello show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali all'anno, perché all'anno, non al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che fanno lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della Kingston Production, perché produce video e, come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles. È molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni. Uno spezzone, un piccolo video di lei che canta, è veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente, si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tavolo. È quello che somiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che la loro ricchezza è blindata da un trust, come abbiamo letto prima, che erogherà loro somme ancora più ingenti quando avranno 30, 35, 40 anni. Età in cui riceveranno gradualmente il controllo totale delle loro quote miliardarie. Però in questo caso io mi sono chiesta: l'altro 40% può essere che sia la madre l'unica beneficiaria, nel senso che sia lei ha il controllo del questo 40%? Allora, vista un po' anche presa dalla festa della mamma, vista un po' presa dalla curiosità, sempre che mi spinge a capire le cose, perché la curiosità, quando è mera solamente per sapere, no? Per avere queste, come quando ci incuriosiscono i fatti un po' crime, cos'è che ci incuriosisce? C'è questa curiosità che non trovo sana. Mentre su queste cose, secondo me, cioè, sapere un po' i fatti degli altri, ma sono altri, molto lontani da noi, non so, in qualche modo mi appaga. E voi dite, vabbè, una volta che lo sai, una volta che lo so sono tranquilla. Scusate, cioè io non è che io posso farmi i fatti di chi voglio, ma se faccio i fatti di gente che è molto remota, molto lontana da me, però io lo so, dico, ah bene, è una cosa in più, no? Noi partiamo sempre, non fa parte della cultura nel senso di cultura, ma cultura generale. Infatti chiedevo chi volevo sapere un pochino di più di questa Catherine. La figura di Catherine Jackson è fondamentale per capire come viene gestita la mastodontica eredità di Michael. Catherine, che ha compiuto 96 anni il 4 maggio, l'altro giorno, è la custode morale e materiale della famiglia, come quasi tutte le mamme, eh.

caso tutte le mamme sono queste. Ma la sua posizione finanziaria è un po' più complessa di quanto sembri. Il 40% di Katrin, sebbene sia beneficiaria di questo 40%, non ha il controllo diretto e totale su quei soldi, che ammontano a centinaia di milioni. Il ruolo degli esecutori? Il patrimonio è gestito da due esecutori, John Branca e John McCain. John Branca è il famoso avvocato. Chi ha visto il film Michael è quell'attore fantastico, un po' adesso è diventato un po' cicciottello. Quell'attore, io lo adoro, quell'attore, che non so come si chiami, però è meraviglioso, è bravissimo. Katherine riceve un'indennità periodica generosissima per coprire ogni sua necessità: manutenzione della casa, sicurezza personale, domestiche, cure mediche e viaggi. Si calcola che dalla morte di Michael Jackson, Katherine abbia ricevuto complessivamente circa 200 milioni di dollari dal fondo per il suo mantenimento, che se ricordiamo che essendo una donna che cuciva da sola i vestiti ai propri figli, se ricordiamo di una persona che riusciva con quel poco che guadagnava il padre a sfamare una famiglia di 10 persone, se ricordiamo 200 milioni di dollari, sono una cifra spropositata. Cioè, con quella cifra lei avrebbe potuto tranquillamente veramente vivere, ma neanche con tutta quella cifra, con meno della metà di quella cifra. Infatti, secondo me, poi lei con molti di quei soldi ha aiutato anche gli altri fratelli meno talentuosi e fortunati di Michael Jackson, sebbene, e poi ci arriviamo. Gli dice: Michael, è stato molto chiaro, Catherine ha diritto a questi fondi solo finché è in vita. Alla sua morte il suo 40% andrà agli altri figli, scusate, alla morte il suo 40% non andrà ai fratelli di Michael, ma ai figli di Michael, così per avere un 80% totale della sua, perché il 20% sono questi fondi benefici. La situazione è molto delicata perché l'esclusione da Michael Jackson ha esplicitamente escluso dal suo testamento il padre, deceduto nel 2018, e i suoi fratelli, le sue sorelle. Non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato o gestito da chi, secondo lui, lo aveva sfruttato in passato. Ora, io posso capire il padre. Sappiamo tutti che era un padre manesco, anaffettivo, che non avesse proprio quell'amore nei confronti dei figli, che fossero semplicemente degli animali da educare e da addestrare. Io ho visto così, anche nel film ho visto questa cosa, non ho visto mai un briciolo di gentilezza, ma anche che si trovano in internet le interviste di questo padre. Io non ho visto niente di questo, non ho visto neanche questa riconoscenza, anzi loro dovevano essere riconoscenti a lui, che in una piccola parte ci sta. Perché ci sta? Perché probabilmente senza questa durezza, probabilmente neanche Michael avrebbe tirato fuori questa voglia, no, di indipendenza e di fare. Io credo. Mi piace pensarla così. Dall'altra parte non sono d'accordo sui fratelli. Nel senso, io se fossi stata, per esempio, in lui, avrei detto: i miei fratelli comunque mi hanno amato, perché non mi hanno mai sfruttato. Il padre li ha sfruttato, ve lo ricordate che poi ha voluto che Michael Jackson andasse in tournée con i suoi fratelli, che però hanno presentato le canzoni di Michael, non hanno presentato le canzoni di The Jackson. Quindi io avrei detto: ok, cari fratelli, io vi do a ciascuno di voi do questo, poi di cosa ne fate non mi riguarda, la dilapidate, qualsiasi cosa. Una volta finiti questi soldi, voi non avete diritto a nulla. E invece si sa che Catherine, da mamma chioccia, ha aiutato i figli meno fortunati, che però, pensate, è entrata in conflitto con gli esecutori testamentari. Beh, ci arriviamo, praticamente voleva utilizzare i soldi di Michael Jackson per andare in tribunale contro gli esecutori del suo testamento, perché lei voleva fare aveva voglia di fare con i soldi di suo figlio, ovvero aiutare i fratelli meno fortunati, e che secondo me si aspettavano belli in pancioli, perché tutti hanno vissuto per anni in casa di Catherine, con la servitù,
cibo,

Quindi questi 200 mila dollari, cioè aspetta, 200 milioni, perdonatemi, 200 milioni di dollari. Questa donna, mica li si è risolti per sé, ha mantenuto tutta la casa, tutti gli animali che Michael aveva dentro e tutti i fratelli con nipoti. L'ha mantenuto tutti, con cibo, servitù, macchine, vestiti, vacanze, tutto. Lei ha fatto questo. Ma ovviamente lei non poteva farlo, perché i soldi di Michael Jackson, Michael ha detto, no, non devi darli a nessuno. Io onestamente in questa cosa un po' non l'avrei fatta, cioè io e i miei fratelli li avrei comunque aiutati. Non capisco, capisco non, far, non includere il padre nel testamento, ma i miei fratelli sì, e dai, fratelli. Però hanno trovato comunque il modo, ecco, di mantenersi. Allora qua dice, è noto, infatti, lo dico testualmente, è noto che Catherine, con i soldi che riceve mensilmente dal fondo di Michael, abbia spesso aiutato finanziariamente gli altri figli e nipoti. Per anni, molti membri della famiglia Jackson hanno vissuto nella storica casa a Encino, le cui spese erano pagate dal fondo di Michael proprio perché vi risiede Catherine. Recentemente ci sono state tensioni tra Catherine e gli esecutori del fondo, e talvolta anche con l'ultimo figlio di Michael. Catherine voleva usare i fondi dell'eredità per pagare le proprie spese legali in una causa contro gli esecutori stessi. Luigi si è esposto sostenendo che non fosse giusto usare i soldi del fondo, che spettano comunque a loro, per battaglie legali che non avvantaggiano l'eredità. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa. E poi mi sono anche interessata di altre cose, perché per esempio l'unica che ad avere un patrimonio indipendente immenso è Janet. Gli altri sono, secondo me, sono un po' dei arraffatori. Io ora vi saluto, ci vediamo dopo per un'altra puntata perché continueremo questo discorso, ma la mia mezz'oretta di salottino è finita. Ci vediamo dopo. Un bacio.

0: uomo americano e una donna francese sono risultati positivi all'antivirus. Entrambi si trovavano a bordo della nave da crociera Ondius ed erano stati rimpatriati ieri. L'uomo presenta lievi sintomi, mentre più serie sarebbero le condizioni della donna francese che, secondo il Ministero della Salute, sarebbe peggiorata durante la notte. Intanto in Italia è stata disposta la quarantena obbligatoria per due nostri connazionali. Si tratta di due marittimi, un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni. Sono due dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita a pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta a causa dell'antivirus. Gli altri due sono in osservazione e in isolamento volontario. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace degli Stati Uniti è stata generosa e razionale. Il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Intanto via libera dal Consiglio degli Affari Esteri alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Nelle prossime ore Parigi e Londra presideranno una riunione dei ministri della difesa UE sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera. E intanto la stampa iraniana torna a evocare uno scenario di confronto diretto con gli Stati Uniti e Israele dopo il recente scambio di proposte sul dossier nucleare respinto dal presidente Donald Trump. Si aggiungono nuovi particolari nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura arriva a sostenere che Sempio, in un soliloquio, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Sempre secondo i PM, la fase della colluttazione dell'aggressione e dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti. Intanto emerge che i consulenti della Procura in materia di impronte hanno trovato un'altra traccia digitale di Alberto Stasi, la terza sul contenitore per sapone liquido che era posto in bagno al piano terra di casa Poggi e che, secondo la condanna, l'ex fidanzato sarebbe stato lavato prima di riporlo sul lavello. I magistrati della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. È quanto si apprende dalla Procura stessa, che ha ricevuto mandato dal Ministero della Giustizia di poter richiedere, se necessario, anche una rogatoria. I magistrati potrebbero quindi ascoltare testimoni dall'Uruguay. Intanto oggi il Fatto Quotidiano è tornato a puntare i fari sulla vita dell'estero. Ex consigliera della Lombardia nel paese sudamericano. Stando alle dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato 20 anni come massaggiatrice nella tenuta di Minetti e del compagno Cipriani, l'ex igienista dentale non avrebbe mai cambiato vita, ma avrebbe continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. L'11 maggio del 1946 Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala, ricostruita dopo i bombardamenti che nell'agosto del 1943 avevano colpito Milano e la Sala del Teatro. Oggi, 80 anni dopo, le celebrazioni per quella riapertura piena di significato. 3 giorni di iniziative, a iniziare dalla cerimonia pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Diversamente dal 7 dicembre, il Capo dello Stato era seduto in platea e non nel palco centrale dove oggi ci sono stati gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per artisti creata da Giuseppe Verdi. Sul podio dell'orchestra scaligera il direttore musicale del teatro Riccardo Chailly per il Nabucodonosor di Giuseppe Verdi in scena dal 16 maggio, in sala anche una registrazione della voce di Arturo Toscanini.
1: Buona domenica a voi. Tutti i nodi che non si erano sciolti vengono fuori, tutte le problematiche vanno evidenziate. Intanto mi dispiace molto che in un paese senza spirito di critica, perché vige lo scendiletto in giorni delle feste promozioni, il coinvolgimento, il conflitto di interessi, spirito di critica zero da parte dei giornalisti in generale, con qualche dovuta eccezione, mi duole molto dire cosa? Che se leggete il minuto di raccoglimento non fatto per Evaristo Bercalossi appartiene a un protocollo, perché se hai un passato in azzurro, e sappiamo bene quanto il mio grande amico Becca sia stato penalizzato da una scelta nell'82, non è stato mai in nazionale e quindi non si fa il minuto di raccoglimento. Per dire come funziona questo paese degli scendiletto, della critica zero, del conflitto di interessi, se tu sei coinvolto dentro una celebrazione della società, come potrai mai criticare quella società? Intendo dire che funziona in questo modo e dobbiamo accettare delle cose dal mio punto di vista inaccettabili, perché io sono l'ultimo a poter e a voler parlare, ma il giornalista deve avere uno spirito critico, altrimenti se trascorri 30 anni soltanto a rimorchio, dal mio punto di vista non hai fatto il giornalista. Premesso questo, sono emersi tanti temi significativi. Intanto le parole di Elkan confrontate con e rapportate a quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti rendono l'idea del momento Juve, no? Con Luciano Ildiz si può vincere, si deve vincere, e sono troppi mesi che Elkan fa questo tipo di proclama, che secondo me deve passare attraverso i fatti, perché se tu non vinci uno scudetto ormai da 6 anni e soprattutto non ti avvicini, credo che le parole contino zero e che occorra prendere, io ieri ho registrato un video prima delle dichiarazioni, occorra prendere come manifesto ineccepibile quanto detto Spalletti dopo la partita, quanto detto da Spalletti dopo la partita, quando ha parlato in campo di facce da C, da cazzo, puntini sospensivi. Tra l'altro ho letto delle pagelle oggi, Cop Meners 6 e mezzo, finalmente cattivo, ho visto un'altra partita, vi chiedo scusa, e credo che le indicazioni di Spalletti di fine partita debbano essere un proclama e anche un modo da parte di Elkan di memorizzare quelle che sono le vere necessità. Spalletti dice: sono state spese 2 lire, fa capire non posso chiedere la luna, ma quelle 3-4 cose fammele bene. Quindi tra facce da cazzo e 2 lire già spese, Spalletti dei segnali li ha già mandati, e credo che Elkan debba rispondere non mettendo il pilota automatico, ma andando dalla teoria alla pratica, parlando il meno possibile ma facendo i fatti. Vedremo cosa accadrà oggi, perché mentre sto registrando questo video gioca il Como, alle 18 gioca la Roma, il Milan contro l'Atalanta con il problema Pulisic dell'ultimo minuto che non parteciperà alla partita di stasera, quindi rispolverato Leao che era stato bocciato, e Vlahovic a precisa domanda ieri ha risposto: il mio futuro non so, vedremo, puntini puntini puntini. Mentre Spalletti, lo avete ascoltato cosa ha detto, i miei direttori, mi fido dei miei direttori, ci sono dei contatti in corso e spero che questi contatti puntini puntini puntini. Lui lo vorrebbe, la richiesta è alta, vi ho sempre detto che il Barcellona non è mai stato in lizza, vi ho sempre parlato di Allegri ma alle condizioni giuste da parte di Vlahovic, che se potesse scegliere sceglierebbe lui, ma il futuro di Allegri va scritto, e le parole di Vlahovic sono secondo me un guanto che lui lancia, un guanto di sfida. Se mi dai i soldi che io chiedo, bene, cioè non posso passare da 12 a 6 e mezzo. Se tu mi hai dato 12 milioni e mi dai adesso 6 e mezzo, io sto facendo gol e ti sto portando io in Champions, mi devi dare una cifra diversa. Quindi vedremo come si evolverà questa trattativa, ma siamo dentro un frullatore da dove possiamo togliere alcune cose, dove le parole di Spalletti secondo me sintetizzano quello che vi sto raccontando da tempo. Si sono fatti 20 nomi, hanno accostato alla Juve di tutto e di più, e il ragazzo con la clausola da 38 milioni, la trattativa per quello, sta andando a prendere quell'altro, ma sono tutte cose per riempire dei video, dei giornali che Spalletti ha smontato, perché ha detto chiaramente ce ne vogliono 3-4, non ha detto 3-4 ma lo dico io, per poter essere subito da corsa, per poter migliorare, questo lo dico io, la personalità, per non avere dei tempi morti durante la partita, per poterle aggredire le partite, per poterle chiudere e concretizzare. all'interno di un discorso che vede, secondo me, poca gente di grande personalità e di grande leadership. Se poi tu spremi Yildiz hai dei problemi. L'Inter di ieri è stato impressionante perché hai visto a Roma, indipendentemente da una partita inutile che l'Inter ha dominato dal primo all'ultimo secondo, hai visto delle situazioni su investimenti di Uff, Sucic, che tu hai fatto e che sei convinto ti daranno un ritorno. C'è una bella differenza, cioè tu hai un nucleo di titolari, interverrai su quel nucleo, prenderai altra gente, ma hai una base fondamentale e quello che hai fatto l'estate scorsa risalterà sempre più con il trascorrere dei mesi, perché Diouf è sicuramente un eccellente interprete e Sucic è un centrocampista moderno e secondo me le squadre si costruiscono così, non rivoluzionando esattamente ciò che dice Spalletti. Non è possibile, abbiamo speso 2 lire negli ultimi mercati, eufemismo, ma mettendo i correttivi giusti. L'ultima considerazione è la prossima volta fate un minuto di raccoglimento uscendo dai canoni assurdi e ridicoli, perché se non ho una presenza in maglia azzurra sono un morto di Serie A, questo lo dico io, anzi un morto di Serie B, se ce l'ho sono un morto di Serie A, sono in Italia. Succedono queste cose. Avete visto che non è stata ancora stabilita la data del derby perché sulle 12:30 vogliono prendere un po' di tempo. Il Furlanesimo stasera vivrà una fase molto importante perché Milan-Atalanta è una partita delicata. Il Furlanesimo con gli adepiti, vi ho sempre detto che il mercato del Milan ha sempre più visto il coinvolgimento di Paolo Busardot, anche questa storia in pochi la trattano, che ha buonissimi rapporti con tante società, ma che non dovrebbe essere l'uomo di fiducia di un amministratore delegato quando hai un direttore sportivo come Tare. Infatti Tare in questo momento, ma già da quando si è insediato, conta quanto il 2 di denari quando regna Bastoni. Questo per dire che il Furlanesimo e i suoi adepti hanno portato alla decisione di fare una petizione con, non so, 35, 38, 40, io non penso che con le firme tu possa pretendere le dimissioni o il fatto che venga sollevato qualcuno. Penso che però con le firme sia una sintesi incredibile del momento di disaffezione e della non stima che c'è.

nei riguardi dell'amministratore delegato, perché il Furlanesimo con i suoi adepti è un direttore sportivo che mai ha avuto un ruolo, e io sinceramente mi dispiace per Tara, glielo devo dire, non avrei accettato mai un ruolo in cui ha fatto più o meno il passacarte. Ecco che un grande club come il Milan vive una domenica essenziale per non correre rischi in chiave Champions, ma dal mio punto di vista ha dei problemi ancora più grandi in relazione al futuro. Tutto questo quando vedremo il giro dei direttori sportivi, tra l'Atalanta e D'Amico è finita, tra Palladino e l'Atalanta è quasi finita, chi si meraviglia adesso evidentemente non ha seguito le cose dell'ultimo mese, mese e mezzo, ma ci aggiorneremo e già durante la giornata, prima di sera, spero di venirvi a fare nuovamente compagnia. Buona domenica, grazie.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebì. Si è aperta una settimana che risulterà ancora piuttosto dinamica, piuttosto movimentata sull'Italia in questa prima parte del mese di maggio, che si sta mostrando piuttosto piovoso. Anche quest'oggi, lunedì, ancora molta instabilità con temporali, soprattutto al centro-nord, che proprio al nord potranno essere anche di forte intensità, accompagnati anche da grandinate. Poi arriverà anche aria più fredda, tra giovedì e venerdì quest'aria fredda alimenterà una nuova intensa perturbazione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia, formando un altro vortice di bassa pressione proprio nei pressi della nostra penisola, ma ci saranno anche giornate un po' più soleggiate, ad esempio domani martedì sarà una giornata buona su gran parte d'Italia e anche domenica poi il tempo dovrebbe migliorare. Andiamo adesso a vedere il satellite che ci mostra quest'oggi il passaggio di questa perturbazione sulle regioni settentrionali, che stava già portando acquazzoni ai temporali e poi insisterà almeno fino a questa sera su gran parte del nord. Al centro-sud il tempo invece migliora, passa qualche nuvolata e stratificata, ma comunque senza grandi conseguenze nelle prossime ore. Andiamo a vedere la situazione attesa poi nel corso della settimana per quanto riguarda le temperature. Come dicevamo, valori ancora inizialmente miti sull'Italia, specialmente al centro-sud, le vedete le temperature 850 ettopascal, però vedete quest'aria fredda, quindi sull'Europa dilagheranno correnti artiche che porteranno un brusco e sensibile calo delle temperature anche sull'Europa centrale e su parte d'Italia, soprattutto nella seconda parte di settimana, quindi valori anche sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere la situazione attesa adesso per la giornata di mercoledì, quando transiterà un nuovo fronte. Questa volta fronte più basso, impegnerà soprattutto il centro-sud, portando qualche acquazzone, qualche temporale da ovest verso est. Mercoledì andrà meglio al nord, ci saranno delle nuvole alte stratificate, ma giornate in prevalenza asciutta sulle regioni settentrionali. Chiudiamo infine con l'evoluzione prevista per la seconda parte di settimana. Tra giovedì e venerdì l'aria fredda nuovamente si ritufferà sul Mediterraneo occidentale e centro-occidentale e andrà a diventare un altro vortice di bassa pressione che coinvolgerà un po' tutta l'Italia proprio nel corso della fine settimana, in particolare tra giovedì e sabato, dopodiché è probabile un miglioramento per la giornata di domenica. Ma per le conferme necessarie di questa evoluzione rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, oggi dedicata all'analisi del terzultimo turno di campionato che ha lasciato in dote altri verdetti come per esempio la Fiorentina salva, ma soprattutto il Como che c'entra la prima apparizione in Europa nella sua storia, e una lotta Champions sempre più serrata perché il Milan è stato sconfitto dall'Atalanta in casa, la Roma appunto ha vinto a Parma con un rigore a tempo scaduto che ha lasciato non poche polemiche anche il giorno dopo e tanto altro ancora. Allora analizziamo tutto questo con un ex calciatore, lo ricorderete con la maglia della Fiorentina ma anche del Genoa o del Cagliari, ed è Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro.

0: Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati e il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante, secondo me, per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan, ovviamente è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona. Sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo c'è anche la nazionale, perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, in tutto questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede a fine anno, se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se la analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti e facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare tra le prime quattro. Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente, e quindi dovesse entrare in Champions il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi e non solo di ottenere una classifica forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come CT così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto?
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era di quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata nella nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che

0: essere guidare nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui, però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
1: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto. In lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre, c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione, perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
0: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia, penso che ne pe speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari i 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore, perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
1: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande, no? Perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati, l'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te qual è la sua prospettiva ad ora?
0: E per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti, ho letto 500 partite in Serie A, non è mai andato in Europa e quest'anno dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono, e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C, e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa, e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che l'ho letta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane e poi dopo per gli anni successivi ovviamente sarà destinato a una grande squadra, ma dovrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
1: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ti disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso Parardi ci avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore, pareri?
0: Beh, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra penso si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
1: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
0: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi, però questo ovviamente dipende da Paratici. Non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
1: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
0: Grazie a voi, ciao.
1: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove, oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreale, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così, secondo me.
3: Immagini che Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata?
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee. Il mister sappiamo che storia ha e che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto dipende, ma domenica o lunedì, come

0: Va bene il derby.
1: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
0: Un bello stadio.
1: Non lo so ancora, non ti rispondo.
2: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
1: Anche questa è una bella domanda. Sto decidendo in questi giorni, perché anche io dovrei fare delle vacanze, visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
3: Ecco, a giugno chiuderà il mondiale. Che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo?
1: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne, se questa è la domanda. Io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto, perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio, conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, e per me compreso.
0: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
1: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, e sì, assolutamente, anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più, e questo non è assolutamente scontato, perché magari chi è davvero forte in campo poi non al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
3: Mourinho lo senti ancora, Edo? L'ultimo. Mourinho l'hai più risentito?
1: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico, è normale che se ho condiviso qualcosa poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
4: Hai vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno più delle lezioni in TGC, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
1: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
5: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: durante mercoledì sarà molto diverso da parte loro. Ecco, volevo capire dove lavorerai in questi tre giorni.
1: Mantenere la serietà, i valori, i principi che abbiamo costruito, sapendo poi che una finale è diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quelli che...

0: Sapevamo che la potesse fare, sapevamo che potesse giocare in quel ruolo, per qualità, per personalità che ha, per serenità, per quello che è la sua tranquillità nella gestione della palla, nel coraggio anche di fare le pressioni giuste, di rompere e andare a prendere magari qualcuno più avanti. Poi arriva anche al tiro e oggi ha fatto un gran gol, ha fatto una grande partita di personalità, forse nel secondo tempo dal punto di vista mentale è calato un po', perché un po' abbiamo mollato, abbiamo
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Invece c'era un tabellone enorme che ha fatto vedere il rigore in diretta, e quindi l'ho visto sul tabellone, non so, non era, però era... Penso anche che per me sia anche la prima volta che ribalto una partita così, da magari altre volte è capitato di vincere o di pareggiarle, ma di passare dalla sconfitta a vittoria in tre minuti nel recupero, questo non era ancora successo. Su Atalanta, crociamo le dita. No, vabbè, è giusto. Ma questo è un campionato bellissimo ed è merito di un po' tutte le squadre, cioè il Verona che va a fare risultato con la Juve, il Parma che gioca questo tipo di partita di fronte proprio al pubblico con questo, non so, altre partite, il Sassuolo, ma tutte quante squadre che magari non hanno più degli obiettivi così.

0: da raggiungere e riescono a tirar fuori delle prestazioni ancora in questo, a due giornate alla fine, dove merita venire allo stadio. Adesso, al di là che noi eravamo direttamente coinvolti, ma penso che il pubblico che era allo stadio ha visto una partita di livello oggi.
1: Mister, abbiamo rivisto la coppia di Dybala-Malen che a lei è tanto mancata in questi mesi per l'infortunio di Dybala, ma Dybala alla fine della partita ha detto: quella nel derby potrebbe essere la mia ultima partita, perché insomma il contratto sta lì, non è stato rinnovato ancora, non ci sono stati insomma evidentemente segnali positivi. Vorrei chiederle anche la sua su Dybala, sul futuro di questo ragazzo che evidentemente a lei...
0: Secondo me ha detto una cosa molto precisa, ha detto potrebbe, non ha detto sarà, quindi vediamo, c'è ancora... potrebbe un condizionale, quindi è chiaro che questa è una cosa, come ho detto mesi fa, che riguarda la proprietà, la società e il giocatore. Personalmente io sarei contento di averlo a disposizione un altro anno, perché quest'anno io l'ho visto veramente bene. Purtroppo purtroppo è stato 3 mesi fuori su un infortunio, e quello che vedevo io di Dybala è che ho visto oggi che è rientrato dopo tanto tempo. Dybala non ha solo tecnica, Dybala ha anche una fibra muscolare particolare, questo a fine partita era ancora fresco, non è uno che scende tanto di prestazione durante la gara. Però questo nelle prossime settimane.
2: Salve mister, questa è una vittoria fondamentale per le speranze chiaramente della Champions, ma anche perché insomma, arriva prima del derby. Ecco, che cosa si aspetta, per quanto vi può dare questa vittoria in vista della Lazio, e che derby sarà secondo lei quello? Non si sa, domenica o lunedì insomma.
0: Questa è una vittoria fondamentale perché certifica ancora una volta l'appartenenza di questi giocatori, l'appartenenza di questo gruppo, la volontà di raggiungere traguardi, anche coi cambi, con quelli che sono entrati, per una delle poche volte forse che siamo riusciti a dare una svolta alla partita con i cambi. Questa dimostrazione di un gruppo che ha saputo reagire anche a dei passi falsi a qualunque situazione negativa che si è cercato di creare, e quindi sono triplamente felice a prescindere da questo risultato. Domenica ci sarà il derby e adesso intanto ci pigliamo questa grande gioia che ci tiene ancora in corsa, no? Sappiamo benissimo che non è sufficiente, noi dobbiamo fare il nostro e il massimo, senza avere rammarichi di nessun tipo, tanto la situazione è questa, avere rammarichi non serve a niente, e dobbiamo sperare anche che qualcuno faccia qualche passo falso, però noi dobbiamo preoccuparci veramente di fare il massimo. Non sappiamo chiaramente se giochiamo domenica o lunedì, questo lo sapremo probabilmente domani, però noi oggi siamo molto felici di tutte queste risposte e dopo ci prepareremo sicuramente anche per il derby.
3: Buonasera mister, Bruno Conte, Corriere Salentino. Senta, gol al 12° secondo, poi 2 gol annullati, 2 occasioni del Lecce, 2 parate finali del portiere del Lecce. Il suo giudizio finale su questo risultato, che sembra di corto muso, in realtà non è stata una partita di corto muso, e poi una finestra sulle prossime due, visto che affrontate Torino e Fiorentina, che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.
4: Il malessere che ho avuto io durante tutta la settimana si è evidenziato poi da come sono partiti stasera, che l'hanno avuta anche loro, per cui io sono a posto. Se la squadra subisce quello che è il mio stato d'animo da quelle che sono le partite, da quelli che sono gli eventi vissuti, io sono a posto, perché io so che dolore provo, che sensazioni ho dopo che non vinco le partite come quella di domenica, per cui il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto. Poi

0: ci sarà ugualmente questa alternanza da momento di gara dominante dove comandi, dove decidi, dove puoi scegliere quello che fare per andare a far male. No, non ci garba, si piglia, si ribalta tutto. Lo sai che da situazione a fai 2-0, ma gli do una possibilità io di fare l'1-1, così si divertono anche loro. E si fa così, e si va ad abbassare il livello, si va ad abbassare quella che è l'attenzione, quella che è carattere, determinazione, voglia, forza, si abbassa tutto. Il grafico fa pom, va giù in fondo e ti rimetti in discussione la partita, poi la riprendi per i capelli un paio di volte la palla perché può crearti quella situazione di difficoltà e ricominci e rifai la gara. Però la partita l'abbiamo fatta, la gara l'abbiamo fatta, la mentalità c'è, si sbagliano dei passaggi, si è leggeri, non si riesce a riconoscere quando è il momento che bisogna fiabeggiare e quando è il momento che bisogna essere esecutivi. Questo passaggio qui te lo do giusto perché solo questo devo fare, pulito e facile, ce l'ho sul piatto, poi niente, e si rimischia ogni cosa, viene fuori tutta una roba così. Però la partita è vinta meritatamente e ci sono state delle cose molto belle dentro la partita che mi sono piaciute e che faccio i complimenti ai calciatori.
1: Don Paolino, mister, le chiedo quanto le è mancato uno come Vlahovic che in due partite...
0: Ragazzi, quanto mi è mancato? Siete con me dalla mattina alla sera, quanto mi è mancato? Quando sono arrivato qui,
1: ha fatto nelle ultime due partite.
0: Quando sono arrivato qui ho chiesto una cosa sola: vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa, che vuoi? Un centravanti fisico. Che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa. Poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato, mercato fanno altri, però era quello, ma è una cosa naturale, non è che ora bisogna continuare a dire una cosa che è già vista, detta, ridetta, ritrita e via dicendo. Come un calciatore che sulla tre quarti possa creare o che possa consolidare un vantaggio preso, qualche volta ci vuole, che sia seconda punta o trequartista o centrocampista offensivo o calciatore di qualità dell'angusto, chiamiamolo come ci pare, però ci vuole quel calciatore lì, anche quel calciatore lì un po' ti manca, perché quante volte siamo arrivati lì al limite dell'area, stasera basta metterli in porta e si arroventano delle situazioni che sono di una chiarezza, di una facilità di scelta, però poi è in questa maniera, perché quando entri a dover lottare per queste posizioni sono livelli importanti, sono livelli alti e si perde probabilmente un po' di tranquillità, anche se non andrebbe fatto. Ma Vlahovic è un calciatore forte, è un calciatore ben definito. Ci sono dei calciatori che sanno fare un po' tante cose, riescono ad essere dentro la relazione della squadra da più parti. Poi ci sono calciatori che sono precisi con quelle caratteristiche lì, pom, che questo te lo fanno bene perché è la loro qualità e lui è uno di questi. Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità, un calciatore forte per quel ruolo lì.
2: Bonsoir, volevo chiedere come stava Ildiz, nel senso che l'impressione è che ci abbia fatto tutto per esserci, poi alcune cose voleva fare e non ci riusciva.
0: Secondo me stasera ha fatto una grande partita, poi è chiaro che chiedergli, io l'ho lasciato in campo anche troppo, ma ha fatto 4-5 rincorse con il suo terzino dove ha lottato la palla, che deve far quello, perché lo deve fare, anche se poi lo penalizzano dalla parte di là.

0: ma se non fa quelle rincorse lì, poi gli altri ci prendono vantaggi in quel singolo episodio, perché ti viene a mancare un lavoro di un calciatore che diventa fondamentale per gli equilibri di squadra. Però stasera ho ritrovato l'Ildiz che mi aspettavo in molte situazioni di gioco.
1: Mister, buonasera, Samuel Tafesse, Sport Paper. Mi ricollego anche alla domanda su Vlahovic. Oggi i suoi gol erano stati due, no? Stavo guardando proprio adesso il frame che, con il quale è stato, gli è stato annullato. Non capisco neanche io se è stato una parte di una spalla, qualche millimetro, non lo so. Volevo chiederle un suo parere, grazie.
0: Quello del frame del secondo gol, bisogna riuscire a far vedere quando parte la palla e quando poi viene preso il fuorigioco. Quando sono dei centimetri così, è fondamentale anche come si mette naturalmente la linea all'inizio, che ci sarà un sistema ben preciso per metterla, però poi bisogna vedere tutte e due, perché vedere soltanto centimetri in fuorigioco. Però il direttore di gara stasera è direttore di gara di livello, è uno che ha preso delle responsabilità, che poi ci abbiano aiutato o penalizzato, però ha fatto la partita che doveva fare e ha fatto vedere di essere un arbitro di livello alto, di qualità alta. Grazie a voi.
2: Ciao Antonio, Paolino, Radio Bianconera. Un finale senza drammi, ma è stata una partita con tante emozioni, una diversa dall'altra, finita fortunatamente così come volevate, con una vittoria che vi tranquillizza un po', se non sbaglio.
3: Buonasera. Per me non è fortunatamente, per me è solo abbiamo provato tantissimo oggi e poi alla fine siamo stati comunque solidi, anche se loro hanno spinto, ma è normale perché giocano per la loro salvezza, e sapevamo che sul campo di Lecce è sempre, per me personalmente, è sempre stata una partita molto disputata, e oggi con tre punti molto, molto contento.
1: Ciao Pier, Samuel Tafesse, Sport Paper. Cos'hai pensato quando ti hanno annullato il gol e come giudichi l'arbitraggio di oggi? Grazie.
3: Allora, ho appena visto che era per pochissimo alla fine, pensavo che prima aveva detto fallo, ma per un'orecchia, allora, per me, perché ho tirato io, pensavo che sarebbe stato gol, ma siamo stati comunque in 1-0, allora ci sta. E poi l'arbitraggio oggi, per me è sempre meglio quando lasciano giocare, per me ha lasciato giocare comunque abbastanza, basta anche che non basta il gol annullato, ma sulle altre cose a caldo così penso che è stato bravo, non so come si
4: Buonasera Calulo. Stasera in questa partita si diceva che ballavano 80 milioni di euro, no, per la Juventus. Avete vinto, l'avete strappata. Adesso siete nettamente in vantaggio per la Champions, perché voi affrontate due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, mentre la Roma, dopo Parma, dovrà giocare il derby con la Lazio. Ce l'avete praticamente fatta? Ti chiedo.
3: Buonasera. Io non conto i soldi, vuol dire che so pochissimo su questa cosa lì, anche che dopo non vanno dentro la mia tasca, allora non mi, mi cambia poco. E sull'altra cosa, da quando sono arrivato alla Juve so che Fiorentina e Torino l'hanno sempre personalmente un po' contro di noi, allora penso che vanno a fare tutto per, come si dice in maniera poli, vanno a fare tutto per non per essere la partita più difficile per noi, e le altre persone solo io le guardo poco, se anche se loro fanno bene, se vinciamo tutti e due non c'era caso.
5: Un'ultima per noi.
6: Ciao Pier, Cristiano Corbo, Tutto Sport. Si parla anche del tuo rinnovo di contratto in queste settimane. Ti chiedo se è un tuo desiderio, se ci stai pensando, se ne vuoi parlare soltanto a fine stagione. Grazie.
3: Ciao, penso che

0: io sono molto contento qui, sto facendo una stagione a livello personale in crescita, molto contento. E poi testa già arrivare ai nostri obiettivi e poi fine stagione con, spero, il mondiale, poi le vacanze, avere il tempo di parlare su queste cose lì.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco, un'intercettazione dell'8 febbraio 2017 recentemente depositata dalla Procura di Pavia vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna di Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Il legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giulia è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort e festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionale di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
3: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con il Comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
1: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento. Il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni, narrativa e saggistica, la prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
3: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
4: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
3: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
5: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita e l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
6: Ben trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sud-Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Internazionali d'Italia-Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà Derby Azzurro contro la sorpresa del torneo Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milano sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi 2 mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di Male nel sorpasso emiliano con strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Res e il gol vittoria al 95esimo ancora con Malen su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli 2 giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il classico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono un Real abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile, battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP, e bronzo per Simone Mencarelli sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei under 23. MotoGP, weekend di luce ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro un super Zarcone ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, dal centro gite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri, e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzotti, cambia poco. Uomini del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le

0: acque con candidature celebri che non portano a nulla. State affidando la nazionale a Silvio Baldini? Provate a tener duro, mi fa venire in mente Azeglio Vicini.
1: Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta, siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan, vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane, ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli, però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicata, e attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro, io non so dire a questo punto se il disastro dice ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa, mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B, ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi, lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice ma prodezza di carne secca, ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra e, ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivassi al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da 2 partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa e quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente, dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina, e poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto, dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una 30 di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza, per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose, al punto che Chiffi e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento. Quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima, poi con gli episodi se volete possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no, io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando, dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Kunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita, perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Kunku va sul 2-3, vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
2: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord. Qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di questa perturbazione che si è portata dalla Spagna verso i Balcani. Ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la Pianura Padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo, e questi contrasti accesi saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla Pianura Padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco, e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità. Qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, a meno il sud, che è più protetto dall'anticiclone e anche dalla flusso d'aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana, che sarà ancora all'insegna della variabilità. Ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia, e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso dell'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia. Dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

Ascoltare il Litfiba è sempre un piacere, è sempre un per chi ama soprattutto il rock, per chi ama quello che era la musica rock dei nostri anni 90, il Litfiba senza ombra di dubbio regnano sovrani ed è sempre bello ascoltarli. Ora, a parte la battuta polemica o comunque, sapete, il 1º maggio c'è sempre un po' di polemica, no? Anche per quello che è successo con e la cantante che ha detto no, ha tolto la parola partigiano, ha messo essere umano, e o Piero Pelù che ha detto anche Mussolini è morto sul lavoro, ovviamente scandalo, la gente ha gridato allo scandalo. Bene, cari amici, benvenuti a questa nuova puntata del primo programma diffuso in Italia, cioè diffuso, lo spiegherò sempre proprio perché magari sono le prime volte che ci guardate sia su Nexon Channel sia su Teleroma 56, che è diffuso perché è una puntata che viene suddivisa in varie parti della giornata e quindi vi permette di seguirci sempre e comunque in ogni ora, cioè quando siete magari occupati a fare una cosa non ci potete seguire, bene, ci seguite l'appuntamento dopo. Noi siamo con voi. Allora, prima di iniziare, oggi avremo un ospite importante, devo fare attenzione anche ad esprimermi bene perché avremo una professoressa, la professoressa Angela Biscaldi, che è una docente di antropologia culturale nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche della Statale di Milano. Quindi tra un po' l'andremo a conoscere, andremo a chiedere a lei di cosa si tratta lo studio che stanno realizzando, le varie idee che appunto il mondo universitario sta portando avanti. Ma come fanno i bravi presentatori? Diamo il via al nostro programma. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con yesweare.com, Mauro e Simona. Simona in questo caso non c'è nella prima parte del programma, verrà nella seconda e nella terza parte. Il numero a cui potete far riferimento è il 338-59-14319 per mandarci i messaggi per parlare con noi. Entriamo subito nel mood un pochino più istituzionale, perché ci va. Quindi adesso voglio trovare anche una base istituzionale proprio per tenere, ovviamente non è che posso mettere la mia solita base, quella lì di io utilizzo, per chi magari se è la prima volta che ci segue e si collega con noi, utilizzo la base di Poliziotto Super Più, quella che io adoro, quei film, i film di Michael Jackson, di Michael Jackson, i film di Bud Spencer e Terence Hill. In questo caso Poliziotto Super Più era solo di Terence Hill, quando vedeva rosso perdeva i superpoteri. Come vi dicevo, oggi abbiamo come ospite la professoressa Angela Biscaldi, docente di antropologia culturale del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche alla Statale di Milano, dove appunto insegna antropologia culturale al corso di laurea triennale e magistrale in scienze sociali per la globalizzazione. Intanto già chiedo scusa in anticipo se qualche cosa dovesse sfuggirmi, proprio perché farei anche io l'antropologo. L'unico antropologo che conosco è l'antropologo forense di Bones, no? la serie TV. Inoltre la professoressa è da 20 anni anche referente per l'orientamento del corso di laurea, occupandosi dell'inclusione, della promozione degli studenti universitari. E appunto noi abbiamo invitato la professoressa Biscaldi per parlarci in dettaglio, perché loro stanno facendo una ricerca che sta svolgendo, che sta rivolgendo appunto in merito ai percorsi universitari degli studenti di prima generazione a Milano. Lo so, sembra complesso, quindi io adesso so che la regia cercheremo in qualche modo, nei modi tecnici. Intanto ringrazio anche Cinzia che comunque ci sta seguendo al telefono, quindi quando vuoi intervenire puoi intervenire tranquillamente. Vedo già la professoressa in collegamento. Ovviamente non potremo stare in collegamento tutte e due contemporanea, quindi io cercherò di interagire con la professoressa. Intanto mi chiedo sempre scusa perché tecnicamente mi sento sempre un po' a disagio quando ho a che fare comunque con chi insegna all'università. E di questo, quando parlavamo fuori onda, è una cosa interessante, perché molto spesso uno dice: ma io non posso accedere all'università, è difficoltoso, ci vogliono soldi, come faccio ad accedere, ma perché no, la famiglia, il peso della famiglia. Io potrei parlarne tantissimo, magari poi lo dirò dopo, anche perché appunto, come vi dicevo, la professoressa ci parlerà in dettaglio della ricerca che sta svolgendo in merito ai percorsi universitari appunto degli studenti di prima generazione. Ma io vorrei chiedere alla professoressa che ci spiegasse, ovviamente spiegasse a me e al pubblico acculturato che abbiamo sia sui nostri canali che ci trasmettono, comunque gli amici di Yes We Are, cosa si intende per gli studenti di prima generazione, e ovviamente ci raccontasse un pochino quello che è il progetto di cui si sta occupando. Prego professoressa.
1: Sì, allora, prima gen sono tutti coloro che sono i primi nella loro famiglia ad affrontare un percorso di studio universitario e auspicabilmente a laurearsi nei tempi previsti. Quindi sono studenti e studentesse che accedono all'università per primi nella loro famiglia. Questo progetto rientra all'interno di un progetto più ampio della nostra università, che da sempre è molto attenta alla promozione del benessere della popolazione universitaria e cerca un po' di rispondere a un problema che esiste in Italia, che è dato dal condizionamento che la famiglia di origine esercita sulle scelte e sui percorsi formativi dei figli. Infatti negli ultimi tempi sono uscite molte ricerche che hanno messo in evidenza che c'è un legame tra il titolo di studio dei genitori e poi la scelta se accedere o non accedere all'università dei figli. Per cui, detto in maniera molto semplice, i figli di coloro che hanno fatto il liceo, poi sono andati all'università, tendono a frequentare

0: di crescita sociale, ma piuttosto tende a riprodurre sempre il livello di istruzione di partenza delle
1: Certo.
0: famiglie di origine.
1: Allora, quello che mi chiedevo, proprio perché poi figuriamoci, professoressa, io vengo da una famiglia di insegnanti, io ho papà e mamma, tutte e due insegnanti, per quello che ogni tanto ho l'ansia, la famosa ansia da prestazione, essendo tutte e due insegnanti, tutte e due laureati, ovviamente nel mio caso si aspettavano che io o mia sorella, cioè, portassimo avanti la carriera universitaria. L'ho anche iniziata, attenzione cari amici, l'ho anche iniziata la carriera universitaria. Iniziato a studiare giurisprudenza, ma il mio sogno era un altro, era quello di diventare un pilota di aerei. Quindi ho preso ovviamente un percorso diverso. Ma questo studio che lei di base sta facendo e sta realizzando è sicuramente un modello nuovo, pionieristico, che comunque magari non c'è ancora, soprattutto che è dedicato agli studenti di prima generazione. Quali sono gli elementi che si distinguono ovviamente diverso, diverso, quali sono questi elementi che ci sono di base in questo
0: Sì,
1: studio?
0: allora noi siamo partiti l'anno scorso con una fase di ricerca durante la quale abbiamo intervistato 60 studenti di prima generazione, più diversi, con provenienze più diverse, appartenenze familiari, alcuni migranti, altri no. E dopo questa fase di ricerca, da quest'anno, l'Università Statale di Milano ha attivato una casella di posta elettronica dedicata, due tutoraggi dedicati e stiamo iniziando ad entrare nella fase operativa, che è quella concreta di supporto e sostegno alle procedure di immatricolazione e poi alla regolarità delle carriere, perché, come diceva giustamente lei, essere i primi in famiglia andare all'università significa non avere un supporto familiare, quindi trovare difficoltà che i figli laureati non trovano, e significa poi anche avere spesso un peso psicologico, un senso di disorientamento maggiore rispetto ai compagni che
1: Lo
0: magari hanno
1: capisco
0: fratelli,
1: benissimo.
0: cugini o i cui genitori sono stati laureati, quindi per i quali insomma l'università è un posto familiare anche nelle narrazioni, no? E nei ricordi associati alla storia familiare.
2: Tipo di storie sono emerse durante la ricerca?
0: Guarda, sono emerse storie molto
1: Grazie,
0: diverse
1: Cinzia.
0: perché la caratteristica dell'approccio antropologico è proprio quello di, attraverso le interviste in profondità, di raccogliere le storie di vita e quindi di entrare in dialogo con i soggetti per ascoltare proprio il loro vissuto, che parte dalla difficoltà nell'iscrizione, alla reazione della famiglia, a come ci si trova nell'ambiente accademico. Quindi sono emerse storie molto diverse che sono dovute sia all'essere primogeniti e ultimogeniti, nel senso che, non so, il primogenito ha un carico di responsabilità ancora maggiore perché si sente di dover aprire la strada, sia maschi che femmine,
1: Io
0: perché ci
1: sono il
0: sono
1: caso, però,
0: purtroppo
1: certo.
0: contesti molto maschilisti in cui l'accesso di una donna all'università viene ostacolato, ad esempio, dagli uomini della famiglia, sia dall'abitare in una città piuttosto che in un piccolo contesto rurale, essere sede o fuori sede, come si dice, quindi un
1: Certo,
0: primogenito che arriva dal
1: certo.
0: meridione, si trova a vivere a Milano, effettivamente magari ha delle
1: È uno
0: difficoltà in più rispetto a
1: shock.
0: un primogen che abita.
2: Certo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Segue Restare

0: restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Ad un mondo che ha ancora un valore sociale e di cittadinanza molto importante, no? E quindi attraverso queste interviste anche c'è tornata una parte di rappresentazione sul mondo universitario che è molto importante per l'università, che spesso è sotto attacco per moltissimi motivi oppure viene svilita. Pensiamo a tutti i discorsi sul fatto che ormai il titolo di studio non serve più a niente, no? Oppure l'università dei baroni, l'università corrotta, eccetera. Sì. In realtà il punto di vista che hanno portato questi ragazzi è un po' una linfa vitale per l'università, perché
5: Un
4: invece
5: po' un
4: c'hanno.
5: riscatto, diciamo, per come è vista adesso l'università.
6: Hai ragione,
4: Ci hanno
6: sì.
4: raccontato appunto che per loro non si tratta solo di accedere al mondo del lavoro con una qualifica in più, che certamente è una cosa importante, però non si tratta solo di questo, ma si tratta proprio di avere uno spazio di crescita personale per loro molto importante. Abbiamo interviste bellissime dove un ragazzo in particolare dice: io questa cosa qua senza l'università, questa consapevolezza, questa capacità critica, questa apertura, è impossibile senza l'università, no? Quindi l'università deve essere garantita a tutti perché è veramente un momento di crescita personale e anche di cittadinanza, molto importante. E questo da un lato restituisce una parte della storia che accade nelle nostre aule, da un lato ci fa anche prendere consapevolezza a noi accademici che nelle nostre aule ogni giorno avviene proprio un processo progressivo di inclusione che permette a studenti e studentesse di acquisire delle competenze relazionali e umane veramente molto importanti nella società contemporanea. E quindi questo progetto non solo favorisce il benessere dei primogeni, posso dire che forse favorisce anche il benessere dell'università come comunità di apprendimento.
6: Secondo lei ci sarebbe, cioè, qualche cosa da cambiare? Cioè, si auspica che qualche cosa possa cambiare nel
4: Ma io penso
6: sistema
4: proprio che
6: universitario?
4: da un lato l'inclusione degli studenti di prima generazione permetta appunto all'università di arricchirsi di moltissime storie, di moltissimi vissuti. Pensiamo anche al patrimonio culturale delle famiglie migranti, no? Abbiamo anche bellissime interviste, no? Di ragazzi con una traiettoria
6: Certo.
4: biografica di migrazione che raccontano quanto è stato importante per loro mettere in dialogo la loro cultura di appartenenza con la cultura di appartenenza dell'università italiana. Quindi da un lato promuovere questo processo di inclusione rende un'università più ricca, più multiculturale, più attenta. Dall'altro lato, io mi auguro veramente che tutte le università abbiano questa attenzione, che credo sia un po' la sfida del futuro, cioè quella di aprire il sapere a sempre un maggior numero possibile di studenti e di famiglie. Perché al momento, appunto, la situazione italiana è una situazione che, come dicevo all'inizio, concorre a duplicare, no? Questa disuguaglianza sociale nel giudizio di orientamento delle scuole, nell'impossibilità anche per ragioni economiche di accedere ad alcuni percorsi. Pensiamo anche ai test d'ingresso che sono molto selettivi, ma non tutti arrivano con le stesse competenze ai test d'ingresso.
6: Certo.
4: Quindi è proprio una sfida quella di includere il più possibile e di costruire un'università in grado di valorizzare le competenze e anche l'umano delle singole persone che la frequentano per un mondo, diciamo, più eco e anche dove la giustizia sociale diventi un
6: Una
4: patrimonio
6: priorità,
4: condiviso.
6: certo.
5: Ora a che punto del progetto siete arrivati?
6: Esatto,
4: Allora, siamo
6: sì.
4: appunto nella fase operativa, dopo la fase di ricerca, in cui stiamo mettendo a punto delle misure di sostegno, di supporto, di dialogo con gli studenti di prima generazione. Le presenteremo all'Open Day d'Ateneo, dove ci sarà appunto uno stand prima generazione. C'era anche nell'Open Day d'Ateneo dell'anno scorso, dove eravamo nella fase di ricerca, quindi l'anno scorso cercavamo studenti da intervistare, informavamo di questo progetto. Quest'anno con gioia torniamo al termine della fase di ricerca e presentiamo appunto queste misure di supporto che sono importanti perché il dialogo tra i pari, la possibilità di avere uno sportello dedicato, di rivolgersi a qualcuno se ci sono difficoltà pratiche, burocratiche piuttosto che psicologiche, quindi di sapere che non si è soli, può veramente decidere della qualità di un percorso, quindi non abbandonarlo. A volte i prima gen lavorano, quindi devono
6: Certo.
4: conciliare il lavoro con lo studio, altre volte sono in difficoltà con la burocrazia, col pagamento delle tasse, quindi sapere che c'è un punto di riferimento può rasserenare e anche permettere l'iter della carriera più celere.
6: Quindi la domanda che io le faccio è, intanto ringrazio sempre Cinzia, intervieni sempre quando vuoi proprio perché mi stai aiutando in tutto e per tutto. E quando è il prossimo appuntamento?
4: Troveranno anche me, troveranno i tutor che si
6: Esatto.
4: occupano di questo progetto e oltre a trovare la presentazione di tutti i corsi di laurea triennali
6: Il 23
4: dell'università nel
6: maggio.
4: nostro cortile di Via Festa del Perdono. È sempre un momento molto gioioso l'Open Day perché accoglie tantissimi giovani con tante speranze, cerchiamo di supportarli.
6: Allora, noi intanto la ringraziamo, ringraziamo la professoressa per averci dato queste informazioni. Vi aspettano quindi a Milano, ripetiamo, all'Open Day il 23 maggio alla Statale di Milano, dove appunto ci sarà la professoressa e tutti gli altri professori. E grazie ancora, noi siamo giunti al termine, abbiamo questo, lo spazio è questo, ci vediamo alla seconda parte di Yes We Are. Grazie ancora alla dottoressa Angela Biscaldi e a Cinzia di Lifestyle Made in Italy per averci aiutato in questa intervista. Ciao Cinzia, arrivederci professoressa, sigla! We'll be right back.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua la lotta verso un posto in Champions e continua anche la lotta per l'ultimo posto per restare in Serie A e non retrocedere, mentre intanto diamo il benvenuto oltre al Venezia anche al Frosinone nel prossimo campionato di Serie A, ma dando un'occhiata a quello che è successo in questo turno di campionato che si completerà poi oggi con la partita tra Napoli e Bologna, è successo ancora una volta di tutto, perché la Juventus è riuscita a vincere a Lecce per 1-0, due reti annullate, una per fuorigioco, l'altra molto contestata, ma arriva una vittoria preziosissima per la squadra di Spalletti che aggancia, anzi sorpassa il Milan, che a sorpresa chiude invece la giornata di campionato sconfitta in casa dall'Atalanta. Era 3-0 fino a praticamente i minuti finali della gara, poi si riapre il discorso con il 3-2 messo a segno da Nkunku su calcio di rigore, occasionissima per Gabbia barra Folkrug nei minuti finali, poteva essere 3-3, finisce 3-2 con lo stadio di San Siro totalmente svuotato, nel frattempo già al 51esimo sul 3-0 per l'Atalanta, grandi contestazioni per il Milan che adesso rischia tantissimo, perché nel frattempo partita pazza alle ore 18 di ieri tra Parma e Roma, con il Parma che era avanti 2-1 nei minuti finali, la Roma che trova prima il pareggio e poi la vittoria su calcio di rigore firmata ancora da Malen, Roma che a questo punto invece aggancia il Milan e adesso c'è anche il Como comunque che non perde colpi, batte il Verona, conquista matematicamente un posto in una Champions, in una Coppa qualunque sia, che sia Champions, Europa League o Conference, festeggiano intanto l'approdo in Europa e oggi il Napoli, se dovesse battere il Bologna, metterebbe al sicuro il piazzamento in Champions League. Per quanto riguarda appunto la lotta per non retrocedere, il Lecce battuto dalla Juventus apre la strada alla Cremonese che batte senza troppe difficoltà il Pisa per 2-0, con anzi 3-0 con la doppia espulsione da in casa Pisa, che ha facilitato anche un po' il compito alla Cremonese. Adesso c'è solo un punto di distanza tra Cremonese e Lecce, sarà tutta da vivere questa zona per la salvezza. Dopodiché insomma c'è anche sullo sfondo il mercato, ultime due gare da giocare in campionato, tantissime emozioni da vivere insieme. Buongiorno intanto da Vincenzo Manangelo e Giorgio Solani in cabina di regia, buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io partirei ovviamente dalla zona Champions e partirei, se sei d'accordo, dalla coda di ieri, da quella sconfitta clamorosa del Milan.
2: Sì. Ti posso sovvertire la scaletta per darti due fotografie, cioè secondo me due allenatori simbolo di una delusione in questa stagione. Te le dico subito i nomi, sono Allegri e Ranieri. Perché dico questi due? Perché in effetti sono due allenatori che hanno goduto in passato di grandi momenti di gloria, ma che evidentemente, diciamo, uno in un ruolo non suo, quello di Ranieri, uno diciamo continuando a fare l'allenatore, non stanno rispolverando, rimettendo in auge ciò che hanno fatto in passato. Allegri è sotto gli occhi di tutti, insomma, la carenza di gioco, di qualità del gioco del Milan, ben conosciuta ai tifosi della Juventus, riverbera un pochettino sul campionato, fa vedere i suoi limiti e mostra ovviamente le stesse critiche che i tifosi della Juve facevano prima al proprio allenatore. Così è lo stesso per il Milan. Ranieri, credo che se non ci fosse stata quello svarione, quell'uscita a vuoto, la Roma che è lì

0: proprio lì per combattere per il quarto posto, magari poteva essere ancora più concentrata sul pezzo, nel senso che sicuramente non ha fatto bene alla Roma quell'uscita che del doveva essere il dirigente, come si dice, il tutor di Gasperini, invece si è rivelata una bomba in casa, un boomerang.
1: Quindi
0: due personaggi che, ribadisco, in passato hanno goduto di grandissime attenzioni e momenti di gloria, ma che in questo momento stanno, ecco, io non mi esprimo in maniera definitiva, ma stanno deludendo fortemente.
1: E allora partiamo da chi sicuramente ha deluso tanto i tifosi del Milan, perché non era partito male il campionato del Milan con 22 risultati, se non ricordo, utili consecutivi. Poi però nel momento di spingere, di dimostrare insomma qualcosina e di tenersi stretta alla zona Champions è venuto meno qualcosa, anzi tanto, perché è un Milan che fa difficoltà a segnare, poi è riuscito a fare due gol in pochi minuti dopo essere rimasto a bocca asciutta per tanto tempo, però ha subito tre reti da un Atalanta che non aveva più nulla da chiedere al campionato, compromette il posto in Champions e adesso c'è una trasferta non facile, anzi complicatissima, a Genova contro il Genoa, dove peraltro dovrà fare a meno di Estupiñán, Salemakers e credo anche Leao, squalificati tutti e tre, e sarà una partita dove che Milan deve assolutamente vincere. Cosa è successo al Milan di Allegri?
0: Ma guarda, ho saputo anche di un ritiro anticipato voluto da Tare.
1: Sì, da Tare, che l'ho comunicato ieri sera.
0: Che proprio per tenere la squadra sul pezzo, fa benissimo. Ma ciò che manca è proprio la direzione, la guida, la capacità di imporre un gioco. Il Milan, si dice, ha messo a posto la difesa. Guardate i gol che ha subito nelle ultime partite.
1: Ieri clamoroso.
0: Ma ne ha incassati due col Sassuolo. Poi, appunto, stiamo parlando di squadre, non le principali del campionato. Ne ha prese tre con l'Atalanta. Sinceramente, poi è lo smarrimento della qualità del gioco, lo smarrimento nel portare avanti il pallone. Sentivo anche commentatori appassionati, no? Quelli un po' legati per storia ad Allegri, che rimanevano smarriti di fronte all'incapacità di fare per questa squadra anche le cose più elementari, cioè non solo essere propositivi in fase offensiva, ma riuscire a portare il pallone nella metà campo avversaria. Sembra una fatica improba. Allora io ribadisco,
1: la questione è solo tecnico o anche mentale, direttore?
0: Ma guarda, io dico che è soprattutto mentale, ma a questo punto mi accorgo che anche fisicamente la squadra arriva seconda, però le due cose sono legate, perché nel momento in cui un giocatore, una squadra perde le sicurezze, chiaramente ne risente anche a livello fisico, perché lo sforzo per ottenere qualche cosa non è gratificante, cioè non è che ti porta a qualche cosa, ti porta spesso a un qualcosa che è un'iniziativa singola, e questo l'abbiamo visto ad opera dei migliori. Io ho visto un Rabiot disastroso, cioè ho visto un giocatore che arrivava sempre male sulle seconde palle, che insomma non era in grado di gestire un pallone, perché non vedeva sfogo alla sua azione, non vedeva possibilità di servire dei giocatori, dei compagni che potessero aiutarlo. Ecco, questo è tutto il limite dimostrato dal Milan ieri, ma non solo ieri. Il senso di scoramento è proprio questa mancanza assoluta, questa incapacità assoluta di fare una proposta di azioni. Io ribadisco, il passato è passato, ma non si può vivere nel passato, soprattutto in un calcio che si evolve in maniera vorticosa negli ultimi anni.
1: Tra l'altro contro un Atalanta che sembrava ormai aver veramente issato bandiera bianca, con un Palladino che rischia pesantemente il posto, e il possibile arrivo addirittura di Giuntoli in casa bergamasca. Ti apro questa brevissima parentesi, ti incuriosirebbe vedere il lavoro di Giuntoli all'Atalanta?
0: A me molto, ho avuto modo anche di mandargli un messaggio di auguri, complimenti, anche se non c'è nulla di definito, insomma, perlomeno non ufficialmente. Mi incuriosisce perché, diciamo, avere una società ben strutturata che in qualche modo sia realmente un interlocutore per te, perché l'errore di Giuntoli alla Juventus fu di paracadutare un direttore sportivo ben preparato sui giocatori in un ambiente in cui qualsiasi responsabilità ricadeva su di lui e non c'era un'interfaccia societaria che poteva comprendere il calcio, che poteva comprendere la materia, che in qualche modo interloquisse con lui, che potesse dargli o una spalla oppure anche un diniego di fronte a determinati acquisti. Quell'esperienza ha formato moltissimo sicuramente Giuntoli, perché rispetto al Napoli in cui aveva De Laurentiis, che era certamente un interlocutore valido, alla Juventus non ha avuto nessuno, letteralmente nessuno, e questo sentirsi solo in qualche modo ha mostrato dei limiti per lo stesso Giuntoli, limiti che evidentemente, diciamo, facendo esperienza di questo suo periodo alla Juventus, sicuramente non riverserà sull'Atalanta, anzi è un ambiente che può aiutarlo tantissimo a migliorarsi.
1: Nel frattempo, facciamo un passettino indietro, sabato sera era una serata importante per capire la reazione della Juventus dopo il pareggio in casa contro il Verona. Reazione che c'è stata, direttore, o ti ritieni ancora, diciamo tra virgolette, insoddisfatto del rendimento della squadra e soprattutto come commenti, così cominciamo a entrare anche un po' in quelle che sono state le tante polemiche arbitrali di questo turno di campionato, non tanto il primo quanto il secondo gol annullato alla Juventus, quello di Kalulu, e soprattutto, insomma, hai trovato una Juventus più quadrata, più cinica, più cattiva, più determinata, o ancora un passettino indietro rispetto a quello che ti aspettavi?
0: Ah, guarda, io manderei alla scuola di Coverciano la conferenza stampa di Spalletti post partita, perché in una partita vinta per 1-0 a Lecce, su un campo difficilissimo, Spalletti ha spiegato benissimo tutti i momenti della partita, ma li ha spiegati
1: con semplicità, ma chiarezza dall'estrema, sì.
0: Li ha spiegati senza mascherare nulla, cioè senza fare filtro di nulla, un po' facendo operazione propedeutica presso i propri giocatori e un po' veramente per spiegare. Tant'è vero che io ho ascoltato una sola domanda, poi ha parlato per tutto il tempo lui e non ci sono state altre domande. È stato talmente esaustivo, talmente esauriente, che non c'è stato, diciamo, volontà di fare altre domande. Che vuoi chiedergli più dopo che ti spiega tutto, che fa anche una disamina critica, ed è questa che a noi interessa, nel senso che ha detto va benissimo tutto, abbiamo ottenuto il risultato, ma questo uscire dalla partita io non l'accetto, questo perché devi passare indietro il pallone al portiere, non c'è motivo, perché devi disfarti del pallone non avendo un'idea e non volendoti assumere la responsabilità, tu giocatore della Juventus, di creare un'azione pericolosa. Ecco, tutte queste sono delle domande e, diciamo, degli appunti che un allenatore, non dico fa per criticare i propri giocatori, ma che sono legittimi. Oggi tutti quanti ci chiediamo, e anche a proposito del Milan, e anche a proposito di altre squadre, ma che serve quella sequela di passaggi inutili se tu davanti non credi ai corridoi, se tu non allarghi il gioco sulle fasce. Io lo dico sempre, Conte e Spalletti sono due predicatori che sicuramente le guardano queste situazioni. Sono due personaggi che non vogliono cose inutili dai propri giocatori e vogliono che i propri giocatori, torno a Spalletti, si assumano la responsabilità di determinate azioni. E lui ha fatto nomi e cognomi. In campo se l'è presa giustamente con Bremer. Per noi che in qualche modo abbiamo seguito i cambiamenti della Juve negli ultimi mesi, negli ultimi anni, beh, Bremer era quel totem intoccabile, perché dice che vai a toccare Bremer, che è l'unico giocatore di classe di questa Juventus. Beh, nel mettere al proprio posto ogni pedina emergono anche i limiti dei migliori giocatori. Cioè, se tu vedi un Bremer che a un certo punto non sa costruire, o perlomeno ha dei limiti nella costruzione di gioco, la chiarisci, la vedi. Se tu vedi un Bremer che nelle occasioni precedenti, per esempio con il Verona, diciamo favorisce un gol degli avversari per un passaggio sbagliato, lo sottolinei. Certo. Perché? Perché quando tutte le pedine, tutti gli ingranaggi sono al loro posto, l'errore può essere anche del talento migliore della squadra, salta all'occhio, balza all'occhio. E così lui dice, io voglio vedere anche più cattiveria nel chiudere l'azione, cioè non voglio damerini, non voglio giocatori che si guardano allo specchio, voglio giocatori che nel momento in cui fanno uno, due, tre passaggi, che non siano soltanto di fioretto, ma che siano di paura per l'avversario, che siano di concretezza per l'azione. Ecco, sono tutti atteggiamenti, sono tutte spiegazioni che veramente sono esaustive, ti gratificano.
1: Non a caso,
0: domande che noi ci facciamo hanno una risposta, tutte.
1: Certo, esatto, non a caso, direttore, proprio questi aspetti che tu hai evidenziato, che lui ha a sua volta evidenziato della partita, raccontano perché lui ha fatto ancora una volta, e fa da tempo, due precise richieste. Il centrocampista che spariglia, ovvero quel giocatore tecnico che sa prendersi la responsabilità e che fa capire agli altri quanto devi saperti prendere la responsabilità.
0: Che è Lobotka, cioè la figura, che dovrebbe essere riferita a Lobotka.
1: Lobotka o il Bernardo Silva di turno, diciamo. Comunque, esatto, quei giocatori,
0: ma non nel caso specifico Lobotka, dico il giocatore che fa quel tipo di,
1: esatto,
0: lavoro.
1: E l'attaccante con la faccia di C, che però, esatto, sia fisico e cattivo. E lui infatti, sì, ha elogiato Vlahovic, poi lasciamo stare, magari non è il miglior attaccante che c'è in circolazione, però già con la presenza di Vlahovic ti rendi conto che la Juventus ha giocato tutto l'anno senza attaccanti praticamente, perché poi entra David e sparisce tutto quello che ti porta un attaccante vero che Vlahovic. Quindi lui in sostanza ti dice: o mi date l'attaccante fisico con la faccia di C, cattivo, perché poi, come dicevi tu, la questione del fioretto, secondo me là ci ho visto anche un po' una frecciatina tra virgolette a Yıldız. È vero che c'è il momento del fioretto, ma a volte c'è il momento anche di metterci il fisico, la cattiveria, e di aggredire la porta. Vlahovic questo magari lo fa, e poi il giocatore che si appendesse di responsabilità. Tornando su Bremer, lui più volte durante la gara gli diceva: sei l'uomo libero, devi salire tu, e invece lui continuava a cercare a chi passare la palla. E questo
0: perché diceva, spiegandolo,
1: sì,
0: ma guarda, io perché mi si dice a Napoli mi arricreo,
1: bravo,
0: perché io e te abbiamo parlato per anni, diciamo, di queste lacune, di queste mancanze, ma non soltanto per la Juve, di quello che vedevamo anche delle altre partite. E quando tu trovi un allenatore, ma non è perché per esaltare i nostri discorsi, i nostri dialoghi, ma quando tu trovi un allenatore che dice esattamente quelle cose,
1: esatto,
0: che la squadra non sta alta, che la squadra deve avere una proposta offensiva migliore, che non bisogna arretrare disordinatamente, che non serve a niente passarsi il pallone da una linea di difesa a sinistra alla linea di difesa a destra, che non serve a niente coinvolgere il portiere per trovare, che devono essere i giocatori coraggiosi di trovare degli spazi, e che bisogna avere dei giocatori che si assumano delle responsabilità. Alla fine a questo evento mancano sì e no tre o quattro giocatori. Manca un attaccante, vuoi Vlahovic, puoi insiste su Vlahovic, ma ce ne vuole un altro, secondo me due centrocampisti e un difensore, perché sulle fasce e anche in altri ruoli la squadra è a posto, sulle fasce non solo hai i titolari ma hai anche gli incalzi, perché sulla fascia tu hai Yıldız, Boga, e dall'altra parte hai Conceição e Zegrova. Sei abbastanza ben messo. Al centrocampo hai comunque un Locatelli sul quale puoi fare affidamento. In difesa sta salendo persino Kelly, che è un giocatore che è di gamba, di velocità e anche di tempismo, che ha il tempo giusto. Ci devi mettere un altro giocatore, proprio perché poi alla fine non è che ti devi far prendere per la gola, adesso ci dovrà essere il rinnovo di Bremer, ma queste sono cose veramente abbastanza tediose. Cioè, non è che il mal di pancia di Bremer può essere condizionante per la Juve, questo,
1: no,
0: detto con tutto il rispetto per Bremer.
1: Certo.
0: Quindi vogliamo abbondare? Io direi due difensori, due centrocampisti e come minimo un altro attaccante, se dovesse rimanere Vlahovic.
1: Certo, questo insomma è un punto importante. Per quanto riguarda invece le decisioni arbitrali, ti hanno lasciato perplesso o le trovate giuste?
0: Ma insomma, fammi tu un riferimento, io ti dico.
1: Guarda, il più che altro, secondo quello, che il primo fuorigioco c'era, eccetera. Il secondo, fischiato fuorigioco a Vlahovic di un, non si capisce, di un'inezia, il famoso frame, non
0: la
1: frame.
0: La testa.
1: Esatto, che però non era, non aveva toccato il pallone, ma aveva, secondo l'arbitro, interferito
0: nell'azione.
1: Che è sembrato una cosa un po', cioè, fiscale, anticalcistico,
0: giusta. Meglio che capitino queste cose, meglio che capitino in una partita in cui la Juventus ha espresso una supremazia incredibile, che ti dà la qualità e la potenzialità di questa squadra e che ti toglie qualsiasi diciamo dubbio che solitamente mancia un pochettino per gli avversari, anche per le tifoserie avversarie che amano sguazzare appunto in quei piccoli grandi vantaggi che solitamente diciamo vengono rimpallati fra le tifoserie. E quindi in questo caso più un mezzo torto è meglio di una mezza ragione. Quindi io sono d'accordo con te, ci poteva stare, forse era meglio che il gol venisse convalidato, ma se è stato tolto fa niente, diciamo, si può dire gergalmente mancia.
1: Sì, esatto, mancia. Mancia che ha lasciato anche Vlahovic, perché poi a fine partita ha detto: io non l'ho capito onestamente, poi magari me lo spiegheranno, però no, devo dire che non ho visto un Vlahovic innervosirsi, quindi cresciuto anche dal punto di vista magari emotivo, perché vicino all'arbitro gli diceva: io non ho capito perché.
0: Ci sono state le occasioni che ha avuto Lorenzo, sta incredibile, ma anche il palo di Jegrova, insomma,
1: sì.
0: Poi vedi quel Jegrova, della mattonella di Jegrova, dei 5 minuti di Jegrova. Ma guarda che una volta che riuscirà questo ragazzo a essere anche un pochettino più concreto e meno, diciamo, amante del palleggio, perché fa delle cose ormai che girano sui siti, perché diventano veramente i suoi tunnel, i suoi dribbling. Ha iniziato dribblando due giocatori andando verso la propria metà campo, e al dribblare di tutti e due è andato verso la metà campo del Lecce. Insomma, fa delle cose che veramente sono... piacevole, che però piacciono poco all'allenatore, lo capisco, perché vuole concretezza sotto porta, quindi dice: inutile che stai nella metà campo mia, cioè della Juve, devi stare nell'area avversaria, è là che tu puoi essere realmente pericoloso, e ha ragione, però Zegrova è uno che può essere realmente pericoloso
1: e magari può essere fatto crescere durante questa diciamo estate, nel quale può lavorare un pochettino di più.
0: Sì, però non ha quella gamba, a meno che non glielo fanno strutturalmente, fisicamente, non ha ancora quella gamba per poter fare la differenza per 90 minuti, ecco.
1: Questo è vero. Parma-Roma, è successo di tutto, partita apertissima, intanto complimenti al Parma per l'ottima prestazione che ha fatto, anche magari quando c'era poco da chiedere al campionato. La Roma passa in vantaggio con il solito Malen, cecchino infallibile sotto porta, poi arriva il pareggio di Pellegrini annullato giustamente per fuorigioco, poi arriva il vero pareggio del Parma, poi il Parma si porta in vantaggio, sembrava fatta per il Parma, e poi arriva il pareggio di Rensch su un'azione che è stata anche lì contestata per un possibile fallo di mano da terra di Mancini, e poi soprattutto arriva quel calcio di rigore che ha fatto discutere molto. Che idea ti sei fatto su quella decisione? Per l'arbitro, guarda, fallo dell'attaccante, per il VAR rigore.
0: Ho letto di tutto, gol al 94esimo e al 101esimo. Cioè il 101esimo il gol della vittoria, perché il rigore discusso, tutto il VAR, eccetera, eccetera, e al 94esimo il pareggio. Che ti devo dire? Mi lascia perplessa, soprattutto diciamo l'idea del rigore. Non credo assolutamente, come ho sempre fatto nella mia vita professionale, a complotti, a voleri volontari, di poter voler portare avanti una squadra, insomma queste cose non credo. Credo che ci sia un'interpretazione un po' troppo fallace, perché non ci può essere un disaccordo così forte a volte, che è stato espresso anche tra l'arbitro e il VAR.
1: Ma tra l'altro anche un po' incoerente, perché se ricordi bene a Vlahovic venne tolto un calcio di rigore per il motivo esattamente opposto, cioè venne detto che era stato lui il primo a commettere fallo, cosa che di fatto è successa ieri, ma e là diedero ragione alla, diciamo, decisione dell'arbitro e del VAR, soprattutto, che fece correggere la decisione all'arbitro. In questo caso invece si è svolto l'esatto contrario, sempre dal VAR, quindi è la famosa incoerenza, no? Che lascia
0: esattamente
1: perplesso.
0: Questo, perché a me lascia perplesso in senso negativo, per cui diciamo non mi convince quel rigore, proprio perché c'è stata un'incoerenza. Hai fatto bene a citare il caso di Vlahovic, proprio con il caso Vlahovic, quindi per me giudizio negativo sull'esito finale. Però poi su questo, ecco, ribadisco, non ci faccio nessun castello di carte.
1: Adesso che succede in questa lotta Champions, direttore? Chi è che rischia veramente di più?
0: Ma guarda che è una cosa incredibile, letteralmente incredibile.
1: Già.
0: Perché
1: paradossalmente adesso la Juventus per esempio deve fare la corsa sulla Roma, sul Milan, pardon, paradossalmente. La Roma la deve fare sul Milan e il Como guarda e prova a inserirsi, quindi è tutto aperto.
0: Aspettiamo poi il risultato di stasera, chiaramente,
1: certo.
0: Che pure è importante, c'è quel Napoli-Bologna.
1: Che può chiudere un posto in Champions, perché se
0: il
1: Napoli vince stasera, due vanno in Champions.
0: Esatto, un discorso primo e secondo posto. E dopodiché questo terzo e quarto posto con tre squadre che stanno lì, così non ci vedo sinceramente l'inserimento del Como, anche se tutto può succedere, però che già ormai è, come dire,
1: in Europa.
0: Del piazzamento in Europa, esatto. Però il crollo del Milan mi sembra la cosa più spaventosa in questo momento. Cioè la Juventus è in palla, assolutamente in palla. Non credo, ecco, che possa avere difficoltà, però sono due partite, una è il derby e l'altra è appunto la partita col Bologna, che sono partite molto delicate, per carità, però mi è piaciuto il modo di parlare io, ribadisco, il conduttore, cioè Spalletti è uno che ha dato delle motivazioni forti a questa squadra e queste motivazioni la squadra le sente,
1: sì.
0: Nel Milan non vedo questa sicurezza e dall'altra parte c'è una Roma veramente arrembante, che ha agganciato il Milan ma è sotto il Milan come posizione in classifica, anche se a pari punti, il che significa che il Milan deve assolutamente fare due bottini pieni per i prossimi due risultati. Sinceramente tutte e tre queste squadre, e non hanno avversari facili, ecco, non hanno tutte e tre avversari facili, perché il derby è il derby e lo sfizio di fare un torto alla, come dire, amata odiata antagonista sicuramente c'è. E quindi sono tutte partite, poi c'è il Como dall'altra parte, insomma sono tutte partite assolutamente non facili, ma che tutte e tre le squadre hanno l'obbligo di vincere. Queste ultime due partite, sia Roma, sia Milan, sia Napoli, sia Juventus, hanno l'obbligo di vincere.
1: E vedremo un po' come sarà questo finale, veramente molto molto intrigante. E adesso c'è anche però da definire Lecce e Cremonese, chi scenderà. E Lecce perde punti contro una squadra comunque forte, che era la Juventus, che aveva bisogno di punti, alla fine ha vinto la Legge del più forte in questo caso. La Cremonese anche ha vinto la Legge del più forte, che batte il Pisa e si porta a meno uno da Lecce. Adesso cosa succede secondo te?
0: Ma guarda, io vedo favorito il Lecce in questa lotta, è una squadra che mi sembra più in palla, più in forma, è una squadra che sinceramente è sempre stato il nostro duro con tutte, ma anche con la Juventus, sicuramente una squadra che Di Francesco ha spiegato benissimo quali sono state le difficoltà della sua squadra e quando è stata presente e quando, diciamo, all'inizio della partita ha portato addirittura il Lecce a sperare realmente in un aggancio in un paio di occasioni. È una squadra pericolosa il Lecce, sinceramente, per tutte, per qualsiasi avversario, quindi diciamo così, sulla carta, a giudicare sulla carta, io vedo il Lecce favorito come salvezza e vedo appunto Cremonese, Verona e Pisa in Serie B.
1: Ci sono delle note audio, ce le vogliamo ascoltare, Giorgio, così coinvolgiamo il direttore sulle note audio.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore. È Marco Moretta. Volevo fare una considerazione sulla partita della Roma. Sicuramente il fallo di mano di Mancini non era tanto visibile nello stoppare la palla, l'avranno rivisto. Gli ulteriori minuti ci stanno perché il gioco è stato frammentato, ma alla fine di tutto il VAR sta avendo questa grande pecca e quindi dobbiamo continuare a subire questi errori macroscopici, non si può porre rimedio, e quindi alla fine le società vanno, non dico in bancarotta, ma vanno in difficoltà economica, perché ci sono degli errori umani che non possono essere sanati grazie alla tecnologia. Grazie, buona giornata, Marco Moretto.
1: Direttore, più o meno ci siamo un po' espressi, però voglio sentire la
0: ci siamo espressi, però guarda, l'unica cosa è la soluzione finale, cioè questa rivoluzione che, diciamo, parte un pochettino dalle procure, ma che secondo me deve essere risolta all'interno del mondo arbitrale, anche con un commissariamento in cui le figure diventino professionali, cioè professionisti realmente tali, e in cui ci sia una direzione chiara, in cui al bando di qualsiasi, è veramente emarginando qualsiasi protocollo, si faccia di tutto per evitare l'errore in campo. Il nemico non è il protocollo, il nemico, o perlomeno il baluardo, non può essere un protocollo, non si possono dare, per dare uniformità, diciamo, di trattamento, non è il protocollo di riferimento, ma è realmente la casistica che dirime l'evidenza di un errore rispetto a una cosa giusta. Quando tu vedi un errore, secondo me non c'è protocollo che esista. Se c'è un fallo di mano, è un fallo di mano, e se tu il fallo di mano diciamo lo vuoi interpretare come decisivo o non decisivo, quest'anno c'è stata una casistica, faccio esempio il fallo di mano sfiorato dalle dita di Bremer, in cui tu puoi creare, allora tu dici sì, vuoi ricreare i protocolli, no, non li voglio creare, anzi al contrario, dico che non esiste fermare, fischiare un rigore per un fallo di mano come quello. Quindi ci deve essere una diversità, però che questa diversità venga sancita soltanto dal buon senso.

0: dell'arbitro in campo, che ha modo di vedere intensità, velocità e può vedere magari dalla sua prospettiva non solo l'azione in campo ma anche quella del VAR. Secondo me più potere all'arbitro e meno potere al VAR. Il VAR deve chiamare, poi deve lasciar decidere l'arbitro, che è colui che sta in campo e che può decidere la forza e l'intensità di un'azione. Però metto in discussione tutto. Basta con i protocolli sui falli di mano, basta con i protocolli sullo step on foot, basta con i protocolli sull'anticipo in area del pallone da parte del difensore o dell'attaccante. No, basta con tutte queste cose, veda azione per azione, e che poi alla fine vedrai che se tutte queste azioni magari giustificate da quello che vede l'arbitro, cioè dall'intensità dell'intervento, e si ridia potere all'arbitro, beh, mette un pochettino in fila, in scala gerarchica, quello che adesso è una distonia nel mondo arbitrale, cioè troppo potere alla tecnologia che è fredda e asettica di fronte magari a delle azioni che in campo soltanto l'arbitro e la sensibilità dei giocatori in quel momento possono capire e possono afferrare, perché è quello che fa la differenza.
1: C'è anche un'altra nota vocale che da Giorgio, se la possiamo ascoltare, ma intanto ti chiedono, lo si sente male quindi non la facciamo, magari chiede al nostro amico 678 finale di rimandarla. Federico da Modena invece ti chiede, volevo chiedere, secondo voi con Spalletti potrebbero esserci delle possibilità di miglioramento anche per Arthur Douglas Luiz? Il gioco del toscano sembra avere un effetto taumaturgico per tutti i giocatori. Io però credo che ci siano dei limiti.
0: Qual è il giocatore non nominato?
1: No, Arthur e Douglas Luiz sono i due giocatori che lui ha nominato.
0: Ma no, sinceramente no, mi sembra che diciamo c'è bisogno ormai di materia nuova, sinceramente c'è bisogno di materia che non sia come dire stabilizzata nei giocatori. Cioè un giocatore, posso dire, può avere anche una sua età, ma deve essere propenso ad ascoltare uno che ti parla in maniera diversa. Questo può accadere anche a grandi campioni consolidati che hanno in qualche modo elaborato un loro modo di giocare e che poi vengono in qualche improvvisamente folgorati, ed è il caso di dirlo, folgorati da un allenatore che parla in maniera diversa come Spalletti. Però non mi sembra questo il caso né per Arthur né per Douglas Luiz.
1: Direi di no. Altra domanda invece che ti faccio, direttore, se sei come ti posso dire, se stimi il nostro campionato in questo momento. Ti racconto la storia per esempio di un mio caro amico, e chiudiamo con questo ragionamento, tifosissimo del Napoli eccetera, che stanco di tutta questa situazione ha detto: sai che c'è, prendo l'aereo, volo a Barcellona e mi vado a vedere il classico. Ieri in mezzo ai tifosi del Barcellona si è goduto uno spettacolo straordinario, ha detto: è veramente un altro calcio.
0: Ma guarda, posso dirti, guarda, io non voglio sembrare esagerato, perché poi tu mi riporti sempre a un certo modo di allenare, ma in Europa stiamo vedendo le cose diverse. Cioè per esempio anche Luis Enrique, no? Luis Enrique sta proponendo una novità assoluta, che è quella di abbinare una qualità di gioco, perché da quando andò via Mbappé, per esempio, il miglior giocatore che ha avuto il Paris Saint Germain, poi il Paris Saint Germain si è sciolto e vince. Perché? Perché comunque ci sono giocatori ricettivi, giocatori come Dembélé, al quale Luis Enrique ha fatto una lezione privata e ha detto: tu devi andare sul portiere e sul primo portatore di palla, devi mettergli fretta. Addirittura diciamo nel tentare delle manovre diverse, ma insomma questo interesse, questo attaccamento, questa capacità dell'allenatore di modificare in campo le situazioni che invece sembrano quasi appurate per destino, perché per destino dei grandi campioni non è così. Noi in Italia invece stiamo facendo, non abbiamo i grandi campioni, però abbiamo i gestori. E allora perché io mi oppongo così fortemente a ciò che esprime per esempio un allenatore come Allegri? Mi oppongo perché non è quello il destino del calcio. Il destino del calcio è la ricerca. Il destino del calcio è cercare delle strade diverse, perché ci sono ancora praterie enormi di sperimentazione in cui si possono trovare mille modi. E non soltanto con la partenza dal basso, non soltanto stando in pressione alta, ma cercando anche delle soluzioni che siano divertenti in attacco, cioè in qualche modo far emergere anche da giocatori che non hanno la qualità, per esempio dei giocatori del Barcellona, del Real Madrid, del Paris Saint Germain su tutte, o anche del Bayern Monaco, ma che in qualche modo divertano per la loro proposta di gioco, perché la proposta di gioco alternativa deve sparire, proprio deve sparire. Io non voglio più sentirlo questo ragionamento, e comunque alla fine conta il risultato e i tifosi vengono accontentati per il risultato. No, quello è proprio di una pochezza questo ragionamento, che non va da nessuna parte, e inaridisce il gioco. E poi dopodiché, quando tu non hai più il talento, il giocatore che ti determina il risultato, sei disperato perché non hai impostato nessun tipo di gioco nuovo, nessun tipo di filosofia all'interno del tuo club, e qualsiasi giocatore arriva non è in grado di cambiare, diciamo collettivamente insieme ad altri giocatori, l'inerzia di questa mentalità, che è una mentalità ormai che appartiene al passato e deve essere seppellita con il passato. Ormai il grande giocatore ti può esaltare ancora di più, ti può sicuramente fare la differenza, ma la giocata deve partire da un allenatore che in qualche modo ti dia delle istruzioni piacevoli di gioco per ottenere il risultato concretamente, non soltanto con il bel gioco fino a se stesso.
1: Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Salve.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco Rotocalcio, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: A questo è un time in Senato, la Premier Giorgia Meloni ha analizzato rallentamento economico, sottolineando come il quadro internazionale complesso e le tensioni geopolitiche stiano frenando la crescita e la competitività delle imprese. La Presidente ha dichiarato di avere le porte aperte per un confronto concreto anche con le opposizioni per le emergenze nazionali, a patto di mettere da parte gli interessi di partito. Sempre nell'aula di Palazzo Madama, la Premier ha confermato l'impegno strategico sul fronte dell'autonomia energetica, annunciando che entro l'estate sarà approvata la legge delega e saranno adottati i decreti attuativi necessari per definire il quadro normativo utile alla ripresa della produzione di energia nucleare in Italia. Il presidente americano Donald Trump è atterrato a Pechino per un delicato vertice bilaterale. Rispondendo ai giornalisti sulla questione mediorientale, Trump ha mostrato fermezza, dichiarando che gli Stati Uniti non necessitano di aiuti esterni per gestire il dossier Iran, rivendicando la totale autonomia d'azione. In faccia a faccia con la leadership cinese si preannuncia teso, con i riflettori puntati non solo sulla sicurezza globale, ma anche sui nuovi equilibri commerciali. Buone notizie sul fronte del monitoraggio sanitario. I test biologici hanno confermato la negatività dei due cittadini stranieri in Italia che erano stati posti in isolamento precauzionale al Sacco di Milano e all'ASP di Messina. Nonostante ciò, l'attenzione resta alta poiché sono stati individuati 6 nuovi casi sospetti attualmente sotto esame. Le autorità sanitarie continuano l'attività di screening e invitano alla calma, sottolineando che i protocolli di biocontenimento stanno funzionando efficacemente per circoscrivere ogni possibile focolaio. Vasta operazione della polizia coordinata dalla Procura di Napoli, smantellata un'organizzazione che rivendeva informazioni riservate e sfiltrate abusivamente dalle banche dati dello Stato. 29 le misure cautelari emesse. Il procuratore Nicola Gratteri ha illustrato un sistema basato su un vero e proprio tariffario dai 6-25 euro per accertamento che coinvolgeva agenti infedeli delle forze dell'ordine e dipendenti pubblici. In 2 anni sono stati eseguiti oltre 1,5 milioni di accessi illeciti per monitorare calciatori, imprenditori e personaggi dello spettacolo. Svolta positiva per il caso di Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa da Castel Arquato, Piacenza, con i 2 figli minori il 20 aprile scorso. I 3 sono stati rintracciati dai carabinieri in Friuli in buone condizioni di salute. La procuratrice, Grazia Pradella, ha spiegato che l'allontanamento dei ragazzi è da considerarsi consenziente e legato a una situazione familiare definita dalla donna come fortemente problematica. Gli inquirenti mantengono riservo sul luogo del ritrovamento per tutelare la sicurezza e il benessere dei minori. Intervenendo sul caso del delitto di Garlasco, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi alla luce delle nuove evidenze e dei dubbi procedurali emersi. Secondo il guardasigilli, l'intera vicenda giudiziaria evidenzia la necessità di una riforma legislativa che renda più flessibile la revisione dei processi in presenza di nuovi elementi tecnici. Intanto ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i magistrati di Pavia, l'indagato Andrea esempio avrebbe mentito affermando di essere passato casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno del delitto. Per l'accusa, Sempio sarebbe tornato consapevolmente sul luogo dell'omicidio subito dopo i fatti, fornendo una versione dei suoi spostamenti definita palesemente inverosimile. Presentati a Roma i dati dell'Osservatorio Antoniano sulla povertà, che delineano un quadro allarmante per il nostro paese. Non è più solo emergenza alimentare. Oggi l'11% delle famiglie e il 12% dei single chiedono aiuto per pagare le bollette di luce e gas. La povertà colpisce sempre più spesso nuclei monoreddito e lavoratori che non riescono a coprire le spese per scuola, salute e trasporti. A incidere pesantemente sono anche le tensioni geopolitiche, con un aumento dell'assistenza richiesta da cittadini stranieri in fuga dalle zone di conflitto. La sicurezza come presupposto imprescindibile per la tutela delle libertà, il sostegno allo sviluppo economico e il rafforzamento della stabilità del sistema Italia. Attorno a questo principio si sviluppa il progetto Nazione Sicura by Remind 2026, iniziativa pensata come spazio di confronto tra istituzioni, settore pubblico e privato, imprese e rappresentanti dei principali comparti strategici nazionali. A richiamare il ruolo delle istituzioni nel garantire sicurezza, legalità e fiducia è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
1: La sicurezza si afferma sempre più come diritto dei cittadini, chiamato a porsi come garanzia dei principi democratici e delle libertà costituzionali. Non esiste vera sicurezza senza libertà e non esiste libertà autentica senza sicurezza. Questo equilibrio rappresenta il cuore dell'azione del Ministero dell'Interno. Sicurezza è innanzitutto prevenzione. Prevenire oggi significa saper leggere la complessità e costruire sistemi capaci di anticipare il rischio. E questo richiede investimenti nella formazione, nell'intelligence, nell'analisi dei dati e nella collaborazione tra istituzioni. Significa anche rafforzare il presidio dei territori, valorizzando il ruolo dei sindaci e delle autonomie locali, che sono il primo punto di contatto con i cittadini.
0: Nella volontà di promuovere una visione condivisa della sicurezza risiede il valore strategico del progetto. Non soltanto presidio dell'ordine pubblico, ma fattore essenziale per proteggere comunità, infrastrutture, luoghi di lavoro e filiere produttive.
2: Sicurezza economica significa non poter essere, diciamo così, minacciati oppure ricattati da un punto di vista economico, e quindi significa, nel nuovo contesto globale che viene definito il New Global Disorder, riuscire appunto a garantirsi gli approvvigionamenti di materie prime, per esempio, che sono necessarie per la nostra economia, per una grande economia di trasformazione, garantirsi anche i mercati di sbocco, perché la nostra economia si fonda su un elevato livello, quasi 650-660 miliardi di esportazioni annue, e significa garantirsi appunto anche la possibilità di commerciare, quindi trasferire questi beni di importazioni ed esportazioni.
3: Sviluppata sul fronte digitale, e quindi sicuramente la cybersicurezza, che è fondamentale non solo per il gruppo e per la tutela dei dati del gruppo, ma anche per la tutela dei dati dei nostri passeggeri.

0: cui c'è un'attenzione specifica da qualche anno a questa parte, che è quella della sicurezza delle persone, intendendo per tale sia i nostri viaggiatori, i nostri passeggeri, ma anche il nostro personale.
1: Di fronte a queste sfide serve uno Stato forte, autorevole, capace di prevenire, proteggere e intervenire, ma serve anche una grande alleanza istituzionale e sociale che coinvolga pubblico e privato, amministrazioni, imprese e cittadine, ed è proprio questo il valore di iniziative come quella di oggi, come Nazione Sicura: costruire un confronto serio, concreto e responsabile su un tema che riguarda il futuro stesso della nostra comunità nazionale.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Aria più fredda in arrivo dal nord Europa porta altre nuvole e piogge anche sull'Italia, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma sarà un giovedì molto variabile anche al centro-sud. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese e in giornata torneranno piano piano ad aumentare le nuvole, arrivano principalmente dal nord Europa, ma poi richiamano anche nuvolosità alta dall'Africa. E quindi insomma sull'Italia giornata, ripeto, molto variabile e instabile. Le precipitazioni dove saranno più probabili e insistenti? Sulle regioni settentrionali, dove in giornata, specie nel pomeriggio, torneranno anche dei temporali nuovamente con il rischio della grandine, ma anche al centro-sud, a cominciare dal versante tirrenico, situazione molto instabile. Quindi in definitiva giovedì ancora in cui converrà tenere un'ombrella a portata di mano, soprattutto diciamo al nord, probabilmente saltato l'estremo nord-ovest, il Piemonte, l'estremo ponente ligure, ma per il resto al nord tornano degli acquazzoni, al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso. Poi ogni tanto la nuvola un pochino più estesa passa e nel sud peninsulare tra pomeriggio e sera saranno probabili anche degli acquazzoni. Temperature che si mantengono relativamente contenute, non oltre i 22-23 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

Entra nel vivo la corsa alla presidenza della Federcalcio con la formalizzazione delle candidature principali. Giovanni Malagò rompe gli indugi e ufficializza la corsa alla presidenza. Sono stato di parola, ha dichiarato l'ex numero uno del CONI, che ha atteso la fine della visita a Roma della presidente Cio Coventry per rispetto istituzionale. Malagò, già candidato della Lega Serie A e sostenuto da calciatori e allenatori, in cassa oggi anche il sì della Lega Serie B guidata da Paolo Bedin, portando il suo pacchetto di consensi teorici al 54%. Sul fronte opposto Giancarlo Abete ha formalizzato la sua discesa in campo, forte del 34% della Lega Dilettanti. In questo scenario, da testa a testa, l'ago della bilancia diventa la Lega Pro, che per ora resta alla finestra in attesa di valutare i programmi elettorali. Il mercato di Serie A è attualmente paralizzato dall'incertezza sulla qualificazione Champions di Juve, Milan, Roma e Como. Il rinnovo di Vlahovic è in stallo, mentre l'agente di Lewandowski attende i verdetti europei prima di decidere tra Torino e Milano. Anche il futuro di talenti come Nico Paz, corteggiato dall'Inter ma opzione per il Como in caso di Champions, e il difensore Muremovic dipende dai budget che verranno garantiti dall'Europa. La Roma potrebbe trattenere Koné, ma solo con l'ingresso nella massima competizione, mentre l'Atalanta attende di blindare Ederson con una vetrina internazionale. Solo dopo l'ultima giornata il mosaico dei trasferimenti inizierà a comporsi. A 5 giorni dalla prelista dei convocati per la Coppa del Mondo 2026, Carlo Ancelotti suona la carica per il suo Brasile. Faremo un grande torneo, il popolo ama questa maglia. Il CT italiano ha parlato al Guardian, sottolineando che la stella sarà Vinicius, ma ammonendo sulla necessità di giocare come squadra. Resta il grande dubbio legato a Neymar, oggi 34enne. La sua convocazione dipende dalla forma fisica, il talento non si discute, ha spiegato Ancelotti. La Seleção cercherà negli Stati Uniti un titolo mondiale che manca ormai da 24 anni, facendo affidamento su un gruppo che il tecnico vuole alleggerito dalle troppe pressioni individuali. Tensione alta in casa Milan dopo i recenti risultati negativi e il clima di contestazione che circonda l'ambiente. Massimiliano Allegri e la dirigenza hanno deciso di cambiare i piani per la preparazione della cruciale trasferta di Genova contro i rossoblù. La squadra inizierà il ritiro da giovedì con un giorno d'anticipo rispetto al solito per ritrovare concentrazione e compattezza. La proprietà, rappresentata da Gerry Cardinale, osserva con estrema attenzione. L'accesso alla prossima Champions League è l'unico obiettivo rimasto per

0: salvare una stagione complicata. Ogni errore da qui alla fine potrebbe sancire la fine del progetto tecnico attuale. Importante incontro istituzionale a Palazzo Madama, dove il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto il calciatore Edoardo Bove. Al centro del colloquio, definito molto cordiale, il disegno di legge sul primo soccorso, tema particolarmente caro all'atleta. Per me è stata una grandissima emozione poter incontrare il presidente La Russa e lo ringrazio per l'ospitalità, ha dichiarato Bove al termine della visita. Il calciatore ha poi espresso l'auspicio che il provvedimento legislativo venga approvato celermente, sottolineando l'importanza della formazione nelle manovre salvavita. Per Bove è stata anche l'occasione per visitare la prima volta la sede del Senato della Repubblica. Tutto pronto per il grande match di domani, che vedrà Jannik Sinner sfidare Andrei Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L'azzurro, che ha eguagliato il record di Djokovic con 31 vittorie di fila nei 1000, arriva all'appuntamento dopo aver superato Hofner, Poprin e il connazionale Pellegrino. Rublev ha invece eliminato Kecmanovic, Davidovic, Fokina e Basilashvili. I precedenti sorridono a Sinner in vantaggio per 7-3, con l'ultimo successo ottenuto agli ottavi del Roland Garros 2025. Il mondo del basket americano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Brandon Clark, ala dei Memphis Grizzlies. Il giocatore è deceduto all'età di 29 anni, lasciando nello sconforto compagni di squadra, tifosi e l'intera Lega NBA. Clark era noto per la sua energia in campo e le sue straordinarie doti atletiche, che l'avevano reso un elemento fondamentale nelle rotazioni della franchigia del Tennessee. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ufficialmente, ma la notizia ha scatenato una pioggia di messaggi di cordoglio da parte di tutte le stelle del basket mondiale. Memphis e l'intera comunità sportiva statunitense si fermano per onorare la memoria di un giovane talento.
1: Prestigioso riconoscimento internazionale per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale una delegazione del CEO guidata dalla Presidente Christie Coventry. Durante l'incontro, la numero uno dello sport mondiale ha insignito il Capo dello Stato del collare olimpico in oro e ha consegnato la Coppa Olimpica 2026, premio assegnato al popolo italiano per lo straordinario sostegno verso i Giochi Invernali di Milano Cortina. All'udienza erano presenti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e l'amministratore delegato Andrea Varnier. Il Capo dello Stato ha espresso profonda gratitudine, sottolineando come il linguaggio dello sport universale è capace di superare ogni barriera politica e culturale.
2: Benvenuta, è un gran piacere vederla nuovamente.
3: Welcome, no, it's lovely to see you again.
2: Non più nelle neve di Cortina, ma a Roma. E sono molto grato, Presidente. Io ho soltanto dato il sostegno che ritenevo doveroso e convinto ai veri protagonisti delle Olimpiadi invernali, ed è stata una grande soddisfazione vedere il successo e i buoni risultati, il clima che si è creato di amicizia tra tutti i partecipanti di ogni parte del mondo. La ringrazio molto di questo, sono onorato di riceverla, mi sento definitivamente arruolato nell'affetto per il CIO. Sono lieto di questo suo apprezzamento per i nostri protagonisti del mondo sportivo, che hanno fatto allora un gesto, una scelta di grande coraggio ai limiti della follia, ma è ben riuscita.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Situazione ancora piuttosto movimentata sul bacino del Mediterraneo perché arrivano delle perturbazioni. È attualmente in atto una perturbazione che sta interessando in particolare le regioni del centro-sud, ma una nuova perturbazione arriverà nella giornata di giovedì ed è questa che vediamo scendere dal nord Atlantico. Rimane aperta la porta Atlantica, dunque c'è ancora la possibilità di nuove precipitazioni, nuovi temporali e anche fenomeni di forte intensità. Vediamo adesso la situazione in generale dettata da questa circolazione depressionaria alimentata da questa presenza di aria fredda in quota, piuttosto fredda in quota sull'Europa centrale, che tenderà nel corso dei prossimi giorni ad estendere la sua influenza anche al bacino del Mediterraneo e questa rinnoverà delle fasi di tempo instabili e a tratti anche perturbate. Infatti l'aria fredda che raggiunge proprio il bacino Mediterraneo andrà a contatto con un flusso di aria più umida di provenienza mediterranea e questo produrrà dei forti contrasti. Infatti vediamo adesso, vi faccio vedere innanzitutto la traccia lasciata al suolo tra il 14 e il 15 di maggio della perturbazione che interesserà proprio le nostre regioni, saranno maggiormente coinvolte le regioni del centro-nord, ma poi questa perturbazione si estenderà poi successivamente, nei giorni a seguire, anche verso il sud Italia. Dicevo, sono le regioni del centro-nord quelle che saranno maggiormente penalizzate dai forti contrasti. In particolare, vi faccio vedere adesso la prossima immagine, che mostra proprio la zona di contrasto tra l'aria più fresca in quota e l'aria calda e umida di natura mediterranea che riaffiora proprio verso le regioni settentrionali. Questo contrasto produrrà fenomeni di forte intensità tra il 14 e il 15 di maggio, quindi si potrebbe rivedere una situazione simile a quella avvenuta qualche giorno fa con temporali anche forti tra il Piemonte e la Lombardia verso il Veneto, grandinate localmente, e insomma una situazione piuttosto molto instabile, ecco, l'atmosfera è piuttosto instabile in questo frangente. Infine, vi faccio inoltre notare come questa aria fredda che raggiunge l'Italia porterà un sensibile raffreddamento su tutta la nostra penisola nel corso dei prossimi giorni e queste sono le anomalie di temperature previste in Europa tra il 16 e il 17 maggio, quindi in sostanza nel fine settimana. Quindi notate come buona parte dell'Europa si colora in azzurro, in blu, quindi vuol dire che l'Europa andrà sotto la media tipica del periodo e su alcune zone del centro Europa, ma anche il nord Italia, potrebbe vedere un freddo insolito per il periodo. Ovviamente sono temperature ben al di sotto della media tipica del periodo e qui su questa zona potremmo anche avvicinarci sui valori più bassi proprio per questa metà del mese di maggio. Poi da domenica la situazione andrà migliorando. Per vedere un miglioramento più deciso, diciamo, dovremmo aspettare intorno al 20 di maggio. Questa ovviamente è una linea di tendenza perché ci dovrebbe essere una rimonta dell'anticiclone, ma lo vedremo poi al prossimo aggiornamento. Vi rimando a tutte le nostre previsioni, scaricate la nuova app aggiornatissima, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Arrivederci.
1: Ci sono serate all'interno del Vogliamoci bene, Vogliamoci tanto bene. Ben ritrovati sul mio canale YouTube con i miei tre angeli custodi. Ancora per tutta questa settimana, la settimana prossima avremo nuovi ospiti. Il Vogliamoci bene che parte da ieri mattina, che finirà stasera. Sai, abbiamo la finale di Coppa Italia, quindi stiamo lavorando sull'evento e quindi non chiedetemi e non chiedeteci quando si giocheranno le prossime partite, ma figurati, siamo a mercoledì quando sto registrando questo video, sono le 13 abbondanti, probabilmente quando avrete visto questo video, ma a maggior ragione se doveste guardarlo e verificarlo dopo le 18 di stasera, potreste aver avuto dei riscontri diversi, ma ritengo assurdo quello che stia accadendo, però vogliamoci bene, non è colpa di nessuno, sai, tanto agli internazionali d'Italia le date le hanno fatte 15 giorni fa, certo, e quindi non potevamo assolutamente capire, immaginare l'evoluzione di Sinner. E quindi dai, oggi c'è la finale, non facciamo polemiche, siamo buonisti, ma non si tratta di essere buonisti. Io, a me piace essere buonisti, ma soprattutto mi piacerebbe che ci fosse un criterio. Riepilogando, e siamo a livello ormai di bussolotti, prendete i bussolotti e pescate lì le date, che forse facciamo prima e non arriviamo a sabato mattina. Riepilogando, il presidente della Lega, l'amministratore delegato tra Simonelli e De Siervo, ci fanno capire molto chiaramente che la soluzione più logica sarebbe quella delle 12:30 di domenica, mi riferisco al derby. A quel punto il trasloco di altre quattro partite, se non ricordo male ci sono tutte le altre cose collegate, giusto? La Juventus, il Como, il Napoli, insomma tutte le partite, senza fare la conta che non ha senso, legate alla zona Champions, e lo stesso Napoli che non è ancora aritmeticamente, devono traslocare a quell'orario lì. Quindi si gioca il derby alle 12:30, si gioca la partita del Como alle 12:30, si gioca la gara del Napoli alle 12:30, quella del Milan. E noi facciamo un riepilogo rapido, però poi interviene il prefetto, che in quanto prefetto e comunque in generale il diktat era stato quello di non far giocare il derby di sera, perché di sera c'è il rischio al buio, non lo so, di scontri tra le tifoserie. Non capisco la differenza tra il buio e il pomeriggio, se devono esserci degli scontri, sperando che ci siano mai, ma questo è un mio limite. Però lo mette alle 20:45. Interpellano la Lega che dice non se ne parla neanche. Poi la Lega fa un comunicato, dice: speriamo che il buonsenso, questa è la sintesi, porti al ripristino della nostra data. Ma il prefetto ha deciso, non ha deciso la prefettura, non è che ha deciso il tabaccaio sotto casa, con tutto il rispetto. E siamo arrivati a mercoledì. Premesso che 5 partite alle 12:30 sarebbero un qualcosa di sconvolgente a maggio, io sono d'accordo con Sarri, che non lo dice egoisticamente per il derby, perché la Lazio è impegnata in una finale stasera e il derby sarà sicuramente per il blasone, ma non ti dà dei riscontri di classifica, perché la classifica è andata. Giocare 5 partite alle 12:30, 4 partite, fate voi quante, 3 anche 3, ma anche 2, parlo in generale, alle 12:30 con 25 gradi di una domenica di maggio, sarebbe per me una follia, una cosa senza precedenti. E ieri sera ho cercato di, tra virgolette, provocare, ma in modo costruttivo, trovatemi in uno dei campionati di riferimento, ma vorrei andare anche a Cipro, con tutto il rispetto, in Romania, in Bulgaria, ma in Premier, nella Liga, in Bundesliga, in Francia, in Portogallo, hanno giocato 5 partite a maggio alle 12:30, mai. Ma soprattutto qui tu vuoi appellarti al TAR su una decisione del prefetto, minacci di appellarti al TAR su una decisione del prefetto, comunque vada. È un'altra storia incredibile del nostro calcio, è una storia che veramente ci fa capire quanto purtroppo sulle decisioni non ci sia il 5% di scenari positivi o di percentuali positive. Cioè le cose più normali da decidere sono in questo modo stabilite, quindi ci meritiamo e meritiamo di non andare al Mondiale? Sicuramente, meritiamo di vivere questa storia, sicuramente. Adesso si sono candidati in due per le prossime elezioni con Malagò favorito, ma adesso, ripeto, non passiamo al buonismo. Il buonismo, la critica deve essere una critica concentrata su fatti, altrimenti passiamo al buonismo e mi sembrano tutti quelli che fanno i biografi di Allegri, che qualsiasi cosa accada non è mai colpa di Allegri. Premesso questo, volevo dire alcune cose. Tanto complimenti alla Juve Stabia, che ha giocato una partita vera a Modena, moderna. Ignazio Abate è un candidato, vi ho anticipato questo, per il Sassuolo, se dovesse andare via grosso, corteggiato dalla Fiorentina. Complimenti al Catanzaro che ha vinto meritatamente, va in semifinale e incrocerà il Palermo. Secondo me il Catanzaro ha una squadra per poter reggere e giocarsela fino in fondo, può andare in Serie A oppure meno, è un altro paio di maniche. Sugli allenatori stanno arrivando conferme su un video che vi ho fatto prima di fine aprile, Palladino in bilico, destinato più ad uscire che a restare, davano Palladino 100%, resta l'Atalanta, il grande lavoro, bla bla bla bla, al momento vengono confermate queste voci, quindi due settimane dopo ci sono conferme assolute. Dice, ma Lazio-Inter di stasera? Ma Lazio-Inter di stasera, se guardiamo gli organici, ragazzi, parliamo di una cosa indirizzata. Poi ci possono essere notti magiche, c'è una differenza clamorosa all'interno di una stagione che è stata dignitosissima da parte della Lazio, e per Sarri potrebbe essere anche la sua terz'ultima panchina, o la sua terz'ultima presenza, panchina no perché stasera va in tribuna alla Lazio. Vi ho detto alcune cose in passato, dobbiamo aspettare settimana prossima, quindi Palladino conferme su quanto dicevamo. C'è grande malcontento da parte di De Laurentiis per quanto riguarda il lavoro di Conte, non sto facendo un virgolettato, ho ricostruito, ma grande malcontento perché pensa di aver speso tantissimi soldi per un obiettivo che avrebbe potuto raggiungere anche

spendendo 70-80 milioni in meno, e questi sono i fatti. Togliete Noah Lang e togliete Luca, il Napoli in Champions ci sarebbe andato lo stesso. Però invece ha speso 70-80 milioni e Conte dice che è tutto a posto, ma De Laurentiis, per De Laurentiis non è così. Per prudenza aspettiamo il contatto, il confronto, e poi vedremo come cosa decideranno. Però alcune cose ve le ho già raccontate, adesso aspettiamo, ci vuole l'aritmetica che sancisca la qualificazione alla prossima Champions. E poi c'è l'Inter, che secondo me sta lavorando in modo molto molto molto concreto su tutti i reparti, soprattutto sulla difesa, ed sono confermate le anticipazioni su Muaremovic, quello che vi ho raccontato anche su Solé a partire dalla scorsa estate, quando lui era in Lizza per l'Inter, ma c'era la sua storia personale che andava chiarita, e quindi anche l'Udinese non avrebbe voluto cederlo, essendo arrivato non da tantissimo tempo a parametro zero. Se l'Inter prendesse due difensori così, visto che Acerbi andrà via, che Darmian andrà via, e che è in bilico De Vrij, che ci sarà una rivisitazione del pacchetto difensivo, con due difensori così, per me farebbe dei colpi straordinari per il presente e per il futuro. Ultima cosa, vi lascio. Mi avete scritto, ma sono informazioni sbagliate su Mann, sono sincero, con tutto il rispetto. Io credo che bisognerebbe informarsi, possiamo sbagliare tutti, ma dire che Mann sia in scadenza di contratto con il Napoli è disinformazione. Sui direttori sportivi bisogna, visto che parli di un argomento molto fatto molto di numeri e di certezze che tu devi dare, Mann non è in scadenza con il Napoli. Mann ha un contratto con il 2000, per fino al 2029 con il Napoli, stipulato al momento del suo arrivo. Grande sorpresa, grandissima sorpresa di qualche anno fa. E vedo che scrivono tutti: la Roma sta lavorando per liberarlo, De Laurentiis chiede dei soldi. Secondo me, rispetto chiunque, stanno scrivendo e dicendo delle cose che non hanno alcun tipo di senso, perché in questo momento il Napoli non sta pensando ad ascoltare offerte, stanno andando oltre su una cosa che secondo me oggi è battezzata in modo completamente diverso. Però aspetteremo, vi auguro un buon mercoledì, non so se siete in relax, al lavoro, in vacanza, come possa essere il tempo dalle vostre parti. A Roma è nuvoloso, speriamo che non piova. Buona finale a chi va allo Stadio Olimpico stasera e buon tutto ai miei amici che mi seguono più qui. Ciao ragazzi!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso. Come ha fatto Spagna negli ultimi 10 anni, Belgio

0: Germania soprattutto, come allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, eppure non è gestiva. Faceva il suo operatore, portava avanti un progetto che dura ormai da 10 anni di operazione. Che l'Italia debba fare, per quello Baldi, la scelta che dice Stefano ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 anni all'anno.
1: Ci abbiamo un auto solo. Prima di chiudere, vai, sentiamo un attimo.
2: Buon pomeriggio, ma scusate, tutti vogliono parlare della nazionale e mettere Allegri o Conte, quale di due, ma perché di due? Tutti cercano dei nomi antisonanti di allenatore, no? Allenatore ha avuto una carriera, cioè, ma perché Baldi non può andare bene?
1: Vedi, c'era già
2: bravo, gioco under con la nazionale inferiore, ma ha dato i miei risultati. Ho avuto ad esempio
1: un fiducia,
2: no? Nessuno. Andava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
3: No, ma non tanto quello.
2: Un buon lavoro.
3: Io lo dico non tanto per essere originale, poi perché c'è un momento di crisi. Secondo me, io capisco Lorenzo, anche molta, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso.
1: Certo, rischio c'è.
3: Secondo me lui farebbe scelte, cioè, non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti,
1: No,
3: so se mi...
1: no, io sono
3: cioè, secondo lui 7-8 21 si riporta su
1: magari guarda, è un bel segnale.
3: Beh, voglio dire, tanto peggio così
1: a posto,
3: cosa
1: a
3: c'è
1: posto.
3: Peggio di così?
0: No, ma la Spagna cosa ha fatto la Spagna quando è finito oggi? Ha messo in mano tutto,
3: ma vale la pena rischiare, perdere qualche partita e far buttare di nuovo veramente
1: potrebbe qualcuno sì, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, piace Pioli?
0: Sì, è pensato bene. Fatto bene tanto, mi si è meritato la chance. E, insomma, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile a Serie A. La Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15 e c'è tanto di Pioli, insomma, in 0 vittorie nelle 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute, un po' l'ho detto prima Soldini, ma perché questa si deve aprire un progetto lungo che deve avere 4 anni, insomma mi affida a qualcosa di diverso, però sono d'accordo, cioè, chi non vorrei più bere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di là, perché sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
1: Quindi dici a Mancini uno di questi, giusto?
3: No, i giocatori.
1: Sì, giocatori,
0: giocatori, perché a quel punto lì va davvero puntato sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso invece della pozzaglia di calciatori per poi andare a prendere insomma il travanti dall'Argentina che non lo pensa.
1: È vero, è vero.
0: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa secondo me.
1: Allora senti, chiudiamo così, a modo di gioco, Conte Napoli finita, si prosegue sì o no? Per Vincenzi fatto da te, Conte prosegue il Napoli sì o no?
0: No, per me andrà via.
1: Per te andrà via?
0: Sì.
1: Giorgi Benedetto.
0: Anche se me andrà via, per volontà sua e anche De Laurentiis che vuoi risparmiare quell'ingaggio.
1: Dammi pure il suo sito però.
0: Difficile. No, prima ci sarà sicuramente dicevi il nuovo che avanza, ecco, ripensando a stare, quindi ti stanno dando retta.
1: Beh, ma anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
4: Esta, ha fatto un sondaggio quando ha buttato il aperto all'azionale, io mi chiederei, eccetera, e secondo me ha capito la situazione nazionale, parte grave, rischia di Cocerino, se molla penso di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono i macelli, astri per le elezioni e le cose, eccetera. Secondo me ci stanno le condizioni per la sua permanenza, a meno che non esporta cosa molto probabile.
1: Stefano, tu prima per ribadire, hai ripronunciato?
3: Per me 50.
1: 50 e 50, sei ancora deciso?
3: No, sono ancora... Probabilmente cosa che possa... potrebbe andare via, ma non è detta
1: l'ora. Non è detta l'ora. L'intro con De Laurentiis, con il faraone...
3: Perché c'è un altro anno contratto, magari.
1: Va bene. Vediamo, e questo
3: provare.
1: È una cosa importante, è l'anno di contratto, staremo a vedere. Vabbè, ringrazio Lorenzo Di Benedetto, a domani Lorenzo,
3: ciao,
1: grazie,
3: Lorenzo.
1: A presto.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, grazie a Andrea, grazie a Fabio, ciao, a presto, ciao, grande fuma.
5: Stai ascoltando le repliche della programmazione di TMV Rio.
1: un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il superportierone Simone Paglia.
3: Ciao Simone.
5: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a te.
1: Ciao Simone, cioè, poi ci troviamo anche Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea. Poi collegato alla redazione, non so da se redazione o meno, adesso vediamo, la redazione di Net. Eccolo qui, Federico Bertoni. Ciao, ciao Federico, ben trovato, buon mattino.
6: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Buon sono in redazione qui a Net.
1: Buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Bala. Ho preso questo appunto al volo proprio perché insomma, pare si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti i tornamenti, arrivano, la prefettura decide un orario, sposta lui e decide un orario, poi la Lega Serie fa, dice, decidiamo tutto con serenità, non saltare, quindi grande serenità, quindi blocca tu, non si gioca, non si capisce quello che succederà, insomma. Beh sì, mi viene da dire, Federico, però
6: una follia,
1: follia, non so, fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
6: Per me la follia Conte, un anno fa, a luglio, quando certo. Fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli nazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo siete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione da gestire, però la concomitanza tra i derby di Roma, che è partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, è un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, certo. Non va esserci, quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Liga e le istituzioni mi fa sorridere, che credo, io non sono un esperto, ma credo l'ultima parola ce l'abbia le istituzioni, non la calcio. Se la pittura dice che il derby non si gioca di domenica, non capisco su quasi la Lega faccia questo altare.
1: No, ma cioè, beh, ci stavamo chiedendo anche io e Stefano, ma poi si poteva fare una telefonata, facciamo una telefonata al petto prima di fare tutte le dichiarazioni, ma che dici? Cioè proprio per no, una cosa ancora altra funziona, ce ne sta avanti adesso i cellulari, si poteva fare eventualmente. Vabbè, comunque detto questo, su Bala, che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma, lui ha fatto questa reazione e come ha detto Stefano, sembrava di vabbè, io non dipende da me, insomma, il momento. Vediamo.
6: Sì, sì. Non lo so, sinceramente, Dybala, sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, troppo oneroso. Sì. Credo che sia anche una scelta della Roma, costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo che di fatto ormai ti dà un apporto minimo. Cioè, quante partite gioca l'anno Dybala? È una scelta, non lo so, ma lo stesso Bala, sono almeno anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca, credo che sia la conclusione naturale del rapporto, pertanto poi questo giocatore, quando bene, fa ancora la differenza. Domenica parli Bala, ha giocato sontuosamente,
1: sì.
6: Il problema è che non giocava da quanto però, ne fa uno ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, credo che Gasperini lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anzi ce l'ho per 20 partite, però certo. 20 dammelo, che gliene importa.
1: Certo. Taglia!
5: Dimmi!
1: Hai sentito? No? Dybala, il casotto del derby, hai sentito? No?
5: Ma il casotto del derby, sono d'accordo con quello che diceva Federico,
1: sì,
5: va a prevedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me cioè io sto a sentire l'allenatore, che è l'allenatore che decide i giocatori, perché sennò poi per l'amor del cielo, detto questo, io credo Dybala, come giustamente ha detto Stefano, Dybala in giro Italia e la qualità dei giocatori che non c'è in giro è poca roba, quindi per cui un Dybala nel servizio è sempre un signor giocatore.
1: Mm-hmm. Vincenzi?
0: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore sempre passato per un allenatore che ama e che ama. Amava i giocatori molto fisici, non è così. Ha dato la qualità di gioco. La differenza l'ha fatta con lui l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, cioè, a fare Ilicic,

0: che tra l'altro somiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui due giocatori lì non va bene. È ovvio che Dybala lo trovi e se andrà a lavorare a quella gara là lui, l'abbiamo detto tre volte, che Gasperini non è Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è Roma di qualità e possibilmente in due anni lottare per il titolo, quindi se va via Dybala ghiacciare i soldi, prendere uno che vincerà più o meno lui, perché se vinci.
1: Guarda, c'è Pietro al 3182003 che ci scrive: serve tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
2: Abbiamo detto.
1: Però il problema è questo.
2: Devi vedere anche il penso, subire un attacco economico, esatto. E
1: penso anche perché lui cadenza, quindi
2: 20 partite di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una.
1: Cioè deve figura. Tutto conforme a quello che è
2: la sua classe,
1: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendi in considerazione questo, lui può pretendere. La
2: Ma deve io credo che non sia una questione unica, proprio non l'hanno chiamato.
1: È vero, perché questo è sembrato. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che è una decisione.
2: Probabilmente.
1: Perché se no ti chiamano, no, non guarda.
3: Sì, però non c'è più rispetto nei confronti delle persone, da parte della società. Purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte lì, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano conta nulla, perché abbiamo visto Scabala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con Marco e anche con Stefano, c'è cacciata di Bravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile del settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve. E non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti che oggi come oggi...
1: Si è perso un po' il rapporto forse con le persone.
3: Si è perso il rapporto, si è perso il rapporto con le persone, il rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono lì, secondo me... Ci sono grandi errori da parte delle società straniere nell'induzione delle società. Infatti Chinto ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso appartenenza oggi non riesce a vincere. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter discutere, però io vedo.
1: Però qualcuno vuole pure dei tempi soccati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
2: Sì, però Marco, però consentimi, Simone non è del tutto tagliato. Cioè, lui ha un senso di appartenenza ai valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
3: Non è più lo spogliatoio,
2: Cioè, Paris Saint Germain è pieno di soldi, ma siete che e questo gli ottenuti a Monogoviera, cioè la panchina partecipava, c'è sì, stato sì. Anche umano di valori, va bene l'allenatore, cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a
1: vedere qualcosa
2: di sentimentale all'interno, no, senza anima, tu non vivi uno sport,
1: guarda, cioè, bene,
2: sono d'accordo con quello che
1: ho fatto bene a sottolineare, perché ho letto
2: anche passaggio... nel 2040, nel 80 sarà così.
1: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore, lo ricordate?
2: Salvo, no? Gli Adar, insomma, se ci fanno tutti, no?
1: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito, no? Nella partita? Avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, uccide i compagni, quindi partecipa. Ha detto, quando invece d'altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori un cazzato, insomma, no? Questo è un
2: ma
1: po'
2: senso, no? Ma può uscire anche un po' incavolato, quello. È proprio, si respira, cioè se non si respira l'aria lì, quello, poi guadagna una montagna di soldi, guadagna 2 lire, 2 euro, poco cambia, secondo me lo sport ti riveli, cioè non è che è simile dallo sport direttamente, te lo porti dietro, c'è la passione, ma le passioni, la passione maratona, cioè quanta passione ci metti?
1: E quanta fatica.
2: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionale, perché se no
1: fai male.
3: No, Marco, posso, scusami.
1: Vai,
3: poi se anche... Per rafforzare questa idea che dice Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello di Saint Germain, quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis, vedi i giocatori che sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
2: E che vino senza Sinner.
3: esatto, esatto. Vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano gli obiettivi.
1: Certo.
3: Negli altri, un esempio lampante, alla luce di il Milan, in questo caso è tutto meno che un gruppo, da questo punto di vista. Ci sono altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma l'identità non è l'identità legata a un valore economico, no, è un'identità umana, è un rapporto umano, è un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
1: Senti Frico, da un'occhiata a cambio al primo argomento, poi se aggiungo qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan Roma 67, Como 65, in Gorgo Champions, ragazzi, a due giornate dalla fine, veramente è difficile.
4: No, è addirittura in Gorgo maggiore di quello che si potesse fare, perché onestamente fino credo a venerdì, sì, di tutta una lotta a due, Juventus, Roma e magari il Como, che però era scato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di due giorni è diventata una lotta a cinque. Di queste cinque io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei tre punti che gli servono. Gli altri sono tutti in gara, e ad oggi credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan se l'ha messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Covice e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Juventus all'ultima giornata a Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che è più semplice. Però io in questo momento, se dovessi mettere un euro, non lo metto sul mio.
1: Pier Vinci, sì. Facciamo un giro veloce su questa cosa.
0: Tre mesi fa avevo detto che Juve-Roma le vedevo davanti a dire, tre mesi fa, perché mi davano una sensazione di
1: avere. Quindi tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
0: No, ha questo omaggio enorme che ha parità di punti, fa fuori la Roma, che fanno due soli punti, però la partita di Roma secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento con la Lazio giocherà tra l'altro domani. La Roma secondo me è parecchio più della Lazio, cioè con la Lazio che ha una squadra anche un po' malcusa male, perché devi dare 90 minuti, ma magari giochi 120, secondo me. Milan c'è, cioè, leggermente ero, ma non nel pianeta, perché magari col colpo di invaso, se vince Genova prima col Cagliari, per me non è una partita, con tutto il caldo è un po' cambiato dal punto di vista, ma vedo che le motivazioni alla fine Milan Cagliari non può finire come tutta la dobbiera fuori Milan.
1: Braglia?
3: Sì, è un bel ingorgo, però in questo momento vedo avanti leggermente a Roma, perché vincere la partita di Parma, come ha vinto la partita di Parma, ha quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette, appunto, questa storia a Parma ti permette di affrontarlo con un'autostima rispetto a una squadra Milan che arriva da partite molto citate da un certo punto di vista di forma mentale, e in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo noterei il Com, secondo me il Com dovrebbe fare un play-in, sì, a meno dell'ultima partita a Cremona.
1: 71 secondo me ci arriva.
3: Secondo me arriva a 79
0: punti, perché la Juve c'ha quell'ultima con il Torino non è quello di qualche parte, è una squadra chiusa, quindi pure Juve è dentro.
1: Non sottovalutare l'effetto Vlahovic.
3: Ma per me Juve è fuori da Conte.
1: Fuori
3: nel senso che entra
1: dentro. Ah, entra dentro, cioè fuori dal muro. ginocchio, dall'incuco, tu dici, fuori
5: dall'incuco.
1: Sulla testa, spera, ferma, no, dice, sulla testa,
2: no, io non so nulla.

0: No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
1: Perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi secondo me noi stiamo parlando di forse 6 punti potrebbe fare il Roma. Gli altri non lo so. Diciamo così.
2: No, quello ha ragione.
1: Secondo me il Milan no, che fa? Ne perde, Milan secondo me non le perde l'ultima.
0: Non le perde l'ultima.
1: Pareggio una vittoria, secondo me.
0: Pareggio una vittoria ce l'ha, insomma.
2: Ma non lo so.
1: Ma che ne perdona ancora, Simone? Non lo so.
2: Ascolta, a Genova ti dico che sto aspettando questa partita.
0: Che è una battaglia vero, Federico, sì. Aspetta,
2: sì.
0: Ma no, perché c'è Rossi che c'ha, è una doppia partita allora, per De Rossi, diciamo, sì, tutta.
3: No, ma certo, c'è certo De Rossi che sicuramente vuole. Ah, De Rossi, dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma perché è eccessivo. De Rossi avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma. Però poi immaginati se lunedì o domenica, adesso non so quando si gioca perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico che si scansa, no? La fa semplice. È ovvio che questo non può succedere. In più aggiungo, il Genoa giocherà la sua partita a casa sua, l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa hanno una rivalità molto forte, parlo di tifosie. Quindi no, la partita di gioco è difficile, è ottica in questo momento, va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché certo. Milan Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, è una partita di 20 giorni fa.
1: No,
3: quindi...
1: no, ma non c'è dubbio, ma Federico, non so, immagino il Milan che possa avere altre due partite.
0: No, due no.
3: Cagliari sono d'accordo con Vincenzi, Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo,
1: ma Genova ripete Milan. Ma magari
3: pareggia. Però tu hai detto che secondo pareggia, allora secondo se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fanno con la Roma, perché se Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
0: Ma quindi bisogna vedere quando si gioca la giornata, perché ancora non abbiamo altre cose. Però ultimo giro, Fego, parto da te. Nel Milan c'è un caos in questo momento, no? C'è ritiro, domani va nel ritiro, vero?
3: Sì, domani c'è questo ritiro.
0: Cioè, tutti sono
3: ritiro. Sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, pare che la
0: Allegri non è molto contento, non mi sembra proprio molto.
3: Pare di no.
0: Di percepire che non c'è proprio una grande linea comune tra
3: No, facciamo una cosa.
0: Io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come va questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions in Milan, la prima cosa che deve fare Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
3: Deve decidere chi vuole realmente affidare il percorso oggetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza, l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nel mare. A gennaio stavano comprando
0: Matà, tutto
3: e lo stavano comprando. Urlani e Moncada seguono una strada, Darre ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra, vi dico addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli quelli che hanno meno, ok, quindi mi vengono in mente quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlare e gli dica l'allenatore doveva far giocare
0: bene.
3: Cioè la situazione è molto complicata, è una verriera. Allora per la proprietà la cosa che deve fare è fare chiarezza. Stabilire la linea di comando.
0: Bene, Braga deve fare la prima cosa, veloce che devo andare a pausa.
2: No, confermo tutto quanto Federico, né più né meno.
0: E qui la prima cosa
2: ma io, ma anch'io no. O vendo la società, però non c'è la Firenze oggi, o se no, a mio modo di vedere, devo restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ha vinto lo scudetto, la società che c'era quando ha vinto lo scudetto.
0: Cioè Deria Maldini?
2: Eh sì. Però non succede mai, perché bisogna vedere se anche Maldini dovrà accettare, ma non credo che
0: dici deve richiamare Maldini. Beh, in pallone prima cosa?
1: Beh, la situazione, io non sono favorevole per il rito, però in questo caso eccezione.
0: Faresti pure riportare Maldini?
1: Beh, sono una cosa molto confusa. Cioè sono i tifosi che contestano la società, non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un non banale, no, per una decisione di ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi stare zitto. E magari no, mettere le tende a Milanello.
0: Certo.
1: No, non lo so.
0: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Piacenzi?
4: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Grigo, che magari è difficile che ci sono più anni di Romina, però la cosa che non sopporto, perché quando le cose vanno bene, quando era secondo fino all'Inter, la società era tutto a posto, sono parlato.
0: Sì, grande lavoro di Tati Allegri, si dice.
4: Ok, perdi il sistemato il prezzo tecnico, poi per 4 partite, esco lo stadio, società, Urlani. Cioè, allora la colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, sono qui troppo facile, se come il giovino allenatore, quando fa male, colpa di come gli hanno finito la squadra, quando fanno bene è loro. Non è vero, ragazzi. Cioè, la società,
0: anche questa è un'osservazione che ci vuole.
4: La squadra sì, comunque è competitiva, arriva quinta, allora di giocatori, di allenatori, tutti quanti.
0: Sì.
4: Cioè, chi è, perché deve essere con i pullanti di questi soldi dei compratori? Questa cosa proprio che mi metto a capire, Lazio vince, non lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani, cioè devo proprio, perde un collega, non è capace di fare quadre, Fabio non capisce niente, così via, credo ci va più un libro e soprattutto che sta intellettuale di quello che succede in campo.
0: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Vincenzi, grazie per questa analisi, ti sentiamo prestissimo.
1: Ciao Andrea.
4: Un bacio.
0: Federico, lasciamo al lavoro. Visto c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro, alle tue palle di fondo.
3: No, la
0: destra. No, io ieri c'è
3: il riflesso.
0: Sì.
3: Una bella giornata. Una bella giornata.
0: Sì, vedo un cielo azzurro proprio.
3: È vero.
0: Vabbè, mette serenità.
3: Un cielo romano, siamo meno abituati, però ci abbiamo anche noi.
1: Mentre il cielo al fuori Italico Lumbeo per Pellino, 24 minuti sta andando
0: a 0 già, roba, questo è un carro armato, ragazzi, è una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura, ho capito. Va bene, caro Federico, a presto, buona
3: grazie, un
0: abbraccio.
5: State ascoltando le righe della programmazione di TM Radio.
0: C'è Simone Bagliani.
1: Ciao Simone.
0: Noi. Ciao Simone, ben trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
6: Sì,
0: okay. Allora, diamo anche buon pomeriggio a Franco Ordine. Franco.
1: Ciao Franco.
6: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio, Ponte Allegri? Braglia.
6: A me. Tra Conte e Allegri sta facendo peggio alla luce come stanno le squadre e della classifica Allegri.
0: Però mi dici perché?
6: Ma perché la squadra ha meno unità di quello che si stava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari, cioè la squadra si è involuta all'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quella trend di continuità che come aveva nella prima parte dell'anno.
0: Qualcuno però ti potrebbe dire non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera, quindi.
6: Beh, ma l'ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo d'attore sia anche quello di imporre una linea di gestione, soprattutto una linea di persone da acquistare, la valenza del gioco che deve esprimere la fase di cui
0: dici l'allenatore deve entrare anche in questa tematica, non può stare fuori questo,
6: ma sì, anche se io vedo una delle le squadre che ha maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
0: Però poi qualcuno potrebbe dire lì c'è una tesa tra società e allenatore, e c'è un corso, diciamo, di lavoro insieme, ma qui ci sono delle anime diverse che vanno un po'
6: ma delle anime diverse. Il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società, perché se uno si può interessare, se metto la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è far mettere i soldi, mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato. Se la proprietà si adotta il fatto di dover capire anche il mercato, forse non c'è il rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei fattori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
0: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico, anche il Milan non ha cato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più cosa fare. Vabbè, qualcuno dice poi io non arrivo a quarta, quindi altri temi.
1: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è fatta su questi due classi.
0: Sono gli allenatori più importanti del nostro campionato.
1: Per un motivo o l'altro non stanno cominciando, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili dal punto di vista estetico. Detto questo, per me sono due allenatori di valore, poi posso discutere chi ha fatto peggio e chi ha fatto meglio. Mi sono esposto, ho detto, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che male malissimo in Champions League, in Coppa Italia, benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che li voglio creare, ma non ha avuto,
0: perché non li ha avuti qualcuno,
1: ma magari anche non lo so, di sapere gli infortuni, okay. Però insomma non c'è adesso di chi è colpa, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi ho potuto anche il tough match dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se stanno male in 8, in 10 sarà un problema. Detto questo, però non ce l'hai,
0: questo è
1: quello dei più importanti, quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi in caso per tutte. L'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me è il suo, ma questo è una mia opinione.
0: Esatto, tu sempre
1: poi sono in minoranza e dici, vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto, tutto corretto, tutto condiviso, tutto vero, aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e vuol dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre, di chi ha fatto bene, adesso la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo benissimo, ha fatto bene la prima parte, cioè, voglio dire, vedi, Napoli, Juventus, Roma, Milan, ecco, il Como è l'unica opzione, perché voglio dire, gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como, e stanno una stagione sopra righe, ma altre quattro, dimmi chi sei, scegliere chi è più forte dell'altro,
0: tutte incompiute,
1: mamma
0: okay.
1: Mia, cosa, fammi... c'è l'Inter, ha perso quante, 5 righe in campionato? Sta dominato, sta più, ha preso il largo dopo Pasqua, ha preso il largo.
0: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
7: Ah, ma la mia posizione è molto semplice. Dal punto di vista estetico, ieri sera ho visto Napoli Bologna, mi sembra che il Napoli rispetto al Milan ha questo strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto della stagione, secondo reduce il mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale è importante, allo stesso tempo il numero industriale di infortuni partiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su attribuirne la responsabilità ai medici, soltanto ai operatori, oppure progressivamente allo stato clinico, questo è tutto da vedere. Il Milan partiva dall'ottavo posto l'anno scorso, a fare un mercato soprattutto a vendere, e si è ritrovato obiettivi da fare. Tutto un girone di 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in una, diciamo, tra virgolette,

il secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una

0: la spiegazione per cui poi Stefano concordo se il Milan in Champions ha fatto il suo 6, io però personalmente sono molto scettico, secondo me non lo fa, se il Milan non ci va diventa 4 in pagella con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo a far suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6.
1: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio solo una domanda, visto anche diciamo alla votazione che ha dato anche adesso, no? Distinguendo le due, allora facciamo l'ipotesi in cui Milan non va in Champions e comunque Napoli finisce questa stagione con quindi possiamo dire all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori due? Stefano?
2: Bella domanda.
1: Considerando che conta un altro anno di contratto.
2: Puoi cambiare, sono due allenatori. Io metto da parte adesso, facciamo questa cosa qui, questo elemento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Conte sono due allenatori simili però nel fatto di avere giocatori forti. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, 15,
1: certo. Ok.
2: Quindi allenatore.
1: Cambieri sei allenatore.
2: No. Delle due l'una. Non è che puoi cambiare 10 giocatori.
1: Tutte e due.
2: Cioè, adesso mi immagino, ma se che dire, quello no, e dico, guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare, cioè non è mai stato nella storia delle società
1: una porzione dei giocatori,
2: se ne segue che puoi cambiare 15 giocatori, non questa possibilità di fare, quindi cambia allenatore.
1: Vado da ordine una volta e poi mi lascio.
0: Allora, sì, allora io dico questo, voi vedete che io ho un debole per Antonio, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima. Dal punto di vista estetico, e qui vi pongo questo quesito, obiettivamente Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio. Mi chiedo perché certi sartoni non hanno mai allenato meno in una scuola a caso. Metto sotto accusa il calcio di Allegri che obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un punto che lancio al vostro dibattito.
1: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità calcio,
0: certo,
1: non di
0: Conte. Lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancore eccetera, il giudizio non è mai sereno e mai obiettivo. E rispondere al tuo quesito, allora Allegri vince la Champions non solo a solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione del rinnovo dell'altro anno.
1: Okay.
0: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli di Aventura, quel abbattimento delle stipendi.
1: Certo.
0: Puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo Roxan, Anza e Compagnella, può soddisfare Antonio Conte? Io compatente per Allegri, a me è un concesso che vada in Champions, secondo me non c'è. Il piano industriale c'è perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan, sono entrati in campo a fare il riscaldamento con l'inizio delle contestazioni. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è morta, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, perso l'unico giocatore che gli faceva

0: bussola dei motivi economici. Per questi tre motivi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono dire, quello che sbaglia Leao davanti alla porta.
1: Ma tu sei certo, Fra, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà no?
0: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le U2, perché per matematica deve andare a 73. Secondo me te la fai, no? Però è un mio parere. E allora concludo che per Allegri, i giorni in cui dovesse comitare la CES si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello, secondo lui è in grado di mollare il contratto e andarsene.
2: Allora, mi manca Aglia.
3: No, sono d'accordo su quello che è stato detto in parte, perché io rispetto all'analisi del suo ordine che ha fatto nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze dal punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla al Napoli, e non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra
0: è venuta. Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza, osservazione presa,
2: sì.
0: però a proposito di identità, secondo me non si può dire che un'altra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la è come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente, no. Lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, quando c'è stato, veniva dopo il derby, e che l'occasione per restare a
1: Roma contro la Lazio.
0: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque, ah. Di Napoli. Che sentiva di restare aggrappato in che modo al treno dell'Inter dello scudetto, e in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa alla Juventus di
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati.

0: partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: il seguente. Questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppa ha preso 60 gol. 60!
1: Sì, sì, non
0: allora,
1: che...
0: lui, avendo preso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto, allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. Obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei davanti, perché se tu non fai gol con i due davanti che erano la tua arma a disposizione unica, perché fu
1: così,
0: così. Jimenez è stato a 6-5 mesi,
1: dai. Ma poi fra gennaio voleva altro, dai, sono ci ritorno, dai, su, non ha detto nessuno, dai.
0: Io ti,
1: poi,
0: dico questo, ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per questo che potevo naturalmente, nelle mie occasioni in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica retta, in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi metà, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, faccio un esempio banale: se Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcro, che lo deve prendere per forza perché c'è un solo attaccante, perché c'è con la pubblicità e Jimenez orato, se tu non hai Fulcro il primo giorno e che poi a Firenze si infortuna, ma se avessi preso Allen, a questo il Milan era attaccato al piede dell'Inter.
2: Beh, ma Allen avrebbe fatto tutto, ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
3: No, stiamo dicendo giocatori che fanno
1: che
3: la
1: fanno cosa. Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo che finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Duvicas, chi è che segna nella Juventus? È tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso l'avevi fatto lì, adesso è Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo o l'altro. Ma dai ragazzi,
2: però
1: dai,
2: vi faccio,
1: però non è voglio difendere lì, ma
2: però,
1: chi dai, che ma dai,
2: però ma chi faccio ha preso un'osservazione,
1: ma dai, tutto vero, sì, però ma non c'è nessuno davanti, dai, su,
0: Se non fa 5 Pavlovic, il Milan adesso
1: Pavlovic al canto arriva la Remba, sembra
2: sì, però perdonatemi,
1: un Cotaro che parte dietro, che fa la
2: sento
1: la
2: solo su una cosa, è vero che fai gol, fa, però
1: no,
2: è vero,
1: sono d'accordo,
2: non crei, cioè quando vedi la
1: crea, allora credo Leao lo fichiano, Leao non è bene, è pure da male,
0: allora,
1: con cui entra
0: anche questa storia del fatto che non crea sarà vero in alcune sessioni di partita. Faccio l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occhioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol, prende l'intervallo, Salamaker solo davanti alla porta, poi comincia il secondo tempo e prende Sankunku, il gol di Pavlovic, cioè gol su un rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a un centro dal palo.
1: No, scusami, se dimentica la parata di Carne Secchi su Nkunku.
0: Carne Secchi su Nkunku e traversi Nkunku.
1: Sì, sì.
0: E allora, scusa, ma dov'è? Perché non
1: no, ma se il piano la tocca, Franco, fa gol.
0: Che fa gol.
2: Sì, vabbè, ma finale
1: 3-3, vabbè.
2: Io non lo considero.
1: Fa una partita folle pure quella, no? Con Parma, perché a Parma finale è stato...
2: C'è una domanda proprio, Franco, poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore, 3-1-2-0-0-3, vai.
4: Buongiorno Giuseppe da Ferrara, per piacere una domanda a tuo ordine, con quale ascolto sempre molto volentieri, ma lui a gennaio avrebbe comprato giocatori quando hai preso Fulcrug, hai preso il centravanti Kunku 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao, avresti preso un giocatore quando hai comprato le campi Simeone a 24 milioni e gioca Salemè basso a destra, avresti preso un giocatore quando hai tu anche legato 18 milioni e gioco ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai
2: girato? Abbiamo il senso.
0: Allora, è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato, sicuramente. Però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale. Attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulk con la borsica e Gimenez sperato alla capiglia. Quindi aveva bisogno di un giocatore. Cioè, anziché prendere Pulk, prende un altro qualunque, meno modesto di Pulk, secondo me il miglioramento sono primo. Secondo motivo. Allora, se tu hai preso Akame, in estate come alternativa a Salamacchia, che le ha dovute giocare tutte. Non può essere però colpa lei, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia, è successa una lite puttana a Marsiglia e Rado ha deciso di venire via dal Marsiglia. Vanno a prendere Rado. E se lo prendono Rado Milan oggi è ottavo.
2: Sì, mi piace quando non è d'accordo, giusto così, vai.
3: Non sono d'accordo su questo, cioè, io sicuramente il giocatore è importantissimo, però, secondo me è stato molto più importante a finire i risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan. Perché comunque mi aspetta un po' come
0: Simone
3: Maignan.
0: Simone,

0: Sansone nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi due mesi.
1: Anche domenica
2: è emozionato col tiro di Spadori.
1: Anche domenica, soprattutto con il primo gol, il terzo di Spadori, sicuramente Maignan del nel derby, secondo me le avrebbe parate le due. Detto questo, sono d'accordo con l'ordine del dire che Milan a Genoa non vince.
3: Bene, la sentenza finale proprio.
2: Vuol dire che la fa, lo farà, perché non è becco.
3: Solito li sbagli. Stiamo scherzando. Senti, salutare così Franco. Franco, mi dai, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto, un po' il Milan adesso, questa fascia. Mi dai una 5 dei migliori calciatori del Milan? Tuoi?
0: Allora, così, alla sprovvista dico, primo Rivera, secondo Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Martini, quinto Riccardino Cacca. Tre palli d'oro più due avrebbero meritato l'ordine d'oro.
3: Bella, me la sognata. Va bene, vi devo salutare, ringraziare tantissimo. Franco, un abbraccio prestissimo. Ciao Franco, ordine. Simone, noi ci sentiamo.
2: Ciao Simone.
3: Mi sa quale
1: noi
3: partite. Non si sa quale partite. Tre bien.
2: Adesso.
3: Braglia. Braglia. Chiameremo Simone Piada. Ciao Simone.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di Team Radio.
3: Al buon pomeriggio Enzo Palladini, ciao Enzo, ben ciao, trovato. Enzo.
5: Buon pomeriggio.
3: Ben trovato. E poi abbiamo anche Mister Davide Mancone, grazie per averci dato. Ciao Davide, ben trovato.
6: Ragazzi.
3: Ci sei Davide? Non sento bene. Di nuovo?
6: Buona musica.
3: Ti sa male, proviamo ancora un altro po' perché la linea disturbata.
6: Provo a togliere le cuffie.
3: Togliere le cuffie che forse è meglio, ecco, perché ti sento un po' con una sorta di eco, si sentiva un po' adesso caduta la linea del tuo, quindi proviamo decisamente. Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta arrivare anche Lorenzo Benedetto dalla redazione di Tutto Web, però andiamo alla partita. Per la Lazio sarebbe un'intesa, per l'Inter sarebbe un trionfo, questo un po' questa partita, no? La Lazio sarebbe un'impresa, battere l'Inter è fortissima, valori, è una Fiorentina totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
2: Ne abbiamo viste tante, Marco. Ne abbiamo viste tante.
3: Il pronostico è troppo scontato.
2: Quindi che vuoi dire?
3: No, io chiedo a voi.
2: Dipende dall'Inter, insomma, possiamo dire tante cose interessanti. Questa partita, l'Inter è favorita, la Lazio sta lì, ripeto, secondo me, l'ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
3: Quindi tu dici che avrà sostanza,
2: di sacrificio, di rispettare la solidità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto davanti, e quindi da lì magari ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto. Non vedo come si può mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu hai una partita tecnica, secondo me tu devi aspettare, ecco, di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare la serie, di essere umili, di conoscere la superiorità della battaglia. Nel momento in cui c'è in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, io capisco una finale, allora diciamo favorevole, però insomma è sempre una partita, 90 minuti, all'Inter più forte.
3: Su questo non c'è. Allora, dovremmo ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei? Perfetto, sentiamo forte e chiaro, benissimo.
5: Bene.
3: Arrivo subito da te, adesso è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta.
5: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo, o sul battimento, e viene in mente Dinese nel giro d'andata quando ha vinto giocando da squadra di championship di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e appunto, a San Sommi, mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il Derby, che comunque è arrivato il momento in cui si stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meno, a parte quell'inciampo di Bodo che gli ha un po' rovinato, la stagione. E comunque se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che Lazio non abbia molto scampo, nemmeno toccando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto Scudetto, magari di festa è stata fatta, magari in questo momento dietro le loro stanette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi, siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
3: Ma cosa pensi si può inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister, quando tu hai di fronte una squadra molto forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti inventare in una finale?
5: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari
3: tempo, insomma.
5: Scegliere di giocare a retta il baricentro della squadra 10 metri in modo da provare a crearsi dei spazi davanti, sfruttando, perché comunque per esempio sfruttare uno come Axen, un giocatore che se ne potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché da quella parte lì sarà Di Marco, che comunque non è il sole, ha bastoni, magari non può il passo di uno svelto come Sen, e utilizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Sen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere la chiave della partita, o magari se gioca Taldi, che è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Cialanoglu, sarà probabilmente Sucic, immagino Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere qualcosa che si inventa.
3: Mister, vengo da te, penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
7: E mi veniva una battuta in mente quando prima avete visto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari vedere le pari di San Germano l'anno scorso, magari di Champions provare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per prendere un avversario, quindi sicuramente mettersi qualcosa, un po' di probabili formazioni potrebbe...
3: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno anche informazioni, prima di Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però esclude la presenza di Aldi. Dice Odiella pure, potrebbe essere una
7: varietà. Discussione un po' di gerarchia, quindi sì. Probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea di cambiare qualcosa, vada a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa un allenatore in una situazione del genere? Dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la tua migliore partita, perché chiaramente c'è un livello abbastanza evidente, però per esempio di una finali vanno a giocare, c'è un passo diverso, c'è sicuramente un'atmosfera di assa. Secondo me Sarri un po' ha richiamato il discorso che ha fatto ieri nel Montecitorio, un po' quest'animo laziale, penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
3: Si è appellato a questo il giocatore chiaro, il giudizio da dall'altro potrebbe essere dall'Inter sotto più di un giocatore, no, se ne devi individuare uno e uno nella Lazio.
7: Nell'Inter mi rimane difficile, ma le fine fanno vincere sempre giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi vedo per l'Inter, spero l'Inter Lautaro. Dall'altra parte, comunque, se dovesse essere una partita molto molto bottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi alcuni di quelli possono giocare davanti, insomma, adesso
3: Noslin
7: sono i primi che vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin che hanno questo punto in più, Zaccagni è comunque uno che ha arriva molto lontano, con gli inserimenti deve far male, come avete

0: detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto insomma anche individuale se la Lazio per fare una partita di sacrificio.
1: Stefano, aspetti subito un Inter parte forte, va a prendere subito la Lazio.
2: Sì, per il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, immaginiamo che partita potrebbe essere. La Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter? Allora, se Caldi sta bene, secondo me Caldi deve giocare. Per un semplice motivo, che è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, sacrificherei Basi, metterei Patrick in mezzo campo, perché?
1: Perché tu
2: devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture, pensare negativo, come dice, no? E tu, se fai, abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Questi calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa con chi? 3 più 1, sì, Taylor lo pronunciare, ma 3 più 2, c'è Marusic che spinge e Tavares, che possono essere due armi aggiunte. Se tu sganci Tavares, che la pensiva la conosciamo, la pensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai, diciamo così, conquista la palla del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari veloci, Patrick è veloce, terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate, le scorribande di Tavares. Cioè, io vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori di Patrick e Cataldi. Poi se Sarri dice no, andiamo a giocare, sarà questa sorpresa secondo me, perché sarebbe anche secondo me un vantaggio da una parte, ma sono il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic si difende, ma è un ala che spinge, guadagna palla, ripari, tu c'hai i tre davanti, o te lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo uso. Cioè, devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre al recupero. Cataldi, altri deputati al recupero
1: della palla, reazione immediata,
2: però ti crea un equilibrio, perché fai 4 più 1, 4 più 2 difensiva con i giochi difensivi, così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche quella della partita.
1: Lui ha detto, dice, mossa, vediamo, di fortuna ci devi dare, perché quando c'è una serie così,
2: questo è questo momento, invece se scegli Basic, secondo me c'è un passo, c'è fatica, nel senso, se ti parte un freeze, ciao. Ma vale anche se ti parte, cioè sì, non sì, se si sì. parte e conquistano palla, sì. Però Patrick è veloce, capito? Tavares lo trovi la bandierina là, sì, che sta facendo un uno contro uno, perde la palla, contro piedone, che fai? Ti serve un giocatore veloce in mezzo a campo. Patrick,
1: vediamo,
2: poi non lo so se è cadata bene, non lo so, sta bene. Rovella pure può essere, anche Rovella, però Rovella è uno che a posizione la lascia, meno nato di
1: vediamo, vediamo
2: meno geometra.
1: Eventuale come verrà. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, Enzo, ti devi un pronostico, Enzo Manconi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio in penali Coppa Italia, Enzo Latini?
3: Ah, io non ho beccato un pronostico mia, però a occhio potrebbe finire 3-1 per Inter, diciamo.
1: In il cuore il fatto che non si cade il pronostico.
3: Campo, come fate in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi
1: non ho,
3: però se va forse in campo potrebbe essere un 3-1
1: Inter. Dai, vediamo.
3: Il calcio è bello perché
1: vengono
3: sovvertite.
1: Mister Cone, come finisci?
4: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, misura l'Inter, non so quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
1: 1-0, dai, 1-0, va bene, te lo chiedo dopo,
2: io mi pronuncio,
1: la fine
2: non mi pronuncio perché è già una giornata particolare, ma sì, io temo fortemente il maggio iniziale, però... che insomma sono sportivo oggettivo,
1: mi sono appellata una cosa, i numeri, capito? Detto
2: no, per carità, tu ti sei inventato cosa, mi hai messo un'ansia,
1: no, lo dico, non conta niente nel calcio con la scala di numeri, però è 13 maggio 2020, sì, no? 13.05.26, se tu rigiri questa data viene fuori 26.05.13, che succede?
3: Coppa Italia
1: capito?
2: Che io ricordo che
1: magari
2: sia stata di data
1: 0 0 così pure lì, no? Finale.
2: Non ricordo così, che si è
1: fatto. Allora, fermo qua sulla partita, mentre Enzo, invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai indicazioni ulteriori tu, per Vlahovic, cioè si... per trovare questo accordo, che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic o no?
3: Secondo me è una partita ancora molto complicata, non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage Vlahovic, come si ama finire adesso, che c'è intorno a lui, il padre, il procuratore, eccetera, vuole molto molto molto di commissione, vuole chiedere cifre molto alte.
1: Quindi il problema le commissioni?
3: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, piccolo, non tanto piccolo, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono. E c'è un suo pericolo, che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
1: Ma quanto sono queste commissioni? Si sa, non si riesce a capire. No,
3: da quello che si capisce saliranno tra i 20 e i 25 milioni, la prima firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
1: Però chi va a comprare da zero, perdonami Enzo, questa adesso valutazione, sono 20 milioni di missioni, un giocatore con un ingaggio di milioni per anni potrebbe andare bene?
3: Secondo me non gli basta.
1: Non basta manco quello. Allora...
3: Non gli basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi Fenerbahce questo gli dà, perché in Turchia pagano poco cartellini, tanto i giocatori.
1: Se questo non ci sono possibilità.
3: E quindi e poi attenzione, l'Al-Hilal, perché comunque l'Al-Hilal Simone Inzaghi cerca un attaccante, un'offerta.
1: Quindi oggi che percentuale dai di uscita di questa opzione? Poi voglio sentire anche che ne pensano Stefano che Davidone. Qualche percentuale dai?
3: Io spero per gli amici juventini di svegliarmi, ma secondo me siamo oggi al 30%, a meno che non c'è da qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti da Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa su commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa tentare in parte gli uni, in parte gli altri, che sono quelli che devono pagare tutti i soldi, secondo me è molto difficile per qualcuno. E poi si dovrà tentare della Turchia, dell'Arabia,
1: allora,
3: a livello competitivo, no? Però la possibilità c'è.
1: Stefano, sotto quello che dici, adesso vedo una percentuale bassa pure io, che se posso riuscire a un'operazione.
2: È stato chiaro,
1: ma è possibile? A me la cosa
2: può difendere, insomma,
1: ma si può che... basta le commissioni, no. Ma cioè, nel senso
2: ci ha raccontato Enzo,
1: sì, però, dai, ma pure bravo,
2: dai, tutti i giocatori sono andati all'Alo pure a parte a guadagnare. 27 anni si è fatto conti, io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
1: tra io e il Fenerbahce, ma il Fenerbahce, dai, ma
2: ci ha spiegato
1: sì, per carità, una spiegazione giustissima, però dai,
2: in maniera fumata, siamo anche lì poco competitivi. La Turchia arriva, però... ti danno un sacco di soldi, o c'è andato così me.
1: Sì, Davide Bacone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non può giocare senza uno Vlahovic.
0: Ma sono di un'idea leggermi diversa, che se poi i decismi non fanno parte del mio lavoro. Parlo di un calciatore che ha 40-45 giorni la scadenza, e di solito quando si arriva a quel punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste questioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri, secondo me la volontà del calciatore è di provarci a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi di attrizione questa storia era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante.
1: Tu dici non è arrivato che adesso hanno aperto la Juve, questa è un po' la lettura.
0: Sì, hanno tenuto il filo che sostanzialmente credo che a 26 anni, se non 26, 27, è vero che questa stagione non l'ha suonata molto bene.

0: se ci si aspettava molto di più. Però forse può essere anche un momento a svolta per un calciatore di questo tipo. Ci sono tante altre cose, oltre che per 3 milioni e 2 milioni in meno alla nazionale, partecipazione, petizioni in tanti, perché nessuno vuole diminuire il campionato di gol, però insomma qualcosa, o quello non lo tengo manco in considerazione, tutto rispetto, però è un giocatore del genere, dico, però boh, è un peccato, insomma, conta solo questo secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore là, poi è tutto l'entraggio, come avete detto, tanto quelli basta che con i soldi poco interessa, perché certo, i calciatori sono diventati dei frutti da spremere questa qualità.
1: Sentite, una cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incluso questa cosa, che poi dopo dobbiamo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il futuro praticamente anche qui è in bilico, oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Parati e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corso, la Fiorentina ormai dava retrocessa, invece ha fatto la salvata. Poi c'è davvero, perché è stato chiamato, c'è una statistica proprio a volo che chiedo in regia, dove Dersa, da quando è arrivato da qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media subiti inferiore a quella di anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato, tra l'altro mi hanno detto prima di andare in missione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Dite la vostra, se è giusto,
2: sai, cambiarli, giusto, tutto, giusto, nel calcio ho visto tante di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati, perché magari la visione della società è quella differente, cioè okay. Il tamponatore ha fatto benissimo, grazie, arrivederci, ha fatto un ottimo lavoro.
1: Tutte e due da cambiare,
2: anche secondo Torino, siccome secondo me il Torino c'è stato un paio di volte, sì, cioè ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi il nuovo del contratto, secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare un'altra parte,
1: e anche la Fiorentina che si chiama
2: De Rossi, dichiarazioni qua, non mi sento dire, mi sento di dire,
1: apre una porta, dice, insomma, anche la Fiorentina piace, perché... De Rossi,
2: sì.
1: Sì, quindi tu dici un ballottaggio
2: per Torino e Fiorentina, stiamo sperando, non so, c'è
1: quindi Radici no. Chiuderà con Vanoli,
2: sarebbe sorprendente
1: se chiude, se non manda via,
2: no, se
1: chiude, se
2: dovesse rimanere sarebbe sorprendente, o no.
1: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi siamo ministri, che ne pensi? Dai.
3: Se io fossi sicuro che Matici resterà la Serena, ti direi, ecco, che sicuramente Vanoli non resta e che arriva grosso, perché ha prenotato da tempo e i porti sono eccellenti tra i due, comunque grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa, ma allora cosa succede con Dersa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci, sicuramente, perché se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, dobbiamo parlare, detto, ci devo pensare, quindi lo che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che il Torino, perché ha dimostrato aver imparato bene a fare allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, certo. L'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori quasi venivano per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che è il suo mestiere fare, ma secondo me anche a Roma aveva dimostrato avere le stime per essere un buon attore, poi non andiamo a ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è l'azione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prende il suo posto,
1: quindi oggi scontro i Paratici, guarda, me ne vado.
3: No, probabilmente
1: scherzo,
3: di andarsene, o se ha avuto un'offerta e l'offerta ha avuto sicuramente non gli dà.
1: No, era una battuta,
3: perché in effetti è un modo
2: ma da chi avrebbe ricevuto questa offerta?
3: Ma se parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente Milan,

0: che cercherà un sostitutare, perché probabilmente Tare chiuderà l'avventura al Milan a fine stagione, e ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali. Uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è parlato recentemente anche di Tarraggi, che era stato bocciato l'anno scorso perché comunque era ancora squalificato, perché non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Non so sinceramente cosa potrà dire oggi Anoli, però ecco, mi sorprenderei se Vannoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato, è un allenatore soprattutto sulla parte difensiva, è veramente molto molto molto molto preparato. Non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
1: E Davide, cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano, comunque raggiungono un risultato, pensate Torino a 44 punti, già gli stessi di Vannoli a Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, ad esempio.
2: Ma il mercato degli allenatori e degli allenatori è molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura di direttore sportivo sia ponderante, perché tanto puoi aver fatto bene se vuoi, ma sportivo vuole lavorare in sintonia, e quindi sei uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati allenatori, l'allenatore lo cambia, che se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda l'allenatore, che quando di fatto quel nome ha quel profilo di allenatore che magari tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro e magari non essere confermato, perché sei visto un allenatore che può dare una squadra di più umile, o con una squadra diciamo presa in corsa. In caso di Vannoli, sostanzialmente credo che poi fosse...
1: Ma chi verrebbe di rimanere secondo te tra i due?
2: Io penso che quando fanno dei risultati, altrimenti poi diventa strano. Io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, che comunque se hai fatto risultati, sono tante volte che da strano, ma è capitato a me di fare male, essere rimasto, di fare molto bene, non avere la riconferma. Poi per quanto riguarda i profili della società, questo è anche molto importante. Io credo che il Torino con un altro cambi poco, perché finché insomma si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con diciamo quello che passa un vento, da Versa va benissimo, cioè nel senso che non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare lavorare con una società del genere.
1: Allora aspetta, vi interrompo un attimo, perché è stato richiesto anticipo del derby di Roma domenica alle 12. E la partita
3: alla Federazione Italiana Tennis
1: posticipare finale, esatto, alle 17:30, quindi un cambio di orario.
3: Stanno parlando prefettura di Roma,
1: attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e fare la finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
3: Secondo me mi sembra fuori.
1: Stanno trovando una...
3: era una possibilità.
1: Secondo me oggi
3: ne avremmo questo tipo di perché c'è questo contatto tra Lega e Serie Prefettura. Tra l'altro i toni sono stati sempre molto chiari, si sono sentiti, poi non deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me sono risentiti, e di una buona notizia, questo nel senso che il comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica. Così almeno è un astro che la prefettura così senza dare,
1: vediamo che come va a finire, vediamo come va a finire. Però sono mio fermare, sto Davide con di te, perché poi devo
2: dicevo che c'è la Fiorentina di un filo un po' più dinamico, perché magari qualche in più ce l'ha. Tutto qui.
1: Bene, Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
3: Ciao,
1: Enzo. Grazie anche a Davide Maconi.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TV Radio.
1: Allora, c'è Michelangelo Ampulla.
3: Ciao
1: Michelangelo, ben trovato. Come stai? Bene.
5: Buon pomeriggio. Bene, grazie, tutto bene.
1: Buon pomeriggio Michelangelo. Hai qualcosa anche tu con questa confusione che ti è creata?
5: No, c'è già tanta confusione, se parlo io poi si ricorda di più. Quindi... No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' più.
1: Eh sì, hanno tutte le possibilità di fare questa cosa, ma...
5: No, sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner che muove tanta gente.
6: Sa un po' sta prendendo Sinner.
5: No, nel senso che sapendo che c'è la possibilità, visto che insomma arriva a semifinale, per cui... Certo.
1: Non è una cosa che...
5: Per fortuna.
1: Assolutamente. No, perché là. Vabbè, dai. No,
5: bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di far giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto... una battuta, visto che gioca Sinner in un'ora ce la fa, lui vince le partite, per cui...
1: Allora, si ragazzi,
5: potrebbe giocare anche alle 7, potrebbe
1: adesso chi glielo dice Harry che si gioca a mezzogiorno, è meglio glielo dicano adesso, su quello dopo Sarra, che poi oggi non c'è, sta in tribuna, lo sai, è obbligato, sì. Sta in tribuna. Va bene, dai, e poi ci scrivono 6 giorni per decidere una partita e poi vuole organizzare gli europei. Lo so, purtroppo è stato fatto un errore amoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato per chi fa una cosa del genere.
3: Due cose, però non mi sembra neanche
1: quale.
3: Dovrei organizzare che c'è.
1: No, insomma.
3: No, non c'entra niente.
1: Vabbè, allora.
3: Stiamo parlando di un episodio, ha detto sì. Bene, si sapeva prima che c'era il Debes, soprattutto che Sinner è non al mondo.
1: Assolutamente.
3: C'è l'internazionale prossimo anno, il 16 maggio, vogliamo anticipare l'anno prima.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita, ha detto già la data del prossimo anno.
3: Cosa ti mettono nel derby lì? Dai, sono lì.
1: Senti, Michelangelo. Prima di andare alla partita di analizzare insieme un po' la finale, però ti voglio chiedere una cosa. Prima abbiamo avuto un interessante intervento di Palladini di Mediaset che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' imbrugliata, cioè nel senso che addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
5: Allora, il problema è solo di queste commissioni. Ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio.
1: Lascia perdere.
5: Fa paura.
1: Posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che saggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima parlava di 20-25.
5: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
1: A me questa è una cosa che mi fa arrabbiare, cioè cos'è, un pupazzo può decidere.
5: No, sì, a questo punto credo sì, perché dopo alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic, questo aggiunga sul fatto che uno può dire, oh Cicci, sono io che devo giocare, che vuoi giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Se vuole nere, mettiamo come soldato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà la richiesta da Madrid, Barcellona, che ne so, qualche altra squadra.
1: Fenerbahce è pronto a pagare le missioni. Il
5: Fenerbahce
1: non dire cose negative sul Fenerbahce.
5: No, per tutto rispetto. No, io ho dei bellissimi ricordi. Ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
1: Scusa, è perso il discorso.
5: No, è bellissimo tutto il tifo, perché prima, è una bella stazione.
1: No, per carità. Però insomma, tra Juve e Fenerbahce, permettimi di dire, c'è una differenza adesso con tutto il rispetto, perché non lo dico io, ma ne assumo io la responsabilità, la differenza
5: questo deve far riflettere la situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare. Se uno vuole andare, io voglio andare via, punto. Io voglio rimanere, punto. Non è il problema sono le commissioni. Non dovrebbe essere commissione il problema di una permanenza di un grande campione, una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivato a questo punto, si vedeva, decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via. Quindi
1: che messaggio mandi a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic.
5: Allora, io dico, Dusan, ti dico quello come la penso io. Io però parlo da ex, molto ex calciatore, perché ho una certa età e sono tifoso di quella società da bambino. Quindi io direi, se pensa alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano anche squadre nel mondo come Juve, quindi direi rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare solo destra e sinistra, magari cambi sia otto squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine sarai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un corso che ho fatto a una persona molto importante, l'anno della Serie B, quindi...
1: Chi? Posso sapere?
5: Poi te lo dirò.
1: Va bene, ok. Quindi a questo discorso ad uno molto importante l'anno che si
5: è rimasto, che poi è rimasto e quindi poi è diventato leggenda. Quindi
1: io ho capito.
5: La penso in questa maniera. Io capito, o sei uno di tanti, ce n'è, o
1: sei diventato leggenda.
5: Fortuna in quella squadra sono rimaste tante leggende.
1: Però una
3: c'è stato Nedved del Pierofon.
1: È vero, c'era pure
3: questi tre.
5: Come c'era pure.
1: Allora.
3: Uno delle.
1: Allora io ballottaggio tra Buffon e Piero.
3: Penso anch'io.
5: Beh. No, io direi, come io il rapporto ce l'avevo con Gigi, tranquillo, lui. Parlavo con Gigi, lui aveva queste cose qua, noi ci allenavamo tutti
3: i combattuto, era battuto.
5: C'era molto combattuta perché le squadre che cercavano non erano
3: squadrette, certo.
5: Però il corso è questo: o rimani la storia di una grande società, o rimani un fuori classe straordinario. Ma
3: Michelangelo, sono passati infatti 20 anni,
5: più di 20 anni,
3: è cambiato tutto.
5: Però
3: io credo che un calciatore adesso giocherà altro.
5: Sì,
3: cioè, alla fine è un percorso dove tu devi minimizzare il guadagno, capitalizzare il più possibile. Se giochi nel Fenerbahce Juventus
5: lui è adesso quante 3 anni che guadagna, adesso non so dell'ufficio entrate 8 milioni puliti, no? Da 24 alla fine della tua carriera hai 70.
3: Però sai che c'è, tiene la Lilal che no, adesso si fa sotto e
5: allora è inutile che stiamo a parlare di squadre, non esistono più le squadre, soltanto soldi.
3: Secondo me il calciatore adesso
5: non pensa più alla squadra dove non gioca,
3: ci pensa realmente, ma proprio secondo me pensa al guadagno. E quindi il procuratore la gente va là e dice: guarda Michelangelo, andiamo lì e tu prendi molto di più, vai.
5: Anche perché
3: andiamo là, non lo so,
5: il lavoro del procuratore è far cambiare squadra ogni anno al giocatore, ogni anno sono missioni.
1: Quindi questo è il messaggio.
5: Ogni lavoro c'è proprio i conti.
1: Questo è il messaggio che è andato a Vlahovic, va bene.
3: Un messaggio ad altri tempi, bellissimo.
5: Io lo parlo col cuore, esatto. Da tifoso. Poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
3: Ma così.
1: E tu che diresti i palloni?
3: Più o meno la stessa cosa. Cioè, io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti resta? Sono le coppe o i soldi che guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la palla, non dice niente, ma gli sta pure a lui che vadano
1: da solo.
3: Se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici no, non devi andare lì. Ci sono alcuni calciatori che hanno detto no, grazie. E sono rimasti in Europa. però la maggior parte sono lì a scegliere la via del Danone, o no?
1: Sì, sì. Allora, vi intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Eccarisi, poi magari quello

0: questo io azzardo, lo so che non farlo mai, ma insomma io mi...
1: Vediamo di fare un attimo
0: il ricorso al TAR da parte della Lega, è escluso, il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, intesa di saperne più. Secondo me non ci sta ricorso al
1: TAR da parte, dai, diciamo così.
0: Quindi a corti tempi, e secondo me probabilmente, aggiungo, perché anche più dare le notizie, la decisione arriverà nel breve.
1: In questo pomeriggio, dai.
0: Sì,
1: anche perché per gli stessi.
0: No, vabbè, come fai a preparare? Già. Prima Michelangelo, ma come fai a preparare? Non sei nel giorno della data della partita, insomma, ti stai per Juve, ma non è uno pensare soltanto al derby, ma la Juve, Milan, diciamoci pure il Napoli, perché la medica ancora se la deve conquistare. Quindi sono impegnate altre squadre, Marco. Perché Roma Lazio si va dietro quattro partite, non una. Gli interessi sono stati alti, quindi si parla di coalizione Champions. E quindi giocare o no, Michelangelo, sapere a che ora si gioca il giorno. E dai su, si gioca martedì, la trena può fare. Magari tu dici in un modo, un calciatore agisce in un altro, un compagno di squadra è così. L'adrenalina di sperdosare, l'ansia in carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Dai.
1: Una soluzione va trovata, e poi perché già comunque ci sono problemi per i tifosi, che è uno spostamento
0: implicato. No, i tifosi sono quelli proprio
1: quelli più danneggiati da sempre, da sotto questo aspetto. Allora, vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi Galoni, così ci dà proprio lui un'indicazione. Eccolo qui, Lorenzo, al volo Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, vai.
2: Eccoci di nuovo pomeriggio. Perché ci sono novità che vanno per quanto riguarda la questione derby e 37 giornata, non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia dando una soluzione, e la soluzione potrebbe essere anticipo del derby e delle quattro partite della gioco contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12 oggi, così dal concludere diciamo il match alle 14, poi tutto il flusso del pubblico, e anticipare di 3 minuti la finale internazionale d'Italia, quindi non per le 17 ma le 17:30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza e tutto il flusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e contarsi poi sugli interni alle 17:30. C'è da mettere tavola, ad esempio, che c'è la finale del doppio femminile la domenica, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze del derby del doppio femminile, quindi se si stia andando questa soluzione con la Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato giocherebbe domenica alle 12, sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
0: Quindi ricordo Sara esclusa parte della Lega, no?
2: Ricordare escluso anche perché il slot per il TAR è il 19 maggio, quindi non hanno possibilità di fare
0: rispondere
2: a ricordi prima di martedì, quindi altri ricordi, e quindi non c'era
0: assolutamente.
1: Bene, va bene Lorenzo, grazie, naturalmente qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a posizione. Buon lavoro ancora con Lorenzo Beccarisi.
3: Scusa Marco, ma dimmi. Non c'è da fare, che visto che si sapeva da
1: un'altra soluzione, adesso ci siamo arrivati.
3: No,
1: insomma.
3: No, dico, perché non gioca tutti sabato sera?
0: Ma Lazio,
1: perché la Lazio ha giocato stasera la medaglia, quindi non c'erano.
3: La Coppa Italia si può spostare una settimana dopo.
1: No, si è spostato la Coppa Italia.
3: Ormai sì, la finale,
1: però ormai era partito tutta la procedura, eccetera. Come
0: è una concessione intelligente, invece,
1: però devono fare.
0: Però è tardiva.
1: Ormai... lui non potevi fare.
3: No, sì, infatti ci devo pensare prima, nel senso che tutti il sabato e la finale.
0: Ti hanno ragione, Michelangelo. La finale di Coppa Italia la puoi fare.
1: Lo so, ma la dovevi fare, però loro se ne sono.
0: La 37esima
1: perché se ne soccorre lunedì, capisci? Lunedì se ne soccorre, c'era tu sul casamento.
3: No, c'è il tennis.
1: Capito? Sì, si sono accorti, però ieri abbiamo la notizia che già della finale del primo anno ti ricordi, no?
3: Sì, c'è la... No, ma è il problema. Sì, ha ragione, il discorso che
1: fate la quando hanno

0: ci vanno tanto le partite all'inizio, vuol dire metti il derby, il derby che si gioca dove
1: sì, sì.
0: A 40 metri da, sì, no, da, ma da, da nazionale d'Italia,
1: le mosse tattiche amorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, metti la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi vuoi sentire un po' il tuo pensiero. Il Turam ce lo danno al primo minuto, anche pronto Bonny, dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, attenzione a Catali, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti, per il resto tutti confermati. Che no, partita deve fare la Lazio?
0: Fa una bella partita, che deve fare sperare che l'Inter sia alla, nella migliore condizione, perché sicuramente è leggermente favorita, io ho detto leggermente per usare una, però per è favorita l'Inter, sicuramente. No, ma dai, nel campionato di anno e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita su questa finale, però io per una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri.
1: Mi è piaciuto
0: moltissimo.
1: La Mattarella.
0: Cioè, finalmente sì. Una persona che parla di calcio, di calcio e tutto, che noi ovviamente lo diciamo da sempre, no? Siamo tra virgolette addetti ai lavori, perché amiamo questo sport e non per solo esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più dell'allenatore, quindi
1: certo. Ma io direi che sia una partita gagliarda da parte della Lazio.
0: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai, partite a volte nascono bene, concentrazione, tutto.
1: Dai, fa un pronostico, voglio un pronostico.
0: Bravo.
1: Lo sto chiedendo a tutti, non lo possono chiedere a te, Michela, su.
0: Guarda, io ti dirò. Un bel 2-2 ai tempi supplementari.
1: E poi se vai rigori?
0: Non lo so.
1: Quindi 2-2, poi rigori.
0: No, quindi... no, 2 ai tempi supplementari, magari qualcuno.
1: E poi si sa.
0: Però sinceramente, guarda,
1: fine tempo direi,
0: ripeto la mia. Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno, non ho tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente. Direi mi tengo l'Inter 2-1 per l'Inter.
1: 2-1 per l'Inter, vai, l'hai poco convinto. Però.
0: No, perché no, ho detto leggermente per l'Inter e mi tengo leggermente favorito.
1: Stefano, invece ha chiesto per chiudere questo tratto e poi andare al tratto successivo della scena, abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un giocatore parte che ritieni che possano fare la differenza? Ne dice più di uno, però se ne dice uno, due, solito. Quanti ne vuoi scegliere?
2: Solito.
1: So che lì c'è Daro, Duram,
2: poi magari esce
1: Barella,
2: o Gila, o Vignoli, calcio d'angolo e... Non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita immagino una partita in cui lì davanti il tridente dell'altro potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due, tre. Per caratteristiche può dar fastidio alla vita.
1: Vabbè.
2: Poi per il resto vedo molta in. Ha detto bene Michelangelo, sono partite. Finale. Può succedere davvero
1: di tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Chiedo ad Andrea. Buongiorno.
3: Io credo che se mai questa brutta figura del calcio italiano può rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis, credo che lunga anche il confine intercontinentale. Complimenti al calcio italiano.
1: Va bene, ragazzi, una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci persa una pezza.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TNV Radio.
1: Cioè, importa Michelangelo Rapulla, eccolo qui.
0: Quanto è bello. Buon pomeriggio,
2: ciao Michelangelo.
1: Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle parti?

0: ancora, stamattina solo qui. C'è il sole.
1: Pure qui, prima. No, poi,
2: piove ancora.
1: Poi aspetta, in difesa Giacomo Ferri. Grande Giacomo.
3: Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: C'ho pure un po' di qualità al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo.
3: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo.
1: Davanti faccio scatenare Stefano Pallomeni. Ti ha fatto una squadra io, ragazzi, o no? Trova l'allenatore di questa squadra
2: detto lì. No. Però.
1: No, vabbè, scherzi, ma no, allora approfitto una cosa, faccio un giro anche come prima abbiamo terminato con la finale, con la finale di Stato. Voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Mappero il loro pensiero su questa partita che può andare a finire con una Lazio che insomma presenta per un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un tonfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, tutto da te, dai.
3: Ma la partita di stasera, la finale, guarda, dato che io seguo sempre, Michelangelo prima che faceva dei pronostici, no? E ti devo dire che comunque seguo la strada del tipo, la partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io, ora si dice da sede successo, ma se noi andiamo a vedere in valore campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente, ma in una partita secca, come è già successo in tante altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
1: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
3: Sì, molto aperta, molto. Perché qualcuno magari ha la fotografia, la partita che ha fatto stato, perché pochi.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile

0: ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me, io da tifoso del Toro ti devo dire, io lo riconfermerei, è chiaro che ha bisogno di un aiuto per la prossima, parlo del mercato, che comunque credo che il Torino, i tifosi del Torino meritino una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
4: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente
3: perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore può essere diversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione purtroppo.
4: Ma ti piacerebbe De Rossi?
3: A me piace De Rossi, mi piace giocare alla squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, ovviamente sì, De Rossi c'è molto.
5: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente quello che tu dici. Quando hai i numeri che ti danno ragione, è giusto fermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato un momento delicato, difficile e ha fatto un po'.
4: Ma Riccardo, abbiamo perso, recuperiamo Riccardo Maso. Però te, Michelangelo, perché poi sì, la situazione è molto simile a quella di Vanoli, che anche lui è
6: anch'io mi devo accorgere, sono d'accordo, no? Un allenatore arriva e fa quel fatto d'Aversa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, che vedere Torino in queste, lo dico da juventino, vedere Torino lottare per non recedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
4: però
6: debbano migliorare
4: adesso,
6: in questo.
4: C'è una domanda che a te, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
7: Sono d'accordo.
4: Con tutto rispetto sia per Versa che per Vanoli.
7: Ma secondo me
5: caro. Non sono d'accordo.
4: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo non sei. Vai Riccardo, vai.
7: Ma non lento Riccardo perché.
6: Hai detto prima tu, scusa Ricky. Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare Formula 1.
4: No,
6: hai
4: ma
6: scelto
4: infatti,
6: un
4: ma mi
6: principiante.
4: Hai ragione, appunto, però qualcuno per cui ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche.
6: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre d'accordo dopo 5 anni di calcio. in campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo vanno i calciatori, certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma tu non hai i calciatori, puoi mettere anche, è come, faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
4: Sì.
6: Io vedo Riccardo Muti, il miglior direttore, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeno, certo. Diciamo,
4: vabbè, non però, è sicuramente che però non è che c'è che
7: faremo tutte... cose, lo scelgo.
4: Sì, ho capito.
7: Ma voglio dire, allora, Marco, così,
4: io sono d'accordo.
7: Materia, no, se tu hai, come d'accordo? Se tu hai squadra... allora, ma non dice così.
4: Ma non è, ma c'è no, che sembra calcio giocano gli scarzoni, ma è così, dai, su,
6: Non sono scarzoni, ma non è
7: però la materia, cioè il violinista.
4: Certo, aspetta, Riccardo, non era d'accordo, fa sentire Riccardo. Aspetta, fammi sentire, Maspero.
5: Non sono d'accordo perché non è quello che deve calcolare, guardare, una società non è presso in adesso, mi concede quello che propone. Che allora lancio una cosa, allora Allegri dovrebbe più allenare.
4: Se mi fai domanda ti rispondo.
5: No, è così per dire, con la cosa che aveva, cioè, si mette in dubbio verso col campionato fatto. E andiamo a vedere che in questo momento
4: quindi fammi capire, li confermesti sia da Versa che Vanoli per quello che hanno fatto, perché poi Vanoli è la stessa situazione. Vanoli secondo me ha fatto anche presa maggiore, perché devi dire, è vero che la squadra tecnicamente aveva dei numeri, però prendi una squadra che ha retrocesso, spacciata per tutti, certo. Salva.
7: Bisogna che Vanoli ha rispetto di quel del lavoro fatto. Poi se no, la Fiorentina andrà altrove su un'altra data l'anno scorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco. È lì che però secondo me ci vediamo la Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di andare, di scegliere un'altra, cioè Giacomo è stato tanti anni al top. No, per carità Riccardo, però Giacomo Cairo lo conosce bene, magari Sato ha fatto, si è fatto conquistare da questi giocatori in corsa, che ha fatto bene, ma cosa... Che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè, Toro, scegliendo De Rossi, non so, il presente è più incuriosito.
4: Qualcosa di più innovativo, tu dici? Qualcosa di più innovativo?
7: No, no, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere, lavoro straordinario.
5: Certo, ma veramente può fare quel vuole, secondo me, che paga può fare quel vuole.
7: No, siccome ha fatto sempre questo, cioè l'allenatore X va bene, biennale, e dopo a novembre più freddi ti ritrovi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi già dato l'anno prima, perché nel calcio capisci.
6: Può succedere, Stefano può succedere con tutti così.
7: Sì, però almeno va bene, provo a fare un altro discorso, vado a prendermi un'ora che mi piace. Quindi lo corteggio, siccome De Rossi è l'anno e mezzo che lo vuole, adesso sta facendo bene a Genoa, voleva pure quando
5: dopo lo cambia dopo le giornate, se non fa bene uguale.
4: Sì,
7: però intanto c'è da scegliere. Certo, invece molte volte a me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto la becca ugualmente.
6: No, il problema
7: porta
6: è
7: Guardiola no. Domani Cairo sarà sempre stato, perché
6: no,
7: mi sembra...
6: il discorso è che tu prendi un allenatore di avere, come diceva Maspero, ripeto, delle idee chiare di quello che vuoi fare. Tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male due giornate lo mandi e prendi un altro,
7: ma
6: non va bene,
7: allora
6: tu
7: dire... Michelangelo, ma per attivare allora, questo discorso
6: no, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché
4: ti
6: delle
4: costruisco
6: idee...
4: qualcosa
7: per me con il gioco
6: qualcosa.
7: Non è che terza questo no,
6: mi piace
7: non gioca
6: male. Perché scusa se non lo sai benissimo, no, se io faccio bene al
7: però
6: faccio bene al Torino,
7: ma guarda, davvero è un ottimo lavoro, sta facendo benissimo al Toro, non è che sia giocando male,
4: scoppiamo
7: male, però viviamo l'epoca della mediatica. De Rossi è un catalizza maggiormente, interessa di più, da più spunti.
6: Perché
7: poi...
6: non prende Fabrizio Corona?
4: No, Riccardo, finì. Giacomo, prego. Giacomo, vai.
8: Allora, secondo me stiamo dicendo, e si sta dicendo, due cose che devono andare di passo.
7: Bravo.
8: Perché tu prendi, questo, ripeto, questo non dice Giacomo Ferro, dice il calcio. Adesso stiamo parlando di calcio. Allora, se io prendo un allenatore che fa giocare la sua squadra, che può essere De Rossi da Genova prima, ha degli interpreti, giusto, che hanno delle qualità, ok, arriva al Torino, mi piace, se io sono Cairo lo prendo il Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vasic, Canadei, gli lascio i giocatori che ci sono. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava il Genova tre anni prima?
4: Ma perché chi c'ha il Genova, scusa? Domanda che
8: no,
4: faccio io.
8: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genova c'ha i giocatori forti e il Torino diversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore ha fatto bene tre mesi prima, via immediatamente.
4: No, ma questo è
8: una cosa. Sì, no, sì. ti faccio un esempio. Mi è venuto dato che io sono vecchissimo e mi sa che tra tutti noi sono più vecchio. Però
9: non credo. Giacomo,
4: adesso te lo dico io.
8: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che faccio capire.
4: Sì,
8: il grande Trapattoni arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari. È stato mandato via dopo tre giorni. Come mai, secondo voi?
4: Vabbè, un po' capirà.
7: Sì, ma non...
8: No, aspetta.
4: Tu non ci andata a Napoli.
8: Andiamo di ritmo. Io sono uno che vado di bersaglio.
4: Il giocatore
8: detto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli di Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché ragazzi, nel caso parliamo di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono i livelli. Come Ferri non devo paragonare a Junior o a Ricky Maspero tra aspetto tecnico. Giacomo Ferri era un scolare. Allora, non sto dicendo che Cagliari è un giocatore scarsi. Io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora i vertici. Ok, è andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta per gli interpreti. Perciò, detto questo, il caso è questo: se non sei organizzato, se non sei. C'è un altro esempio: l'Inter, stavate parlando di Chivu. Posso permettervi di dire che Chivu è arrivato all'Inter, grandissimo da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello. Cosa che altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. O vogliamo essere onesti, non ce l'hanno per un motivo o per l'altro. Niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle squadre negli ultimi anni.
4: No, va bene tutto. Io...
8: Però, scusate se...
4: No, ma che siamo a... Piedi Uniti tu è veramente... dice tutto.
10: Giusto che come entra Piedi Uniti.
4: Non entra già con il centro, scusa.
6: Comunque hai detto una grandissima verità, perché il corso dell'idea è parte della società, la società forte aiuta l'allenatore, certamente.
7: No, questo non c'è dubbio.
4: Questo non c'è dubbio, sì.
6: Beh, d'altra parte mi sembra che non si sa chi mandare.
5: Può essere nato di De Rossi, prende De Rossi perché gli piace. De Rossi non prende giocatore geniale a quello che vuole lo stile, disinnamo resto di Rossi.
7: Ma magari anche il desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo nato attraverso un calciatore, voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un metodo diverso, che bello, magari la voglia di andare a un altro tipo di federazione, non toppare sempre. Quindi, con il giallo in corsa, la crisi del Toro,
4: però
7: la noia e la contrazione, ogni anno è sempre la stessa cosa. Almeno che sono boccata dai provi.
4: Ma il povero Manoli che ha salvato Messina.
7: Manoli pure a Torino parlavano Manoli, poi però l'anno dopo. Ragazzi, cioè, siamo sempre lì, o no? Come,
8: Ma hai ragione, sono d'accordo.
7: Su, ogni volta giri la paia, metti, rimonti. Adesso da Versa il prossimo anno. Del Toro, basta davvero, potrebbe, ma è così.
4: Quindi allora vanno fermati tutti e due.
7: Però Cairo è contestato, ormai è cronico, in maniera cronica, costante. Giusto che c'è, prova a cambiare qualcosa, ma non che De Rossi sia più persa, insomma.
8: È facile dare l'acqua all'allenatore, è un solo da mandare via.
4: E beh, questo è chiaro, in stagione non è che poi andrà via 7-8 giocatori di una durante la stagione.
7: Voglio dire una cosa, insomma,
8: perché si fa sempre sull'allenatore?
7: Ma il Toro a me non sia una squadra da scacciare.
4: Ma l'allenatore c'è grandi responsabilità, ragazzi.
7: Se l'alleni bene può fare, può arrivare, ma che

0: campionato vuol poter dire.
1: L'allenatore ha le grandi responsabilità.
2: Le grandi responsabilità.
1: Poi lo devi mettere in condizioni, assumersi le proprie responsabilità. Per quello anche.
2: Però guardo, fare un esempio, poi chiudo. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi, con Conte e Allegri, no? Ancora sono rese con loro eventuali cadute.
3: Vabbè, ma secondo te, secondo te.
2: No, però, vabbè, sono secondo terzo, Conte è uscito da centesimo. Ok, però Michelangelo, sono secondo terzo, uno uscito da centesimo, di 2000 infortuni, siamo arrivati a due giorni, ancora deve conquistare in Pions, per me dire che è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, come Allegri ancora non è arrivato in Champions. Ok, cioè due allenatori.
1: Conte era la Champions, lì non aveva niente.
2: Non c'aveva niente, non c'è niente, c'erano impegni a settimana. Non è che però volevo
4: un anno brillato,
2: no, per dire, però nelle difficoltà, ad esempio Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in che modo ha tenuto la sua galla lì.
0: Secondo me se non c'era Conte non aveva detto, però insomma, questo è un punto di vista.
2: Se devo dire, lui qualcosa sua ci ha messo in questo modo, in questo
0: pure.
2: Non lo so, ci ha messo.
0: Ma anche se Mina no. Marco, sì, io condivido in parte, cioè, io condivido in parte, tu dici, non vai da nessuna parte.
3: Abbiamo detto di grandi cose di Allegri, ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato, adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire.
0: No, Michelangelo, io capisco il discorso di Marco, dice, sì, però se non puoi andare avanti sempre così, agire in quel modo, deve anche lui si deve andare. Però detto questo, secondo me, se tra la Champions League fa il suo, non è una cosa clamorosa. Ancora, però ha fatto il suo.
2: Hai detto bene, se c'entra. Se
3: deve c'entra. Scusa Marco, scusami, abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato. Abbiamo sempre detto
2: L'Inter e Napoli.
3: Milan è rimasta secondo e terzo, per cui abbiamo da grande merito da lei, per cui diamoglielo questo premio, anche se ha un passaggio a vuoto in questo momento in Milan.
2: È un passaggio a vuoto che mi rischio.
3: Può capitare a tutto.
2: Con un impegno solo a settimana.
0: Maspero, se arriverà quinto, poi ne parleremo.
2: Maspero, tu che ne pensi?
1: Io dico che è vero, sono d'accordo. Però devo anche dire che quest'anno, secondo me, non ha l'angolo della maschera con questo Milan.
3: Aveva una squadra molto variegata. Non è che
2: Variegato di Michelangelo.
0: C'è una... tutto variegato.
1: Michelangelo però,
2: Non ho capito.
1: Non attaccatelo Michelangelo.
0: No, mi piace variegante.
2: È bellissimo.
0: Variegante.
2: È una cosa.
0: Dice tutto.
2: Variegato. Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio dire una cosa, te la voglio chiedere. Sono 50 anni allo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e qui li hai conosciuti, ero, facevi, mi sembra
0: squadra di leoni, diciamo.
2: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
5: Guarda, si dice, hai ragione, io in quell'anno vai a Torino proprio e avevo 16 anni, un allievo nazionale mi ricordo, e alla domenica ci obbligavamo volentieri, non come adesso, a fare il raccatapalle. Cioè quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccatapalle. Non a caso, proprio dietro la porta, la curva maratona. E ho davanti agli occhi Marco, ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo. Stando lì il primo anno, ha vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
0: Te la ricordo a quella squadra, che si importa?
5: Castellini, Santin Savori, Patrizio Sala, Mozzini Capale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli...
2: E poi dice,
0: ma scusami, caro Marco, mi dice l'allenatore. Certo,
3: dimmi la formazione del Milan, Marco.
2: Ma di chi? Di quest'anno?
0: Sì. Variegata.
2: Ormai uso il termine tu, è variegata, dai.
3: Io mi ricordo solo uno, Maignan.
2: Come Maignan? Solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi Giacomo?
5: No, dicevo che chiaramente mi è rimasto nel cuore. Poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma sì, non solo perché dietro lo scudetto, è chiaro, un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma proprio perché eravamo in contatto con loro tutta la settimana, ci allenavamo al Firenze, eravamo con loro, li vedevamo arrivare. E ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita del scudetto, era giocato Torino-Cena, Pulici fece un gol di testa su un cross da Audio Sala dalla sinistra, ha anticipato in tuffo di testa da Nova Gigi Nova, che l'anno dopo è venuto in pratica.
2: Sì.
5: Quella partita fu 1-1 e con la storia dello scudetto del Toro. So, io quando lui fece quel gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi, mi vedi i brividi ancora adesso, ho
0: tanto ma si poi davano certe legne di testa, lui e Ciccio.
5: No, ma
0: di testa, se davano come uno, cioè, no, di testa, anche, colpo di testa di Graziani, c'erano qualcosa di...
5: Hai detto giusto, cioè, a parte che c'erano Zaccarelli, a parte Claudio Sala, l'altra, che secondo me, ragazzi, altri due giocatori, Claudio Sala, io l'ho visto, ma non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche a Torino, sì, prima di Torino e Inter, ci hanno salutati, sono venuti i brividi vedendolo, oltre tutto è stato l'allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che quando sono tornato a Torino in prima squadra, ho trovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli devo dare a catapale. Però è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
0: 50 anni, eh?
2: Sì,
0: con il mitico Gigi.
2: Aspetta, no, che poi c'è, aspetta, io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, se ci riesco lo voglio io qua dalla
0: dai,
2: diretta.
0: Facciamo vedere un po' di Toro, dai.
2: No, c'è questa cosa qui bellissima, chiedo in regia se si può andare direttamente da qua, chiedo Andrea, non so se è ancora Andrea, cioè non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzo qui che l'audio non si può? No, perché c'è Fese che intervista la dice alla fine quella partita. Che raccontava,
0: mandiamo se audio per far vedere.
2: Vabbè, sì, mandi senza audio,
0: senti... siamo in
2: vedi, ecco, c'è l'immagine dello specchio, le sostanze di radice.
0: Però ha preso gol.
2: Fraiese va lì e fa: mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol, va bene. Ma sei campione d'Italia, e lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? No, vedi, qui c'è questa fase, dobbiamo farlo perché è bellissimo. Però vabbè, Giacomo, grazie per questo ricordo che ci ha raccontato.
5: Grazie a voi.
2: Poi radice, insomma.
0: Scusami, però... il giorno, quando è il giorno?
5: Scusami,
0: facciamo
2: domenica, faremo domenica.
5: Io gioco con Patrizio Sala.
2: Oh, meno male.
5: Patrizio è un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal mondo.
0: Grande Patrizio.
5: Grande Pat Sala.
0: Una faccia pazzalla, straordinario.
2: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì. Noi. Ma puoi dire qualcosa tu, insomma, pure tu sei Torino pure tu. A te ancora, c'è un messaggio che è arrivato prima, ti saluta e ti dice: mannaggia quella buca scavato. Uno che ti dice:
0: lo scavatore. Ma spero lo scavatore.
1: Come ricorda che per accattapparle sulla maratona, io mi ricordo sotto la maratona in verdi. Sono situazioni che non ci
0: approfittiamo, siamo in cura. Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Pula e Derby, ma sto Derby, Giacomo, ma questo Derby uscirà a vincere, no, ok, dai tempi di Derby,
5: ma no, vai, sono
0: 15 anni,
2: ma sì,
5: l'ho già vista questa partita, voi se ti dico finisce,
2: dai,
5: vince il Toro su un'autorete e un giocatore della Juve, non so chi, all'ultimo minuto.
4: Oh, questo sai chi era, Marco? Stavo.
2: Vai.
4: Questa è Boniferti. Io voglio vincere con gol con partenza fuori gioco, prima che non c'è.
0: Belle serie da. C'è un Juve proprio.
2: Che è successo? Mi metti potrebbe.
4: No,
0: c'è stato uno scudetto per questioni di
4: Marco, no, io ti dico questo, il più derby che ho dato io, sì, a 92-93, sì, ho vinto 2-1 al 90esimo, un tiro di credo di Antonio Conte deviato da Ventura.
2: C'era Riccardo, forse voleva aggiungere una cosa, io mi so dirti
0: sul derby, c'era lui, no, quello l'ha vinto,
1: no, si è detto tutto, sono, i derby che sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state delle belle imprese.
0: Tu c'eri, no, Riccardo?
1: Io c'ero l'uno pari e pari, c'ero l'uno pari e
0: tre. Hai fatto quello doppietto, c'eri quell'anno?
1: No.
0: Così gol, io, ancora.
3: Marco, no, ricordo un derby 82-83, se non sbaglio, 2-3 per la Juve, mancano 3 minuti e 37
0: secondi. No, ma ti hai calato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi. Bonesso. E io ero ragazzino, esploso di gioia.
2: Ma è finito male, caro. Fatti ricordi proprio quello sbagliato.
0: Grande Giacomo, grande vecchio cuore nato, grazie
2: Giacomo. Va bene ragazzi, è stato un piacere, amici, oggi veramente qua, mi sono divertito tantissimo, grazie a Riccardo Maspero, a presto Riccardo, un abbraccione.
3: Ciao Ricky.
2: Dai Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
0: Giacomo, Dossena presi Bonesso?
3: Sì, Dossena.
0: Non lo ricordo, c'è un gol spettacolare, Bonesso, poi un gol straordinario.
3: Miguel era già
0: fuori, era già spettacolare.
2: Giacomo, abbracciamo tantissimo.
0: Ciao Giacomo,
3: grazie per avermi dato la possibilità di parlare con dei ex compagni, diciamo, di avventura, e grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio.
2: Michelangelo, io ti darei qui in altra ora.
4: Ho giocato con Riccardo Under 21.
0: Sì. Però guarda, variegato,
2: no, variegato bellissimo,
0: ma adesso, dice tutto,
2: ma io adesso sempre che Milan è variegato,
0: è un retto, c'è niente altrui, che è eccezionale, anche sul variegato,
2: adesso dico sempre
0: offensivo, chi vuole che
2: no, giusto, allora va bene. Michelangelo, un abbraccione.
0: Ciao Michelangelo.
2: Ciao, a presto.
6: State ascoltando le repliche della produzione di TV Radio.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, la Lazio c'era in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse, ma sono un pirla, no? Esordito. Lui dice, sì, dice la Nadia Comaneci, denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nelle botte e risposta, e a me piace molto quando un allenatore così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa se sbaglia per mia me l'assumo, palle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo, anche questo è un cosa di straordinario per un allenatore che è alla prima esperienza.
4: Il Milan è un far west, almeno è un tutti contro tutti, sì ragazzi, anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte Milan arriva ad aprile maggio e scoppia sempre il putiferio, che di base c'è una dirigente che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa

0: fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata a mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni valori molto importanti che, voglio dire, ha detto la baracca, tipo Modric, finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
1: Io sostengo che sopra allenatore deve essere una figura che sia intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve dare sulla spalla e dire: amico mio, così va bene.

0: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanã in quest'anteprima. Un saluto da Marco Bicchi
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben
0: trovati. Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma ci ha detto ieri sera, da serata.
1: Sappiamo come è disposto l'orario.
0: Sappiamo almeno si gioca e come si gioca gli orari, poi apriremo la lunga discussione.
1: Aprirà il dibattito.
0: A seguire il dibattito, naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento di questa giornata che insomma deve dare delle azioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è in ballo il posto in Champions, anche la salvezza, insomma, sì. Mentre l'Inter festeggia, le altre invece devono darsi da fare.
1: Il sudore da fronte.
0: Assolutamente.
1: Il sudore freddo.
0: Assolutamente. Dunque, facciamo una cosa, allora, ricordiamo il 331-200-213, ricordiamo anche che, diciamo così, oggi nel palinsesto della giornata si prevede anche storie di calcio 18:30, ci sarà un bel ritratto da parte di Francesco Tringali di Sauro Fattori, giocatore anche della Fiorentina, ci racconta la sua carriera, qualche aneddoto curioso, insomma un'altra storia a cura di Francesco Tringali che andrà alle 18:30 sulla nostra app. Il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, vuole vedere la storia come altri programmi, ad esempio Football Wine dalle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' a analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torniamo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Gasperini, derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita in città, ma sono dei punti pesantissimi per la Core Champions. Sarri, derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus con la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in questo, per la Juventus in questo finale. Fiorentina e appunto Torino. L'ultima pazza giocata è quella del Como di Nicolas, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli 3 punti per la certezza che ha appunto il Champions League. Ore 12 la Champions è servita.
1: Sì, siamo così. In ora di pranzo, praticamente.
0: Prima l'ora di pranzo. 12 proprio orario che.
1: Orario così. Malo.
0: Ah no, però così è stata la decisione presa per far giocare la giornata, quindi derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce
1: utili giorni delirati
0: di parole all'altro che sono susseguite un peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono state veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità, il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto, il braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione, una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarsi se poi in Europa facciamo delle figuracce alle squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato, a mio giudizio, che poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi venire incontro?
0: Sì, sono andati incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi che non vogliamo essere. Non hanno deciso, fatto, perché ieri per esempio è intervenuto qui l'avvocato a Feltra la mattinata, dove ci stava raccontando come la tempistica di un ricorso al TAR, se si seguiva l'iter ordinario. La cosa più plausibile era di respingere il tutto, dire no, guardate, giocate alle 20:45 come è stabilito dalla prefettura. Invece, guardate, no, decidete voi, incontrate, fate qualche cosa. Naturalmente alla fine ha vinto la decisione della di giocare alle 12 e quindi si giocano tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo nel giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco che il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, giorno feriale.
0: Il giorno del giorno vengo al lavoro, quindi non ci sono scalmati, sono un po' tutti tranquilli, quindi si poteva giocare alle 20:45 un giorno. Alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12. Sì. Poi, questo è quanto. Però ripeto, pessima figura, si fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, ma questo mettiamoci la situazione degli arbitri, nel non andare mondiali per la stessa volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare.
1: È stato un grande 26,
0: questo si allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine diciamo così c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualcosa
1: sì,
0: di
1: che non riguarda il bello del calcio.
0: Questa è la fotografia della del nostro calcio, e quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però devo dire, farci l'abitudine, no, perché non è giusto, veramente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Purtroppo ci sta avvenendo, perché

0: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, la terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, la classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa, il tutto caotico, inappropriata, potrei andare avanti, insomma.
1: No, ma poi tutto questo
0: tutto nel giro di pochi mesi, la federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa, le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non sì, propriamente sì. No, no, adeguate, mi sento dire, quindi
1: tutto questo di pochi mesi. A tutto questo aggiungiamo praticamente non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di, attraverso questa passione, mette soldi, impiega, insomma, il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, cioè qui questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presi allo stadio perché devono essere anche lì per vedere, appunto, per sostenere la propria squadra. Tutto questo
0: può andar bene, Marco, io lo capisco che ci sono degli interessi, però sopportare un pochino.
1: No, il problema è che non si può ragionare solo per andare in contrapposizione, anzi, si mette in difficoltà coloro,
0: esatto,
1: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre. Sentiamo anche delle parole veramente, diciamo così, prive di significato, delle parole che sarebbe veramente, dopo sentirli parlare, guarda, vai a fare un'altra cosa per corsia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per quasi squadra, quindi tu che fai? Il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Questa è una cialtronata enorme.
0: Cioè, sentito che
1: fai una dichiarazione di questo tipo, non ci aspettiamo la Lazio in finale. Spesso che vuol dire? Che Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, è come una finale. Guarda, come una finale di Champions League. Ripeto, la invitano tutti, come una finale. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità, un po', poco, non dico tanto, poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente valuta per quello che stai dicendo, perché ti metto insieme queste dichiarazioni e do agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono: ma con chi stiamo parlando? Ma chi sono questi signori? Cosa fanno nella vita questi signori? Perché si occupano di calcio? Perché gestiscono una macchina come il calcio? Lasciamo stare, per non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo affrontato la finale di Coppa Italia, per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP,
0: sì.
1: E noi gli abbiamo fatto capire il calcio.
0: Vabbè, quello è il minimo,
1: questa è una mancanza di rispetto, brutosissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto fare una roba del genere. Tutto qua però guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, ma avete capito, insomma.
0: Io uso una pura retorica,
1: ma non c'è niente di,
0: esatto, sono le dichiarazioni. Poi il problema, secondo me, non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni, prima facevo riferimento alle dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure, i giocatori hanno sbagliato calci di rigore in passato, oppure ricordo quando

0: si espose su Milan Como, sembrava dovesse essere gioco astrale, gli venne posto che doveva pensare lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare in silenzio,
1: Lo abbiamo detto,
0: a non parlare. Quindi francamente

0: uguale, perché ce ne sono almeno
1: abbiamo
0: due,
1: nomi,
0: quindi
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria 1 e 2, perché anche dire che la finale Coppa Italia
1: fosse
0: ce l'ha inviti tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, me ne prendi
1: sì, le parole. Sì, era, invitano tutti, è lo stesso valore, della Champions League. Finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma meglio la Coppa Italia nostra, ma che c'è una vedere la Champions League, dai, mamma mia, guarda che tristezza, guarda che io faccio questo...
1: a livello di qualsiasi finale
0: di qualsiasi... No, guarda, lo dico, questo lavoro ormai 25 anni, dicevo ieri, lo conversavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici che cui condividiamo intere giornate di lavoro. Faccio veramente fatica a contare il calcio, sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro, diciamo... Marco.
0: Sì, no,
1: sempre quel distinguo lì.
0: Si fa veramente faticoso, perché poi ti devi addentrare in situazioni che chiaramente ma chi io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che alla fine che è una passione, che a volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a ficare vuol dire che sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare, e dico apertamente che faccio una gran fatica, perché vedi le cose, senti delle cose che vabbè, veramente ti cascano
1: le braccia.
0: Non voglio usare altri termini. Allora 3182-0213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando faceva la Juve veniva a virgolette passata come una cosa normale. Non erano gli altri tifosi, erano gli argentini che erano stanchi di gioco da Allegri, facevano da Allegri out nonostante la vittoria, e pensare perché volevano il gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso della casa pensa che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi, io per esempio si cavo e tanto.
0: Allora, Simonelli Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti dirlo, chiedersi adesso. No, allora se vede che oggi non funziona niente, mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo
1: la regia
0: a passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. 52 anni, sai cosa ho capito? Che quanto lo prendo calcio. La Serie italiana, proprio io nel 2022 quando 15 punti di meditazione la Juve, ho distrutto tutto. 2 anni fa mi è arrivata l'annuale, l'anno scorso ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra gli altri non è più mio calcio. Secondo me quello fa per lavoro, ma potesse, sa, tutti i casini che succedono anche adesso, anche secondo me,
1: ammettilo,
4: la sensazione, se potessi direi, sai, ma io guardo proprio sport,
0: sì, no,
4: e ho detto, basta,
1: no, vedi, ma però guarda, perdono gli appassionati.
0: La fortuna personale è che amo anche altri sport, quindi sia praticarli che guardarli. Di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a comprare la MotoG, la Formula 1. Ci sono altri sport, in questo momento lo stesso tennis, perché vedere Sinner è un ostacolo.
1: Sinner non solo, cioè, ne abbiamo tanto,
0: no, quindi se questo effetto, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto guardavo il video di calcio, perché ho il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove ho

0: vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso una cosa, magari Lucio più giovane questa cosa niente meno, anche questo calendario.
1: No, no, la vediamo
0: il calcio. È una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza. È di, è sabato, è domenica, è di, e poi è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia.
1: Sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero.
0: Non c'è stato un giorno libero, ma anche detto, come fa ad attirare l'interesse a una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che mi domando, non perde, perde l'interesse. Poi per non dire orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite alle 12.30 io non capisco perché se non mi mette la partita al lunch. La partita del venerdì sera è inguardabile, ma l'avete vista la partita del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di squadre, ma mettiti insieme alle altre, fai mettere qualcuno in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si, vabbè, ci sono i grandi studi che ti dicono, beh, dopo dobbiamo diciamo così, vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io ovviamente dire, ho visto le partite che mi sono domandato come si fa a vederle, come si fa a vederle. Una sera, un sabato sera di recente, hanno messo una partita che io
1: sì, ma non dico, è l'unica,
0: alle 20 e 40 hanno messo una partita che tu dici, ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi per carità, mi dispiace perché il nostro sport è più seguito in Italia, forse è perché adesso non so se sia più seguito, però
1: l'altro giorno mi era capitato, dobbiamo andare in pausa per tardi. Mi è capitato un video di un bambino, ora ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, di solito si fa, sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira, il bambino di solito fa così, invece questo diceva, io sono Sinner e tu Djokovic, l'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione perché, capire insomma, cioè, come un po' alcune cose, no, secondo me comprensibilmente cambiate, poi il grande campione.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un back, dai.

0: Bene, siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più allare oggi, quindi andiamo a avere un po' di news e di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo non so, dimmi se si vede tu prima di tutto. Niente, proprio oggi è là con me.
1: Oggi ci ostacola.
0: Andiamo... sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia,
0: volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta mentre sì, mentre
1: abbiamo Darderi che sta riscaldando, perché poi no, oggi non dovrebbero esserci problemi, ci sono le semifinali, però da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Rude e poi c'è Sinner contro Medvedev, quindi due come l'anno scorso, l'altro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, no, volevo dire di Bala, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo un annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che se Lick, Bala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini, sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto diciamo garantire un po' di qualità e
1: sì,
0: quantità,
1: ma poi sembra
0: vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. E quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, eh. Quindi questa è una base proprio di partenza quasi
1: di completezza, ecco.
0: Non è che poi no, perché no. Subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi e ai tifosi ancora, ancora,
1: ma Federico ancora si che si può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che insomma, se chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre se a posto vinci, cioè che ci fai? Detto francamente, è un qualcosa poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta, come dire, intanto mi prendi perché non so cosa sarà il mercato. Tu Federico hai una concezione secondo me che è un po' sbagliata.
1: Ma dai, ma Federico provoca su
0: no, però capito, se pensa che questo sia la base per poi diciamo intanto bisogna vedere, perché se non conti la Champions che è molto difficile, non penso che si possano fare follie il mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che qualcuno dice chissà quanta gode, così si cantava Ligabue, insomma almeno parti da qualcosa, non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre, chi mi dico in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico Giuliera, insomma, vendono qualcuno che se vengano a contare i tifosi, perché i nomi
1: non tu dice di questi qui.
0: Mercato diceva con Bobic,
1: io leggo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei emozione con
1: lui, l'Inter è forte, da tempo per con lui.
0: Allora, qualcuno ci scrive, stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la linea all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio per minuto, lo so già, però noi siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo, quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una di mezzo secondo me
1: in Inghilterra.
0: Esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare. Invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, vediamo qualche news. Italia si trova in Serie A 35-0 in Premier 22. Come facciamo a vedere questo prodotto? Ma ricordate, la Juventus non ce la fa, ricordare Merkel, la Juventus per cortesia. Allora, Alberto ci dice, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no.
0: E le offerte televisive sono continentate, in Italia sono dilettanti. Come funziona in premio l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta partita, ma esclusivamente locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Ciò comunque in Premier League effettivamente gli spezzini come ce l'abbiamo noi non esistono. Ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi vediamo tutto qui, invece abbiamo fatto tutto soli, capito? Perché
1: no, in genere
0: siamo abili a copiare senza capire se le cose possono funzionare cose da noi, poi copiamo pure le cose copiate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo. Poi mi sento di Marco, qui c'è un messaggio di Antonio, dice il caso non è disastroso solo nostro. In Spagna per esempio ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma molto criticato la stampa, metto di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, Barcellona pure insomma ha passato pagine facili. In Francia dice la polemica perché hanno stato delle partite del Paris Saint Germain che deve disputarla nel Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava, insomma non è rose e fiori ovunque. No. Però dice che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata del già incrinata le situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio a livello gradevole, sì. Noi abbiamo problemi strali, è una partita, abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora faccio una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente dite a Cardinale, ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento soprattutto creato web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan. E pezzo di Niccolò Righi sta dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero 1 di Redbird, c'è infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Cavelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, il Chief Brand Officer. Essenzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo appare ormai segnato, ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in vivo anche Giorgio Furlani, quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare verso al momento
0: pure lui,
1: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, l'ennesima rivoluzione al Milan, certo è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entrati tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere usati tutto e tutti, ha detto Cardinale, quindi, ma è giusto, perché alla fine insomma non ha messo i soldi.
1: E poi il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli ultimi
0: anni. E poi
1: qualcuno
0: con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Facciamoci chiaro.
1: E poi dipende che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sulle page. Quindi,
0: bene, dai. Poi ne parliamo tanto oggi. 3182003, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, quella da Pisa.
0: Prego.
2: No, allora, è ovvio che i tifosi vogliono che lo ti venda Cairo, ovviamente mi sembra molto predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, e è inutile che i tifosi si arrabbiano sempre con Cairo, o puta caso lo ti inizia a provare a vedere la Lazio, a arrabbiarsi con lo dito, se ne riescono a vendere, anche poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho detto la risposta, chi farà il mercato della Juventus, Comolli o Tolini per responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e
0: i ruoli chiari, uno il direttore attivo dovrebbe
1: sì,
0: fare il mercato.
1: Teoricamente sì, poi
0: se sentano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Di certo Spalletti dovrebbe avere grande voce in titolo, Marco. Spalletti lo ha chiesto.
0: Però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti verranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia messo la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi abbiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Ma si fanno in due.
0: Per l'altra parte, le parti sono due. Cioè, uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre righe, che fai? Quindi noi, qui è una parte due, ci sono le parti. C'è la società da una parte, il calciatore col suo pace dall'altra. E quindi l'accordo va trovato insieme. E in questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa. E di conseguenza noi spesso siamo, ma no, lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte c'è un'apertura, non è facile.
1: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende il Costa, c'è il Bayern Monaco che cerca Vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca
0: vediamo
1: un profilo, quindi lui attende
0: assolutamente.
1: Appunto, allora in varie scarpe
0: andiamo con un altro audio e poi andiamo ad un'altra news. Vai.
3: Ciao Ivan da Milano, ma le castonate che dico questi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so che c'è lì, perché avanti scusatemi il termine, alla andata del genere, rendersi la Lazio non ricorda, oh bello, guarda l'anno scorso c'era il Bologna, oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale ma con Liverpool, con la City, bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non si voglia, ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando c'è una dichiarazione, che poi del resto la dichiarazione è lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare o meno, è la dichiarazione, l'ha detta, ha detto ci spattevamo la situazione in finale, lì soltanto dire quindi che il calendario in base all'avversario carino, insomma in fondo, però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande, esatto. La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla
0: domanda.
1: Perché esatto. Non è stata considerata questa cosa, la risposta è stata non consideravamo l'altro,
0: esatto. Quindi problema, la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso lui fa la domanda, ma perché non avevi considerato che c'era praticamente
1: una domanda incalzante. Esatto, questa domanda che a volte mettere in difficoltà diretto interessato.
0: A volte mi sento di dire che è una bella domanda.
1: Domanda
0: e la risposta
1: che è bella, giusta.
0: Giusta che ci sta.
1: Risposta è stata poi il problema è questo qui.
0: Risposta ci fa capire, ma ragionano, capito? E questo fermiamoci su questo più.
1: Belle risposte, arrivano le domande incalzanti, esatto. Le risposte su queste.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma visto che all'estero, e quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro, senza parlarne, ma secondo te, se a questo punto avessimo manager stranieri, alla FIGC, alle Cagaccio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio, Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro, ma che ti devo dire... Prima citava Lucio anche dei giochi che fanno negli altri campionati, quindi
1: certo non sono come i nostri,
0: no, non sono
1: purtroppo
0: come i nostri, però
1: non voglio
0: io non so se la soluzione sia mettere dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare io sono aperto a questo, non ho una preclusione a strada del genere. Vengo da te Lucio, un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato, è vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions perché Marco Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti, uno ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in proprio belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gillois, esterno destro, insomma un terzino che però anche molto utile, può fare la tutta fascia e sembra essere finito il taccuino di Manna, quindi il Saint-Gillois lo ha valorizzato, il club azzurro già avviato i contatti per l'esterno israeliano che viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è un classe 2004 4, l'idea del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, ma col nome che si legge, un nome ha costato tantissime squadre, anche il Napoli pensa, anzi addirittura primo della lista, Mario Chilla della Lazio, sì, dopo un'altra stagione a livello, ha costato all'Inter, ha costato al Milan, ha costato anche al Napoli, appunto è primo della lista, piacerità, personalità, affidabilità, caratteristiche perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto, è difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra ragione.
0: Veramente forte, un giocatore cresciuto, è cresciuto tantissimo, tantissimo, anche, ma soprattutto sul aspetto della personalità.
1: Sì, poi nel piano della maturità.
0: Io da audio chiedo Andrea, vai.
5: Ciao Marco Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
0: Grazie.
5: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua personalità è discutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no. C'è chi fa fatica, voglio fare una piccola parentesi e la chiudo, c'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ritengo delle volte faccio fatica a finirlo il lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione per tutta una serie di cose che stanno accadendo. Dici mamma mia, ogni giorno, cioè ogni vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente, non dovrebbe essere sprovveduta, questo fa pensare. Va bene, dai, andiamo per un altro audio. Grazie lui, grazie.
6: Ciao, sono Gabriele Spezia. Ciao,
0: Gabriele.
6: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Non c'è,
6: e qui si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, si giocava al sotterraneo, non veniva stato niente, non c'erano discussioni e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema
0: non è l'impianto. No, ma poi comunque non ci vanno, il problema è fuori, l'ordine pubblico va garantito, una volta che stai dentro, stai dentro, l'ordine pubblico ha garantito. Fuori ragazzi, cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano, e addirittura si era palesato a un certo punto che giocando di lunedì non sarebbe stati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi
1: inciso,
0: esatto, fuori lo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, si deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che sei dentro, ripeto, è difficile che posso succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no, speriamo, ma però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno, in concomitanza con un altro evento, quindi...
1: è chiaro, la situazione era quella lì, è evidente, peraltro insomma nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più, poi ecco, il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile, qualcuno usa parole forti, insomma odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, il suo commercialista di Berlusconi, poi dice impossibile posizionare un dirigente straniero perché si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime insomma in questo momento.
0: Allora, audio, dai.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso così sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla sta, perché anzi quasi di dire io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi il discorso delle proposizioni Champions League, che ormai giustifica tutto, il cattivo gioco, la cattiva gestione, ormai giustifica tutto, queste 4 posizioni della Champions, a discapito del calcio.
1: Vabbè, però come sempre il problema è nostro, Marco, che tutti gli altri paesi, quattro squadre in Champions, ci sono interpretazioni differenti, quindi è così, poi continuano ad arrivare messaggi, Victor, ciò che non certo è l'impunibilità di cui godono certi personaggi, il mondo funziona al contrario, più pavimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono, quindi vedi, poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo, sì. E purtroppo sento di dire che è giustificato, senza se, senza ma.
0: Allora, e faccio una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitto per dare dammi intanto una break al volo tu, e poi faccio gli ultimi due passaggi con gli ascoltatori.
1: Allora, ti porto anche con la Fiorentina, perché ieri parlavamo di Vanoli, che sembra essere un pochino vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione, che non lontano, che giorno fa sembrava contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, che il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno, viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte monstre, qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 milioni, non so se arriveranno, allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere, sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno rosso o nero, ma quindi Fagioli ne ritengo uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Bene, nella seconda parte di questo.
1: Sì, è vero.
0: Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
8: Buon pomeriggio, sono Rosario Frattamaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano gli abbonati, come c'erano un tempo, c'era Telepiù e Stream, solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, ma vedo solo la Juve. Quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per un abbonamento, cioè devo pagare, mi sembra che questo, no, abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus. Quindi non è possibile una cosa del genere.
0: Guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché dovrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no? Tu mi fai un pietto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre mi interessa. Può capitare che ragione così ed è grande, anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè t'abbonavi solo su singola squadra perché sono tifoso, lo voglio vedere solo quello.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, esatto. Prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio non
0: interessa. Io ho degli amici che per esempio si vorrebbe abbonare solo per i motori, allora è una forma di offerta, tu cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport a questo tipo di costo, chi vuole vedere solo i motori non gliene frega niente del, cioè del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra, non lo so, questo, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non so, una volta si poteva fare. Dammi un altro,
1: sì, poi dai, proprio sono comunque molto elevati,
0: ai titoli coda, sì sì, sono elevati proprio dei soldi,
1: no appunto, come dicevo.
9: Ciao Marco, da Palermo. Perché i soldi del mio non sono stati stati bene in fase acquisto, questo è evidentissimo. Però ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se a vedere come ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, usando il termine marmaglia, che aveva l'anno scorso.
0: Vero.
9: Poi acquistano male questo cliente.
0: Sono d'accordo, Daniele, sono d'accordo, è un'osservazione giusta che poi magari vediamo dopo. Allora si sta per terminare l'anteprima, io ringrazio come sia Lucio, gli auguro un buon fine settimana.
1: Ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non viene. Quindi è la squadra del cuore. Ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto.
0: Che io faccio di tutto e poi.
1: Sì, allora, insomma, era solo per complicare l'informazione.
0: No, hai fatto bene. Quindi allora che lo fanno a fare? Scusa, se il prezzo è così alto.
1: Sono strategie
0: di dire il prezzo così, chiamo così.
1: Quant'è? Sostanzialmente per vedere tutto per la Serie A nei live sono 97 euro al mese per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vedere una sono 30.
0: Una presa in giro.
1: I prezzi te li leggendo dalle stime.
0: Va bene, grazie.
1: Buon fine settimana.
0: Tutto. Perché ripartiamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. Tra poco.

0: con Marco Picari e Stefano Intmeni.
1: Abbiamo la Lega e la Volpe, la Lega e Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Eccoci qua, buon pomeriggio Marco Piccari.
5: E Stefano Palomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccoli, ecco, si parte, cioè, capito?
5: Abbiamo fatto un giro lungo.
4: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più, e quindi però, che ti devo dire, alle 12 si gioca, e quindi una volta il pranzo è servito, invece qui la Champions è servita, dai, la Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
5: Non ho detto tanto.
4: Brutto. Certe dichiarazioni hanno fatto, hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
5: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse, no? Verificare.
4: Eh beh, però adesso.
5: Non dico chi, ma insomma,

0: Certo è che la prossima stagione speriamo che questi calendari siano, no? Fatti in un modo, diciamo così, un po' più sereno.
1: No, che si prende in considerazione quando ci sta. Allora, mi hanno spiegato, no, che
0: Diciamo
1: questo.
0: così, che a maggio a Roma c'è un grande evento mondiale
1: Sì.
0: che riguarda il tennis.
1: Sì.
0: Fate voi.
1: Fate voi, come diceva qualcuno. No, quando lì e schiacci, metti tutte cose. Guardate che giorno lì c'è la che si fa, capito?
0: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una Coppa
1: Mamma
0: Italia,
1: mia.
0: no Marco?
1: Che tristino, quando ho sentito quella frase, guarda, e quella lì che
0: Ma io
1: ce la
0: si
1: invidiano
0: sono
1: tutto,
0: superato.
1: abbiamo una finale come esempio, hai capito?
0: Oh, beh,
1: Pure è stata
0: insomma, dai.
1: qualcosa di eclatante. Guarda, ma che a noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, Niccolò Cecchini, buon pomeriggio,
0: Cic,
1: ciao
0: buon
1: Nick.
0: pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
1: Sì.
0: da
1: Perfetto.
0: viaggio, sì, e poi dovessero cambiare a un certo momento, almeno sono già tutto corrente.
1: No,
0: Mi dicono che di mezzogiorno fanno verso 11 e un quarto, magari ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il vino, l'acqua,
1: capito.
0: Chi te l'errante? Di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma poi lo farò, ecco.
1: Buon pomeriggio a Daniele
0: Ciao
1: Garbo.
0: Daniele.
1: Daniele.
2: Ciao ragazzi, pomeriggio, bentrovati.
1: Vuoi dire qualcosa in apertura, con un pensiero libero,
2: Ma
1: non so.
2: guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati insomma, da certe istituzioni non sono in grado di dire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma l'idea del punto a cui arriva il nostro calcio adesso.
1: Sì. Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a
0: Massimo,
3: tutti.
1: buon pomeriggio. Pensare di aver visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
3: Diciamo che finalmente sto lì a farci capire quando giocare. Insomma, io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo sul 2013 quattro volte. Una volta se gioca un orario, se gioca un altro, poi se gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno orario, perché sono riuscito a confermare la fine del 2013. Sono più contento per questo e per altro, guarda.
1: Vabbè. Finale veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Facciamo una cosa, guarda, prima di andare un attimo, noi abbiamo assistito ad una stagione dove ho visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa che posso dire che vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbopoli che è uscito fuori, tutti questi cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, non aggiungo
0: È
1: altro.
0: stato un anno
1: Qual è la
0: bellissimo,
1: cosa proprio che ci vabbè, questo
0: sia sul campo che
1: veramente.
0: fuori,
1: Ce
0: quindi
1: n'è una.
0: infastidito, insomma, ormai stiamo facendo il callo.
1: Questo è grave, eh? Questo è grave.
0: Non so,
1: Questo è gravissimo. È
0: peggio non c'è
1: caduto
0: mai
1: qualcuno,
0: fine.
1: so chi. Speriamo scaduti tutti e tre.
0: A peggio c'è mai fine, come si dice. Quindi
1: Qual è la
0: speriamo,
1: cosa che è
0: insomma, di
1: rimasta
0: vedere.
1: proprio?
0: No, io adesso non voglio fare la retorica, da queste cose si tratta che insegnano. Voglio dire, qualcuno, come hai detto tu, forse ho sbagliato qualcosa. Insomma, non è che voglio dire, scusate, ho sbagliato, fa male,
1: No, sì, ma quello
0: eh?
1: non
0: No,
1: lo so.
0: spesso,
1: Sì. Palomeni
0: non ci abbiamo
1: fa
0: spesso.
1: un discorso un po' generale, Stefano, no? Non
0: Insomma,
1: c'è.
0: quest'ultimo è la punta di questa cosa, eh? Il pallo.
1: Sì. Sai che anche il TAR non me l'aspettavo che
0: Posso dire una
1: citasse
0: cosa? Lì
1: sto
0: io ho una
1: pallone.
0: lettura diversa.
1: Cioè, dimmi.
0: Secondo me fa finezza il TAR.
1: Cioè,
0: Cioè,
1: spiegamelo.
0: nel senso che prima ci avevamo chiesto
1: Sì.
0: chissà della materia, c'è un tempo tecnico
1: Ordinario è
0: interrogabile,
1: lunghissimo, esatto.
0: quasi
1: Oppure?
0: un imperativo, insomma, un
1: Esatto.
0: esatto giuridico molto. E lì è andata la palla all'avvocato dello Stato, mediate, perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio. Quindi
1: Certo.
0: è stato. Quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fa molto bene, tra l'altro. Da tante state, il TAR ha deciso di non, de no,
1: Sì,
0: decide di non
1: sì.
0: decidere. In realtà ha deciso. E secondo me, alla fine, si è
1: Sì.
0: risolto. Il caso,
1: Mi è
0: avvocato
1: sembrato
0: dello
1: come
0: Stato, ricontinua a parlare. Fa fate queste colle e poi alla fine non passo indietro perché sì, ho detto vabbè,
1: sembrate
0: il calendario la prossima volta, ti vengo incontro, va.
1: Mi è sembrato un attaccante che arriva alla porta, porta palancata, ma no, ma tu perché io la dovessi buttare fuori?
0: No. Diamoci un punto perché siamo qua fino a Natale.
1: Va bene. Nicolò Ceccarini.
4: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla zona della Fiorentina, ah, ecco. Naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio dire la cosa non mi è piaciuta più di tutte le non dimissioni di Cavina subito alla fine della partita.
1: Ecco, vedi, vedi. Allora, vado da Daniele Garbo.
2: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente mi dice più nel nostro calcio, sul nostro calcio, è stata la mancata qualificazione mondiale, cioè per la terza volta consecutiva, è un punto che sarà difficile da dedicare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo è vero, ma è difficile da accettare per un calcio che è stato quattro volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta, secondo me l'umiliazione è assolutamente impensabile.
1: Massimo Bonanni.
5: Sì, sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele, che si è stata la...
1: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Si viaggio pure oggi? Che sai, dentro una cotta, non è finito, Manni. Vabbè, li chiamiamo.
4: Le partite, è ancora a ricambiare le partite, non è ancora sicuro neanche lui.
1: Non è ancora...
4: Io la metterei al 10:15, ci abbiamo due ore di margine, se mai.
1: Va bene, vediamo se riusci a prenderlo oggi, non so dove Massimo è in viaggio, eccetera. E va bene, sì, abbiamo un po' di eventi ci sono stati che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo in considerazione le partite della zona Champions, insomma, ci sono partite molto delicate. Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa-Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi punti e aggiudicare la certezza di andare al Champions. Le altre, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e il derby di Roma, sono tre partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Dimmi un po' la vostra su queste partite.
0: Non può sbagliare, dipende insomma dalle altre vanno, perché possono uscire pareggi, tutto resta come prima. Secondo me la squadra più in difficoltà per diversi motivi, anche soprattutto per le ultime inizie che sono uscite, che riguardano
1: sì.
0: Milan.
1: Ci andiamo un attimo.
0: È una fase molto delicata perché obbliga a vincere due partite e sperare insomma che Roma possa sbagliarle. La mal derby è sempre un incognito, il derby al netto, si dice sempre che è una squadra che ci arriva peggio, mi sembra in questo caso Roma è la Lazio. Arriva o no, con qualche dubbio in più, poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e due è questa rivalità con la Fiorentina, bisogna vedere se ci avrà un atto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto ad esempio quando ha affrontato lo stadio olimpico, e così io ora qui insomma nei cross meglio di chi altro, questo è il derby, tipo così io.
1: Quindi la sono due tappe di montagna clamorosa.
0: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere. Torino poi aspetta, tra l'altro oggi cade la 50 anni del trionfo.
1: Domani sì, 16 maggio domani.
0: Ci sarà una festa, una cosa.
1: Sì, bellissimo.
0: Grande.
1: Noi abbiamo
0: la Torino. Quindi ci sono delle mutazioni settimana particolare, anzi sono giorni particolari dalla 37esima fino alla 8esima. Non ti so di Marco chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di
1: Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata numero 37 nella zona Champions?
4: No, decisamente il Milan, perché comunque li ho più proprio senti, e quindi ho ragione, quando sei spento due giorni dalla fine vuol dire che probabilmente sei arrivato senza energia, senza batteria lì. Tutto si spiega solo nella motivazione di questa squadra che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto, è collata dal punto di vista logico, e quindi giocare in casa del Genoa non è semplice, quindi Genoa ho visto ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto vasto, che già lavora il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia compito più difficile in assoluto. sì, io sono d'accordo su Juventus e Fiorentina, perché

0: la Fiorentina secondo me questa partita la fa, bene. Quindi lui è anche pareggiato in casa, se non ricordate, col Verona, no? Che comunque era già regresso. Quindi ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina secondo me, ecco, mentre penso che lo farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata del campionato, questa partita secondo me invece la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
1: Nel Garbo?
2: Ma quella che rischia di me Napoli, perché devo pensare che non dica Pisa, e quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle prime 8 partite, testimonianza di un crollo clamoroso e inatteso. Alla Roma potrebbero mattare 6 punti, che se le altre vincono la Roma mancano 6 punti, però deve cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con, insomma, più riposato rispetto a Lazio, la vista mentale, più fisico, in condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve farsi tutti e sperare che qualcuno li perda. Tra l'altro potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente, la Juventus non ha un calendario agilissimo.
1: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo. È caduto un'altra volta, vabbè, riproviamo, noi ci facciamo dei pronostici. Allora, è in un punto staggiando che evidentemente non riusciamo a...
0: Forse all'Eurovision con Salve ha vinto.
1: Sta andando, mi ha scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse è un punto che prende male. Senti Nick, lasciando te adesso, diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi, ma sto andando un po' sul tema Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono anche le parole di Cardinale. Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
0: Oggi la tua scelta è quello di tare, quello certo, diciamo, quindi, quello di tare.
1: Quindi a pagare e tare adesso?
0: Per me tare essere primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Toni D'Amico, ma Toni D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì da capire resta
1: Furlan. Ma paga tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo spiegarlo? A lui il mercato in uscita mi sembra un ottimo mercato in uscita. Fatto
0: non
1: una...
0: so, sono magari gli asciari, non so se è in cucù o gli asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, può dire, potrebbero essere, sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene, l'attribuzione delle colpe globale, quindi il direttivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparto anche Ibrahimovic, e quindi capisci, Marco, una società ha bisogno di punti fermi. E una società non ha una piramide, non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze, punti di vista, certamente alcune cose, ma come filosofia devono essere qui sulla stessa sala. Se dimmi se a Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
1: Stefano, rischiare tare, quindi però lo valuteremo tutti.
3: Ho letto, tutto, interessante, ovvio. Tra l'altro vuol dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
1: Sì, lui non mi metto in tasca in bestia.
3: No, ma può vincere. Lui dice, posso fare l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza. Non si vince oggi al domani. Io capisco la delusione dei rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono più bravo, ho sbagliato, c'è anche la cultura americana, sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e hai visto anche che, voglio dire, c'è un divario clamoroso con le leghe professionistiche dal punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso, e da quello che ho capito sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco, quindi se dice vabbè tare che posso saltare.
1: Tutti sono a rischio, pure dallo stesso allenatore. Senza tutti. Sono tutti a rischio, ragazzi, non che fai? Pure Massimiliano.
3: Secondo me è rimasto deluso, perché si stava una sinergia diversa, sai? Esatto. Poi mette in posizione di risolto.
1: Poi ci sono i ruoli
3: pure, devono fare una differenza. differente

0: invece magari si perde per poco, voglio dire, litigio per uno scambio di vedute. Credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone, cioè voglio dire, figure che poi alla fine parli di calcio dentro il campo. Puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè
1: Sì, ho
0: Farini e
1: capito
0: Ranieri,
1: quello
0: Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
1: che vuoi dire.
0: lo stesso.
1: Sono troppi,
0: No,
1: troppi.
0: hanno, o fai un passo indietro nel momento in cui sei dirigente, devi frenarti. Invece no, vai dentro al campo, ma picchio, vai a mettere a destra, quello non ha
1: Ho capito
0: sbagliato la
1: quello che dici. C'è
0: formazione, capisci?
1: un'ingerenza e vai oltre.
0: E ti
1: Sì.
0: viene naturale che vieni da là, dal campo. Quindi magari una parola in più può alimentare da una stupidaggine
1: Sì,
0: diventare
1: assolutamente, assolutamente, assolutamente. Daniele.
2: Ma sicuramente è importante l'intervista di Cardinale perché soprattutto sgomba il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per i soldi, sono qui per vincere. E quindi questo è molto importante, ovviamente in ottica futura. E però credo che vadano in molti nodi. Primo fra tutti, a mio avviso, da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma. Bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato unito, se mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e che adesso è entrato in rotta collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che nel momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con Pietà, quello a lasciare Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions, sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica può essere lui a dire arrivederci, grazie, insomma, non mi stupirebbe niente, poi fare viene di conseguenza, ecco.
1: Sì, significa ricominci tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nel piazzamento Champions puoi pensare di non ricominciare da capo.
0: Probabilmente tra questo.
2: È una squadra rifondare, anche
0: Ma
2: per la
0: anche,
2: ragazza.
0: secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è in sospeso e Cardinale entra. Qualcuno andrà via. Più
1: Sì, beh.
0: qualcuno,
2: Ma
0: in caso di
2: certo,
0: Champions League.
1: Vediamo, vediamo, che poi il campo diventa fondamentale, perché insomma raggiungi Nick, raggiungi
0: Però la
1: il
0: notizia deve, voglio dire, al tifoso rossonero, secondo me deve essere, lo so che no, non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, e quindi diciamo il bersaglio principale, no? Cioè, ha messo le cose chiaro, ha detto, non è che sono per fare una gita turistica. A vincere secondo i criteri che dico io. Cioè, se volete l'istante, faccio dopo domani, però quanto possiamo reggere? Non ero, insomma, io voglio fare un altro lavoro. Però, insomma, intanto ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di
1: Sì,
0: scelta. Cioè,
1: assolutamente.
0: staff, chi lo crea? Lui. Allora, se senior advisor sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto,
1: Per
0: diciamo,
1: Libra mi ha fatto un po' di confusione,
0: no, nel
1: ma
0: senso
1: non da
0: è una persona
1: quest'anno, è
0: forte
1: troppo, non ci può
0: che è
1: stare.
0: difficile, insomma, voglio dire, non, anche nella dialettica non è facile sostenere,
1: No,
0: poi non arriva nei risultati ancora. E non
1: sì.
0: ti so dire di colpa, perché insomma la colpa è di tutti, siamo
1: Certo.
0: di Ibra, è un po' di tutti. Se ti
1: Vabbè.
0: metti dentro delle personalità forti,
1: E poi c'è
0: allora
1: questo rischio.
0: c'è questo un
1: C'è
0: grandissimo
1: questo
0: rischio.
1: rischio. C'è questo
0: Non è che
1: rischio.
0: Tare te la regala,
1: No, sì, infatti poi
0: capisci?
1: Tare
0: E lo stesso
1: Ibrahimovic, mamma
0: Maldini
1: mia.
0: che è andato via,
1: Veramente
0: insomma, in questa fase non lo so,
1: hanno
0: magari
1: tentato un esperimento molto
0: ci potrebbe
1: difficile.
0: essere un clamoroso Maldini, insomma.
1: Famoso
0: No,
1: ritorno.
0: nel senso
1: Vabbè,
0: che è
1: vediamo.
0: quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprio virgolette, l'altro fondo.
1: Chissà
0: Non ci
1: se.
0: fossero difficoltà simili, però sta Maldini, ha capito, è
1: Certo.
0: stato e ha lavorato bene e ha accentuato quasi tutti gli obiettivi. Ci ha perso il secondo anno, però alla fine ha portato un detto.
1: Va bene, senti
2: Hai
1: altra
2: segnato
1: domanda?
2: la fede al calcio, hai segnato la nazionale,
0: Poi, proprio, ho
1: Daniele.
0: capito, Daniele, tutti alla fede del calcio,
1: Tutti
0: Ranieri,
1: lavanda.
0: Allegri,
2: No,
0: Maldini.
1: è posto pure per noi, veniamo pure per noi.
2: Com'è, cosa è da fare ieri mattina? Ma
0: Beh,
2: vedere
0: c'è anche il
2: Inter, io
0: Figo,
1: credo.
0: no? C'è il Figo alla Lazio.
1: Ne
0: Daniel,
1: può
0: sarà
1: darsi,
0: là.
1: è venuto a trovare figlio.
0: Beh,
1: Vabbè, comunque, vediamo.
0: credo, non lo so.
1: Nick, senti, però giro volo prima dei pronostici che te li faccio perché Daniele rimane. Ma secondo voi, Sarri si presenta o no?
0: Questa è, ecco, questa è una curiosità.
1: Presento
0: Bella.
1: sente per il derby, Sarri.
2: Ma
1: Cercare.
2: io
3: sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a avere di quest'idea, qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, a parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va.
1: Poi, per me ci deve andare, che è diverso.
3: Si incasserà come quanto non si è incasato nell'ultimo periodo, quindi aspettiamoci un bel casotto, però andrà.
1: Tu ridi, no, mi guardi, no, io dico ci deve andare,
0: non lo so,
1: allora io vi dico una cosa,
0: si può fare un pronostico, aggiungere anche il pronostico del partito, Sarri andrà o non andrà in partita,
1: carina questa cosa,
0: l'aggiungi alle partite della settimana, per me no, se è coerente con se stesso per me non va, e se diventa una barzelletta, l'ha detto due volte, non una, due, se si giocherà alle 12 domenica io presento, due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo sa veramente e non c'è un tratto. Ci manda come si chiama il secondo? L'anno, come si chiama?
1: Sì.
0: No, però ho capito, non fa faccia.
1: No, lo provo una cosa.
0: Ma lo so, però non ci sono dubbi di andare lì. E che stiamo scherzando, se deve presentare.
1: Io
0: però se lui ci non ci andrò. E che poi dopo ci va e poi che dice una partita che dice. Per come mai Sarri lei si è presentato?
1: Ha detto, sono convinto che Derby.
0: Sono convinto come? Lui si è coerente con se stesso, come lo è spesso e volentieri. Cioè non è che parla.
1: Però il messaggio che manda, ragazzi. Non so, ragazzi, Daniele, che ne pensi?
0: Se no,
2: secondo me può non andarci. Ho fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta, vero?
0: Battuta. Due volte l'ho detto.
2: Credo, come fa a andarci? Dai, è pagato la Lazio per fare.
0: Dire che c'è, ormai siamo a conclusione della
1: domanda. No, però c'è una cosa.
2: Per la revisione del contratto.
1: C'è Derby che va tanto e la Roma. Ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per, allora, per le altre squadre che sono impegnate in zona Champions.
0: Domani? Domenica, quando parla?
1: Non è che può passare che il derby è importante, in cevato, poi sperdi chi se ne frega. Per questa cosa non... Io rispetto l'idea che ha fatto, però
0: la domanda è, così... secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri... Se Sarri dice non ci vado, non ci va, ma perché deve dire cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provare? No. A dirlo ha detto il presidente, ritirerei la squadra. No?
1: Sì.
0: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, no? Per me non ci sono, ragazzi.
2: Non può non andarci.
0: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non è più. Ma può più. Anche discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al Presidente della Repubblica, Mattella. Cioè, Sarri, secondo me... E l'attacco anche diretto che ha fatto nei fronti del non ne può più. Cioè lui è veramente
1: di questo caso.
0: Secondo me, cioè, lei che dice cose lo fastidiscono. Questa cosa qua dell'orario è stata una cosa che me lo manda proprio.
1: Quindi il prossimo anno che fa l'allena.
0: Ma non è che stai facendo.
1: No, io faccio una domanda, allena il prossimo anno.
2: Un altro di contratto, sai, credo, no?
1: Almeno
0: allora spiegatemi, una persona brava come l'esperto come lui, Nicola lo conosce meglio di me, dice io non vado non mi presento per due volte, Nicola dice non una, e io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire è genuino, trasparente dal suo punto di vista, indiscutibile, non ci va, lui si presenta, secondo me, se no se si presenta ci deve dire perché
2: è un anno di contratto, tuttavia un anno di contratto perché può essere licenziato,
0: ma allora perché dice quelle cose due volte, Daniele, perdonami,
2: ma no, chiedilo a lui,
0: bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita per Sarri, ma come mai poi alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non mi piacesse, eccetera eccetera, voglio dire, sarebbe un compenso. Sarebbe incoerente da parte sua, sarebbe incoerente, come una persona però... coerente,
1: no,
0: poi forse simpatico antipatico, dove ci va?
1: Vediamo. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta, che in un posto che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché l'ho mandato. Adesso c'ho l'audio.
0: Ma c'è Roma Lazio?
1: Sì.
0: Hai scelto Roma Lazio?
1: Sì, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Maglioni. Però vabbè, e tu non mi hai detto niente, alla fine che
0: Nick,
1: ci va,
0: che Nick, non ci va.
1: Ho detto, sì, mi sembra.
3: Io dico alla fine ci va facendo un po' cinema prima e dopo.
1: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
3: Magari vorrebbe dire, se per me la mia non ci andavo. E poi siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro, magari potrebbe fare così, ora non lo so, che poi magari ha detto altre volte certe cose, ora magari potrebbe essere andato un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
0: Sì, ce la fa più.
1: Sì. la vita dura di allenatore. Allora, no, no, io li capisco, c'è una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati all'ultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi

0: ecco, ora di quello che penso Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita per me la si non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche 2-2.
1: Romazio,
0: Roma Lazio, c'è la Roma 1-0.
1: Bene, parlo anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa,
2: eh, non per niente vinto due titoli consecutivi
1: l'anno scorso, io avevo
3: Massimo che finalmente vince il torneo dei
2: pronostici, la pancia piena, la pancia piena, ci ha dato un po' il terreno.
1: Dai Daniele, Genoa Milan.
2: Vai.
3: 0-0.
1: Juventus Fiorentina.
3: 1-0.
1: Romazio.
3: 2-0.
1: Bene. Ok, bene, dopo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui. Saluto Nico Ceccarini, a lunedì. Un abbraccio.
0: Ciao,
1: Nick.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te, Nico. Ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Picchi e Stefano Pallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono per 1.200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post-evento. Quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Teniamo anche la disponibilità della
0: La
1: prefettura di giocare questo termine di educare su, no?
0: Esatto. Allora,
1: Che compri un po' con le cose, soprattutto queste cose qua, sì.
0: allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Capo. Ciao
1: ciao
0: Daniele,
1: Daniele.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua.
1: Ciao
0: Professore,
1: Pino.
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Polis con noi. Ciao
1: Ciao
0: Guido.
1: Guido.
0: Guido. Ah, io
1: sta Guido.
0: sento. Guido, rispondi.
3: Non mi sento.
0: Ti sento? Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Volete provare a...
0: Adesso ci siamo, mi sembra quasi una rotta
1: attufato.
0: attufato.
3: No, ci sono.
0: Va bene. Ah no, allora, un po' di qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: Si deve... Allora voglio dire, è sembrato convinto.
0: Convinto, cioè
1: Due
0: detto due volte. Quindi se già dalle 12 lui non si
1: Lui non
0: dovrebbe
1: si
0: presentare.
1: presenta. Vengo.
0: Non viene,
1: secondo me ha detto
0: non
1: non vengo.
0: viene.
1: Se lo vedi in panchina, ma che è successo, Sarri? Ha ripensato durante la notte, perché come ha avuto un ripensamento?
0: Sì.
1: Come è una persona di parola,
0: Tu dici non si
1: credo che si
0: che non si presenta. Vado dal professor Capapino.
3: Allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, chi cambia idea è sempre una persona intelligente e evidentemente ha ragionato con qualcosa che è stato detto il momento sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so ovviamente perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questa funzione, diciamo così. Quindi alla fine avrebbero nei lupi, però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buon senso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per

0: certa squadra, come vede il regolamento, come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, ho detto, e poi lo metterebbe in difficoltà. Quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina, perché è una persona intelligente e quindi ci può anche stare.
1: Guido De Carolis.
2: D'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché il gioco a 12 è una follia, e alla fine però ci andrà. È una persona intelligente, quindi sì, mi conviene anche andarci.
1: No, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
2: Ci deve andare. Quello che vogliamo. Fatto sta, secondo me ha perfettamente ragione.
1: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio.
2: Ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi il presentatore del tennis non è che l'ha detta sbagliata, cioè quando parla cioè, per colpa di un deficiente, ma l'ha scritta male, è quella, cioè chi ha fatto il calendario ha sbagliato.
1: Su questo non c'è dubbio. Il concetto io sono d'accordo, giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti, come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato la di nessuno, perché non ha fatto nessuno, non ha detto niente, nessuno è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione il concetto, per andare.
3: Ma certo,
1: deve andare, perché c'è una base di risposta e non può mandare un messaggio di non importare
3: allora,
1: una
3: partita che debba andare, non ci piove. Però siccome Sarri, allora
1: tu dici
3: a differenza di Pino, no, io non ho visto, ha detto proprio non ci vuole andare, perché proprio l'ho determinato, ho avvertito questa cosa, che come dire, guardate, io non mi presento proprio, non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. No, ragazzi, che fa?
2: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
3: Ah no, non lo so, ma sai, insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me l'ho sentito avvertito molto determinato su questo. Poi
0: nel bilancio tutto quello che sta succedendo in momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al quello davanti al Presidente della Repubblica. Vi ha detto in tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so.
1: Aspetta, ti sento male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicina il telefono. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente. Pino, ma senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo. Prova a richiamarlo, chiamatelo un attimo. Daniele,
3: sembra essere stato
1: davvero, mi sono. Allora, secondo Pasquale andrà in panchina, addirittura vince a questo derby. Andrà allo stadio, ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che il suo. Sì. Cioè va allo stadio ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi Daniele.
4: Ma io non posso che ripetere quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea principio aveva assolutamente ragione, poi però si gioca 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che hanno panchina sarebbe Sarri. Mi sembra una cosa inspiegabile,
1: perché no, che non è un bel messaggio.
4: No, cioè, ma appunto,
1: da dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può dare, anche perché questo è un derby molto importante, esatto, per la Roma, per Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me non scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi a me non mi è piaciuto, come, cioè nel senso, condivido quello che lui ha detto.
3: Dice, questo è un messaggio un po' di assegnazione.
1: Segnazione, o a meno che non ci sia anche una strategia.
3: Allora,
1: no. A me non ci sia una strategia.
3: Questo mi sembra troppo.
1: Voglio pensare male. A me non ci sia una strategia.
3: No,
1: scusa.

0: saputo, però insomma, il curioso è di capire se ci andrà e di capire che se ci andrà di quello che tira può,
1: perché sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdono, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo mica cacciate, non lo so, non, mi sarà strano, mi sarebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, ai giocatori e ai tifosi.
0: Sì, però scusami, perdoni, ha sollevato una perplessità a Pino Marco, che può essere più o meno legittima, però se hanno un lavoro appunto sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no? Fa sposa, tutto
2: ma come c'è?
0: Sarri dice, no, io non, c'è il derby, cazzo, dall'altra parte, dai, Pino, c'è ma la no, possibilità di dare un traguardo temporale.
2: E no, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo. Io ho la possibilità di impedirti quel traguardo. Io vado in campo e faccio un 100% per impedirti
0: quell'obiettivo. Allora c'è qualcosa sotto.
2: Cioè, ma così siamo. Ma io cioè, è una cosa che non. Vabbè, lascio a voi la parola, prego.
3: Infatti, quando volevo completare il ragionamento, sì, che sì. Non sono capito. Allora, ribadisco, secondo me può non andarci, perché vi ho detto, anche se in principio aveva ragione, sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questa finale di stagione non andare in panchina, questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è l'implicazione contrattuale, ragazzi, cioè se lui non va in panchina, ha un altro di contratto, Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca la giornata.
0: Quello diceva Marco, però.
3: Ho capito, secondo me non è mica secondario.
0: Però dice no, è possibile.
3: Cioè, meno che non sia così difesa da parte.
2: Sto facendo l'avvocato del diavolo, diavolo, e la metto lì, poi non cioè, dico cioè. Che è così, perché non sto nella strada del però c'ho l'avvocato del diavolo.
3: Ragazzi, si fa scacciare, non prendi i soldi, perché da causa,
2: però si libera, però si libera, però si libera. Si libera.
3: Vabbè.
0: Si libera dalla Lazio.
1: Marco, io non credo, lui è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato
0: punto.
1: La sua intelligenza e l'abbiamo capito tutta una serie di situazioni che si sono create.
0: Confermo quello che stai dicendo, è molto intelligente.
1: Assolutamente, e quindi non credo che faccia una scappata per farsi mandare, non ci credo, perché Sarri sta con la squadra e con la squadra
0: però si sta discutendo anche, cioè, voglio dire, non è che parliamo, parla l'allenatore della Lazio, dice se si gioca alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto, due volte, non una. E allora, tu, voglio dire, la vigilia al derby la sgonfo così, insomma, la squadra già uscita con l'ossa rotta dal doppio confronto in Coppa Italia con l'Inter, non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'è termini anche di formazione di uomini che non sono...
2: Sai, una cosa, scusa, tu
0: di una cosa del genere?
2: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso, immaginate un allenatore che finita la partita di Coppa Italia perso in quel modo, che era molto dispiaciuto, sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, quindi l'ho visto proprio vis-à-vis, era molto piaciuto e ha riportato anche un malesse della squadra che è molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva, signori, io domenica ci sarò e insieme ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma cedere alla Champions.
0: No, ha ribadito
2: io questo avrebbe avuto un effetto molto forte, molto forte nel ambiente anche lì. Non mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi una volta.
0: No, però sarebbe stata un'elettrica più, voglio dire, no, auspicabile.
2: Cioè io so che quest'anno ho perso tutto.
0: Guido, Daniele, che ne pensi?
2: Però venga Herbie, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete, andremo carichi.
0: Senti
2: che ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una in quel disastro di stagione.
4: Guido. Secondo me lui all'Herbie ci va a carico. Ok, e io non sono d'accordo quando dici... no, però non doveva dire così. Per una volta c'è stato un allenatore, è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega.
2: Sono d'accordo, ma ha fatto bene.
4: È contro il fatto che lui giocare, perché non è la volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto lui giocare alle 13:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione. Lo ha sempre detto, se fosse per lui si giocare come 30 anni fa, tutti quanti alle poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io lo sarei, lo apprezzo e lo ammiro. Coppa è l'unico allenatore che dice quello che pensa e dice: a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali della Champions alle 12 di domenica, con magari a Roma ci sono 5 gradi o la stessa situazione ambientale può essere da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo.
2: E lo dice, oh, ma bene, ma questo è giusto, io sono d'accordo con lui, fino a qui sono d'accordo con lui.
4: Anche perché Marco si sapeva la sera che lui parla che il derby era...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
9: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La Roma in finale di Italia. Ce l'ho messo il derby, penso che ci arrivassero qualcun altro.
3: Beh, come dicono dalle mie parti, Padova, dicono che è sotto con del buco. Volete la trazione? Se volete faccio la trazione.
0: La toppa è peggio del buco.
3: Bravo, esatto.
2: No, ma anche il discorso sulla fine della Coppa Italia, che come la Champions gli ha detto quella cosa che equivale.
0: Siamo arrivati
2: ai lì della Champions. Vabbè, comunque,
3: siamo al delirio
2: proprio. Infatti, io ho consigliato il 30 maggio.
3: È TSO.
2: Adesso non esagerato.
3: Ma tu sei diventato una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi, e dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto, abbi il buon senso, stai zitto, dai, per carità.
2: Senti Pino, chiudiamo così: chi può in questa corsa Champions giornata numero 37 e chi rischia il giudizio? Milan, Juventus, Fiorentina.

0: c'è il derby,
1: rischia tanto, e la favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché come sono messe le cose, è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate, e quindi certo il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera con l'Inter, però la favorita secondo me è Roma.
2: Eleganza, Guido. Bufata di quelle proprio, una velluta, sembra, sai, le velluta quando
3: lo adoro per queste cose, perché
2: è proprio perché è elegante, ma no, ma lo perché dico con una raffina, ma è fondamentalmente la zia,
3: ma è raffinato,
2: è un, una vellutata di quelle proprio,
3: ma è raffinato, scusa,
2: ah, che bello,
4: assolutamente
1: istruito.
2: Loro, no, io ti voglio bene proprio per questo motivo, la lazialità è inconfondibile.
3: Guido, tu chi pensi rischia?
5: Un colpo di tacco di pino e ci
3: tiene. Bellissimo. Io lo vivo, per la Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima questa cosa. Lui sei nostro.
2: Guido, ragazzi.
3: Guido, dicevi?
5: Non vedo favorita la Roma, diciamo che vedo favorita la Juventus.
3: Sì. Sembra che e chi rischia? Tutti il Milan.
5: Insomma,
3: il Milan, cioè in questa giornata pensate che c'è il Milan?
5: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici, beh, comincia tanto una partita che interessa solo a loro. No, il Milan, cioè, quanta un punto, due punti nell'ultima sei, cioè è in caduta libera totale.
2: Io proprio per questo motivo io credo che possa fare una parte importante a Genova.
5: Io penso
2: perché non è che può. Questa deriva dei risultati può magari si interrompe proprio a Genova.
5: Cioè, domenica che prende se ne prende tanto,
2: sì,
5: ma ha una stazione con le A davanti,
2: però recupera Pulisic,
5: sì, vediamo, io Milan non lo vedo benissimo, certo la Roma casa con la Lazio, proprio che abbiamo detto, sai, Lazio comunque viene un impegno settimanale, è un campionato che è andato come andato, è vero che il derby ha tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine la lunga motivazione più alta ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
3: Sì, sì, sì. Ma secondo me ce lo dovrebbe avere la Lazio.
5: Sì, ma
3: perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby fa anche, si gioca anche per far dispetto all'avversario.
5: Assolutamente sì.
3: Cioè, allora, scusatemi, qual è la motivazione di Torino Juventus all'ultimo?
2: Esatto.
3: Allora il Torino
2: rovinare la festa,
3: il Torino lui vuole rovinare la festa perché ah, può farlo, e quindi così, va proprio con quella motivazione.
5: Ma guarda, ma cioè, poi lo spirito di Parma contro la Roma è benissimo, perché quella Roma vince a Parma ma al 101esimo, ecco.
3: Cioè, vabbè, comunque vediamo.
6: Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
3: Beh, quindi potrebbe avere una relazione a fermare.
6: Beh, certo.
3: Gli accadati a pallettoni, insomma, ho capito. Va bene,
6: certo.
3: Va bene, staremo a vedere. Io sono andato al termine e voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis.
2: Ciao,
3: un abbraccio.
5: Oh, grazie a
3: abbraccio. Grazie come sempre, professor Pino Capo. Elegantissimo, professor Pino Capo. Un abbraccio.
2: Un abbraccio, Pino.
3: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo a mandare l'audio. Vediamo, vai, via.
7: Allora ragazzi, Genoa-Milan 1-0, Juventus-Fiorentina 2-0, Roma-Lazio 0-1, con un grande saluto all'amico Stefano Impalomeni.
3: Hai visto 1-0 Genoa-Milan perché il suo
2: che
3: presidentissimo
2: piano, cioè, no, lo solleva da carico.
3: Hai capito?
2: Adesso sta la Sicilia,
3: va bene. Allora, io, allora voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché ti seguo sempre, perché sono state delle polemiche, non capisco la tua polemica. Io, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica, ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che io ho condiviso, sul discorso di non presentarsi meno, la vedo in questa maniera, cioè nel senso,
0: comica, dai,
3: poi se qualcuno se la prende a male, io non ci posso fare niente. Ma, per me deve assolutamente dire noi, io presento e saremo, siamo, vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita, punto. Ma questo è il pensiero, poi,
0: non mi sembra polemico, sembra un punto di vista,
3: mi dispiace se andate vissuta in maniera
0: allora,
3: diversa, quindi dai.
0: Pronostici Daniele, no?
3: Sì, no, Daniele ha fatto 1-0, dopo facciamo i ministri.
0: Ah, no, dopo.
3: Facciamo dopo perché siamo sfogliamo.
0: Benissimo.
3: Daniele, a presto.
0: Ciao, Daniele.
3: Ciao, ciao.
6: Ciao, ragazzi.
3: A lunedì, break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano. Mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti.
0: Stefano, sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente, come
1: anche da parte
0: sì, degli amici del canale 61. Abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà a fine 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile.
0: Non può rimanere. E quindi dicono che c'è subito Paolo, De Paola, direttore.
1: Beh, allora facciamo rifare un...
0: No, adesso si faccio subito i pronostici.
1: No, facciamo parlare
0: no, subito i pronostici, per dopo
1: andiamo
0: di fretta.
2: Penso la classifica è cambiata.
1: No, è stata... No. Allora, è sospesa. Sì, esatto.
0: No, qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io ti ho chiesto fino all'ultimo, però... L'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: Io è tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata, tutto quello che c'è. Quindi è tutto
1: al vaglio della...
0: Caro mio direttore, allora, ma c'è che Simone Braglia,
1: ciao,
0: che
1: Simone.
0: Salutiamo. Ciao Simone.
2: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Intanto il TAR respinge, passa capito, palla.
1: Ma pensavo, ti immaginavo Castello, oggi non c'è,
0: non
1: Castello.
0: C'è il Castello.
1: Oggi non c'è Castello.
0: No. No. C'è anche Massimo?
2: Quadro...
0: No, però no. Okay. Dicevi?
2: No, Sarri altro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Ah, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri?
1: Allora,
0: vedo
1: salienato, siccome abbiamo...
2: No!
1: Abbiamo 20 minuti di...
0: Dai, 20 minuti, allora, fruttiamo la massima.
1: Monologo, Paolo, Sarri. Questione derby, orario,
0: poi chi rischia la lotta Champions,
1: allora, Milan, Milan,
0: con questione Milan, con le
1: poi lotta
2: cardinale,
1: Milan, mettiamo allora tutto il pacchetto,
0: allora,
1: quindi
0: dobbiamo essere veloci.
1: Di Ibra e Allegri, poi intervista di cardinale, lotta Champions League, chi di più, comincia da Sarri, andrà in panchina o non andrà in panchina? Paolo.
0: Dai Paolo, vai veloce,
1: dobbiamo
0: chiedere così faccio tutti i temi, dai via.
2: Benissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, non vado in panchina, ci andate voi, queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo, con il prefetto ha portato la decisione per giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne può fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definito nelle affermazioni, c'è modo e modo per la ragione, perché secondo me ha ragione, cioè, è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione, approfondendo, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da, diciamo, da anni, che non dipende da nessuno se non dall'AT. Invece il calcio ha delle regole, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema è che nessuno vuol capire che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il treno, perché è treno economico, non ci sarebbe il resto dello sport. Quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché sia di un'altra federazione non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché ce la siamo dimenticata nel nostro programma, la figura del confronto fra Malagò e Abete, no? Cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice, no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo, perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa, molto dibattuta, testimonia che, va bene, i calendari sono sicuramente casati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va, ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche Sibraglia, il portierone.
3: Grande portierone.
0: Senza di lui possiamo stare.
3: Dopo averlo visto...
0: Dove?
3: Dentro Benevento.
0: adesso sì, che roba. Adesso come sta in forma? Sei ringiovanito, ma è una roba.
1: Sta facendo lifting, capito?
0: Ma io adesso
1: hai visto che non c'ha più le rughe.
3: Io mi vedo al 19, ragazzi. Finale 19.
0: Taglia 7. Salutiamo.
1: Ciao Massimo, eccoci qui. No, ma hai visto com'è senza rughe?
0: Ma è una roba. Ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo, pettinato, bello pettinato, no. Bellissimo, era bellissimo, quella giacca, la camicia, una cosa, ma un omone, capito, un omone. Simone, ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce, facciamo un giro.
4: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina a guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che è comunque diversa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
3: Sì, deve andare. Capisco tutto, però una partita delicata, un derby. I suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà.
0: Allora, va bene, certo. Qual era l'altro che avevi scelto?
1: Ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, tara, avvocatura dello Stato.
0: Alla fine,
1: 12.
0: È una sconfitta di tutti questa.
1: Ecco, come tuo parere?
2: Sì, no, è una sconfitta in assoluto il sistema, no? Perché ribadisco, le date si possono decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però ribadisco. Mi sembra sempre il titolo all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fanno l'ambiazione, il pasticcio rimane, la alternativa non si può trovare, per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, per cui si ritorna addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma è vero che si poteva arrivare prima, ma non si doveva arrivare a questo punto. Ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveri assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente sballottato da una decisione all'altra, da un'impazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando giocava il derby, di conseguenza tutta la giornata. Massimo è caduto. Simone?
3: Non aggiungo, perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso italiano che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta della Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo la finisca con questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa di più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Tre peggio, sì, non c'è
0: senza nulla togliere al Inter, però
1: no, assolutamente no, ma per tante cose. Che il Napoli a 71 seconda è la concorrenza, ma la concorrenza dai, sfibrato, compiuta, distante anni luce, no, tra Napoli e Emilia Roma hanno fatto il Ciappanovi, cioè.
2: No. Certo, è il Pirangoni che è tutto, cioè tutti che stanno dietro sono
1: Paolo, molto visto bene. Che insomma sei soltanto mezzo e Milan, allora l'intervista cardinale è letta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio di lì, c'è Ibra e Allegri.
2: Guarda, io dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare via pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se c'è la sensazione che riguarderà...
0: Allenatore poi, compreso?
2: Non lo so, guarda, perché poi lui dice, parlo con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Benissimo, che significa? Se ci trovi sfuggito, adesso non ha voluto, diciamo, fare prossime bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, Contare, con Fulani, perché magari in questa logica, diciamo, di rimproveri a tutti, anche Fulani dentro, e che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui ha preso a agire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice, noi siamo una squadra, anzi una società che ha passato una logica che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello di ogni vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere, non siamo professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società, e per i reparti organizzativi fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quel tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Che è questa cosa che comunque rimane speso, anche se, ribadisco dalle sue parole, si presagisce un'ennesima evoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo, abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose, è l'unica cosa che è una condizione importante. Perché chiaramente si tratta di un fondo anomalo, a dire la verità, perché è la prima volta che in questa intervista lui lascia sparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè, lui dice: io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport, capisco il dolore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto alla vittoria. Noi questa è un po' importante.
0: Ma gli ha detto praticamente: se non si va in centro, è un fallimento.
4: Beh, sì.
0: Rischio c'è, eh? Rischio di un max fallimento, cioè noi abbiamo il titolo, il Milan rischia il max fallimento.
4: Sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, comunque è stata una partenza dall'altezza della situazione della società, perché mi ricordo che il campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
0: Perdeva mai.
4: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri. Il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle pressioni è trattante, ma di tutti. Non ce n'è uno che secondo me si salva, si è tolto Modric, che ha i suoi anni, che quindi si può capire la freschezza fisica può essere quella giocato in questo caso oltre infortunio, però i giocatori cardine non hanno finito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato, dai Maignan, di Pulisic, Leao, a chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però è uno su tutti, è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
0: Orlando?
3: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente, cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, il gioco padel, non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non di niente, ecco. Grande calciatore.
0: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
3: Sì, cioè, che serve Ibra infatti la sua immagine arriva lì, bello, comunque mi sembra che dia poco, ecco. però continuo a dire che la colpa è solo esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire, ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che se te hanno saperli gestire, hanno tenerli diciamo alti, no, le prestazioni, anche nelle paure, no?
0: Giorni fa mi sembra proprio Braglia, a cui mi disse una cosa che mi è rimasta impressa, ha detto, dice, in Napoli nel momento di difficoltà comunque con tenuta a galla la squadra, questo è vero, eh? Io gli ho conosciuto nel momento, sì, di difficoltà, no, l'ha tenuta a galla, non, nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allivi, lui ha detto,
3: no, non l'ha tenuta, per esempio, quattro sconfitte in cinque partite.
1: Però, Massimo, è vero, però diciamo così, che ogni squadra ha una crisi, no? Più o meno, certo, profonda,
3: certo.
1: E ce l'ha avuta una parte finale, che poi è l'ultimo tratto,
0: che è importante.
1: Napoli nella parte centrale, vi ricorderete entro cinque giorni di riflessione, sì, sì, sì. Pensava che Conte potesse mollare, ma Napoli stava veramente pezzo in quel periodo, anche peggio di questo Milan. È solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda. E in poi si decide la storia.
3: Però è più forte Napoli.
1: Sì, sì, sì, no, di crisi, però la Roma ce l'ha avuto marzo, la Juve.
3: Guarda caso, da quando ha dato di amico, la Roma mi sembra che.
0: Siamo dietro l'amico.
1: Sì, ma sono amici. Sono molto amici, vogliono.
0: Tanto gli voglio bene a Massimo.
3: Quando è andato via il mio amico, vedo serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride. Un po' più simpatico anche nelle conferenze stampa.
0: Mirai, tu hai un assist a De Paolo adesso. Paolo,
5: io te l'ho detto l'altra volta, cioè, le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, veramente. Diciamo, lo puoi criticare in periodi delle varie squadre, però esce veramente un po', come dire, ammazzato da questo campionato, sono due. Perché Ranieri appunto si è vista come un uscito assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Guidolin che speri che ha recuperato completamente la situazione lasciando la Roma in questo rush finale incredibile, e dall'altra parte lei, come sfiorito come sempre, perché poi se vai a guardare i numeri Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua di appunti è andata sotto i 2 punti a partita,
0: è vero,
5: è importante, quindi

0: questo vuol dire che, diciamo, non sono solo parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le hai mai dette fino al 2018, ecco, però adesso sì,
1: adesso sì.
0: È il caso di dirle, sono preoccupanti.
1: Paolo, senti, prima di salutarti e farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando, Ibraglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby di la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra, insomma, che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
0: Guarda, devo dire, io lo derby. Nel derby, perché poi alla fine c'è una doppia partita, non è solo quella della che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con il dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come dicevo, l'ultima soddisfazione è quella di fare il rispetto maggiore ai cugini.
1: Perché dico che il comandante si deve presentare.
0: E in questo caso alla Roma paradossalmente dovrebbe anche andare solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla scelta, cioè il non vincere significa uscire dalla scelta.
1: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma, sì, praticamente, sì, in questo turno, va bene. Senti, la faccenda alla luce come si conclude?
0: Guarda, esagisco un ritorno di calma. Questo, perché mi dà la sensazione che comunque non si uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, non le vengono, non credo che debba su altre alternative.
1: Allora, siamo con i pronostici, che Paolo dobbiamo salutare. Vai nei pronostici. Allora, cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan,
0: guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
1: Quindi
0: 0-1, corto muro.
1: Juventus Fiorentina.
0: E quello si deve anche un 2-0, se non un 3-0.
1: Quindi che faccio?
0: 3-0.
1: Roma Lazio.
0: Guarda, io qua devo dire che vedo un pareggio. 0-0, 1-1, dico 1-1.
1: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che domani sono 50 anni da scudetto del,
2: sto vedendo del cosa,
1: stiamo vedendo delle immagini bellissime
2: su Sky.
1: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono stati 50 anni grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli Graziani e Pulici.
2: Sì.
0: Vabbè, mi inviti a nozze, ma cioè,
1: non potevano chiederlo.
0: No, ma ringrazio, ma dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico qua senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla, ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombiere che suonava la carica per invitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, che quel funerale ha colto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizione, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato il fallimento. No, questa agonia veramente toro non la merita.
1: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
2: Paolo,
1: un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: Paolo. Allora, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando, Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' di singole partite e voglio dire il vostro pensiero. Tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã, Maracanã e Savano in Panini.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo il collegamento Simone Braglia.
2: Ciao Simone.
0: E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ancora buon pomeriggio.
0: Allora,
3: a tutti voi.
0: Dunque, Pasquale che dice se la prende perché ho chiesto i risultati di Pisa-Napoli, però l'abbiamo non è che trascuriamo Pisa-Napoli, ma insomma io che devo dire, dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica,
1: non l'ho messa poco pronostico
0: perché abbiamo scegliamo tre partite del nostro gioco, è un po' più difficile. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta, io non credo che ci siano, dobbiamo essere occupati del Napoli a Pisa, cioè se punti al Napoli a Pisa allora che dobbiamo dire, faremo apri, non so Simone e Stefano, Napoli dovrebbe vincere con Pisa, e consegue con una vittoria, c'è la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere l'obiettivo. Braia.
2: No, è già più probabilico che il Napoli, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che già tematicamente retrocessa non vedo che siano... è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità, azzeccare un risultato di Genoa a Milano, Juventus Fiorentina o le Abbi di Roma, rispetto.
0: No, perdonami, Simone dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete curato il Napoli. Senti, io mi sono anche un po' stufato di dire a certe cose perché non c'ho più voglia. Sinceramente, questo mi fa proprio verino. Meno la voglia di fare certe cose. Noi dei giorni fa abbiamo fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli, seguono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo, ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo mi piace, perché non è credibile il messaggio, perché mi sembra un grande sforzo, cerca di coprire tutto con collegamenti, con le sedi, le radio che seguono. Quindi prima di scrivere non voglio una parolaccia, se no mamma mi dice parolaccia in diretta, allora non lo voglio. Prima di una cosa vera, accertati di quello che si fa. Ci sono podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tempo Radio Sport, andate, seguite i podcast, quello che si dice, e vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, scusate l'intermezzo. Però mi sembra giusto, perché se no non è che non ci parliamo, ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, abbiamo parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'Interista, oggi parlano poco dell'Inter, è anche chiaro perché abbiamo fatto un titolino, l'Inter punta a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa,
1: ormai è andata
0: insomma, no? Quindi... No, così.
1: Attenzione sulla Champions
0: e
1: sulla zona che voglio dire calda,
0: esatto,
1: duello che c'è Cremonese, il Cagliari,
0: esatto. Andando un po' alle partite di la zona Champions, Massimo, per esempio Juventus Fiorentina. A Juventus rileggevo insomma due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate, prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe di montagna.
3: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico che vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia, dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dare fastidio alla Juventus, dunque già questa è una partita molto delicata, poi se la Juve fa la Juve secondo me alla fine riesce a vincere. E poi derby in partita, sinceramente se fossi la Juve vorrei tutto tranne quella partita.
0: Braglia, sui rischi della Juventus, poi non so se si viene che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan, a Roma.
3: Vai Massimo. No, scusa, no, che tu hai fatto la
0: domanda. Sì, volevo fermarmi un po' su Juve e Fiorentina.
3: Ok, vai.
2: No, beh, se compriamo il trittico di parte di questa domenica, Juventus Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Palla.
0: 3-0.
2: Penso che vinca di corto uso la Juve, se vince. La partita più difficile della Juve, secondo me, era l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuole mai perdere nessuno.
0: Stefano, una tappa dura, una di quelle salite del Gran Premio Montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina non
1: abbia fatto... Io la Fiorentina è predicata, se non vince questa partita è giusto che tu non vada in Champions League, insomma siamo all'esa dei conti, Marco, dai, su, sono d'accordo con quello che ha detto Simone, secondo me è la partita tosta, la Juve ce l'abbiamo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare
1: lo scandetto come la Lazio,
0: esatto, che è una motivazione quella, perché poi la rivalità che non va trascurata, quindi...
1: però sai il gioco, Parma è una partita facile, ho visto io penso Verona una partita facile come va a finire, Verona-Roma, Verona secondo me se gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte con orgoglio, come ci sia. Anche Parma ha fatto così con la Roma, io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice. Quindi è vero che sulla carta la Fiorentina è una partita odiosa, però insomma io se non vince in casa che saluto tutti, perché poi allora magari il Como fa pieno, giusto ci va del Como, non c'è più, cioè, in questi casi nelle ultime partite se
0: in
1: non vinci
0: punto,
1: non paga Fiorentina,
0: sempre Milan, rimani dell'avviso che Milan
1: si rischia, la squadra è più in difficoltà, però ma la Caba ci segna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre bene, magari vince 1-0, 2-1, episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punitone, un'autorete, è molto equilibrata, alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere,
0: secondo te, nonostante questo ambiente, sì, possa vincere. Daglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
2: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa, i genovani, i tifosi genovani e l'ambiente in generale aspetta, se possono fare Crezio a Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando viene a spugno rosso blu, perché dal fatto che è successo ai tempi che furono, nei quali i tifosi si erano, se vi ricordate, innanzitutto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, okay, questi non vuol dire niente, questo in merito al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Genoa possa vincere, non vedere. Perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo, è vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però è un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione, cioè con il pallone che pesa 50 kg, dall'altra parte hai anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza

0: saranno da qui al campionato, io credo che Genoa Milan sia la partita che deciderà sotto la Champions.
1: Orlando?
2: Tardissimo con Simone, purtroppo
1: ma che Milan ti aspetti? Milan un po' più attento, no, più basso?
2: Guarda, sarei subito se avessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan ha la forza di reagire. Poi ovviamente per il posto del Milan, mi auguro di darmi, però in quel campo,
1: cioè, dici che, non, che tu dici una scossa caratteriale non arriva dal Milan.
2: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da che giocatori ci sono in questo momento possono fare differenza al Milan? Ma anche Leao abbiamo criticato tanto, io vedo un Milan,
0: ma Schmeckers
2: io vedo un Milan che fa anche fatica a tirare in porta, dico la verità. Però ovviamente
1: però un punto potrebbe andare bene, no? O no? Un punto,
3: dipende cosa succede sugli altri campi. Un punto
1: a Genoa, un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto
2: dobbiamo... No, un punto è fuori.
1: Come fuori?
3: No, non doveva
2: essere fuori. Perché penso che
1: c'è un'altra partita dopo un caso il Cagliari, 4
3: sì,
1: punti.
3: Capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare tutte le altre.
1: Guardate che le altre pure fanno partita. Cioè, secondo me questo turno ci può dare veramente tanto.
3: Certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juveggia, come
0: posso scusare,
1: certo che
0: ha ragione Massimo, se pareggia, se non pareggia, arriva come Roma, Milan a pari punti,
1: perché certo. Tu dai per contato che la Roma vince?
0: No, se pareggia e pareggia la Roma, e pareggia la Roma nel derby, il Como vincendo, sì, o il Parma, sì, a pari punti.
3: E riporti che vadano tutte e due a 81 punti.
0: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la Fica Bursa, va in Champions,
1: sì, sì.
0: E appunto che la Juve secondo me va in Champions. Il Como però arrivando a pari punti con Roma e Milan va come in Champions.
1: Vabbè, vediamo.
0: Se pareggio c'è il massimo, se pareggio si trova il milione poi.
1: Vabbè,
3: quindi si con 6 punti?
1: Sì, secondo me sì. Secondo me sì, pure per me. Pure per te, Orlando.
2: Sì, sì, anche se c'è la Cremonese dell'ultima, che se si giocherà la Serie A, però come si gioca la Champions. E dunque i due vengono fuori. Anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como,
1: C'è un messaggio del nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ci scrive, lo dico perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Kunku, liberato dalla presenza di Leao, farà bene in queste due partite.
3: Attenzione.
1: Che dite?
2: Sì,
1: io ho letto che infatti che
3: Kunku Pulisic.
2: Ma Pulisic gioca?
3: Sì.
2: Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite e questo atteggiamento che in partite come queste dove
1: ti tira fuori veramente... Devi lottare.
2: Esatto, devi lottare.
1: Devi dare un fritto proprio in queste partite.
2: È meglio. Meglio che sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Kunku, sentendosi più libero e magari la
1: più responsabilizzato, magari.
2: Esatto, appoggiandosi più su di lui riesca a essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè, lì anche Stefano ci ha giocato, Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando, poco.
1: C'è rivalità.
2: Dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della vinta, del pressing, venga messa sotto, poi se riesce a gestire in questi momenti difficili a

0: farà le sue occasioni, però partita.
1: No, no, no, è una partita. Io cioè...
2: vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già visto prima. Cioè non è un ambiente, è una presenza di Cardinale, su, vedi Cardinale.
1: Ha parlato, però ha detto...
2: Oh, sì, sì certo, ok, però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, contro quello che è, però la presenza aspettare di quando c'è un Berlusconi, un Gagliani, un Braia, rispetto a quello che... No, vabbè, buonanotte, ma no, per dire, lasciate il discorso di quello, per dire che in questo momento la società doveva essere presente in quel di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
1: Certo, c'è una presenza vicina,
2: vicina della società, parte di
1: questi che ne sono arrivati a Roma per far sentire la finanza proprio in questa settimana.
3: Vabbè, anche il calcio cambia, però presenza, siamo che dobbiamo tutti i giorni lì. Magari ci sono le gol. Ci sono altri per comunicare, serve la presenza fisica.
2: Però è diverso, Stefano, sì, il calcio è cambiato, però, però comunque
3: però, non si è mai visto proprietà americana, Liverpool hanno vinto pure il torneo di Bridge, cioè nel senso
2: che... Sì, allora, quindi... all'estero
3: è diverso, Stefano. Ho capito, dobbiamo adeguare però, quando ci parla a noi dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello, poi dopo no, qual è... dobbiamo da anche una vada e metterci d'accordo su quello che come devono essere. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il presidente abbia rilasciato un'intista a Simone. Questo è stato molto chiaro.
2: No, la chiarezza del interlocutore si
3: poi si è accontentato, si è criticato, almeno.
2: Ha detto il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che ha palesato che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa una partita delicatissima come quella finale di campionato.
3: Va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono partite da vincere, Simone. Poi dopo si parlerà del resto, non è che il calciatore presa di tiro a Genova deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere partite perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata poi dopo si traccerà una liga, ma non è il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure ai rapporti tra i Allegri e quant'altro. Io non ci credo, insomma, cioè dopo giocare da vincere, se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè non posso pensare che i calciatori stia lì a contarsi sulle parole in interviste di Cardinale su di chi è la colpa, magari no, chi rancori e dissapori sono stati durante l'annata. No, cioè penso che il calciatore rimasti lì in ritiro e pensi a vincere a battermi il Genoa e il Cagliari.
1: Io credo proprio. Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Passa, come con il Como.
4: Che dispiacere, io
1: era anche da mettere in preventivo.
4: Sì, no, certo, e d'altronde
1: ero stato tutta il Como pazzo, ecco, tutto
4: no, era essendo campione era abbastanza normale pensare che prima o poi
1: mi dirai. Io una cosa ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Madrid?
4: Ma ti dirò, Real Madrid è un momento di grande difficoltà comunque e non so se Nico Paz è un giocatore del Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia, però
1: tu dici qualche dubbio che possa essere da Real.
4: Assolutamente sì.
1: Braglio che dice, è troppo presto? Ho aggiunto
2: ma no, io sono fautore di un Nico Paz al Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha i numeri, che ha Nico Paz, che tutti noi che riconosciamo in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore giocatore che faccia maturare e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva.
1: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
2: Sì.
1: Stefano, tu lo ritieni pronto?
4: Scusami, prego, prego. Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo. Voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che cosa ridicola se ci pensiamo, pensiamo, ha fatto 100 cose, deve fare di più.
1: Sì, sì. Però, forse sa, l'atteggiamento magari dovrebbe essere
4: sì, sì, è francese, dunque è un idiota. Però
1: dai, non lo dire, dai.
4: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io vado in vacanza in Francia, dunque.
1: Vabbè, non piace la Francia, è una scelta tua, mancherebbe.
4: Sì, no, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho usato, dico solamente che Real Madrid, da quando ha perso i due giocatori del campo fantastici, tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito il ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, però certo. Secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
1: Se Stefano, lo chiedo anche a te, è pronto? Sì. Per il Real, via, andare?
3: Per qualsiasi grande
1: club. Ricordiamo, è del Real, però interrogavamo se un giocatore è pronto per fare questo salto.
3: No, pronto, insomma, c'è tanta gratissima, certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori, suo ruolo stanno un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, lo stesso due, capito? Un salto di qualità impressionante nel Parì, devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, insomma la base mi sembra strutturato, giocatore forte, anche dentro per una grande personalità, oltre anche una grande capacità organica, se non solo tecnica, forza, quindi
1: forza, quantità,
3: può migliorarsi un po' di più.
1: Orlando, che dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggia in casa questa Coppa Italia insieme a Scudetto nell'ultima apparizione in casa?
4: Guarda, non gli do 10 perché c'è il neo del Bodo Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore e anche con questo Arsenal. Dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né il Bayern.
1: Forse ha pagato un po' di resilienza a chi come ha gestito.
4: Sì, perché se andiamo a vedere, Mago, lì se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, sì, poi lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Ars, però sei in semifinale. Dunque gli levo un punto solo per questo, per il resto è stato tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Braglia?
2: Sì, sono d'accordo anch'io. No. L'unico neo purtroppo glielo do in fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto. Dai.
1: E Stefano, ti voglio chiedere una cosa. Al voto, se vuoi darlo.
3: No, sono d'accordo con loro, io... Ecco, se fossi in Inter rimpianto di essere giocata a mare,
1: sì,
3: massimo ritorno, perché proprio perde su quel campetto di base che hanno perso tutti, come lo definisco.
1: Però te la sei giocata male. Però te la sei giocata male.
3: Ma ritorno, senza furore, mi ricordo, allentatore, se l'hanno sottovalutato, dice sai, mo diamo due gol ai ritorni.
1: No, te lo faccio domanda, chi ti fa pensare che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè siamo di fronte a chi
3: potrebbe... Guarda, ti posso dire una cosa, appunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, mi ricorda Zidane, cioè l'ex calciatore si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello bello. se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a un'ottima carriera. Devo fare i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la questione, c'è un po' di Mourinho, cioè, si è portato dietro. Sa relazionarsi, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è l'idea, perché se no non rimette a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei al 2022, cioè dalla cioè con Marotta, Ausilio, quando arrivato 3 per Coppa Italiana, 3 Coppa Italia, 3 scudi.
1: Orlando, a te chi ti fa pensare, TV, dopo un anno, primo anno a guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
4: Ma guarda, a me l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava potesse diventare tutto tranne che un allenatore a questi livelli. E sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di professore
1: di chi ci vive, di chi
4: universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza l'ha portato a dire una squadra, una piazza che non era per niente facile, con queste qualità vuol dire che tu sai commuoverti, sai gestire queste situazioni, dunque non so a chi paragonarlo, però ha le qualità di intelligenza superiore.
1: Braglia?
2: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi nel gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti. Di essere proprio
3: letto che tra l'altro è rinnovato al Brasile fino al 2030.
2: Esatto, lui gestiva anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, in quanto io entro la prima Champions League con il Milan, con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, avevano giustamente come Stefano vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, era un neo allenatore, diciamo, e quindi vi ricordiamo che i primi a dubitarne eravamo stati proprio noi, quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
1: questo non l'ha detto nessuno,
2: era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
1: Guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Pioli, questa
2: sì, io avevo detto Pioli, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto,
1: c'era il dubbio su di lui, sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
2: Esatto,
1: molti hanno dato il Napoli, che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezza aveva dato anche Bucchioni, il Milan vincente lo scudetto, quindi...
2: no, io ero a Roma, quindi ma il discorso per me
1: è per il prossimo anno, questo valore
2: Carletto Ancelotti
1: va bene, Carlo Ancelotti, okay. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata, ci salutiamo, dai, forza, forza Orlando, che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto, no, due punti, un punto da Bonani, attenzione, ultime due partite di giochi, tutto caro Massimo. Allora, Genoa Milan,
4: io dico 2-1 per il Genoa.
1: Bene. Juventus e Fiorentina.
4: No, chiaro.
1: Roma Lazio.
4: Scusate, c'è un allarme, è partito.
1: Non sentiamo. Roma Lazio.
4: Roma Lazio 2-1.
1: Vado a Braglia, Genoa Milan, nella partita.
2: 1-1.
1: Juventus Fiorentina
2: 1-0.
1: in pallomeni.
3: Dai, vai.
1: Genoa Milan
3: 1-0 per il Milan.
1: Juventus Fiorentina
3: 2-0.
1: Il derby
3: 4-1 per la Roma.
1: Allora, ti faccio 1-1 Genoa Milan, 2-0 Juventus Fiorentina, 2-0 Roma Lazio.
3: Ah, quindi però non che è successo?
1: Voglio provare la rincorsa.
3: Ah, cioè rinunci, però vuoi vincere il titolo.
1: Voglio provare la rimonta.
3: C'è due davanti.
1: Vabbè, ci provo, a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un fine settimana a tutti due, a Massimo.
3: Ciao Massimo, e Simone.
1: Ci sentiamo lì, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e recuperiamo un po' di messaggi. Tra poco.

0: Allora, vabbè, subito chi si incola dicendo Ivo e Pio, che esaltazione finta e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, che deve essere, io sono tra quelli che lo rivedrò il prossimo anno, perché confermarsi è sempre però, più difficile. Allora, però sanno che fai, non gli dai un voto positivo, non li conosce,
1: allenatori. Ha vinto scudetto d'Italia alla prima e
0: io mi ricordo che Conte quando...
1: per il prossimo anno, certo, siamo tutti curiosi.
0: Io ricordo, mi ricordo quando vinse Conte il scudetto con la Juve, pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché cammini, e comunque Conte ha fatto un cammino d'allenatore, è arrivato, sì, anche lui fa le doppie con,
1: sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però... nel senso vince, allora se Conte fa la doppietta, Allegri fa la doppietta, è arrivato il mago lui, no, però il prossimo anno vediamo un po'.
0: Vabbè, ma questi sono molto giudizi, oh, insomma lo sappiamo.
1: Ma chi si merita, secondo me, come sì, logico. Poi il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che però, cioè, io quello che vuoi avvisare i navigati. Se uno quest'anno dà, alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di chi dà un voto positivo, poi il prossimo anno sta male, fate il giochetto Paraculi. È l'anno scorso, sì, perché sì, il campionato. Paraculi, perché il campionato va giocato vinto e poi si vince
1: e dominato
0: ed è, quindi poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, tante cose che bisogna poi verificare. Però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vince il prossimo anno incara una stagione, può capitare, non è che annulla quella precedente, non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè
1: lo scudetto no.
0: Rimane, resta, poi vediamo quale sarà. Io che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, tratti speciali, poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però presentarsi, ripeto, presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto Coppa nazionale,
1: come però?
0: È bel biglietto da visita.
1: Ma come? Mi sembra che in semifinale ci sia stata una bella rimonta Como e poi una vittoria in finale. Dall'altra parte abbiamo stato vinto contro il giornale 4 giornate, cioè, non ricordo esattamente, mi stacco di problemi importanti nei confronti degli seguitori, quindi mi sembrano vittorie nette da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite.
0: Andiamo a sentire un po' di più, dai.
2: Invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo 5 R. Meno male che si è

0: fermare col voto green.
1: Ah, ah vabbè, a lui dice, faccio riferimento alla partita voto. Vai ancora un altro.
2: Ciao, ho una domanda. Se il giocatore italiano Bruno Massori riesce a raggiungere la finale, la finale si disputa domenica, mi sembra, alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
1: No, giocano alle 10. Questo problema non si pone. Andiamo, non siamo fornati. Problema che allora intanto è stato sospeso il programma internazionale perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
3: Ah beh, Stefano, dovesse presentarsi, so che lo tirto sarebbe dopo di Champagne, penso lui sarebbe in tronco, risparmiato 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
1: Come tu dici?
4: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica 12. Dube dice che lo Tito sarebbe sentito, no?
1: Sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me, per un altro tipo di discorso, si deve presentare, punto e basta. Quindi per giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato il petto, non può cambiare il... Sarri deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare e pagare per questo. Buon lavoro Alfonso da Battivaglia.
1: Grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allena i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la mia esperienza. Vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona, poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi nel 2008 lui vince il campionato e Coppa di Spagna.
4: L'anno successivo la
1: Champions. L'anno successivo...
4: La Roma battendo Manchester United di Cristiano Ronaldo.
1: Bravissimo.
4: Gol di testa, io stavo lì. Gol di testa di sì. Te lo ricordo 2-1? No,
1: sì.
4: 2-1, 2-0.
1: Sì. Per dire, insomma, che era all'inizio iniziato e poi dopo proseguito. Cioè, hai visto? Sta per salutare il City ieri. C'è un video. Hanno postato un video, lui passa a centrocampo con tutti quello vinto. City si sta separando da questo. Guarda qua, ecco, ce l'abbiamo preso, guarda, lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava i trofei, quindi siamo ai saluti di una grandissima avventura.
4: Era
1: chi dove andrà?
4: Questa è una bella domanda. Lui coltivava il desiderio di allenare una nazionale. Però insomma è Brasile è stato preso da Carletto, al quale si è rinnovato il contratto fino al 2030, quindi cosa resta? L'Inghilterra, forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo.
1: Addirittura.
4: Beh insomma, perché no? Cioè vabbè. L'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
1: Vabbè, siamo
4: No, nel senso che devi, cioè dov'è la
1: spinta di qualità?
4: Nazionale inglese.
1: Vabbè, vediamo. Oppure c'è qualche club che prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
2: Ciao, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. non commentiamo tanto,
4: grazie. No. Giovanni scherzava.
1: Ma io pure perché qualcuno già è stata vita dura quest'anno, te vita dura.
4: Sì, no,
1: ironizzato, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
6: Al di là di tutte le ragioni posso anche avere, poi ha anche allenato in Inghilterra dove si gioca comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo che sia il problema di fastidio all'orario. È vero, è un sarebbe brutto, però comunque sia.
1: Sì, ma
6: poi dovrebbe essere più abituati di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
1: Ma poi mi sa che non ci hanno 25 gradi, quindi qui continua a giù una pioggia.
4: Bello freschetto.
1: È pure freschetto, mi sa che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare. Vai. Ancora una. Allora sì. No, cioè, se non diamo la licenza a Chivu, Allegri, che voto gli diamo? Beh, insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che il Liverpool è interessato a Coesao per sostituire a 560 milioni, lo venderei e prenderei Nicolas per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildis con Silva, Bernardo, mette Bernardo Silva e Nico Pass a spalle di Vlahovic. Beh, bella roba, eh. Sarebbe proprio spettacolo, quindi, Lorenzo individua una squadra di massima qualità, Nico Pass, Ildiz, Bernardo Silva, sa da tutti del tuo al pallone.
4: Di pallone?
1: Se per correre al posto lo ci mettiamo qualcuno a correre lì.
4: Sarà intento spalle.
1: Allora, dunque, vabbè, c'è un pronostico Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi il Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è chiaro quando ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare un altro audio prima di, tra poco andiamo anche al giro dei cambi.
0: Vabbè, ma a me mi ci sta un po' da ridere. C'è Sarri che andava a Quirinale facendo un bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è altro, il lavoro è una passione. E poi ha un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite, anche quello di mezzogiorno, e lui sta bene, quindi lui fa bene a non presentarsi. Io la trovo su sta cosa. Ci sono dai che vanno a lavorare la mattina alle 10:30 per 1.100 euro al mese. Ecco perché la gente sta disegnando nomi, si sta allontanando dal calcio, perché purtroppo queste cose, ascolta queste cose, gente guadagna tanto soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici tra virgolette sufficienti.
4: È vero questo,
1: è anche vero, anche vero. Io concordo. Sì. Dunque, poi qui sono già si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti, 5 squadre. Ecco chi ha
4: fischiato in Champions League. Potrebbe verificare, tu non ecco. L'hai approvita.
1: Però aspettavo tutto il mercato web.
4: Ah, ecco.
1: È arrivato.
4: Subito il giorno della partita.
1: Quindi questo, vediamo un po'. Dunque, le ultime due partite la carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso.
4: Cinque
1: squadre tagliate a 71 punti. Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avuta per stabilire meriterebbe la qualificazione Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbe i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, sembra veramente
4: Napoli.
1: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como avrebbero il campionato tutti a 71 punti. Con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le squadre in questione, premerebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco. Questo sarebbe, fanno appunto i punti. In questo caso, praticamente, se si sono verificati tutti insieme,
4: ecco, Napoli che fa un punto,
1: mi sembra probabile
4: che tutte e quattro siano arrivate a 71, che non è anche molto difficile che possa verificare questi, però non del tutto da escludere.
1: Vediamo che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi, la giornata, quindi ci fermiamo e tra poco così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. L'abbiamo fatto.

0: Ci siamo, siamo pronti, intanto solo una news al volo perché il programma internazionale riprenderà alle 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A. Partiamo subito con Pisa-Napoli, le ore 12 domenica. Per il Pisa Francesco Gali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che vanno a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva calabresi che torna al fianco di Caracol Canestrelli, in mezzo al campo a Kinsamiro che potrebbe togliere il posto ad Escher Vural, e a mesi e mezzo da infortuni al collaterale del ginocchio sinistro di Ecomarin. Ai lati Leris Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stokovic.
2: Per il Napoli, per la Champions League bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara domenica senza Pulisic squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente di Neres, che tornare nell'elenco dei convocati. Netto di Lukaku, il Maggio, altro Belgio, la squadra rosa è a completa disposizione di Conte, anche mai troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rakman e buongiorno in diretta al centrocampo. Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola e in mezzo Lobotka e McTomi, e poi dietro Ound. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di gara. Dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'11 del Napoli di Conte. Studio.
0: Il pronostico della 37esima giornata, Napoli serve una vittoria per centrare la Champions, come finisce?
3: È arrivata la vittoria, caro Marco, Pisa Napoli, c'era il Napoli, segno beh.
0: Due anche a me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como Parma, il Como, Alessandro per il Parma, Edoardo Mami.
4: In Europa, prima volta nella sua storia, sentita la sbarra da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi tutto per tutto, per una Champions, si parte dal Parma e Fabregas si ritrovano dal primo minuto, Kempf scalpa, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa, Svolcic a Van der Brent lo zia, e Moreno a chiudere la linea 4, va invece, è acciaccato dopo Verona, Diana rifornita dall'intoccabile per insieme ad Acuna a salire Dao e Batna larghi, unico pass rifinito al centro e Rodriguez invece torna in panchina, l'attacco infine sempre Dovicas, unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la pressione vista con Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da fare al posto di Elfel, mentre Estremezza si prepara per la più classica sfida da ex. Per il resto solo ferme con Suzuki in porta, difesa terzetto combo da Cercati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla coppia di destra agisce Capitan del Prato, mentre a sinistra non tocca Valeri. Infine in cabina di regia ci sarà ancora Nico Scaviglia, affiancato da Keita e Ognez, quest'ultimo in vantaggio su Son ed Estevez. Linea allo studio.

0: Como Parma.
1: Vittoria Como, Como Parma 1.
0: Anche per me sì, 1. Genoa Milan, allora per il Genoa c'è Adriana Pias e per il Milan invece Tonello Gioia.
2: Ultima casalinga per Genoa, il tecnico rossoblu, Cocial, Pasio, Deor, Ruslan, Malinowski, il campista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia, giocherà dal primo minuto contro i rossoni Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Orim e Friend, mentre sulle coste laterali Sabelli dovrebbe dire su quella di Dev, mentre Martin in vantaggio su Elefo per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre Marcandali e Vaz completeranno il pacchetto arretrato a porzione della porta di Bilo. In attacco e Kuban potrebbe diviare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di quartisti non dovrebbero essere dubbi con Balanzi titolare al suo fianco e oppure vi

0: nel senso del marasma societario, Mina si deve concentrare anche sul campo, cercare di guadagnare i punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima classifica senza quali risultati di Roma. Ecco, ma si comincerà da Genova per farlo. Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha salvato l'ultima partita con l'Atalanta. Perde Leao, perde Sarekes, perde Subinian, perifica e non recupera Modric, infortunato. Quindi formazione fatta, Subinian in porta, Tomo, Gabbia e Pavlovic in difesa, a centrocampo sugli esterni non ci sono scelte, Atecame a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci fermati con Fofana che sarà preferito off to Cic. Davanti ballottaggio a tre, Pulisic, Kunku e Fulcro con i primi due favoriti. Studio
1: Genova, partita delicatissima, come finisce Stefano?
2: Con la del Milan, Genova mi segno 2,
1: per me segno X. Derby Romazio con, per la Marco Campanè, per la Lazio Lorenzo Carisi.
3: La Roma si gioca tutto del proprio futuro europeo e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci va ancora carica, rimonta folle contro il Parma e ci va in campo in uno stadio olimpico quasi veramente giallorosso, vista l'importanza della partita. Gian Piero Gasperini si è intenzionato a puntare su continuità, affidandosi in gran parte gli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima partita di campionato. Quali ci sarà Silar, sempre più fermo della squadra giallorossa. Davanti al Cassi 99, già il consueto terzetto offensivo composto da Cini, Indica e Deluso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celic e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo le sluade del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato Cristante e Cone. Sulla tre quarti verso la conferma di sul reduce da prestazioni convincenti, mezzo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paolo Dybala. In attacco infine Dubbi sarà male principale riferimento offensivo dei giallorossi.
4: Dubbi cancellarla, delusione per la finale di Coppa Italia persa la Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare in preziosa stagione estremamente complicata. Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, cosa che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader di Fremo Bianco Celeste rosso con l'Inter non dà quello che può essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosga nel quartetto difensivo, completato da Sic a destra, Ila al centro e Pressa a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella al minuto con Taylor e ci a completare il terzo. Pochi dubbi in attacco, dove si rivede evidente visto in piedi di Coppa Italia, con l'azione a destra, Zagna a sinistra, centro ci sarà in Oslin. A voi studio.
1: Il derby secondo Stefano Impone.
2: Vincerà Roma, Roma Lazio segno 1.
1: Segno 1 a me. Juventus Fiorentina, per la Juventus Camillo De Michelis, per la Fiorentina Torighi.
5: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina sarà al 4-2-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio che controlla e ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. Difesa sulla destra che era Calulu, in mezzo giocherà

formato da Bremer e Kelly, mentre la sinistra agirà a caso a centrocampo. L'unico dubbio di formazione con Thuram, che è in dubbio il francese, si allenando a parte, però al suo posto potrà essere confermato con Miners. La certezza del campo resta locale e solo nei prossimi giorni Spalletti decide se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci sono novità e verranno confermati con Seisau, McKennie e Ildiz. Come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic a ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: classifica non ha più molto valore, ma battere il rivale da Juventus, da tifosi della Fiorentina, piccola gioia. Una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Van. Per questo all'Allianz Stadium non sono viste troppe rotazioni e i Viola si presenta con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodo, Kongrecic, René e Gosens. Fagioli confermato in campo di regia, supportato da Mandragora da una parte e Ndur dall'altra. Il tridente vedrà presenza di Parisi a destra e uno tra Gumuson e Solomon sull'auto di sinistra. Ad agire da prima punta Roberto Piccoli, occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà tutto per tornare ai Vocati, anche se difficilmente partirà titolari. A studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefano Domeni.
2: Vittoria da Juventus, Juventus Fiorentina 6-1.
1: Con collo. E andiamo a Santi perché ci darà la grande festa per l'Inter contro il Verona. Alle ore 15 di domenica per l'Inter, Bruno Cadelli, il Verona, Daniela Giardi.

L'Inter si prepara alla festa Scudetto e contro il Verona vuole chiudere con vittoria la stagione da campione d'Italia. Cristian Vivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bisek, De Frey e Bastoni a centrocampo, invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Ora si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di sfare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sacco potrebbe confermare quasi in toto la frase vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese, Cunese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Ventini al fianco di Nelson ed Edmundson e Montipò, così come ha confermato Begay sulla destra, e vedranno Acpacro, Gagliardini e Bernaiana. Ci sarà poi una volta Tomasov a supportare lui punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefano Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter, che vincerà Inter Verona, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna, ore 18, invece per l'Atalanta tipo di santo per il Bologna Lorenzo Leonardo Vischi.

0: È ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato a permettere le basi quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 di Bergamaschi, nonostante per Raffaele Pagno ci sia l'emergenza di difesa, dove mancano Ien, Cosone e Scalvini. Per essere chi importa, difesa 3 con Lasina, Jim Simon e Stanor. C'è campo stabile e quindi Peterson Deron, mentre il fascio confermato fa costa a destra, come Zaleschi a sinistra, favorito su Bellanova. Davanti Pogibi, De Ketelaere a destra, Jack Rastori a sinistra e dentro Nicola Cristo, favorito su Gianluca Tacca. Voi studio!
1: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di stato, battere anche Inter all'ultima giornata e sperare al tempo che la Dea perda Fiorentina. È questa l'impresa che cerca di realizzare il Bologna per agguantare un'iniziata qualificazione europea. Per farlo, la formazione vincenza italiana deve iniziare dal primo step e pugnare la New Balance Arena. In porta c'è l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sarebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pesina, con lui in campo un pareggio e successi. Discorso posto in difesa ad completare il reparto con Mario Miranda ci sarà il duo norvegese composto da Elland e Regem, scelta forza in quanto Lucu sarà squalificato mentre Casale e Wittig infortunati. A centrocampo Moro scatta per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferro e Pobega come mezzali. Davanti è il ballaggio aperto tra Bernaschi e Orsolini con il primo in vantaggio per completare il reparto offensivo con Casa e Ro. A voi studio.
2: Bologna, Stefano Lomeni.
3: C'era l'Atalanta, Atalanta, Bologna, segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese Cremonese, per l'Udinese Davide Chiolle, per la Cremonese Lucio Manucci.

0: Cremonese si prepara a ricevere tra le amiche del Buon Energy Stadium Cremonese, e il mister Costa Runice ha dovuto preparare la gara, già c'è di due assenze, ovvero quella di Kelling con infortunio, non è, e dei due squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungo dente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo sorta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico della gara a quale adattamento. In porta sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Cresce senza nessuno. A destra a quel punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per giovane Arizala. A sinistra in grana Piotrowski con Arstrom e davanti Zaniolo con il rientro del Cipanti Davis.
1: Penultima occasione alla Cremonese di ottenere punti importanti, chiave salta, mister Giola affronta la partita all'Udinese con il solito 4-4 e in porta sarà Audero, poi il terzino sarà Terracciano, centro Bianchetti e Luperto, ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro, al momento sarebbe fare Barbieri, ma bisogna attendere le voci delle condizioni di Pezzella uscituso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea poi è composta da Zerbini e Valente come esterni, relativamente a destra e a sinistra. All'accesso ci saranno Malè e Grassi. Poi riguarda invece l'andem offensivo, sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista di infortunati è composta da Mumbagna, Schirotto, Floriani, Mussolini, Pagero, proprio Pezzella. Restano in difficoltà Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano,
3: come con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese segno no.
2: Come segno X in questa partita? Andiamo a solo Lecce, è importantissima anche questa, perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per l'Azza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotti, Lecce Pierpaolo Verri.

Grosso a Valuchievitz per il pugno, ma ritrovi in regime degli acciacchi turati con Berardi. Dall'altra invece le condizioni di scappò un problema al tallone assente nell'ultimo gara a Torino. Il Milan dovrebbe però recuperare le partite titolari al fianco di Memovic, se non dovesse farcela spazio a Romagna sulle fasce tanti atturati Kubali e Garcia, centrocampo immovibili con Matic e Fosved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con Lorite a sinistra, poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Ramonti al centro d'attacco. Nelle ultime gare Grosso li alternati, stavolta dovrebbe toccare alle Spezia e Fiorentina partire dal primo.

Impegno in trasfera per il Lecce, 37esima giornata di campionato, se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di infortunati Gasparfo, Berisce, Sotil. Qualche problema in settimana per Righe, che dirà, ma entrambi stringeranno i denti, dovranno esserci. Ma così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto le ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così, 4-2-3-1. Ci sta Capitan Falcone in porta, la retroguardia composta da Vega, Thiago Gale, Siebert e Gallo, davanti alla difesa sulla mediana Dani Engom con gli balli libero di Gesù a tre quarti. Attacco invece Pierrotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chiedira al centro del tridente. Studio

0: Io.
1: Francesco cerca punti per la salvezza con la sua ex squadra, comincia Sassuolo Lecce.
2: Promette una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo Lecce segna UE.
1: Per me segna X. Andiamo alla partita Cagliari Torino delle 20:45 per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
3: Tende di capire se le condizioni di Borrelli saranno ok per la gara con Torino, il Cagliari è proprio pronto alla prima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rosso blu, l'ultimo domo spettano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ovviamente il suo cubo. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rosso blu, che coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sacro e la sua Sardegna. Emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i punti. L'undicitore dovrebbe rispecchiare un 4-4-2, aprire naturalmente in porta, da lì la difesa formata da Zappa, Dossè, Rodriguez e Otto, soprattutto in caso di mancato recupero Mina, da tenere in considerazione anche la squadra di Zeppedro. Il campo dovrebbe essere Palestra, Adopo, Piano e Foluruccio. La coppia d'attacco sicuramente sarà ancora armata da Esposito, Mendy, con Pavoletti, Mezzo, Boccanzi, che subentrerà a gare in corso per valutare i propri tifosi.
4: Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari. Domenica sera alle 20:45 il tecnico d'Aversa non potrà andare su Gittis squalificato, così per la mediana pensa la coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corse laterali. In difesa manca ancora Ismaili, quale ha il gran tipo di recuperare per il derby contro Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora poco centrale con Marianucci ed e Bose come braccetti, Palearis ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simone e Zapata sostenuti da Vlahovic. Studio.
1: E allora, ultima partita, Stefano Palombia di Torino.
2: Finirà il pareggio a Cagliari Torino, segno X.
1: Me segno no. E termina qua il giro dei campi, la 37ª giornata di Serie A.

0: Allora, Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica, almeno nell'unica giornata ci sono le partite, almeno questa.
1: In una giornata,
0: partita da mezzogiorno, dalle 12, poi c'è un meno 15 che è quello dell'Inter,
1: sì.
0: Poi le altre, le 20:45 per chiudere praticamente il blocco della
1: retrocessione hanno messo.
0: Sì.
1: In fondo.
0: Quindi vediamo come andrà a finire gli obiettivi, appunto, ancora in ballo c'è le 18 Atalanta Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, per 45. Tra l'altro tutte e due in offerta. Quindi hanno, diciamo così, la stessa situazione giocando in trasferta e poi l'ultima chiudono in casa, invece lì è molto importante per loro questo passaggio.
1: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
0: in difficoltà,
1: cioè, non lo so se farà, ma Cremonese come l'ultima, ma il Lecce ospiterà il Genoa. No?
0: Anche per il Lecce è una partita chiave, fare il risultato.
1: Sì, no, certo.
0: Sassuolo è importante.
1: Però all'ultima che c'è più vantaggio,
0: è vero. Entre le altre abbiamo parlato oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite Roma, Juve e Milan, tutte partite legate. Tutte delicate e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutti insieme e quindi bisogna dare un occhio a tutto quello che.
1: Ma ce l'avranno secondo me le panchine, ha segnato quella, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
0: Sì. Noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
1: Io seguirò la partita, quella seguirò.
0: Sì, uno e poi metto la diretta gol. L'altro.
1: Ma dopo.
0: No, io voglio vedere.
1: Vedete tutto?
0: Sì.
1: Ma così te la rovini però.
0: No, vedete tutto. Alla fine con i gol, no?

0: Sapone,
1: Sapone racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi, un saggio interessante. Sauro, insomma, che è uno dei nostri, sentite, ogni tanto qui con noi, racconta la sua storia. Ore 18.30, quindi invito a chi ci segue da Male TV, sia sul canale 61, sull'11 digitale terrestre nel Lazio, su TV in Toscana, 7 sul 19, per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la fate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, cercate TMV Radio, appare subito il login con il nome, le cuffiette rosa, e siamo noi. Va bene, Stefano, a lunedì.
0: A lunedì, Marco.
1: Buona settimana, un buon saluto
0: a tutti. Regia,
1: come sempre, Andrea Magliocca e ciao. Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon seguimento.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TV Radio.
1: Dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
0: Grazie, ciao, ciao a
1: tutti. Andiamo a prendere Daniele Garbo e Massimo Manni. Ben trovati.
3: Daniele, ciao ragazzi.
1: Quindi questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa. Io ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbe essere offerti 3 milioni più bonus, 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta come dibattene, è impossibile, che addirittura così, credo che sia trovare un equilibrio praticamente per lo stare, Stefano, penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, la Juve che ha il giocatore in questo momento, poi
4: ma bisogna vedere se ci sono altre offerte oggiose per lui, per le cose di cuore all'interessi in Premier. Qualche altra parte, insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui di Honda in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate. Però sì, era tra i 2002 e il 2002, no? Cioè, c'ha 27 anni, credo gennaio, ci faccio. Quindi, è stato, mi ricordo, quell'esploso con la Fiorentina, da allora a mezza Europa, no?
1: Sì, sì, sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
4: Il momento magico, insomma, tra i 2000 in giro Europa c'erano lui, cioè voglio dire, erano chi, eh? Poi dopo c'è avuto questa parabola che poi traparava, dopo Lautaro Martinez, quello che ha segnato più di tutti. Poi scopri che nella Juventus chi ha più assist di tutti, più di tutti, è stato Vlahovic. Cioè, ragazzi, se ne ha fatti 40.
1: Balletti, dopo sentiremo spesso, no? Allora faccio anche un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche, diciamo, in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
4: Tu dici, il campionato schiacciante, ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
1: sì, sì, certo,
4: fosse Inter, fare molta attenzione, perché allora, ha i giocatori ha la caratteristica, gioca, diciamo così, un po' deve sbagliare, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter porta la Lazio, su questo ci più, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter, e nel secondo tempo ho visto 3-4 alle gol di Sachsen, ha avuto 3-4 palle in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, poi voglio dire, sì, persa l'Inter, non so, di essere più forte, e sarà anche mercoledì, non è che abbiano tante le cose, però Lazio ha capito secondo me come fa male a questa squadra.
1: Tu dici che hanno preso le misure, diciamo così, hanno preso qualche indicazione.
4: La Lazio quando si distende è pericolosissima, è fortissima. Poi mi dirai, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa di male, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio, questo avevo detto, ti ricordi?
1: Sì.
4: Però attenzione, perché la Lazio, se stai in giornata, non la batti. Non la batti. Devi trovare una giornata tante, e credo che l'Inter possa fatica a batterla. Però la Lazio deve essere in giornata, ecco, di grazie.
1: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
4: Non tutto, però deve fare una buona. Se l'ultima partita non la batti.
1: Massimo Banni.
3: Che Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere, è fuori discussione, sicuramente la partita

0: quella di sabato, è una cosa che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno quello che è successo, cose positive e negative, anche che il modo di giocare questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello, quindi tu come sai perfettamente l'Inter come gioca, ha la fortuna di giocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi dico che lo spero che la Lazio possa fare una partita e possa vincere. Sicuramente vedo il maggio, però la finale è una partita secca, calcio tutto può succedere. Spero che la Lazio possa uscire, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscire una testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così, si merita di fare una gran bella figura finale. Poi io, se si vince bene, se non si vince, niente.
1: Bene, ti chiedono dopo la partita di sabato quanta percentuale daresti a Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter.
2: Allora, innanzitutto credo che sia una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver detto che cambieranno sì. Mezza squadra, sai, quindi parliamo ovviamente di una squadra. E se fosse sulle partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una vita secca può succedere tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state altre delle sorprese clamorose, ricordo una tutte quando il Chelsea di Matteo batté il Sigedo. Mi ricordo che insomma c'è una finale di così in cui non era assolutamente favorita, e sì. Anche sì, c'è una finale che era favorita e invece perse. Quindi in una partita può succedere di tutto, perché se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batte l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
1: Sì, sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no? Stefano, da questo punto di vista di partite che sembravano segnate sulla carta, poi sì, alla fine no, ecco, ma guarda, sono d'accordo con voi, dire che serve una partita aperta,
3: Sarri dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 0 contro sì. L'Inter, premessa il più forte di noi, però, insomma, non puoi regalare quel gol, ecco, cosa deve fare attenzione da questo punto di vista. Si toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, e dura, perché l'Inter elabora, vero, va in verticale i giocatori, però è poco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa tesa, parti, c'ha delle frecce, la Lazio impressionanti, va via, c'hanno Zaccagni e Zacchi.
1: Cosa in grande forma.
3: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia, ma guarda, questo discorso lo estendo anche al derby, cioè poi bisognerà vedere come la Lazio da questa serie, cioè ossa rotta, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma derby, cioè perché i giocatori non come là davanti, ti impegnano, ti danno fastidio, e poi dopo l'Inter forte è a favore del pronostico, non c'è la notizia dell'Inter sulla la Coppa. Attenzione, la partita sera, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate di turno, allora un discorso diverso. Ma partita sera non lo so, insomma.
1: Certo. Poi ci abbiniamo anche domani con conferenze stampe dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pezzo su questo Como, alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere bella favola, invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo obiettivo meritato. Sì, sì, sì.
3: Non deve capire qua Europa.
1: Qua Europa, poi alla fine si può aprire un scenario clamoroso.
3: Certo. Comunque, insomma, ha vinto una partita difficile dopo un primo brutto a Verona, però è una squadra che matura da questo punto di vista, certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa, possibilità anche di giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona top, anche sporca, cioè, la squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due tre giate, sì, sì. Via. Un gol di Vic, fotografo, poi anche questo questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Ma va, una palla messa là, lui approfitta della situazione del difensore, Duviga, se poi questo drop colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunità. È sotto la partita, tre punti e si cura.
1: Certo, certo. Dale, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
2: Mi sembra probabile, posso dire, Dio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League, è molto difficile. La Champions League, anche il Como mi sembra di aver dito, se non va male, che è in vantaggio rispetto a tutti i potenziali
1: competenti.
2: Però deve fare i punti, sono molto difficile, tre davanti, mi sembra complicato onestamente. Ma io detto prima quello che penso Como, ieri una partita assolutamente complicata, porca, come ha detto Giuseppe Stefano, in cui nel primo tempo poteva fare due o tre gol. Quindi non è per nulla stato vincere una partita così, ha dimostrato di saper soffrire per vincere anche partite di questo tipo. Ripeto, è una equilibrata, secondo attacco del campionato è miglior difesa, dice tutto secondo me.
1: Sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento la squadra è quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo,
0: credo che alla fine la Juve e il Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in Conference, però insomma per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quell'anno, come gioca, per come sta le partite, sicuramente si merita qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che Como è ormai, secondo me, una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, queste squadre qua, perché ha grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere, devi investire molto nel settore giovanile, che hai bisogno di gente che ha fatto il settore giovanile. Quindi devi iniziare, secondo me, a guardare sotto.
1: Infatti vado al volo su tutto il mercato web, perché sono 50 giorni di mercato, obblighi italiani, Como, gran rata e fair finanziario. Come può cambiare Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, proprio da alcune situazioni interne, come quella di Morata, che bisogna capire cosa farà. Poi c'è anche il destino di Compass, da capire, Stefano, anche qui insomma, se resta oppure a Real Madrid, oppure si inserisce una squadra, un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario, eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza. Ma un mercato finora molto bilanciato nel saldo entrate uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire degli italiani in questa rosa, quindi deve vedere insomma un po' cose risolvere in questo mercato, però partendo da una base.
2: Poi il tema dello stadio, che fa anche, no?
3: No, l'hanno
1: già individuato, esatto, a Reggio Emilia, dove
2: al mappe. È un problema nel senso che giocheranno fuori casa, giocheranno in casa.
1: Sì, questo purtroppo è così, non è a norma, di conseguenza.
2: Certo,
1: è un problema che torna a noi. Allora facciamo una cosa, qualche audio degli ascoltatori da rigiare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, fare complimenti al Come che è andato in Europa, e uno scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in centro col Milan, perché con la sinistra, se non erro, punto tra la metà due, però secondo me più Milan, come sì, però devono arrivare in quattro a fare i punti, o è un po' difficile, però potrebbe capitare.
1: Sì, sì, è un vantaggio in studiati il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
2: Sì, ma arriva altro squadra che mi sembra non impabile di più.
1: È difficile. Però se arriva succede.
2: Altro squadra mi sembra impossibile, francamente.
1: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
2: Sì, insomma, è possibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
3: Possibile? No, Daniele, difficile.
2: Sì, capito, ma allora la Juve, sarà
3: la Juve tra Fiorentina perde il derby 71,
2: ok, poi
3: Milan
2: la
3: pareggia, Milan può pareggiare Genova tra il Cagliari,
2: sì, e la Roma
3: può pareggiare e vincere a Verona 71,
2: e come la può vincere contemporaneamente,
1: tutte, ah, tutte di poco nella compatibilità, ah, si possa verificare questo, sì,
2: però contemporaneamente, ragazzi,
1: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, contano può succedere.
3: Guarda, Como perderebbe in caso di parità di punti col mio. Ma insomma è difficile questa ipotesi. Sì, ma sì, nelle tutte classifiche a Wolves, Como in testa.
1: Sì, sta messo bene.
3: E la Roma ultimo, cioè la Roma dorsalmente è incredibile. Cioè adesso il fatto che abbia aggredito il Milan, no? Che ancora sì, non è, ma perché voglio dire il Milan è quarto. È ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultimo. Quindi deve andare a 3 la Roma. Perché a 7-1 perde con chiunque.
1: Allora, prendiamo un altro audio. 331-800-213.
5: Ciao Marugi.
1: Ciao Luigi.
5: Ora, Stefano diceva tracce di Drogba. Io dico per male, tracce di Ronaldo.
1: Ah, vedi.
3: Bravo, grande.
1: Vedi, riprende una frase su N e lui invece
3: insomma voglio dire ha delle
1: sì, cose. Secondo me per sudare di tutte e due, però io
6: no, no. Lo volevo dire Massimo, grande.
1: No vabbè, così è, per no, carità,
3: ma tracce poi mica significa
1: tracce,
3: ma pure tracce,
6: abili
3: tracce,
6: però le parole hanno spiegato male, vero? No, male è davvero degno, meno male
3: è degno. Luigi ha detto tracce, tracce.
1: Però, no, vabbè, tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto? Dice, qui ci sono, in passato, perché appena labili tracce, dai, vai con un altro audio, 331-800-213.
7: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare l'Europa del 2032.
1: Ah, ok.
7: Giusto? Noi a oggi 11 maggio 2026 alle 1:15 non sappiamo che giorno si gioca derby, si gioca domenica,
1: questo è
3: no, decidi la data.
7: Noi non sappiamo il giorno che si gioca, è una cosa seria, decidiamo di organizzare gli europei 2032.
1: Vabbè,
3: ma noi siamo invece la rete dei virologi e PM e tuttologi, le grande fratello.
8: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
10: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
11: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
12: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
13: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
14: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
15: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Io onestamente con se Champions, secondo me il mio Piazza Pulita di Russo. Di direttore sportivo, allenatore, ricomincia di allenare giocatori che sono assolutamente da vedere, e ricomincia per il Milan, una squadra da fondare, ragazzi, hanno sbagliato tutto questi ultimi anni, quindi è assolutamente da vedere. Se ci vai in Champions, ovviamente l'allenatore toccherà, immagino, ma sarà da rivedere la squadra, quindi con questa squadra qui in Champions prenderebbe schiaffi da tutto.
1: Quindi tu dici un Champions senza Champions secondare?
2: Sì, secondo me.
1: Buonanni?
16: Ho sempre avuto molti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi il Milan è una situazione particolare, magari tanto la penseranno come me, non sono convinto di questa squadra, non l'ho mai stato, non sono convinto di questa allenatura, non lo sono mai stato, quindi io dico che Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più indietro, perché la Roma ha iniziato il corso di crescita, sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter che è il Napoli, sappiamo che di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, no, io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, prestando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché poi Allegri come allenatore gli devi fare la scuola, e al momento il Milan non ha, quindi rimane scelta.
1: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
16: Secondo me sono fare quello che lui poteva fare, sì, sicuramente sì, ci sono.
1: Va bene, tra poco andremo ad approfondire anche questo tema, voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Io vi ringrazio tanto, ci siamo prestissimo.
17: Ciao Daniele, ciao Massimo.
1: Ciao ragazzi, a presto.
18: Sta ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Intanto aspetta che salutiamo Massimo Orlando che è con noi. Ciao Massimo, ben trovato. E poi oggi con noi c'è anche Filippo che saluta un po' grande. Ciao Filippo, ho trovato.
19: Ciao Massimo, ciao Bo, come stai? Bene, tu stai bene? Sì, meglio così che io, dai, una brava.
20: Grande, grande.
1: No, so dire che sono molto contento di avervi voi insieme qui, in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora, però, no, fai dire questa cosa,
17: io,
1: devo dire.
17: Se vuoi esporre...
1: Ma posso anche esporre, nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, ne parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me stiamo di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Italia, io ho detto, guarda, io appello soltanto a una data. Allora, la finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026. Ok,
19: il 13 maggio
1: che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio Roma 1-0.
17: Okay. Sì, ma si è scordato il 20 davanti. Quindi...
1: maggio 2013, vabbè, l'anno, il 13, ah, non capito, l'anno
17: 26.
1: Ho fatto questo rigiro, bello soltanto questa... data.
17: Punto. Vediamo adesso. Giovedì mandiamo tutto qua.
1: Va bene. Allora, caro Filippo, qui sono giorni particolari, c'è la finale, questo finale di campionato che mette in ballo ancora accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente questa Champions in max pericolo, usiamo anche un po', diciamo, anche sul nome di Similiano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, partite, le ultime 8-7 punti, l'ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena fatti, questo numero qui negli ultimi 8 anni, questo girone di ritorno è il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si testa la dirigenza, le contestazioni con Totale ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono attenti lo esprimono anche in modo. O, oltre, diciamo, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
19: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non hai nulla, non è che a causa non dico colpevole o responsabile, invece meno responsabile, no? È sempre un po' dire ai giocatori, allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? Questo è un po' il mio, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché credo che tornando un po' al campo, che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito non avrebbe più potuto correre per il campionato, che almeno io stesso, qualche tifoso anche a un punto, soprattutto nel momento di dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a gare perché lì è tornato a fare un piede, il Milan a parte sua invece ha rallentato, questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse qualcosa di non so quanto inspiegabile, insomma, poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. E i segnali c'erano già prima, no? Perché Milan spesso aveva vinto facendo le grandi persone, parliamoci chiaro, no? Era considerato sempre marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di virare su alla difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol era per prima o poi andato. E adesso ci troviamo in situazioni invece davvero difficili, dopodiché credo che ci siano ancora possibilità per tutto il piano del Milan per poter andare in più, e poi diciamo, si vedrà, perché chiaramente qualcosa non ha a fare di questa situazione poco chiaro.
1: Orlando.
21: Sì, quello che ho detto Filippo è
1: Ma cos'è un problema di

0: un problema tecnico, un problema tattico, no, questo finale?
1: No, no, insomma, in testa sicuramente, la testa poi San Siro giocare diventa difficilissimo, il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il Brusio si sente, si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che c'è comunque certe anni, però su dire una cosa, non è andata al Milan su 42 punti,
2: sì.
1: E tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro, mm-hmm. Adesso sono stati fatti 20 punti se non sbaglio, se non sbaglio, chiedo scusa, 25. E si tirerebbe la squadra, i giocatori in atti, e a me non mi sta più bene però, perdonate, cioè sarà sicuramente la società che, perché poi tipo, ha sempre lavorato con una società che era il top in mondo nei suoi anni, la società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro e lo deve anche fare molto in fretta, però credo che Allegri abbia molto suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sbaglia, e dunque anche queste domande vanno fatte.
0: Palomeni,
2: non lo so, secondo me è arrivato semplicemente fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che non aveva conosciuto in piena nella fase cruciale della stagione, tutto qui.
0: Dato Lazio è successo la crisi,
2: sì. Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro su marzo, aprile sono decisivi, infatti decisivi quasi al contrario, però ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
0: No, quello che dicono no.
2: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche di grande personalità, ma si è perso tutto. Marco Pulisic che si fa male, Leao fischiato, i giocatori che fanno la differenza non la fanno, c'è il Fulcru, questi in Q, c'è qualcosa, ma insomma, non riesci a arrivare con cosa c'hai. E adesso devono fare due tacce per portare a casa i punti. Tacce intendo applicazioni, Filippo e Masano, insomma, come si giocano queste partite, poi contro il Tato, contro la Genova, non avere paura, magari strappare punto e vedere poi col Cagliari cosa fare. Insomma, adesso non hai più la tanta, non hai solo squadre molto dinamiche che ti impegnano. Anche su discorso fisico.
3: Sì, ma io credo che, scusa se mi permette, dovrà fare 6 punti, perché è vero che le altre 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro Mina deve fare.
2: No, questo punti, sì, credo, se vince il Genoa
3: rischia di rimanere fuori.
2: Però sai, c'è il derby Roma, c'è
3: esatto,
2: il derby Torino, che non sarà così facile la Juve.
0: Ma Filippo, mi devo chiedere che valutazione hai di questa squadra, perché molti dicono il problema è che questa squadra non c'è, quindi è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Non sono molto d'accordo con questo.
3: No, nel senso che ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, io credo che c'è la prima l'idea di gioco, dice vabbè, certi giocatori qui si attivano i suoi giochi in base alle qualità dei giocatori, però io credo che questo avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare un calcio diverso. Allegri ha sembrato questa idea, no? Quando ho detto io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio questa squadra prendere pochi gol, che per arrivare nelle prime cose dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi vado da lì. Il problema è che poi da questa squadra ha difficoltà nello sviluppo gioco, perché credo che si è sempre stato molto bene, un verso molto basso, ha avuto campo davanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono più o meno una prima o poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in comunque Fulco non hanno mantenuto le aspettative, e le cose sono cominciate a diventare vero critiche. Però ecco, non è un giocatore, come posso dire, che è dal gioco. Io credo che si fa anche

0: sovvertire questo però ordine, no? Cioè pensiamo al primo magari che è più offensivo, che è più positivo, cioè certo, i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo lo possa fare, io mi ricordo che l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio una partita ha giocato in questo modo. Io credo una squadra come deve fare una partita di comando e deriva anche da come si allena, da che mentalità si ha. Questo un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare in due settimane, due bisogna continuare su questa strada con quelle che sono le idee, e io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
1: Allora, sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito, chiedo in regia, poi c'è un'altra punta che vi faccio, vi do subito la parola, vai.
2: Salve ragazzi, volevo fare una considerazione. Quest'ultimo anno, questo girone di ritorno del Milan, mi ricordo poi il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione? Mi hai sbagliato. Vi ringrazio, salve.
1: No, grazie Rigido Stefano. Può essere anche questo.
3: Ma io ho visto una squadra che ha sentito in attacco, poi tranne l'azione finale, in cui ha creato molto. Cioè, anche il primo tempo le ha una bella palla, insomma, così ce l'ha avuto, però insomma, mi sembra un poco coordinata, poco armonica. Tra difesa e si crea poco, si crea. L'istinto è una squadra che sta in crisi. Però secondo me può fare,
1: ce la può fare, che l'ultimo perdere deve affrontare il Genoa e in casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime partite del Milan. Massimo, vengo da te, aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate dalla 36esima giornata, hanno avuto seguenti distacchi alla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 da Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
0: Sì, vuoi dire?
1: No, ultime quattro squadre Allegri alla 36esima giornata.
0: Sì, allora il problema della preparazione deve essere un problema.
1: Non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che mi dicevano, non so se fanno prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campioni.
0: No, infatti Marco, dicevamo tutti, doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi dà la preparazione, allora io me la prego l'allenatore. Prima si può avere una cosa giustissima, che io lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno, il Milan si trova sì ancora in buona posizione per come ha giocato, per come ha vinto le partite, per come ha recuperate diverse al 95esimo. Il Milan teoricamente dovrebbe avere 6-7 punti in meno. Parliamoci,
1: è stata salvata molte volte anche da Mignani, ricordiamolo, è un fattore, okay, perché è parte della squadra che deve parare
0: benissimo, però io ricordo gol a Lisa all'ultimo minuto, gol a Fita all'ultimo minuto, insomma gol al Sassuolo minuto. Mina, cioè non puoi pensare di andare a ottenere risultati se giochi male. Io sì, te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, però poi quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa è l'ultima partita, lo stadio si avvolge, insomma sia Stefano che Pippo hanno giocato, Genoa uno dei
3: sì, e poi c'è De Rossi,
1: e poi c'è De Rossi, Filippo
0: è un cuore giallo rosso. Esatto, dunque io questo Milan vado a fare il risultato, mancherà Salemakers, che questo Leao non serve. Ma ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo Melian ha pochissime possibilità, cioè, se ci riesce poi di fare male.
1: Filippo,
0: io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me, anche perché devo sfatare un po' questo mio che a Natale, nel periodo invernale, si faccia la preparazione atletica per mettere in cascina. Ormai la fisiologia non funziona così. È chiaro, come diceva Massimo, anche con degli aspetti mentali, psicologici, poi vanno a influire sulla sul rendimento, sulla capacità in campo, sulla capacità di leggere il tempo spazio, quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha da gamba, perché si è posizionato prima, quindi è davvero la questione del gioco, quello delle cose sono un po' così, e se è condizionato, ancora Massimo mi arrivo lui, insomma, dalla paura o Stefano, la paura, la tensione chiaramente si blocca e le persone viene meno.
1: Ma tipo senti, ma che pensi che possa trovare una soluzione?
0: Non no, fa fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao ha anche il suo valore, il mercato, qualora la società o il club o l'allenatore, se vuole, non ne ha meno, non so, sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare il mercato. Però mi sembra vero che si faccia fatica, questo ragazzo fatica ad esprimere il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, non abbia di guardare di più, poter essere quello, davvero quell'elemento trainante che ho fatto intravedere in qualche partita.
1: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, Pluto?
0: Ma non lo so, penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai no, poi alla fine no, il raggiungimento della News League, i primi quattro, uno dei primi posti, non è più raggiungibile, mette neanche il secondo, ma arrivare in il fatto che farà tutta la dentro, poi si vedranno, come dicevo, poi si vedrà la società, vedrà anche il suo Allegri, poi diciamo, si riprenderà, non lo so. Vabbè.
1: Senti Filippo, scusi, ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di Milan straordinario, come diceva prima Massimo e Stefano, sottolineiamo, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi Milan più forti, chi resti?
0: Che miseria, vabbè, io veramente faccio riferimento al mio periodo, anche se devo mettere dentro Gianni Vera, al quinto Gianni Vera.
1: Vai.
0: Probabilmente non mi manderà qualche Gianera, poi vabbè metto Nils Lien perché comunque è un allenatore incredibile, poi vengo un po' ai tempi miei, metto Malbini, Van Basten e Baresi.
1: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
4: Ciao Filippo.
1: Urbe, grazie
0: ciao,
1: sempre.
0: Ciao,
1: grazie ancora. No, però rimango ora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un mondo di un editore di Pioni su tutto il mercato, dove dice Allegri verso sono, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlan, però insomma lui anche Allegri ha delle responsabilità, c'è questo rischio a tuo giudizio, cioè se non a prescindere del raggiungimento si deve seguire con Allegri sì o no ragazzi, perché
3: ma guarda adesso, facendo un discorso generale Marco ha detto il campo e siamo d'accordo, anche Magri Secchia, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità e ieri non si è nascosto Allegri, l'ha anche detto, c'è da considerare tutto il caso perché questa cosa va sotto con la cenere, cioè i tifosi hanno fatto la protestazione, hanno abbandonato la e ci sono state le parole ieri, insomma, i tifosi hanno diritto anche
1: dire, sì, sì,
3: a manifestare il loro senso, ci mancherebbe altro. C'è da capire, sì, andare via c'è da non escludere nulla, vabbè, esonero di Allegri, poi cioè, Flani contestato, sembra che la situazione sia caotica, quindi non so.
1: Tu ti vincolato al rimetto della Champions pure se la raggiungi fai un'azione anche sull'allenatore, questa è un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse,
3: sì, però devi risolvere sempre, cioè voglio dire Furlan, Ibra,
1: tu dici il problema solidario rimane, giustamente.
3: Secondo me rimane, dovrebbe prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo, nel tifoso ha percepito questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione, cioè tutti in Milan fanno male, perché c'è delle eccezioni. Ieri è tornato, non ricordato Dini, perché è stato un po' il bagliore questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della condizione salaria. Perché insomma è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un altro lavoro insieme a Massara, e lì in Milan è stata un'azione importante, però non ha durata.
1: Okay.
3: Cioè una volta c'è lo scudetto, una volta in più, un'altra volta
1: non c'è continuità, dai, non c'è continuità.
3: Quindi io ad Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni. Se c'entra la Champions League, il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece va in Champions League c'è ancora un altro contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non scuderei nulla. Ci può stare tutto, insomma, anche le soldi, no. Però questo è sicuro. Allegri non rassegna di soldi, non è nel suo stile.
1: No, no, no. Allora, un messaggio, il mio non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via?
4: Allora, penso che con la Champions Allegri rimanga,
1: sì.
4: Perché comunque questo era l'obiettivo. E inizio anno, poi ho parlato di scudetto, ma insomma poi i tifosi si credevano mai a dei lavori, dai, ovviamente si sperava che si potesse andare a uno scontro, insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, giusto che vada via, perché io mi
1: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'è di posizione.
4: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan riparte con una squadra depensata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono soldi per Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è avuto. Lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snamarsi come allenatore per far giocare il Milan in un modo.
1: Pure questo è un punto, perché poi questa cosa qua la evidenziamo, qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto beh, questo video, ma anche prima, non c'è mai
3: quello. Hai fatto un buon campionato, dopo contro la Lazio, adesso è un altro, sono d'accordo.
1: Due mesi che va.
3: La squadra un po' sì, che torna, sembrava, insomma, non dico una squadra anni, cioè non c'è passo, non c'è ritmo, non c'è intensità, fra difesa, poco credo davanti,
1: sembra
3: una squadra sfruttata su pochi movimenti senza palla.
1: Bravo, c'è
3: una squadra alta.
1: Sì. Ma forse riesco a prendere un ultimo audio, 331-220-213, per chiudere questo blocco, vai.
5: Buon pomeriggio, Umanà. Grazie. Al Milan hanno svuotato Milan negli ultimi anni, le varie proprietà e proprietà eccetera hanno svuotato Milan del Milan. Non è che ci vuole molto capire come è successo all'Inter, guarda caso anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono risultati sportivi. Mi sembra l'APC di un bambino di quinta elementare. Complimenti, complimentissimi, super manager e dirigenti del mondo.
1: Allora, guardi, io si può chiedere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, possiamo dire, Stefano, qualità, mi domando sempre, ma il Milan è entrata così? Cioè, più una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa, cioè sta lì, no? Juventus, Roma, sta lì, però tu di la Juve, di Spalletti c'è un'idea, la Roma di Gasperi c'è qualcosa, per non parlare del Combo Fabregas che è un'altra...
3: In questo momento, dalla sconfitta Roma con la Lazio, poi

0: vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che non sale all'eterna prestazione, però vedi sto pallone tanto che viaggia, le accelerazioni, ecco, questo Milan latita anche questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo in questo momento.
1: Sì, perché adesso è a rischio
0: no, come organico, però da un punto di vista del gioco dell'intensità, di quello che ci vuole adesso, sì, adesso chiamiamo di questo calcio moderno, gioco di moderno.
1: Sì.
0: C'è molto dico, ecco.
1: Molto niente, sì, sono d'accordo.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di Team Radio.
1: E guardare di nuovo il pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
3: Ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo. Con noi Giuliano Gianni Chedda. Ciao Giuliano.
4: Giuliano. Ciao,
1: Giuliano. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconeri, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santai, lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato, ci sei?
5: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ah, guarda che bello carico, come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
5: Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao.
1: Allora, voglio iniziare questo passaggio tendo le parole di Spalletti, così le siamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente con la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
6: Vai. Prevede che siano molti di questi calciatori nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus ha speso 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È che poi le crescite delle situazioni normali, anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere, da parte mia, da parte della società, molti rimarranno così qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mazze le abbiamo. Si parla di Vlahovic, non l'abbiamo sofferto come pane, perché il calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che ha queste possibilità qui. Una squadra deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico, e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, e quello è anche David a gol, però la palla addosso, palla contesa, il gol duellato.
1: Allora, questo è un passaggio, Alessandro, parto da te, dai.
0: Questo qui era dopo partita o prima di
1: dopo partita?
5: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto su certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e guidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che passo sua sopra, infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori ruolo chiave, e penso al Pierre, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui finisce, quello che dalle situazioni guste tira fuori la giocata, poi l'ha finito trequartista, ma quindi il Bernardo Silva della situazione, un attaccante li dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
1: Vlahovic a rimanere però.
5: Cioè, Vlahovic in due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne al fuoco contro il Verona, e spero che non paghi quel pareggio, e a Lecce dove ha fatto anche doppietta, ma bene. Per cui me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante, oppure voglio partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di mondo. Dai, su, abbiamo visto le cose questa sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, ho detto no, vabbè, ma state prendendo in giro.
1: Giuliano, vengo a te, quando dice, tu lo conosci perché l'hai avuto, Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un termine come Vlahovic, è un invito alla società, no?
4: Secondo me è un invito alle caratteristiche, quello che può servire,
3: perché sono d'accordo con quando dice che non devi fare una rivoluzione, devi cambiare tutto. Secondo

0: con 3-4 acquisti mirati Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare per sia per lo scudetto che per una Champions, però di prendere 3 o 4 elementi da Juventus, di andare a prendere per prendere, perché la base è buona, la base c'è e deve investire su quei giocatori che ti fanno una differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic, un terminale che sta lì, un terminale da rigore, no? Quindi no, quello al di là del nome, però se non è uno che alla fine giochi, però se non hai quei giocatori lì davanti che fai sempre fatica.
1: Stefano Pallonini, mi lascio Orlando per lui. Stefano,
2: è stato chiaro, sono d'accordo con quello che è stato detto, non è facile, è stata una partita vinta meritatamente Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma, adesso c'è la Fiorentina, il derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
1: Però secondo che me messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla realtà, quando insomma
2: ieri mi è piaciuto, cioè ieri, mi è piaciuto posto, quando ha parlato, sì, invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper tutto, ma poi alla fine alla resa dei conti escono le partite da 6 più e mezzo.
1: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo
2: me? Sì, senza farlo. Invece su Vlahovic
1: è andato dritto,
2: magari non sa, si ha delle mancanze, però tu sai quello che è quello, bam, e si prende in un modo con uno stinco, con un sinistro, un colpo di
1: terra. Ma la parte caratteriale a sottolineare secondo te?
2: No, no, proprio come il vino, il carattere del, cioè, c'è un carattere in cui tu pensi, sei dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta di da se c'è la Juventus non può essere è un tasto che poi vedremo più in là, ma gente che da Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti ti fa bene in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic ha i pregi e i difetti, però quello c'è centravanti, altri calciatori pensano di saper tutto, ma alla fine esce fuori che ha fatto niente. C'è tante cose, beh, ma poi niente. Se hai la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo, capisci?
1: Orlando.
3: Ma guarda, intanto ero tutto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene come abbiamo detto a Lecce, una squadra, l'Inter ad esempio fa il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca la Juve, che nella partita si è aperta e se non fa due passi di Gregorio e butti a altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Io spero che Vlahovic non fa pazzie e capisca i partiti della Juve, anche con meno soldi sia fondamentale per la squadra, soprattutto per lui che trova, che ritrova un po' la titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Tam è un incontrore bravissimo a forza fisica, però quando deve giocare di qualità io vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale, cioè è come la Juve deve migliorare, perché poi un attacco se ti viene indice con il Sao, Vlahovic convinto con un difensore come detto prende due campisti veramente la Juve e la squadra è fatta per me.
1: Senti Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendo di bisogna dire le cose come stanno con le sue dichiarazioni, se ti ha esonerato come lì.
4: Beh, ha fatto capire lui una cosa, aveva chiesto, l'abbiamo raccontato.

raccontato mille volte, ha chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio

0: messaggio alla società ci deve essere.
1: Ma non è che esagero, è un messaggio onesto, non credo che sia dare una stiletta con Molino, no, non credo, però credo che ha detto finalmente, io un calciatore un entravanti, cioè ha detto la no. Cioè non è che è Superman Spalletti,
2: sta combattendo,
1: ha detto correttamente Alessandro, guidando, pilotando la squadra in alcuni momenti sembra. Cioè io guarda, se rivede adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Questi due calciatori secondo me sono stati formidabili. Kelly e McKennie toccava il pallone, a un tocco, dava sempre il passaggio, la corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, da grande, veramente ha fatto una grande pressione. E Kelly è stato superbo dietro. Cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone ogni tanto fa fatica nelle giocate, lui cambia ridente, gli minuti hanno sbagliato a Boga libero, hanno fatto le tre cose, cioè, a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai su. Cioè questa squadra si perde in un bicchiere veramente in stupidaggini. Invece poi quando macina gioca a certa velocità si vede il lavoro di Spalletti. C'è più perché non vedo l'ora che finisce questa stagione per poi impostare grande la prossima, però tutti questi effetti insomma deve fare dei bei tagli anche dal punto di vista proprio dato tecnico di scelta.
0: Giuliano, ti chiedo che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve.
3: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto Stefano, tutti i giocatori di ora che li ha portati a un livello ottimo, però c'è quel 20% di giocatori, lo fa lui, c'è il 20% che deve il calciatore, poi il calciatore è quello, secondo me la Juve ha sprazzi, sono stato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come ha detto giustamente voi ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole, questo non deve credere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, non lotti a vincere, non c'è la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Per cui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi, è anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, tutti i giocatori che vuoi prendere sono 70-80 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu perdi battaglia, perciò bisogna muoversi secondo me con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che sono la Juve, però questi elementi se li vuoi costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci, Giuliano, per essere così precisi, tre elementi dove?
3: Ma se rimane Bremer io proverei a portiere i campisti ad attaccare.
0: Ah, ok.
3: Però se può darsi che serve un difensore, perché cioè, non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre righe europee. È un discorso vero, perché è giusto che si faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per creare giocatori della Juve diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva che può giocare le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che siamo i giocatori e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti, però sicuramente la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento la Juve.
0: Ma si chiedono se punteresti ora su Locatelli.
4: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
0: Non ti piace?
4: No, lo dico da un po', Stefano. Non mi piace, io scuso al giocatore, ovviamente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
0: Però un po' l'ha migliorato Letti e Massimo, devo dire, no? Sì, un po' rigenerato, non mi sbaglio.
4: Ma per me quello

0: di cui cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque sondaggio per Tonali, ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa parte della rosa Juventus, sperando che Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me per sempre al mio tempo di gioco, a me non piace, però evidentemente sono io che vedo male, gli altri vedo bene.
1: No vabbè, non anche
0: no per la mia,
1: anche, non so se Alessandro,
0: per me il centrocampo della Juventus è il problema. Andiamo a analizzare Lulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate, non mi nome, Gagliasso è un giocatore comunque che ha fatto bene, ma ha grande potenza. Davanti abbiamo detto che dovesse arrivare Silva, comunque in questo terminale si muove e praticamente lo vuole, però dando qualità ai giocatori, se resta Vlahovic quindi se con Sao, secondo me che la Juventus ha bisogno di grandi cose. 3/4 e la Juve almeno per l'Italia è fatta.
1: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
2: Massimo, c'è una cosa concreta, Locatelli che però ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del campo della Juventus, quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus fa un grande balzo in avanti. Dopodiché, non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti, sicuramente, però la missione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello. Sono d'accordo con Massimo, poi è cresciuto molto, ma insomma è bella ancora la Juventus attuale, andiamo ad una Juventus un pochino migliore.
1: Stefano dice il problema è il gioco non chiuso individuale di Spalletti, non sa fare funzionare il collettivo. Ma che risulta è? Gioco noioso? A me non mi piacerà un gioco noioso.
2: Posso sospirare.
1: Non ci manca, finché si sospira va bene tutto.
2: Meglio sospirare, rispetto a determinati messaggi è meglio, meglio
1: sospirare. Ma se è noioso il gioco di Spalletti, ma uno se determina che fa? Se va via, va nel altro paese, sono, che fa? Scusate, dai, io adesso non voglio essere attivo, però vabbè, insomma, come si fa a
3: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti, confermare quello, anche perché come ha detto Giusto Spalletti non è che può rifacionare tutto dopo aver spiegato le cifre che sappiamo in due anni, quindi industriare, insomma, parametri zero e magari un cubo, e anche sacrificando colpa sorpresa, ragazzi,
2: perché bravo
1: e chi sacrificheresti tu?
3: Sto zitto, ma lo da me
1: come? Cioè, la prima cosa, e poi dici che stai zitto.
3: No, non voglio, anche perché poi perché sai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, non lo dico.
1: Però c'è un giocatore che segue
3: subito.
1: Sarelli, che idea fai di questa cosa che serve? C'è un giocatore che
2: sul sacrificio? No, ma se dice una cosa seria, io che la Juventus sacrificio lo deve fare. Se Stefano pensa
3: passato, scusa, perdona, scusi, ti prendo 5
1: secondi. Sono stati sacrificati,
3: sembra di capire che c'è tutto certo Zidane
1: dopo ha fatto tante cose.
3: No, ho capito, dico: "Ah, no, ma adesso la Juventus ha fatto l'acquisto, ha fatto 7 anni". Ho capito. E se no c'è allora il direttore sportivo
1: Vieri e
3: ho capito, però siamo tutti direttori generali, direttori sportivi che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo anche dei popolari, facendo anche incavolare i tifosi.
2: Guarda, Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi hai il dito, io non lo sacrifico mai in questo momento, perché 120 milioni, 130 in mano lì, io non li metterei. Ecco, per quando la Juve vende Zidane c'era un certo Smoggi, quindi non li metterei. Invece secondo me può essere sacrificabile Emer, però poi
3: ritrovare cosa due tre pezzi poi sì. Si può fare.
2: Emer può essere sacrificabile secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma che si trovi, e poi uno con

0: se Sao Turam per me può essere sacrificato.
1: Quello, io mi riferivo a quattro giocatori importanti.
2: Guarda che dato squadra, ma sono già scritto.
1: Secondo me Spalletti non ci, cioè,
2: ci penserà. Esatto. Adesso lo chiamo Orlando e Gianni Chiara. Chi sacrificheresti, Orlando?
3: Bremer, Porto Kim, sai perché? Perché comunque vuole Spalletti, a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privata di Bremer, però no, poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Turam io anche vorrei via. Ricordiamoci che rientra Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri torni, dovrà fare un lavoro anche nel e far plus valere, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Fonseca, o no, io chiudo, per gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui questa qualità di saltare l'uomo deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non dico di lui.
2: Giuliano Gianni Chedda?
4: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve avere oltre 100 milioni, e io ho uno solo, e Yıldız, per cui non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una crescita, di una situazione nuova che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-170, allora significa sacrificare. Se devo spendere la cifra per prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può c'è dietro al giocatore a parametro.
1: No, ma Giuliano, esempio, però facevamo guarda... riferimento che magari scendendo due pezzi forti un 90 milioni e ci sono anche
4: di giocatore, però
1: no, però avendo Spalletti, faccio un esempio adesso, sì. Fantastico Ancico, sì. Che gioca nel Madrid, non so quanto può costare, sì. Di meno può giocare, sì, Spalletti dico, secondo me Spalletti fa giocare fa giocare bene chiunque. Piano. Ce l'ha avuto, e io ho visto un'immagine in cui c'è stata un'imputazione a Lecce, Bremer quando in porta butta il fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va, no, non puoi, non è che tu dici lavori, ci ha lavorato e ci ha lavorato ogni volta l'avversario, è difficile così, fa di culo.
4: Allora non è sacrificare, significa
1: no, perché poi diciamo una quota giocatori sacrifici tra virgolette, voglio dire, poi però ma magari tre pezzi di giochi che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi fare, e uno è mago come Spalletti intanto lo fa,
4: sempre la Juve,
1: eh?
4: Se sempre la Juve,
1: ho capito, ma se arriva facciamo un esempio come Ancico, Ancico mica, voglio dire,
4: vabbè, ma tu sei
1: lo dice che è più forte però Ancico, tu non lo sapere, con Spalletti magari esce fuori.
4: Ora sono uguali e ti diamo anzi 20 milioni, con 20 milioni fai. Allora se io via Bremer e un altro fantastichiamo, metti che qualcuno prendo da 40, diciamo, e sono 90 milioni, con 90 mi prendo Palestra, Scalvini,
1: vabbè, capito, allora, qualcosa
4: allora so, va bene,
1: questo dicevamo noi.
4: Questo mercato diventa molto,
1: no, quello che dicevi te, sono d'accordo, cioè c'è di Bremer per avere Kim, no, è zero, c'è Castro.
4: Cioè, in caso 38 deve spendere 50,
1: esatto, cioè, però se invece sacrifichi no. Due big per fare magari un rosa, diciamo, di un giocatori potenzialmente forte e forti, diciamo più allenabili, e vorrei che spalleggia, secondo me c'è da dare tutti i giocatori,
0: ma c'è già Stefano,
1: esatto,
0: ma
1: quindi sicuro, anche sui presunti dirsi voglia. Sai che c'è, io sì, ci ho lavorato tre mesi e questo mi fa sempre questo errore, capito Marco? Se mi fa sempre questo errore vuol dire che non c'è,
2: che
1: non c'è là.
2: Giuliano dice che le idee chiare dallo primo settimana a Lenti, i giocatori hai sentito? Sì, l'ha fotografato di Milano, vero?
4: Sì, sì, ti conosce proprio.
2: Lui è fotografo,

0: per quello lui ogni tanto quelle nelle compagnie lancia virgolette quelle frecce c'è bisogno chiaramente c'è bisogno quello, pensano di poter fare, ripeto, ho detto prima il mercato dice, ma io dico quello perché se io su Bernardo Silva, che nome è quello che gira, mi va bene, in attacco si parla di Lewandowski, no? Quando quando vedere Vlahovic, io prendo Lewandowski e poi prendi un giovane, il forte, uno dei più forti, i giovani, 19enne, 20enne, che gioca in Sud America, che sono tanti, per crescere dietro Lewandowski, questi giovani qua, cioè la Juve, secondo me, in caso intelligente, è così, perché se tu togli i più bravi e poi gli altri
1: cioè, tu ci dire Giuliano che Lewandowski è meglio di Vlahovic.
0: Parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno
2: di un alternativo
0: dietro.
2: Alessandro, sei d'accordo?
0: È successo un po' di fa di Julian Alvarez, come anche se tutti e due giovani due del 2000, no? Alan gioca e Alvarez si cresce, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, via, però prendere due così, uno un po' più con la quantità un po' più alta e l'altro giovane e fortissimo da crescere dietro.
2: Ale, sei d'accordo?
3: Sì, sì, l'importante è riuscire a liberarsi di Openda e Lid, poi Andoschi, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
2: Ale, posso fare un'altra domanda?
3: Come no?
2: Ma tu, sinceramente,
3: sì.
2: Allegri lo conformessi al Milan a prescindere se arriva o meno Champions?
3: Allegri è ovviamente responsabile di questo accadendo, Milan in caduta libera, però un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
2: Giuno, sei dello stesso avviso che tu?
0: Sì, secondo Alletti, col materiale che ha...
2: No, Allegri.
0: Ah sì, sì, ho sbagliato, sì, Allegri col materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare perché...
2: Addirittura.
0: Juve, un po' da fare finali offensivi che ha...
2: No, non ho capito, scusa. Poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions, un impegno a settimana.
0: No, vabbè, sicuramente voleva fare meglio, però andiamo
1: poteva fare anche ripeto, no, vabbè, pure tu, però.
0: Questo ci può rimanere, però andiamo al lato 1-1 i giocatori del Milan. È chiaro che poi i valori vengono fuori, molto più importante che il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non sappiano alla nata della Juve, non è quella. Diciamo che
2: quindi hai capito, 8 partite, 7 punti è colpa dei giocatori.
4: No, vabbè, ma ognuno ha la tua, certo che i giocatori hanno sempre delle cose quando scendono in campo, che poi se l'allenatore comunque non stimola, delle volte i giocatori riescono a gruppo e fuori loro da altre situazioni. Io continuo a dire che Massimo è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai interattivi, se non hai dinamovi, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente Marco dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti che ha 62 anni è arrivato, non è che è rimasto fermo in posizione del Napoli, cioè è uno sempre continua l'evoluzione del siero cambiare, ecco, questo lei non lo fa.
2: Allora, due news prima di darvi. Due news
1: importanti. Un po' paura. Io
2: derby di Roma, finanza questa, l'assessore, si giochi lunedì alle 21, basta aver paura di scontri.
3: Sì, ma l'assessore onorato conta conta quanto mette Marco nel decidere a che ora gioca.
2: Mi riportavo sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo
3: all'unico. Si gioca sicuramente, se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12.30, guarda quanto conta Onorato.
1: No, ma Sandro, ascolta questa notizia. Sandro.
2: Aspetta,
1: che mi preoccupa molto.
2: Giuliano è d'accordo con Onorato,
1: deve finire stagione, Alessandro.
0: Sì.
2: Cioè, basta questa ora di...

0: ascoltate l'audienza che non vede l'orario.
1: Tifosi, Giuliano.
2: Che si fa male Turam.
1: Ecco, sì.
3: Ho provato tutto, però non credo che c'è una partita alle 21, credo.
0: È stato di giugno.
1: No, però ti do una news, Giuliano. Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Turam, fine allenamento. A serio rischio la finale di Coppa Italia.
3: Sarà contentaccio.
1: No, la notizia di adesso la è così. Sì. Ma perché è così? È una notizia. No, quindi a rischio.
0: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti siano giocatori.
1: Certo, pure io, sì,
2: per lo Stefano, ti do notizia, sai che uso le previsioni, non sbaglio mai. Lazio Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, verrà letteralmente asfaltata.
1: Io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
3: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato e Lazio secondo me partita sera, partita che può risollevare una ragione, secondo me farà una buona partita. È chiaro che se l'Inter gioca cosa giocare parte molto favorita, però se me la Lazio non è sabato che mentalmente sta pronta per la finale.
1: E tu Orlando?
3: Senza Durham.
1: Ancora non è sicuro, vediamo.
4: No, sono d'accordo con Diallo, secondo me la parte di sabato la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, ha lasciato un po' andare e la terra era la finale di Coppa Italia, dunque la partita secca sarà sicuramente l'Inter la favorita, però non prevedo una goleada, assolutamente.
1: Io non tento perché che ultimamente Santarelli i pronostici ci prende e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
2: E allora aggiungo un'altra.
0: Ti stai la Lazio finirà lo stai creando, Alessandro.
2: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e lascia passare a Roma per la Champions. Quindi io credo che i tifosi della Lazio si prospetti fine settimana,
1: però ci
2: pessimo, a mercoledì e lunedì.
1: Può stare come previsione, perché insomma...
2: No, ma io di questo ne sono vinto. Non è preso vinto.
1: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli...
3: Vabbè, dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglio.
1: Ah, ecco, ci appelliamo questa va bene Giuliano,
0: ciao,
1: saluto, a presto, quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
3: Grazie,
1: ciao. Un saluto anche a Simo Orlando, Massimo, buona settimana.
0: Ciao Alessandro.
1: Aspetta, Ale, ti saluto così. Allora c'è Ube che scrive su Turam, sembra molto narrativa, di giocare con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
0: Un miliardo.
1: Dice lui.
2: Sì, poi tantissimi.
1: Un altro ti scrive, il direttore di gara di Parma, ma come ha fatto a dare rigore alla Roma? Il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
2: Possono rispondere?
1: No, vuoi pure
2: possono rispondere. No. Ora mi sorridere, dai, su. Che ride, non so cosa fare.
1: Va bene.
2: Vedo che il giocatore Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché commette. Rido.
1: Avresti dato quel rigore.
2: Ciao Ale. Una volta al rigore una cosa seria. Ciao ragazzi.
1: Un abbraccio Alessandro Santarelli.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TV Radio.
1: Buon pomeriggio a Lorenzo Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora ci divertiamo.
1: Franco Piantanita di Mediaset. Ciao, Franco, ben trovato. Ti sento affaticato a te.
6: No, guarda, stavo cercando, te lo dico dopo.
1: Va bene, andrai via Vincenzi, il terzetto.
6: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, insomma, giustamente, visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo. Grazie anche alla redazione di Tutto Mercato che aggiornamenti continui anche su questa vicenda. Ripeto, cioè la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha partito di ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi

0: Quindi, quando si giocherà questa giornata? Non si sa. Punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Attanile e Pier Vincenzi un pensiero su questa faccenda, poi manca altre cose.
1: No, io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza. Da luglio sono stati fatti i calendari. Come la scuola potrebbe essere, non sapevamo che ebbero loro.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese in isolamento fiduciario. A darne conferma il Ministero della Salute, secondo cui il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Dello stesso parere il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che ha sottolineato che il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave Ondius pone un rischio molto basso, dimostrando una limitata capacità di diffusione da persona a persona, e al momento l'antivirus non ha subito nessuna mutazione. Sono stati trovati e stanno bene la mamma e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi il 20 aprile scorso da Piacenza. Dopo settimane di ricerche senza sosta, Sonia Bottacchiari è stata rintracciata a Tarcento in provincia di Udine assieme ai figli. La donna, che aveva fatto perdere le proprie tracce da 23 giorni, ha chiesto che non vengano divulgati particolari sul luogo dove si era rifugiata. In caso contrario, ha detto agli investigatori che l'hanno trovata, si renderà nuovamente irreperibile. Sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli elementi ritenuti dall'accusa utili per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi, i PM indicano il suo DNA sulle unghie della giovane, l'impronta palmare 33, i soliloqui in cui menzionerebbe i video intimi, ma anche le sue bugie sulle 3 telefonate fatte a casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio, le sue ricerche sul web sul tema del DNA e sul processo Alberto Stasi nel 2014. Per la procura poi Sempio non ha un alibi per quella mattina del 13 agosto e dopo il delitto è tornato sulla scena del crimine per ben 2 volte. Intanto, mentre la difesa del 38enne prepara una memoria contro le accuse dei PM pavesi, sul caso è intervenuto oggi anche il ministro della giustizia Nordio, che ha definito paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo 2 assoluzioni. Una legislazione, ha proseguito il ministro, che dovrebbe essere cambiata. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Intanto, mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump, dopo aver incontrato i vertici delle forze armate, starebbe valutando la ripresa dei raid. Improbabile però che la decisione venga presa prima dell'incontro di domani in Cina con Xi Jinping, nel quale il presidente americano premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran, che per bocca del vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie fa sapere che Hormuz è sotto controllo iraniano, e se Trump sbarca sull'isola di Kharg, il Golfo Persico diventerà il cimitero delle forze americane. 2 poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia e con uno scambio di informazioni con la Procura di Milano. Milano. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, 4 sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 19 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Le accuse contestate sono accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì,
0: arginare
1: vabbè,
0: queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia,
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30 della domenica, tutte, molto semplice, non è che ci voglia...
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio perché... E proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi dal di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però... fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla, che non cambi nulla nel sistema calcio che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente
1: sì,
0: cambia.
1: Bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
0: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite ai giallorossi.
1: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene, e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto, o quinto e quarto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma, che sì, si giocano due posti, quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
0: In teoria ci sarebbe anche il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo anno.
1: Ma io credo che il punto matematico se lo sì, prenda domenica con il Pisa, sì, che per carità, poi il Pisa è una società seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
0: Sì. Napoli, che comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro, e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
1: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche o queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno, di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
0: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo te ci sono ancora le immagini vedere Conte?
1: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà, dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra. Però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà, per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
0: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
1: Sì.
0: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
1: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
0: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
1: Ma
0: pressioni
1: sì, credo
0: giallorosse?
1: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare, a quei vertici che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
0: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
1: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
0: Ti ha sorpreso
1: gennaio.
0: Malen?
1: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
0: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
1: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà, improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato, e adesso sembra che sia
0: Sì,
1: retrocesso
0: sì, sì.
1: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
0: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B, che tipo di ripartenza ci
1: Dolore.
0: sarà? Sì, me lo immagino.
1: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A. E quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e i tifosi meritano di stare in Serie A.
0: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
1: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meraviglioso, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: È il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era
4: fatto?
3: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te, Gasperini, che è successo? Che si è fatto
3: non
2: l'idea?
3: lo so, no.
5: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genova, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sto bene un po', sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi, mi adatto abbastanza bene, in questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque.

0: il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento,

Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori

0: Questo ci piace ricordarlo, è il 16° festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicomio. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia, quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casiare con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione.

0: Iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda orafaretina, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e ai fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Verario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento, di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
5: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria,

0: stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
1: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
2: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
3: Che state preparando?
4: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
5: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è il Rullo di Tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
6: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
3: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppletto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza, e la sicurezza la garantisce il prefetto e la questura, che hanno dato la loro data lunedì sera 20:30, e il vero problema nasce da chi ha fatto i calendari, che non è riuscito ancora una volta, perché è un remake rispetto alla passata stagione quando ci fu Roma-Milan, a capire, a ricordarsi che ci sono internazionali di tennis. Ricordo peraltro, dice Piantedosi, che la sovrapposizione appunto di appuntamenti sportivi così grande rilevanza poteva essere evitata, non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile. Mi concentrerei sul fatto che in due giorni Roma ospiterà gli internazionali di tennis e il giorno a seguire il derby della capitale, una delle partite più spettacolari. Il tutto si svolgerà all'interno di quello che ritengo essere il complesso sportivo più bello del mondo. Piantedosi poi conclude con un appello: mi auguro che gli appassionati di sport si possano godere lo spettacolo dentro e fuori gli impianti. Gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, come sempre, saranno in campo con equilibrio e professionalità per garantire il miglior svolgimento degli eventi. Credo che non ci saranno altre repliche, almeno non le vedo fattibili. Intanto diamo il buongiorno a Salvatore Cagliazza, direttamente da
2: buongiorno
1: Napoli.
2: Buongiorno Vincenzo, posso dire la mia?
1: Tu questa... devi dire la tua, è la prima domanda che ti faccio.
2: No,
1: questa.
2: Ma dico, già da oggi si sa l'anno prossimo quando si giocheranno gli internazionali di Roma.
1: Si sapeva anche l'anno scorso, glielo vogliamo lasciare una nota.
2: Però ti voglio dire un'altra cosa.
1: Sì.
2: Mai partita come Roma-Lazio, Lazio-Roma, non c'è mai stata pastetta, nel senso che la contemporaneità si fa per evitare che delle squadre, sapendo il risultato di un altro, potrebbero cambiare, fare la famosa pastetta, il biscotto, no? Quindi, però tra Roma e Lazio è praticamente impossibile, quindi sarebbe stato più facile far giocare Napoli piuttosto che la Juve, piuttosto che il Milan di domenica o di domenica tutti insieme, e il derby lunedì sarebbe stato molto ma molto più facile. Ma mettere il derby alle 12.30 quando si sa che alle 15 si entra dalla stessa parte, perché poi tu vivi a Roma, no?
1: Certo.
2: Si entra dalla stessa parte al Foro Italico e in una parte del settore dello Stadio Olimpico, è davvero assurdo. Io non so a cosa pensano questi della Lega Calcio, De Sirve e Company, quando fanno, stilano i calendari. Sinceramente io impazzisco, cioè, ma come si può pensare che una partita possa, cioè con 60.000 spettatori, possa giocarsi quasi contemporaneamente ad un evento così importante come quello degli internazionali di Roma, tanto più che molto probabilmente, quasi sicuramente, ci sarà un italiano Sinner.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale.
8: a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
10: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila, il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
1: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda
0: che altri. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo l'estate con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
1: Se Giuntoli va all'Atalanta, se lo porta lì.
0: Infatti,
1: però,
0: pensavo
1: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui. Te lo enumero, te lo chiamo: Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo De Bruyne, Serresta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
0: Detto che
1: chiamato, diciamo, il 4-3-3, sì, di questi qua.
0: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
1: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto, e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti, mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti,

0: o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne ho chiamati già 5.
1: Sì.
0: Questi uomini sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo Isco? Perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come, sì, come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico, è anche tattico. E poi si chiedono, e i tifosi ci chiedono, perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma. Ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione, oh sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri cacciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli. Cioè, di che parliamo? Gli XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante,
1: molto
0: perché
1: importante.
0: Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
1: No, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abet e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non ci abbiamo ancora il presidente federale, non ci abbiamo il designatore arbitrale, non ci abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abet e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
0: Vedi quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
1: No, è una cosa incredibile, guarda, cioè, Salvatore, io sono
0: il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
1: Roberto Baggio,
0: ma c'è.
1: Guarda,
0: non lo so.
1: Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio, il Napoli ha fatto già 8 sconfitte. Ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
0: Allora, il Napoli, negli ultimi 10 anni è ottavo, è l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo di 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base. Di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche per in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente,
1: sì,
0: in pantofole,
1: sì,
0: perché non è il Verona, non è il Parma.
1: Sono
0: poi
1: due squalificati nel Pisa, finiti di 9 l'ultima partita.
0: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi non ha molto eccetti, puoi anche autodistruggere,
1: sì,
0: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità. Scarso approccio, cioè non mi è piaciuto per il secondo tempo, e poi questa scarsa voglia di vincerla la partita. Mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, ha messo, con tutto il rispetto che è la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, ai Vergara. Giocateli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia, non gioca 10 minuti.

0: ce li ha, 10-15 minuti ce li ha. Cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava, avevi sempre un uomo in meno, ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba? Poi lascia che nella ripresa col gol di Di Lorenzo a fine primo tempo e nella rivera, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, non è normale. Sinceramente, io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha mai giocato alla grande. Ed è per questo che la gente, quando sente Maurizio Sarri, si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
0: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo, ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta, se ragazzi, ma non è possibile, se non, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, cioè io non lo so, boh.
1: No, però concordo.
0: Usa lo sfogo.
1: No, ma
0: sfogo della gente.
1: È legittimo, anzi, secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nel finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via, a giugno ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos. Perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fredkin che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì,
0: va via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu
0: il
1: infatti
0: progetto...
1: pensi che Manna verrà lasciato partire così, no, facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte io credo che potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì. Però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo di fa... poi per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore

0: sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Lucca,
1: ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin, devono ritornare quasi 10 giocatori, deve ritornare che tira, ritorna Fuoriluscio. Comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Lucca e Bekema, è rimasto solo Bekema, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato due anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto, fallire con 105 milioni di euro, caro Vincenzo.
0: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di volgere,
1: rischiare. Sei ma delle prime sette solo il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
0: in Europa facciamo le figure,
1: non riusciamo a fare niente.
0: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei due candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare. Abete Malagò, pardon, lapsus. Si cambia per non cambiare, potremmo sintetizzare.
1: Sì, si cambia, si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, non voglio Abete, io confido in Malagò,
0: sì,
1: perché comunque
0: è
1: uno che col CONI ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che... voglio fare una battuta, la faccio,
0: vai.
1: Perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurenti, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldi.
0: Senti, invece
1: è una battuta,
0: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
1: Sì, il primo.
0: Dopodiché
1: il primo.
0: Detto, sì, chiaramente, poi se arriva Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire lo sappiamo per chi tifi. È furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
1: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare il Napoli a Conte e di non parlare. Però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi i soldi. Napoli ha bisogno di quei soldi, però poi Conte, De Laurentiis fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano. Il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
0: Sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con te. Un grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come possibili presidenti della FIGC, le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è l'Apo De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi Alain Valnegri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza del finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà?
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché nelle

0: ragazzi clonati negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi per andare in concomitante, non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
1: alle 17 la finale degli internazionali d'Italia
0: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo, oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia...
1: insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
0: Sì, no, ma infatti è proprio perché è gestita, la Lega è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
0: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci, perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla nel sistema calcio, che
1: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente
0: sì,
1: cambia.
0: Sì, bravo, lo vedo proprio così, anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti, perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia, e quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite ai giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, ma sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che sì, si giocano due posti, quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma, sarà una bella sfida.
1: In teoria ci sarebbe anche però, il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: ma
1: anno.
0: Ma io credo che il punto matematico se lo,

0: lo prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli,
0: non
1: che
0: i 3 punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche, dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche. Non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini per
0: non
1: vedere
0: è che ci.
1: Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta. L'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma voglio però, sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto di poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché è quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane, fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti, perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che che gli spettano e che ha avuto per tanti anni.
1: Alla Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato.

0: poi più di tanto. Quindi, poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere. Perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno, cercherà di fare meglio di quest'anno. Sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà, improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono. E è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in
0: Oh,
1: B, che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della città. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata, come in altre società, gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così, e vediamo, speriamo che, cioè speriamo, io lo spero, perché ho una affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città, e i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, è una partita molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, no, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: È il pregio.
4: La cosa migliore che ha
3: Ce n'era
4: fatto?
3: più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: non lo so, no.
2: secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un

0: patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
2: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene in questo momento qua, l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici di Stadium, benvenuti alla puntata numero 80 di questo programma che ogni volta racconta un viaggio attraverso i personaggi e le storie dello sport di base e soprattutto del centro sportivo italiano. È una puntata straricca di contenuti e partiamo allora spediti. L'abbiamo seguita passo passo, la Philadelphia Junior Cup, il calcio in oratorio che abbraccia il calcio dei grandi stadi e nei centri delle società di Serie A. Juventus e Napoli sono stati gli ultimi due club ad ospitare presso il proprio centro sportivo di allenamento gli oratori del CSI e allora anche noi di Stadium siamo andati a trovarli, non potevamo mancare.
1: Mercoledì 29 aprile a Torino, presso l'Allianz Training Center, c'è stato uno speciale allenamento dedicato alla riflessione sui valori dello sport. Ospiti del club bianconero sono stati gli atleti della parrocchia San Benedetto. I giovani calciatori tra 12 e 14 anni, insieme ai ragazzi e alle ragazze dell'Under 13 femminile e maschile e Juventus One e Youth del settore giovanile bianconero, hanno incontrato Viola Calligaris e Pier Calulu, difensori delle prime squadre della Juventus.
2: È importante proprio di vedere che tutti di noi siamo diversi, tutti di noi portiamo qualcosa che qualcun altro non ha e penso che questo è proprio la forza nella squadra, perché se siamo 24 giocatrici e giocatori che sono uguali, penso che non possiamo vincere niente, quindi penso che questo è proprio la forza nella squadra.
3: Siete voi il futuro, siete voi che vado a fare la società di domani. Quanto prendete queste abitudini, siamo tutti fatti di abitudini, avere un buon riflesso subito aiuta tutti. E voi direi che già questi consigli che abbiamo visto prima, di aiutare l'altro, di essere consapevolezza di tutto e di tutto, per me è una cosa molto bella e mai essere silenzioso verso queste cose lì, e sono già sicuro che già quando andate via oggi sarò via.
1: Viola e Pierre hanno dialogato a lungo con i ragazzi ponendo l'accento sull'importanza

0: Del rispetto nello sport e nella vita. I due difensori hanno poi autografato la divisa Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out, donata da Lega Calcio Serie A ai capitani della parrocchia come segno tangibile della volontà educativa del progetto. 30 aprile a forti tinte azzurre al Napoli Training Center a Castelvolturno ad accogliere i campioni in carica del torneo, ossia gli atleti dell'oratorio Don Guanella di Scampia, è stato il difensore della nazionale e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha raccontato ai ragazzi la propria esperienza e posto l'accento sull'importanza della collaborazione e del gioco di squadra nel calcio e non solo.
1: Ha a che fare con altri compagni, con altre persone, con altre nazionalità, e qui si collega al discorso poi del razzismo in sé, perché ti trovi di fronte ragazzi che vengono da altri paesi, da altre nazioni, con altre culture, e questo è anche secondo me la cosa bella, ti apre la mente, cerchi di conoscere altre persone, altre culture.
0: Infine, dopo aver scambiato la maglia del torneo autografata con quella Il Calcio Amicizia, regalatagli dai giovani dell'oratorio un ultimo consiglio ed un augurio speciale.
1: Il consiglio è adesso di divertirsi, di prenderla seriamente, sicuramente, perché comunque lo sport va preso seriamente, però di non mettersi troppe pressioni addosso, di lasciarsi trasportare da quelle che sono poi le emozioni che questo sport ti dà, e insomma faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi qua presenti, e spero che magari qui in mezzo a voi ci sia il prossimo capitano del Napoli del futuro, ve lo auguro.
0: Saranno a Roma il 13 maggio i guanelliani partenopei per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Olimpico. Tutto è pronto per la Final Eight della Philadelphia Junior Cup, in grafica i nomi delle 8 finaliste. Tra di essi ci sono quelli delle due squadre in oratorio che giocheranno per il titolo 2026 prima della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter.
2: Grandissimi campioni. A proposito di campioni e di campionati, il CSI nel mese di maggio, nelle prime due settimane, ne ha consacrati diversi in varie discipline. Cominciamo a scoprirli insieme con il tennis tavolo. Siamo andati nelle Marche.
3: La Riviera delle Palme del Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto ad Ascoli Piceno e i suoi 20 tavoli allestiti per il campionato nazionale di tennis tavolo della CSI salutano i 344 finalisti che si sono dati battaglia dall'8 al 10 maggio in corsa per i tricolori pongistici arancio-blu nella prova individuale maschile e femminile ed in quella di doppio. Classifica alla mano, netta supremazia delle racchette lombarde che si confermano al top della classifica generale per società, con la Villa Romano Como, campioni uscenti, che si confermano davanti ai cugini della Villa Guardia di Como e dal nuovo tennis tavolo Camuno, terzo in graduatoria. Como torna in arrivo al lago con 23 podi conquistati, tra cui 6 nelle classi dei pongisti con disabilità. A seguire Sondrio, Bergamo, Valle Camonica, tutti con 3 ori, Milano con 5 podi e Varese che ha vinto 5 bronzi. Il Veneto sorride con i 2 successi di Padova e i 3 piazzamenti di bronzo della CSI Treviso, un argento per Rovigo ed un terzo posto ex aequo per Vicenza. Le ospitanti Marche, oltre al doppio vinto nella categoria Eccellenza da Macerata, vincono 3 ori, uno con Ancona che festeggia anche un argento ed un bronzo, uno con Pesaro Urbino ed un bronzo per Ascoli. Brillante oro per il comitato di Gorizia nella Eccellenza. L'Emilia Romagna vince invece un oro con Reggio Emilia.
2: In Toscana protagoniste invece sono state le scuole di danza per il concorso nazionale del Centro Sportivo Italiano.
4: Sabato 9 e domenica 10 maggio l'Auditorium Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha potuto celebrare l'arte del movimento in tutte le sue forme, dalla classica alla contemporanea fino alle danze urbane e al modern. Sul palco 720 danzatori e 20 nuove scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. In scena la bellezza di 225 coreografie tra soli, passi a due e performance di gruppo, di fronte ad una giuria di eccellenza e ad una commissione composta da nomi di rilievo internazionale. In pieno stile CSI, l'evento ha promosso fortemente l'inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva, oltre ai premi, ai primi tre classificati di ogni disciplina, assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. Applausi scroscianti per tantissime esibizioni. In uno sport come la danza, che sa esaltare l'autenticità ed il talento, offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.
2: Il 3 maggio doppio traguardo ciclistico per il CSI, la marathon in Sicilia ed il cicloturismo in Puglia.
0: I pedali arancio-blu hanno visto nello stesso giorno due campionati nazionali, entrambi nelle regioni meridionali. In terra pugliese è andato in scena il campionato nazionale di cicloturismo CSI. Sul tavoliere delle Puglie i 60 km della sesta ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, con partenza e arrivo a San Severo, ha visto impegnati un centinaio di cicloturisti che hanno attraversato i territori di Torre Maggiore, San Paolo di Civitate, Lesina Apriceno. Sul podio il gradino più alto è andato al gruppo più numeroso, ossia i padroni di casa ASD Amici in Bici San Severo. Contemporaneamente, nella splendida cornice della Valle dello Iato, i vigneti e i campi coltivati a grano hanno accolto oltre 300 atleti per una prova nazionale che ha laureato nella distanza della marathon gli atleti del CSI. La fatica della doppia ascesa del Monte Signora GPM della gara, insieme a un caldo sole tipico della terra sicula, hanno messo a dura prova i ciclisti sulle loro MTB. Alto il livello organizzativo, specie sul piano della sicurezza. Le fiammanti maglie tricolore sono finite addosso a 8 atleti del CSI Palermo, 5 ore alla Bike Service e 3 alla ASD Panormus.
2: Le due ruote della mountain bike ci portano diretti anche in Calabria, vediamo dove.
5: Domenica 26 aprile ad Adami, in provincia di Catanzaro, una giornata di grande mountain bike, dove agonismo, spettacolo e passione si sono fusi nella terza prova del campionato XCMTB CSI Regione Calabria 2026. L'evento, organizzato con cura dall'ASD Team Cerra, ha richiamato numerosi biker pronti a darsi battaglia su un tracciato tecnico e nervoso di 3 km, da ripetere per 7 giri, capace di mettere alla prova resistenza, strategia e abilità di guida. Fin dalle prime battute, ritmo alto, continui cambi di posizione e un gruppo compatto hanno acceso subito la competizione, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina.
2: Tra un mese sarà il momento delle finali polisportive di Sport & Go. In Basilicata, a Nova Siri, lì vicino, in Puglia, si scaldano le squadre. Siamo andati ad Ostuni a conoscere le prime finaliste.
0: La città bianca di Ostuni ha ospitato ad inizio maggio la fase regionale pugliese del campionato nazionale Sport & Go, riservato alle categorie Under 8, 10 e 12. Fra kids e giovanissimi sono stati 1.400 gli atleti scesi in campo, 40 le formazioni impegnate nel calcio a 7 e nel calcio a 5, dove la vittoria ai rigori è andata ai piccoli atleti salentini del Football Futures negli Under 8 e del Levante Caprarica nella Under 12, mentre la Under 10 ha sorriso al quintetto verde andriese Icaro del comitato di Bath. Bari e Lecce hanno festeggiato nel calcio a 7 gol vittoria dell'Olimpia Bitonto e della Grecia Cursi Calcio. Al Palasport Vito Gentile il minis basket pugliese ha parlato brindisino visto il successo della New Virtus Mesagne Under 8 e della Brim Sport 2021 Under 12, mentre primi a canestro negli Under 10 si sono piazzati i salesiani baresi della polisportiva Gioventù Don Bosco.
2: Polisportivo è lo stile anche del meeting giovanile che il CSI Lombardia ha da poco concluso. sulle spiagge di Cesenatico.

0: oltre 1500 atleti di 132 squadre e 59 società sportive venute da varie province della Lombardia e circa 1000 adulti tra allenatori, accompagnatori, arbitri, animatori e staff organizzativo hanno trascorso insieme quattro intense giornate di attività sportive ed associative sui campi gara come sulla spiaggia romagnola. Da sempre il meeting polisportivo giovanile organizzato dalla CSI Lombardia e riservato alle categorie under 10, under 12, ragazzi e ragazze e allievi e allieve è un appuntamento che si ripete da oltre 40 anni e da un decennio a Cesenatico, ospiti dell'Eurocamp, da una proposta polisportiva dove i tornei non prevedono solo incontri di calcio, pallavolo e di pallacanestro, ma anche altre competizioni sportive multidisciplinari, coinvolgendo ed includendo le attività per gli atleti con disabilità. Sotto un cielo azzurro, ventoso e soleggiato, il meeting è stato un vorticoso susseguirsi di incontri sportivi a squadre, di calcio e pallavolo, di attività sportive complementari quali il chuckball, dodgeball, pallamano, unihockey, il flag football, il pallabase, il pickleball, tiro con l'arco e corta campestre, che hanno entusiasmato atleti ed allenatori che spesso sperimentavano per la prima volta in queste discipline sportive di festa con la musica ed il quizzone di preghiera con la Santa Messa e di saluti e premiazioni vissuti tutti insieme.
1: Il 1° maggio sugli Appennini emiliani, all'ombra della pietra di Bismantova, è andata in scena la seconda prova del campionato regionale del CSI a Castelnuovo Monti, una giornata di sport con oltre 700 atleti gara. Al mattino le categorie esordienti dai 5 ai 10 anni, nel pomeriggio le categorie ragazzi e cadetti. Sempre emozionante la sfilata prima delle applauditissime premiazioni. 13 società presenti, più numerosa logicamente la società di casa, l'Atletica Castelnuovo Monti, seguita da Atletica Reggio e l'Arena Montecchio. Le squadre venute da più lontano, le bolognesi, Atletica Pontevecchio e Atletica Molinella. Sempre in Emilia, sempre il 1° maggio, per il CSI Parma è stata invece la giornata delle Olimpiadi degli Oratori della Diocesi di Videnza. Ed è stato proprio il vescovo Monsignor Ovidio Vezzoli a premiare l'oratorio vincitore, quello di Fornio, dopo una lunga maratona sportiva con gare di calcio, pallavolo, freccette, dodgeball, tiro alla fune, corsa con i sacchi, sprint sui 50 metri e ancora tiro con l'arco. Piazza d'onore per l'oratorio ospitante, quello di San Giuseppe Lavoratore a Fidenza, tantissimo divertimento per oltre 250 ragazzi e ragazze ed i loro accompagnatori, per una giornata di festa sportiva indimenticabile ed inarrestabile. Anche lo sport del CSI capitolino, Roma città aperta.
0: Aprile intenso per il calendario sportivo del CSI Lazio, con due importanti appuntamenti regionali dedicati al judo e al nuoto, capaci di coinvolgere centinaia di giovani atleti della capitale. A metà mese l'impianto sportivo di Via Montona ha ospitato i kimono in gara nel Trofeo Montona 2026, la manifestazione gara regionale valevole per l'accesso ai campionati nazionali CSI, ha visto la partecipazione di 232 judoka provenienti da 15 diverse società sportive. L'appuntamento è stato strutturato per offrire un'esperienza formativa a tutte le classi d'età, dai bambini fino alla categoria agonisti, garantendo a ogni partecipante un numero minimo di incontri per favorire il confronto tecnico e la crescita agonistica. Passando alle discipline acquatiche, domenica 12 aprile si è svolta presso la piscina di Acquaniene la sesta tappa del Gran Prix di nuoto, valida come campionato regionale CSI Lazio. Sui blocchi di partenza si sono alternati 324 nuotatori in rappresentanza di 11 società del circuito acquatico laziale. La giornata si è conclusa con un bilancio positivo sia in termini di prestazioni tecniche sia di organizzazione, consolidando il percorso del Comitato Capitolino verso le fasi finali della stagione. A medaglia, ottimi risultati per le cuffie del Forum Sport Center di Nautilus Nuoto, CSI Roma Est, Villa York, Alma Nuoto, CSP Reparto Roma e CSI Roma Flaminio.

0: rimaniamo in piscina con un po' di cloro, nuotiamo insieme verso Genova.
1: Domenica 19 aprile nella piscina di Genova Pra si è disputata la quinta prova del 15° circuito regionale di nuoto del CSI. Sono stati 285 nuotatori ai blocchi di partenza delle varie categorie in rappresentanza di 11 società. Domenica 10 maggio nella piscina comunale di Bordighera in provincia di Imperia c'è stata invece l'ultima tappa del circuito ligure. Bracciate e gambate in ogni stile del nuoto, 270 gli atleti ai blocchi di partenza, al mattino gli esordienti, mentre nel pomeriggio sono scesi in vasca ragazze e ragazze degli assoluti. Con l'ultima delle sei prove in calendario, le presenze gara sono state 1.554, con una media di 259 presenze. Nella classifica squadre, primo posto per Rari Nant, Cairo, Montenotte e Acquiterme, con 9 titoli regionali, davanti a Idea Sport SSD e Gesco Nuoto Alassio.
0: Immancabile in ogni puntata di Stadium TV la corsa e per questo facciamo un salto in Veneto.
2: Corsa in montagna, spettacolo a Borca di Cadore. All'ex villaggio Eni, ora a Corte delle Dolomiti, domenica 10 maggio è andata in scena la seconda prova del Criterium Cadorino di Atletica Leggera, evento proposto dal Comitato di Belluno del CSI e dalle sue società affiliate. Appuntamento dalla suggestione unica, una gara di corsa in montagna disegnata tra le realizzazioni progettate da Edoardo Gellner, che ha unito sport, ambiente, storia ed architettura. Quasi 300 i partecipanti in una giornata nuvolosa ma senza pioggia. A vincere a squadre sia nella graduatoria giovanile che in quella per società, l'Atletica Cortina, già impostasi la scorsa settimana a Valesella. In seconda e terza posizione la polisportiva Caprioli e Pozzale. Il prossimo appuntamento del Criterium Cadorino è fissato per domenica 17 maggio a Pelos di Vigo di Cadore.
0: Proseguici a Sinturi, in giro per la Toscana scopriamo dove ha fatto tappa in questi giorni.
1: Il villaggio dello sport del CSI in Tour ha fatto tappa a Loppiano per un primo maggio speciale nella cittadella internazionale del movimento dei focolari, dove si è svolto il grande evento Roots alla scoperta di ciò che ci unisce, al quale hanno partecipato tantissimi giovani provenienti da tutta Europa. 3 giorni dedicati all'incontro, al dialogo interculturale e all'impegno civile, con un ricco calendario di appuntamenti tra testimonianze, workshop, attività artistiche, sportive ed educative. L'iniziativa del CSI in Tour si è integrata nel Festival dei Giovani, offrendo a centinaia di persone la possibilità di sperimentare gratuitamente sport e attività ludiche, guidate da istruttori e animatori in varie discipline come basket, calcio e pallavolo. Lo sport come linguaggio universale di inclusione e relazione. Sul campo di basket e di calcio a coinvolgere i giovani Don Leonardo Biancalani, assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana, che ha salutato i presenti commentando con entusiasmo. Questo incontro fra giovani, sport e spiritualità rappresenta la missione del CSI. Lo sport è un linguaggio universale capace di abbattere le frontiere e promuovere una solidarietà autentica. Attraverso questo incontro multiculturale possiamo diffondere un profondo ideale di pace e promuovere una visione educativa in cui l'attività fisica diventa un veicolo privilegiato per trasmettere un sentimento di fratellanza globale.
0: Lo avevamo detto, puntata ricca, ricchissima, e l'abbiamo visto come ricco è il calendario dei prossimi appuntamenti nazionali nel mese di maggio che andiamo adesso insieme a conoscere.
1: Dal 10 al 17 maggio si svolge a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di ginnastica ritmica del CSI. Sono la bellezza di 1750 le farfalle impegnate, di cui oltre 1000 sotto i 14 anni. 12 le regioni e 33 i comitati in gara, cerchio, fune, palla, clavette, nastro, gli attrezzi in gara in una settimana da sogno. Domenica 24 maggio il Palazzetto dello Sport di Roncadelle nel Bresciano vedrà gareggiare circa 200 judoka nel campionato nazionale di judo CSI. Sempre il 24 maggio doppio appuntamento.

0: monumento tricolore per il ciclismo CSI. A Torre de' Busi, in terra bergamasca, si terrà il campionato nazionale ciclo-scalata strada campionato montagna a cura della ASD Bike Avengers. Il percorso da Torre de' Busi al Valico Valcava si sviluppa in una lunghezza di circa 11,57 km con un dislivello positivo di 960 metri. Ancora un titolo da assegnare il 24 maggio, da Matera a Matera si terrà infatti la Randonnée Le Colline Materane, valida come campionato nazionale di cicloturismo Randonnée 2026. Sono previsti due percorsi, rispettivamente di 208 e 138 km.
1: L'ultimo appuntamento è un saluto, il mio, con un arrivederci alla puntata di fine maggio con un ricco reportage sulla finale del torneo degli oratori e tanti, tantissimi altri appuntamenti. Vi aspetto, non mancate, ci vediamo alla prossima!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa, con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possono pensare di portarcelo. Allora io, che come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazione di cose che dici, vabbè, oh, mi arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno. Va benissimo, l'invidia è molto più credibile. Ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la salute, quello lasciamolo fare ai professionisti, ma quanto è una condotta della nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata o quella che te l'ha mandata comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni, di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in gobba montagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui diede semplicemente, gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone
non hanno successo nella vita. Sono delle tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma per fare in modo che la propria attività, che quello che, per il quale si investe tempo, denaro, fatica e muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, da quando mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto, mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca, ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa, Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbinio, questo turbine di vento che vi avvolge, è come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento.

che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare, quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico, no, eravamo in centro alla città, sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico, io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva, non abbiamo parcheggiato da 3 minuti, sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto, io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però è stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità, perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi, tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno. Perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite e ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre ho avuto qualsiasi cosa, ve lo giuro. Non vi starò a dire anche le cose più. Però mi sono presa 2 volte la storta allo stesso piede, ma forte, roba che. Da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre 2 cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, che lo dice? Basta la salute? Sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi. Ma ci vogliono un sacco di soldi, anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose, tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa, è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, non, anche a livello mentale uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente ci vuole. E poi abbiamo cominciato e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista. Però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto.

Questo mi dovrebbe dare la forza, però ci sono eventi come quello che ci è successo nel fine settimana scorsa che ti mettono alla prova, ti mettono alla prova tantissimo e dici guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, no, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, ma ha scritto questa cosa. Ok, Pulcinella lo guardano. Ah, no, non è in napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene, ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano, ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice, io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono. E puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono le, quando vogliono magari, pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia, tipo le dicono sei fatta gatta, ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa, mi manda giù di testa, ti sei fatta gatta. E non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso ed non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè, ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è. Magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo. Era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati. E mese dopo mese con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, a Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione, però sono soldi.
Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo detto.

ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ma ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro disse, non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono, a me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello, è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, e poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così, beata te, che Dio mi benedica, probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori, io ho fatto dei sacrifici per essere qui. Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che mille volte la semplicità della mia vita, ora che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso, non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto, probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle, però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembro il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata. Però è così, quindi non capisco, davvero, tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la rafia e i cosi di bambù, io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo i capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie, che non vi ho elencato, è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi. Adesso pian piano stanno tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, ricci, ne va una roba meravigliosa. Ma comunque torneranno. E quindi sono basita. Cioè, la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare. Ma io ci lavoro al mare, cioè, non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink. No, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro. Cioè, tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio. Non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dall'inizio della storia.
Il malocchio da invidia. Ecco, questa è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che però che macchina lussuosa hanno qui. Ma noi no, ma noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevole alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari andava a lavorare, ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al doposcuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente che vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia. È forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella. Quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte, però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva. Non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione. E credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione, nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale, possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette, cioè non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica. Quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio, davvero diventi sempre più ansiosa, non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, beh, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale, ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi, però poi dici: ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta, magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe. Queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo. Ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio e queste scarpe, 2 volte che le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe. Quindi dico, è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68,
qualcosa del genere, adesso non mi... quindi col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta. E ho detto, ah, guarda che sono io, che sono un'immagine.

che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, sono più, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente.

che può, diciamo così, alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi logica, ne faccio un'analisi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro. Perché se dipende da me, lo posso controllare. Capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare. E allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io ho Santa Rita che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata. Prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio e ci vediamo domani. Un bacio!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi come sempre da affrontare nel corso del nostro programma, a partire dal nostro calcio, i possibili nuovi capi a capo della nostra federazione con Malagò che è pronto per ricoprire questo ruolo, ma c'è anche l'ipotesi rappresentata da Abete e poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45 e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per
1: sì, arginare vabbè,

0: Cioè,
1: difficoltà.
0: è un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare, a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto, invece di farlo alle 12:30, farlo alla sera, non so quando è il match,
1: Alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
0: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora, dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia
1: Insomma,
0: creare
1: la
0: un
1: Lega in
0: problema.
1: questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo
0: Sì,
1: problema,
0: no, ma
1: con
0: infatti,
1: l'Internazionale d'Italia.
0: È proprio perché è gestita la Lega, è gestita male o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni. Non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma no, non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
1: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
0: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare. E quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto, mi sembra che non cambi nulla nel sistema calcio che
1: Insomma, una
0: sta
1: situazione
0: avendo.
1: gattopardesca, tutto cambia perché niente cambi.
0: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha perso dei ruoli importanti perché essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto Como, Roma e Juventus sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto, perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti, quindi direi che quella sfavorita per quello che è la

0: dimostrazione che ha dato in queste ultime partite è il Milan, mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma, quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In teoria ci sarebbe anche il Napoli, che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo anno.
0: Ma io credo che il punto matematico se lo sì. prenda domenica con il Pisa, sì. che per carità, poi il Pisa è una squadra, è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il punto.
1: Sì. Napoli, che comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati, ma anche sul piano del gioco. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro, e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo, dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto, era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto, e secondo me è un po' nella testa dei giocatori, che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. Penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: margini per
0: non
1: vedere
0: è che ci.
1: Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida, e quindi in giro non vedo poi, è un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà dopo che paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè. Chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto e poi fare bene, perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, e un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo. Dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico che sembra destinato alla Roma. C'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno.

0: E quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti? Perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
1: Sì. Alla
0: e che ha avuto per tanti anni.
1: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati, secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, il prossimo anno cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Eister, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retroceso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema, e quindi il Como ce l'ha e quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B,
0: Oh,
1: che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Eh sì, me lo immagino.
0: È dolore. Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto, a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio, che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi, direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A, e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così. E vediamo, speriamo che, cioè, speriamo, io lo spero perché ho una affezione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che li competono. Soprattutto alla città, i tifosi meritano di stare in Serie A.
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio!

0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragon, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
1: Come la pensi con i derby?
2: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, appunto.
1: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché...
2: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato male, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me, perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
3: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
2: Il pregio.
3: La cosa migliore che ha fatto?
2: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice, perché è un allenatore forte.
1: Secondo te...
4: successo, che si è fatto
2: l'idea? Non lo so, no.
5: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala, la società?
2: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
0: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
6: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni, e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in 2-3 paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene in questo momento qua. L'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
0: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenza

0: consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione. Progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
0: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: La voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, il retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Vi voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, le insomma molto particolari, Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
10: Vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nel mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo, ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ho già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare la partita giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
11: Redarguito subito.
10: Allora, il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto, ma noi, c'era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendivamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere, perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere il rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, Becca, fai quello che ti pare, sei troppo forte, quando era 19 anni, quindi non era un problema.
9: Chi Evaristo Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, è Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
12: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro e uno di sinistro, scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E mi dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
13: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
12: Ma sai,
13: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
12: sì,
13: a quel mondiale.
12: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, ma Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale. Sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa e poi dopo, tra l'altro io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie, e allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, perché lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
9: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
14: È avvenuto, penso, nel 1978.
13: Esatto, credo. L'anno prima.
14: L'anno prima. Era avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro. Venne un fallo qua al limite dell'area, fece un vostro epitolo su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
13: Mm-hmm. E tutto iniziò con una giocata.
14: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Mm. Non aveva grandi problemi.

0: problemi andare sulla destra, cioè, era uguale. E lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
2: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni l'ho incontrato spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva. E tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo. La poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
3: Preparazione del ruolo, due cose da separare, cioè, certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè, voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
4: solare.
3: Ironica, solare, esatto, e quindi condoglianze alla sua famiglia, è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio dei video, mi ricordo Beck come Bach.
4: Grande.
3: Bach era il compositore.
4: Sì, sì.
3: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è di razionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
4: Beh, tu sono anche un po' anche così, no, come calciatore.
3: Beh, insomma, sì, le imprecazioni magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
5: Il Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
4: Come no?
5: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì. Insomma, ci hanno deliziato, e poi quella era una bella squadra anche per la presenza di Bini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso.
0: Sì.
5: E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, Lapo De Carlo, sentite.
6: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, perché la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, ero con l'Inter, no? che aveva veramente giocatori fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, che erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è stato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore. Perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, esatto, sì. Per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
7: Sì.
6: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccalossi nei primi, della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che per me ha fatto Beccalossi, Berlusconi, perché si mette anche lui con De, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi, della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
1: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali. È stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
8: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio, prima con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco, e viva il Becca.
1: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
7: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
9: Robnik JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo

0: Quanti erano dolci, dolci, guarda, guarda che passetti, tatac, tatac, questi sono gli inizi della boy band dei Backstreet Boys, All I Have to Give, tutto quello che ho da dare, lo do a te, ma cari amici, aspetta, siamo nel buio regia, perché guardate chi c'è con me, nella prima parte non c'è mai stata per una settimana, ma oggi è qui con me, signore e signori, lei, Simona Monaco, mamma mia, ha deciso di farmi compagnia in questa prima parte, cari amici di SWR, il programma, l'unico, il primo programma diffuso della televisione italiana, ed è bellissima questa cosa, e grazie appunto perché hai deciso di iniziare con me questa prima parte, che non è sempre detto che sia che tu lo faccia, nel senso non è,
1: no, vorrei portare, anche perché tu ti avevo chiesto prima che di cosa volevi parlare in questa, certo, in questa prima parte, quando mi dite che devo riparlare, io posso portare la mia testimonianza.
0: Certo, siccome è cosa interessante, allora, come vi ho detto nei giorni precedenti, no, io sono stato all'International Tattoo Expo Roma il fine settimana scorso, un evento bellissimo, un evento dedicato ai tatuaggi, ma un evento anche con molti ospiti che hanno condiviso la loro storia, no? Il loro essere, la loro vita. Uno di questi, per esempio, è stato viene chiamato Spigolo, The Real Spigolo, è un boxer, Fabio Mastromarino, con cui ho parlato molto. Perché parlo di box e di lui? Perché lui è uno di quelli che ha faticato tanto per ottenere dei risultati e arrivare a un livello agonistico molto alto. Ma poi, ahimè, gli è successa una cosa, ma ve ne parlerò in questa prima parte. Parleremo anche di bullismo e di come lo sport, in questo caso lo sport a combattimento, molto spesso aiuta, anche riferendomi a quella cosa che è successa qualche settimana fa della palestra dell'altro, del centro box, del campione mondiale che gli è stato dato fuoco. Esatto, sì, gli è stato dato fuoco. Comunque, partiamo, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, in tre appuntamenti suddivisi appunto su Teleroma 56, su Nexun Channel. E vi stavo parlando di Fabio Mastromarino. Tu devi sapere, lui arriva, si allena, si è tutto pronto per andare a combattere, arriva la pandemia, quindi si blocca, continuano gli allenamenti, grande difficoltà, grande tutto quello che è il suo lavoro, arriva, e purtroppo il mondo della box, quello che dicevi vi dicevamo anche il discorso fighter o non fighter, no? All'estero la box è vista in un'altra maniera, è vista come uno sport, ha delle sovvenzioni, ci sono dei guadagni, c'è un business dietro infinito che comunque permette all'artista di lavorare, di guadagnare, mentre qua in Italia no. Quindi l'artista, cioè lo sportivo, se vuole fare box deve per forza fare anche altro, sottoponendo poi comunque il corpo a degli sforzi, certo, eccessivi, perché oltre ad allenamenti poi devi andare anche a lavorare, devi anche andare a fare, ovviamente, per stare a certi livelli. Ed è quello che comunque Fabio stava facendo nel suo crescere in quella che è la sua dinamica. Arriva poi nel 2024 a vincere il titolo, ma ahimè, purtroppo dopo, adesso leggo testualmente perché non vorrei fare degli errori, credo, quindi ottiene una nuova occasione per il titolo italiano, ma poche ore dal match, cioè prima di iniziare il match, finalmente, viene colpito da gravi problemi.

0: questa figuraccia tremenda, in cui c'era in questo video anche l'altra persona che tra un po' sentiremo, Micol Disegni, che al tempo era la campionessa di MMA, che poi è passata a fare una nuova disciplina. Io purtroppo ieri, cioè gli altri giorni, durante la convention, non ho avuto il tempo di intervistarli in maniera corretta, anche perché c'era casino, stavamo lavorando, stavamo tutti lavorando, però prima o poi sia a Fabio che a Micol mi piacerebbe poi intervistarli, perché è veramente bello anche quello che hanno da dire e da fare. Micol con Mr. Jack proprio hanno creato un evento, vediamo un attimino se... Esatto, ci siamo. Hanno creato
1: Associazione.
0: sì, una sorta di associazione, nel senso che adesso ce lo spiegheranno loro nel dettaglio, però Mr. Jack è un tatuatore, ha preso dei guantoni della Leone usati per combattere, forniti appunto anche da Micol Disegni, e li ha tatuati e li ha messi all'asta. Adesso ieri ci hanno mandato questo video che andiamo e sentiremo bene. Prego.
2: Ciao a tutti, io sono Mr. Jack.
3: Io
2: sono un tatuatore professionista e ho disegnato, grazie alla Leone, appunto questi magnifici guantoni per un'associazione che oggi Nicola vi spiegherà.
3: The Shadow Project è un'associazione che vuole promuovere gli sport da combattimento come mezzo per superare le differenze di genere e per aiutare ogni persona a sentirsi più a suo agio con se stessa, per ritrovare la propria forza interiore e per promuovere, insomma, questi sport come mezzo per combattere la violenza. The Shadow Project ha aperto anche uno sportello in sostegno alle donne che sono state vittime di violenza e quindi vorrei ringraziare tantissimo sia la Leone che lui per aver disegnato questi guanti in sostegno della nostra associazione.
2: Questi guanti nascono con l'idea appunto di riprendere lo stile cartoon, che è proprio il mio stile del mondo del tatuaggio, e riportarlo all'incirca agli anni 50, dove il patriarcato la faceva da padrona. Ma in questo caso ho rappresentato un cane che rappresenta appunto la figura maschile con un occhio abbozzato, mentre la gatta che invece continua a tirare colpi veramente forti come la nostra Nicole. Tutto questo proprio perché non dobbiamo minimamente vergognarci se subiamo violenze. Anzi, The Shadow Project è proprio qui per sostenere tutte le persone che subiscono in ogni modo e in ogni caso della violenza. Mi raccomando, potete andare sul sito www.theshadowproject.it, dove potete assolutamente contattare delle persone che vi possono semplicemente aiutare. Ricordatevi, una voce oggi è un aiuto un domani.
3: E ricordate anche che ogni volta che una donna che combatte, combatte per tutte le donne, quindi sostenete gli sport da combattimento e venite lì a provare insieme
0: Grazie ragazzi, lo so, era in un momento quella voce che sentivate di sottofondo, ero io che urlavo, che chiamavo poi i vari giurati, eccetera. Però The Shadow Project è un progetto bellissimo, è un qualcosa di veramente interessante, proprio soprattutto perché è rivolto alla violenza di genere. Quindi, ovviamente, in questo caso Micol è una che direi che. Ci penserei 2 secondi un attimino a romperle le scatole, perché comunque lei è una campionessa italiana, adesso sta facendo parte del mondo del Power Slap, il famoso circuito della UFC, dove vai lì, ti metti davanti all'altra persona e vi prendete, adesso l'abbiamo giocata poi ieri, è venuto anche qualche giorno fa, c'era anche Mattia Faraoni, abbiamo intervistato anche lui, abbiamo parlato anche con lui, ci siamo anche divertiti appunto a giocare a ceffoni sul palco, prendendo in qualche modo spunto, perché appunto il gioco è...
1: Cosa prendi? Sacco di
0: No, no, è
1: botte.
0: diverso. Il sacco di botte le prendi facendo altri sport. In quel caso sono solo 3 schiaffi, punto. Cioè 3 schiaffi ed è finito, però hai guadagnato 1 milione di euro. E tu ti metti in tale, adesso no, non è 1 milione di euro, ovviamente. Però io ringrazio sia Mr. Jack che Micol Disegni, perché riescono a comunque dedicare il loro tempo anche a questo. E i guantoni che potete comprare
1: Belli.
0: all'asta sono molto carini. Cane, gatto, chi l'ha detto che non si può, diceva infatti, però in questo caso appunto rappresentano quello che deve fare un po' più il bullo e quello che invece è il gatto che però se vuole può graffiare
1: sempre. Perché
0: sempre.
1: Lui dice il cane è l'uomo, no? E la gattina è la donna, perché c'è una similitudine da sempre,
0: da sempre, sì,
1: di associare la gatta alla donna,
0: la gatta

0: sul tetto che scotta,
1: alla figura femminile in realtà, tra il cane e il gatto, quello che meno di più è sempre il gatto.
0: Ah sì, certo, ma certo, assolutamente.
1: Noi a casa ne abbiamo la riprova sì. quotidianamente.
0: Il cane vuole fare l'aggressivo, perché, ma vedi, molto spesso, e poi anche quello che è nella realtà, no? Molto spesso l'uomo, e infatti cioè, la violenza non è spesso solo fisica, però magari anche una persona molto forte fisicamente non è detto che mentalmente riesca a reggere o a sopportare quella che è la violenza che un'altra persona riesce fa in ogni caso. Quindi il cane è uno che abbaia, che fa, che ti dà una violenza anche verbale diversa dal gatto. Il gatto però magari si acquatta, è tranquillo, ma nel momento giusto
1: Si attacca agli occhi,
0: vedo, quindi è un qualche cosa di sicuramente particolare. Mi dicevi qual è l'esperienza di bullismo?
1: Ma sì, assolutamente, sono cose che riaffiorano ogni tanto e sorrido, perché sono stata vittima di bullismo, sai dove? Al dopo scuola, i miei genitori, all'elementari, parliamo dell'elementari, i miei genitori che lavoravano comunque tutto il pomeriggio, mattina e tutto il pomeriggio, mi affidavano al dopo scuola per fare i miei vari compiti e poi comunque giocavi, mangiavi dalle suore, perché erano dalle suore, mangiavi dalle suore, dopodiché ti facevano fare i compiti e poi quando ti rimaneva il tempo dopo i compiti potevi uscire a giocare, sempre comunque molto protetti.
0: Certo, ovvio.
1: Succedeva e non si sa come, che spesso entrassero all'asilo dalle suore, entrassero anche delle persone al di là. Cioè tu non puoi entrare, perché è una comunque una struttura privata dove mamma e papà e tanti altri genitori pagavano soldoni per tenerci a, diciamo così, a fare i compiti, a studiare, eccetera. Mi ricordo perfettamente che l'unico giorno libero era il sabato, dove venivano, sì. Dove c'era il catechismo.
0: Ok.
1: E quindi entravano anche altre persone per fare il catechismo e io ero bullizzata dalla sorella di una ragazza che era più grande di me e non ho mai capito perché. Carmelina si chiamava.
0: Terona. Scherziamo ovviamente.
1: Non lo so, non me lo ricordo. Venivo bullizzata da questa ragazza più grande di me e non ho mai capito il perché. Mai. Quando questi bulli ti prendono di mira, non devi avere qualcosa in particolare, perché io ero una bambina normalissima, non è che fossi bionda, bella, ero un ranocchio con i capelli corti, tutti arruffati perché mamma mi pettinava i capelli ricci, quindi vi posso far immaginare, vestita prevalentemente da maschio, perché così potevo giocare più liberamente, diceva,
0: certo,
1: mamma.
0: Certo.
1: E io mi ricordo che tante volte sono stata messa attaccata al muro, fisicamente attaccata al muro da questa donnona, perché era già una donnona, probabilmente all'epoca faceva, che ne so, la terza media, una roba del genere, io comunque ero alle elementari, venivo attaccata al muro da questa ragazza.
0: L'hai più di vista poi dopo? Cioè è ancora crema, gira ancora crema? Sarà sempre una donnona, un femminone.
1: Sai che vedo sua sorella, la sorellina minore, e vi giuro che non riesco a capire perché. Perché all'epoca poi si inventavano cose per avere la giustificazione per avere questi atteggiamenti. Dopo di lei, o prima o dopo, ora non ricordo.
0: E
1: sono
0: la mamma
1: stata,
0: mi ha trattato
1: stata bullizzata da un maschio che era in classe con quella che era la mia migliore amica. E lui mi minacciava brutta. Questo mi faceva veramente paura, ma non ero solamente io ad essere minacciata da questo bambino, perché non era un ragazzo, era un bambino. Anche altre persone venivano, ma minacciate, ma spaventosamente. All'epoca tu non avresti mai pensato di essere minacciato, di essere picchiata a morte, o di essere... Ma era proprio violento questo bambino. Era poi diventato il morosetto di quella che era la mia migliore amica e mi è venuto il dubbio poi in età adulta che fosse lei in qualche modo a manipolarlo, sai che vai a sondare quanto ascendente
0: certo,
1: puoi avere per farmi fare del male o comunque per
0: era
1: avere...
0: gelosa, gelosia.
1: Ma di gelosia di me, ma non si può essere gelosi di me all'epoca. Beh, sta di fatto che questo ragazzo diventando adulto non è diventato più abbastanza adulto.
0: È rimasto sempre un bambinone.
1: No,
0: comunque.
1: No, ha avuto una fine proprio. Si è dato una fine.
0: Una fine poco. Mettiamo la canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

0: This is how we do it. Questo è quello che facciamo in realtà, e questo è quello che facciamo, è cercare di tenervi compagnia e darvi un po' di, come dire, un momento, una mezz'ora, o meglio un'ora e mezza suddivisa in tre parti di gioia e felicità. E abbiamo parlato, abbiamo ovviamente in maniera molto blanda di bullismo.
1: Noi tocchiamo sempre leggere le
0: sì,
1: le
0: non
1: cose.
0: Vogliamo tirarvi proprio giù. Adesso c'è il bullismo giovanile, ma appunto la violenza di genere c'è su tutto, perché qualsiasi cosa, ti ho detto, qualsiasi differenza ci sia, c'è qualcuno che in qualche modo te lo deve dire. Cioè, ho detto, nel mio caso era il vestito, era l'essere un bambino nato a Salerno, vissuto a Venezia, ma c'è sempre qualcuno che deve pensare di saperne più di te e di bullizzarti in qualche modo, credo. Quindi la tua forza deve essere, la forza di chiunque deve essere nel dire: ok, mi vuoi prendere in giro? Fallo, a me tange relativamente poco. Quindi quando mi dicono cioè, o ti metto, rispondi con cattiveria, ed è probabile che io non mi ricordo, forse la mia mente da bambino, io so che mi hanno rotto le scatole certe cose, ho della memoria, però in qualche modo probabilmente mi ha risolato nel mio mondo. E non ho memoria di momenti di paura
1: ma sai che sto pensando anch'io? Non mi ricordo di averlo mai detto ai miei genitori, non mi ricordo mai di aver avuto paura. Cioè, per me era queste due, tranne quel ragazzo, quel bambino, questa tizia, questa donna enorme, questa ragazzona, era una sorta di impedimento, perché dal momento in cui lei mi appendeva al muro, mi bullizzava, mi interrompeva mentre stavo giocando, e quindi era una rottura di balle, però non mi faceva paura.
0: Cioè, esatto, è quello, cioè, nel senso, io non riesco ad avere questi ricordi. Cari amici, se volete condividere, ovviamente lo potete fare al 338-5914-319. Noi dobbiamo chiudere, siamo arrivati al termine di questa prima parte. Restate con noi per la seconda e la terza parte, dove poi nella terza ovviamente andremo a parlare dell'almanacco del giorno dopo. Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci.
1: Sigla.
0: Ah, scusa, devo dire per voi, colpa mia.
1: Sigla.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Io mi immagino Simona, cioè, è la cosa più complicata. Allora, giusto perché sennò poi dopo, giustamente, chi guarda la televisione dice: ma perché sento se. Allora, lei ha la capacità che fa i cavoli suoi per 3-7 minuti e mezzo di canzone, eccetera. Poi, quando mancano, di solito tecnicamente lo spieghiamo, quando mancano 5 secondi, 6 secondi alla fine della canzone, si accendono i microfoni, si dà allo studio, si fa l'ok, comprare un'insegna verde che dice microfono attivo, e così in modo tale che il conduttore, il presentatore, può iniziare a parlarci sopra o comunque dire qualche cosa, entrare sulla canzone. Lei puntualmente in quei esattamente 3 secondi tossisce, parla, borbotta, si incazza, muove la sedia, muove il microfono, parolacce,
1: no,
0: de tutto,
1: parolacce de,
0: dipende da quando, da come ti gira, eccetera. Quindi quando sentirete ogni volta alla fine della canzone un eccetera, capito? È lei che quando si accende il microfono decide di favellare, quindi dar voce a quello che le passa
1: per la capuccetta
0: nella testa, cari amici. Che meraviglia! Come posso non divertirmi a fare questo programma con lei se non è così? Cioè, anche
1: nella vita in generale.
0: Nella vita in generale,
1: tu come hai fatto senza di me?
0: Come ho fatto io a vivere tranquillo e poi a 50 anni arrivare? Allora, perché vedo, io mi immagino questo, cioè, io ovviamente non mi paragono a tot personaggi, allora immagino Mike Bongiorno, o sai, questi grandi presentatori italiani, molto precisi, molto pignoli in quello che è il mestiere, a lavorare con Simona, vedo che stanno per iniziare la puntata, cioè, che ne so, ma Simona diventa la valletta di Mike Bongiorno, vedo, e Mike Bongiorno che sta per iniziare la puntata, e allora, signore e signori, benvenuti alla ruota della fortuna, e lei
1: non sono così, dai.
0: E Mike Bongiorno che sbrocca perché allora basta, hai rotto le palle, la dobbiamo rifare, ripartiamo da capo, e tutto il pubblico, sai, quando fai le registrate dovresti ripartire da capo perché le sbavature, no, ma il nostro programma si chiama Yes We Are, sì, siamo noi così,
1: siamo noi così,
0: e lei così, quindi va bene, cara Simona, tossisci quando vuoi, quando apriamo i microfoni, non ti preoccupare, vai, olle.
1: A me piace di più quando parli calabrese, però.
0: Ho capito, sì, adesso non è che posso mettermi a fare sempre tutti gli accenti quando mi viene, anche perché non lo so. Il calabrese è l'unico accento che mi viene malissimo, perché non è facile.
1: Diciamo che ti viene calabrese. Un accento teronico davvero molto delizioso, mi fa troppo ridere. Anche perché è l'accento che dai sempre a tua madre quando la imiti, e tua madre è salernitana, non c'ha sta accento.
0: No,
1: ma mi fa troppo ridere.
0: Lo so, ma io non. Per qualche motivo mi viene la madre calabrese.
1: Ah, tra l'altro, a proposito di calabresi, saluto la mia migliore amica che è mezzo sangue calabrese.
0: Ciao
1: Sabri, siamo con te.
0: Che ha sempre caldo, sì. Lei, il suo mezzo sangue, anche se no, lei gira in mutande sempre, adesso non è vero, però comunque in
1: braghettine. Ci sono tipo meno 5 gradi? Lei ha un cappottino normalissimo, senza calze, e magari, non so, l'anfibio piuttosto che lo stivale, ma rigorosamente senza nessun tipo di calze.
0: Bene, anche in pieno inverno.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Signorina Simona Monaco, allora facciamo una cosa, lei adesso mi lancia la sigla, ok? Visto che lei è molto brava, io dico signore e signori, poi se lei vuole fare un colpo di tosse o qualche esclamazione, la faccia pure, basta che poi mi dà la risposta esatta, che è
1: sigla.
0: Esattamente. Allora, signore e signori, buonasera.
1: Piano piano è arrivato, non ce la fa.
0: Aiutatemi. Signore e signori, buonasera, benvenuti o buongiorno o buon tutto quando state guardando questa seconda parte di Yes We Are. Benvenuti da Mauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, e come fanno i bravi presentatori, quelli seri. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: La l'appuntamento dal lunedì al venerdì, sempre con voi, noi due, in tre puntate, il primo programma appunto diffuso della televisione italiana. Allora, stamattina nella prima parte, per chi ha visto la prima parte, ho parlato di bullismo, ho parlato di eventi, perché il fine settimana sono stato a Roma, all'International Tattoo Expo Roma, ho conosciuto un sacco di tatuatori, ho conosciuto un sacco di persone, ho parlato anche con tatuatori, con combattenti, poi appunto se avrete modo di rivedere la prima parte ne ho parlato
1: prima,
0: lungamente.
1: Combattenti hai detto?
0: Combattenti, gente fighter, per non dire fighter, combattente, però si dice sempre in inglese, no, è inglese.
1: Mi vengono in mente i miei nonni.
0: È così, ma l'italiano ha una lingua e si chiama, e dobbiamo utilizzarla, perché sempre questo fighter.
1: Noi abbiamo il pugilato, non abbiamo questo genere di cose. Questi generi di cose arrivano da un'altra nazione e secondo me è giusto chiamarli col nome che gli ha dato la sua nazione.
0: Fermo. L'arte del pugilato, l'arte della lotta, la lotta era la lotta greco-romana, sì. Non è la lotta anglofona, e quindi i combattenti o gladiatori o quelli che ieri ho conosciuto il team si chiamano i Centuria, loro fanno l'antico calcio romano. Okay. Dai, sono degli armadi umani, ma non solo, perché vengono a tutte le discipline, perché mi spiegavano, adesso non voglio ripetermi, però comunque loro sono dei combattenti, perché comunque combattono una battaglia, in questo caso di antico calcio romano, che è il predecessore poi del calcio storico fiorentino. No, dove si fanno un sacco di male,
1: ho visto dei video, sì.
0: Perfetto, bellissimo, però combattenti. I fighter, che fa figo dire sono un fighter, perché fa quasi paura, e rientra poi anche quello nella famosa storia del no, perché siccome combatto allora devo essere anche un bullo. E vedi, la lingua purtroppo, e adesso mi collego a quello che stai dicendo e di cui ci parlerai tu oggi, è quella un po' ti frega su alcune volte. Perché? Perché vedi, parliamo di Eurovision, noi italiani in qualche modo siamo bullizzati per via dell'italiano, perché il nostro è una musica melodica. Ora dopo l'ascolteremo, te la metto, me l'hai chiesto, c'è Sal Da Vinci, no? Che va a partecipare.
1: La chiamano melodica, ma è la nostra lingua, senza parlare della canzone, è poesia pura la nostra lingua.
0: Esatto.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Saremo io e te per sempre.
0: Esatto, vai.
1: Con il brano Per Sempre Sì. E come membro dei Big Five è già qualificata per la finale di sabato, anche se si esibirà per presentare la canzone già durante la prima semifinale. Quindi lui presenta la canzone, però è già nei Big Five e quindi va già subito sabato.
0: Esatto.
1: A... Ok. E poi ho scritto...
0: Continuiamo.
1: Sì. A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision 2026 a Vienna, i bookmaker e i sondaggi online hanno idee piuttosto chiare su chi potrebbe portarsi a casa il microfono
0: perché
1: di
0: dovete sapere che anche lì c'è il gioco delle scommesse, anche lì si entra tutto in un meccanismo di scommesse, potremmo anche scommettere anche noi, però a quanto pare i bookmaker dicono che
1: i principali favoriti, secondo le ultime rivelazioni, la Finlandia è al primo posto, è il duo da battere. La Finlandia è attualmente la grandissima favorita. Il duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen con il brano Liekinghentin, Madonna santa, domina i pronostici con una probabilità di vittoria che sfiora il 40%. La loro performance è considerata la più solida e originale di quest'anno. Voglio vedere che noi ci mettiamo la bandiera italiana, l'altare dietro,

0: Ma dai, ma che cazzo, ma che cazzo, ma mi dovete far bestemmare,
1: poi,
0: dai.
1: Poi, sei pronto. Gli inseguitori Grecia e Danimarca, subito
0: dimmi,
1: dopo
0: trovi... Dimmi, Grecia chi sono?
1: Grecia e Danimarca, Achilas con Ferto.
0: Mamma mia, fa...
1: Gli inseguitori sono sono Grecia e Danimarca.
0: Fammi sentire un attimo, fermo un attimo.
1: No. Ma questa da noi andava di moda negli anni 90.

0: Μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να
1: Il Gangnam Style
2: del Greco
1: è molto alto in classifica grazie a un sound che convince sia le giurie che il pubblico del televoto. La Danimarca è Søren Torpegaard Lund con Før Vigar Hjem.
2: Saremo io e te,
1: ma è una neomelodica. È il favorito della seconda semifinale.
2: Sono tutte molto, vogliono fare tutta roba molto dance, ma
1: dunque, poi le grandi potenze come sì. L'Australia e la Francia. L'Australia Delta Goedrem con Eclipse. Oddio, Eclipse. È la favorita assoluta per il voto della giuria di qualità.

0: lei è considerata una delle migliori interpreti vocali dell'edizione. Francia, per la Francia c'è Monroe con Regard. Continua a salire nelle quotazioni.
1: Perché ricorda quello di Rosalia?
2: Con tutti si illumina dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici.
0: Ma il francese.
1: Allora, vedi, ti faccio un esempio. Ah, l'intro che... fermati. Ah, l'intro che rassomiglia a quella di Rosalia e come si chiama? E Bjork. E c'ha la parte del pianoforte che ricorda Miners Brent dei Rammstein.
0: Sì, sì, vero.
1: Cioè,
0: vero.
1: Quindi la novità dov'è? Cioè, ma la novità arsta, è avanti.
0: Salda Vinci con Per sempre sì trova una posizione interessante. Le quote lo danno tra il quarto e il decimo posto. No, secondo me no. Secondo me...
1: Allora facciamo così.
0: Mentre alcuni bookmaker internazionali lo vedono come un outsider di lusso, in Italia c'è molto ottimismo. Il carisma di Sale e la sua capacità di emozionare dal vivo potrebbero far scalare diverse posizioni durante la finale di sabato,
1: anche secondo me.
0: Specialmente se uscirà a conquistare il pubblico più maturo, quello legato alla tradizione melodica.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo in studio.

0: Quello che avete sentito era lei che se la cantava tutta e ogni tanto l'ho messa. Allora, vedi perché dico, abbiamo poco tempo purtroppo, perché dico che siamo bullizzati. Ora, lasciate perdere le parole, che a noi danno un'emozione, ci piacciono e adoriamo, in italiano va bene. Però musicalmente voi vi rendete conto di che pezzo musicale è sotto? Lasciate, fate la prossima volta vi faccio ascoltare solo la base. Musicalmente è una cannonata dance, altro che quelle cagate, scusate adesso, ma mangio un cazzo su sta cosa, altro che quelle menate che abbiamo ascoltato con robe strane. Cioè musicalmente c'è tutto il mondo della musica, del funk napoletano, della musica bella, violini, archi, chitarre, basso, tutto, cioè quella della canzone deve essere votata per quello. Poi Kenna perché canta un po' in napoletano eccetera, sì, rappresenta l'Italia, va bene,
1: ma c'è la Cussi, l'unica cosa in napoletano
0: è l'unica alla fine, tra l'altro quello dove uno deve valutare la musica è quello che ti dà la musica.
1: Io avevo la pelle d'oca a cantarla,
0: quindi è bellissima. Siamo giunti al termine, cari amici, parleremo ancora dopo nella prossima parte. Signore e signori, grazie ancora, e per voi signore e signori, per voi
1: sigla.
0: Ma perché? Dillo tu, sigla. Una cosa che fa. Oh!

Come fai a non rimanere totalmente, completamente incantato da... Bellissimo, bellissimo, bellissimo, grande Michael Jackson sempre. E ma tu hai visto quanti stili di danza di Esham? Perché uno pensa sempre a Michael Jackson per le mossettine, no? E dice, ah, fa quello, ha fatto il moonwalk, eccetera. È un grande cantante, sì, ma è talmente completo anche a livello di danza, perché molte dei suoi, c'è un video che gira del 1974, ne avevamo già accennato a questo nome, Bob Fosse, che è uno degli ideatori di quello che è il musical, il teatro storico newyorkese a Broadway, un coreografo della, cioè è veramente nel 74 aveva, e Michael Jackson ha preso molto dello stile di Bob Fosse,

0: che ha inventato determinate movenze che poi sono state modernizzate, modificate, create su se stesso da Michael Jackson. Ma poi c'è il locking e il popping, fa talmente tanti stili di danza Michael che lo rende veramente la completezza totale. E i ballerini, cioè devi avere veramente le cose sotto per poter riuscire ad avere quella sincronia con Michael Jackson. Comunque, cari amici, abbiamo iniziato alla grande, proprio in omaggio. So che oggi, in questa terza e ultima parte, anche se dovremmo fare
1: Sì, lo facciamo.
0: il coso, vorrei che mi raccontassi
1: Ma no,
0: brevemente qualcosa
1: allora,
0: su.
1: ho fatto un'intera puntata perché mi sono rimasta affascinata, perché mi sono fatta proprio gli affari degli
0: Possiamo far
1: altri.
0: partire la sigla e poi parliamo, visto che
1: Certo.
0: abbiamo. Quindi, signore e signori, benvenuti a quest'ultima parte di Yes We Are. È l'ultima? No,
1: Sì.
0: è l'ultima. Sì, è l'ultima,
1: Sì.
0: perché mamma mia, va così veloce. Quindi, benvenuti a tutta parte, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are. E quindi Simona, scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo, no, parlando di Gossip, immagino,
1: sì, hai fatto la puntata. Sì, ho fatto una puntata intera parlando di Michael Jackson, ma perché? Perché sull'onda del film, di tanta gente, di nuove generazioni, che non tutti sanno chi è Michael Jackson, se non ho sentito dire.
0: Mutant!
1: Ricitando fuori un sacco di reel, un sacco di cose, un sacco di spezzoni anche di film amatoriali, eccetera. E ho visto casualmente l'altra sera, nella mia solitudine, Neverland. Ho visto Neverland e mi sono chiesta: ma di chi è adesso Neverland? Chi ci vive? La casa, parco giochi di Michael Jackson, dove c'erano solo bambini praticamente. Allora,
0: domanda: avendo noi l'almanacco, questa cosa di Neverland che l'hai lanciata adesso,
1: sì,
0: ce la possiamo poi giocare o comunque raccontare nel dettaglio nella puntata di domani? Perché
1: certo,
0: l'almanacco sarebbe un peccato poi perderlo,
1: bene,
0: perché gli amici lo sanno, quindi sappiate che domani poi parleremo e ci racconteremo
1: un po' di Neverland, Eredità,
0: esatto,
1: e percentuali,
0: gomblotti anche su Michael Jackson, perché anche là ci stanno dei gomblottini, quindi magari la dedicheremo e ci faremo un piccolo approfondimento,
1: sì,
0: anche
1: poi,
0: su quello.
1: E poi è giusta la coda, di tutto quello che c'è stato, di cui abbiamo parlato, anche di Michael Jackson. Ma sai che a volte, cioè, ti fai delle domande molto banali,
0: sì,
1: che però vanno a darti a tranquillizzare la tua curiosità, che
0: certo,
1: è una mera curiosità,
0: certo,
1: e semplicemente tipo: ma Neverland adesso di chi è? Cioè, perché è una domanda che non mi sono fatta solo io, è una domanda molto semplice.
0: Ce la sono fatte in tanti,
1: una
0: certo,
1: domanda molto semplice, però ho voluto avere una risposta. E poi, ma i suoi figli che lavoro fanno? Ora, vabbè, ne parliamo poi domani.
0: Queste sono le domande da cui parliamo oggi e ci riporteremo poi nella puntata di domani, ma che è la puntata di mercoledì. Ma oggi noi cosa facciamo? Proprio per quello, siccome
1: di mercoledì,
0: esatto, quindi ci anticipiamo, oggi vi diamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di mercoledì 13 maggio. Il pifferaietto. Sempre bella questa canzone, comunque è sempre rilassante in qualche modo da ascoltare. Buonasera, ecco, mi avvicino un attimo al microfono.
1: Eccoci, calda.
0: Magari, ciao. Cari amiche che ci guardate, cari amiche che mi guardate, ciao.
1: Non guardatelo, ragazzi.
0: Perché, che vuoi, no, scusa. Buonasera e benvenute. Lo dedico solo alle amiche. Buonasera e benvenute. Ci ritroviamo per sfogliare insieme le pagine di domani, mercoledì 13 maggio. La Chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima. È importante, comunque molti ti mandano.
1: Sarà
0: cose.
1: Felice tuo papà.
0: Nel giorno, perché povero mio papà.
1: Ah,
0: nel giorno,
1: team
0: lui è più Gesù. Gesù, lui è più
1: team Gesù,
0: Gesù. Lui è più Gesù, lui è team Gesù. Nel giorno della sua prima apparizione a Fatima, appunto, ai pastorelli nel 1917.

0: Il sole sorgerà alle 5:45 e tramonterà alle 20:25, quindi esattamente un minuto dopo quello di ieri, cioè quello di oggi. Un minuto di luce in più per accogliere la bellezza del mondo che si risveglia. Domani accade nella storia che il 13 maggio è una data di grandi eventi e soprattutto di svolte personali e profonde. Nel 1981 il mondo rimase col fiato sospeso per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, un evento che segnò indelebilmente la storia del Novecento. Ma il 13 maggio è anche il primo giorno in cui, nel 1909, partì da Milano il primo Giro d'Italia. 127 corridori che iniziarono a scrivere la leggenda del ciclismo sulle nostre strade.
1: Nessuno in fila indiana.
0: Che c'è? Come di, ma che cos'è?
1: Non si sono messi
0: in stile. No, poverini. Due momenti diversi, uno di dolore e speranza, l'altro di sport. Io direi allora, uno di sport e passione popolare, perché nasce prima ovviamente il Giro d'Italia, l'altro invece è uno di dolore. Molto bello il film dedicato al Giro d'Italia con Totò, ti ricordi, avevamo visto, dove sì. Lui... che vuole andare in bicicletta però non ci sa andare, è molto ricco eccetera, però vuole conquistare appunto l'amata che, e fa un patto col diavolo,
1: lo ricordo,
0: fa il patto col diavolo e vuole vincere il Giro d'Italia, cioè, se non sbaglio è proprio Totò al Giro d'Italia, e diventa super campione, vince questa bicicletta, via, e vince tutto. È molto divertente, fa molto ridere,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: come
1: lui
0: film.
1: Lui chiede di vincere il Giro d'Italia ma non chiede che la ragazza si innamori di lui, infatti lei non si, lui vince il Giro d'Italia.
0: È bella questa cosa,
1: però lei, perché lei dice ti sposerò solo se vinci il Giro d'Italia, lui ad una certa età un po' rachitello, un professore tutt'altro che sportivo, gliela butta lì come una cosa impossibile, e lui, facendo il patto col diavolo, chiede di vincere il Giro d'Italia e lui lo vince, ma non vince l'amore della bella, perché
0: in effetti è vero, guarda che bella questa cosa che hai fatto notare, cioè io posso chiedere, e questo rientra nel mio meccanismo dei desideri che esprimo la notte per addormentarmi, perché per esprimere tre desideri la mia mente pensa talmente tanto che poi si addormenta, non arrivo mai alla fine, però vedi, cioè è vero, cioè io perché dovrei chiedere, se io voglio stare con te, io chiedo con il patto fammi stare con Simona, ma in realtà il mio subconscio non vuole questo, perché io, tu devi stare con me perché mi ami, non perché
1: ho fatto una determinata cosa,
0: esatto,
1: che ti compiaccia,
0: esatto, cioè io quindi chiedo di arrivare a te con magari altri mezzi, quindi vincere il Giro d'Italia, ma il tuo amore deve essere sincero, non finto da, o meglio non motivato dal diavolo, che in questo caso dice ti innamorerai di lui, punto.
1: Esatto.
0: Bene, a te natura e territorio. La
1: vede,
0: prossima
1: vede
0: parte.
1: Se anche si faccia la voce sensual, un movimento sensual,
0: tu il movimento sensual. Scusa, sei mia amorosa, ma tu quando hai voglia di muoverti sensual,
1: avevo altre,
0: diciamo,
1: qualità.
0: Che
1: non ho altre qualità.
0: Sì.
1: Vabbè, non sono sensuale, probabilmente non sono neanche un ramarro, cioè.
0: No, ci mancherebbe altro, no.
1: Vabbè, ok, io la sensualità
0: no, però cioè, diciamo, prego,
1: ho altre doti. Allora, mercoledì è il giorno dedicato a Mercurio. Mercoledì, pianeta della comunicazione e della rapidità. Il giardino, in questo dinamismo, si vede nella crescita rigogliosa delle rampicanti, come il glicine, che in questo periodo regala le sue prime spettacolari fioriture. È il momento ideale per controllare i sostegni. Una pianta ben guidata cresce più forte e più sana, e questo è uguale pure per i vostri figli. E per chi ama le erbe, ricordiamo la malva, facile da trovare anche nei prati incolti. I suoi fiori violacei sono perfetti per una tisana emoliente, capace di calmare i ritmi spesso troppo veloci delle nostre giornate.
0: Bene, prima di passare al punto della cucina,

0: Il duro del Roadhouse, parliamo del 1989, un film meraviglioso
1: che abbiamo visto neanche tanto tempo fa
0: e che vorrei rivedere sinceramente nuovamente. Anche quello nuovo è stato molto carino, con Jay Gyllenhaal e l'altro fighter di MMA. Comunque bene,
1: quello
0: torniamo.
1: Che è stato il Marina d'Arechi.
0: Quello che è stato il Marina d'Arechi, esattamente, The Notorious.
1: Bentornati.
0: Bene, bentornati, prego, andiamo che abbiamo
1: domani
0: 4
1: la cucina,
0: minuti.
1: Domani la cucina profuma di erba cipollina, fresca e aromatica, l'ingrediente ideale per dare un tocco di eleganza a una semplice omelette o un formaggio fresco di capra. Non cuocetela mai troppo, mi raccomando. Aggiungetela a crudo l'ultimo momento per preservare tutto l'olio.

0: essenziale è il sapore pungente, un dettaglio che trasforma un pasto quotidiano in un'esperienza gourmet, anche perché ha un colore verde brillante meraviglioso.
1: Bene, cari amici, allora, siccome manca poco, oggi abbiamo parlato del primo Giro d'Italia, quella è una vera sfida di resistenza e fatica. Domani provate a riscoprire il valore della resistenza mentale, come nel film, no? Il duro del Rodauso, in un'epoca dove tutto è istantaneo, prendetevi il tempo per leggere un articolo lungo, per ascoltare un intero album musicale, per guardare tutto Yes We Are o per completare un lavoro manuale senza interruzioni. Che bello! La concentrazione è una forma di libertà che spesso dimentichiamo di esercitare. Però prima di salutarci, intanto preparo già la sigla, perché giustamente la devo mettere, che se no chi me la lancia la sigla se non puoi tu. Prima di salutarci vi lascio con un pensiero di Albert Einstein: la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Muoviamoci con grazia verso la giornata di domani. Grazie per la vostra compagnia, cari amici. Noi ovviamente io vi invito sempre a seguire il programma Gossip di Simona, perché è sempre interessante. È il salutino dedicato alle tue amiche, no? Che ti scrivono, ti mandano i messaggi. Potete entrare a far parte del suo gruppo di ascolto. Vi ricordo il numero di telefono, quello sotto in sovraimpressione, sotto, cioè 338-5914-319. Domani ci racconterai di Neverland.
0: Non vedo l'ora.
1: A un certo momento lei, quando deve parlare, si spegne. Aspetta, ti spengo il microfono, lo riaccendo così. Così fai.
0: Io penso sempre, cioè, è scientificamente impossibile non pensare.
1: Esatto.
0: E quindi io pensavo a quando tu mi hai dato questa cosa, ho detto cavoli sì, ma perché ne avevo già parlato anche in un'intera puntata di Gossip nel mio salottino di Neverland
1: la settimana scorsa.
0: Sì, certo. Okay. Sì, mi sono tolta proprio delle curiosità elementari, cioè le domande che faremmo tutti, io me ne sono andata proprio a spulciare, a cercare qual è la verità, cioè cosa i figli
1: ne parleremo ovviamente domani. Era giusto per lanciare questa cosa, quindi restate con noi, seguiteci, perché avremo modo anche di parlare di questo. Bene, io saluto tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono, vi ringrazio ancora e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.
1: Ma perché è così difficile dire
0: sigla? Ma no, volevo fare la
1: charmant. No, fai te stessa che
0: sigla.
1: No, eccola là.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto

0: tanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
2: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
3: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
4: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
5: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimi Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, locali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
6: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
7: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
8: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
9: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, ed un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali, nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi. Quindi non abbiamo la persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
7: Nata per celebrare un grande classico

0: classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
1: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
2: Che state preparando?
3: Gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
4: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video, e allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
5: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
2: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi è mercoledì di Coppa Italia. Questa sera a Roma, una Roma piovosa per adesso, ospiterà la finale di Coppa Italia, quella appunto tra Inter e Lazio. Una uscirà vincente, l'altra delusa. L'Inter per il doppietto, la Lazio per risolvere e aggiustare la stagione. Naturalmente poi importante anche capire chi la vince per conoscere quale squadra e quante squadre potranno andare in Europa, quale sarà la squadra che eventualmente andrà in conference. Per Sarri è l'ultimo probabilmente appuntamento importante, importantissimo, perché poi di importante c'è il derby, ma non sappiamo ancora quando si gioca, ci arriveremo. Importante per sulla panchina della Lazio, perché il suo futuro è sempre più presumibile lontano dalla panchina appunto della Lazio, ma per adesso si guarda in casa biancoceleste, si cerca di portare a casa un trofeo importante, si cerca appunto di centrare la vittoria della Coppa Italia. Dall'altra parte l'Inter invece è determinata a portare a casa il doblete, lo farà anche con Thuram che quindi recupera. Si farà di tutto per cercare di festeggiare doppiamente. Poi mancano poche giornate al termine, esattamente due per la fine della stagione. Quando si giocherà la prossima partita? Bella domanda. Per adesso la soluzione è quella di lunedì sera alle 20:30, quella proposta dalla prefettura, quella che non è piaciuta per niente alla Lega Calcio, che si rivolge al TAR, che ieri si è espressa con un comunicato durissimo nei confronti della prefettura, e oggi interrogazione parlamentare addirittura, e la risposta ci auguriamo, ci aspettiamo, speriamo, pensiamo che dovrebbe essere ufficiale. Intanto, a proposito dell'interrogazione parlamentare, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto della situazione, pardon, sul Messaggero di oggi. Vado a leggervi un po' le sue parole, che secondo me non lasciano molti dubbi a quello che sarà lo scenario, perché lui ribadisce che quella che è stata indicata è una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico e minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Piantedosi replica quindi così a chi gestisce il nostro campionato, alla Lega, che si era espressa in maniera totalmente avversa alla decisione della prefettura e della questura di Roma nella giornata di ieri. Dice Piantedosi: chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che le sovrapposizioni di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Tutto molto semplice, no? Perché Piantedosi, il ministro degli interni, non fa altro che ribadire quello che dicevamo anche in diretta ieri, che abbiamo scritto anche nella giornata di ieri. Ricorso al TAR, ma insomma, vai al TAR a dire che cosa esattamente? Abbiamo un problema, che problema abbiamo? Beh, ci vogliono far giocare lunedì sera perché domenica non si può, che ci sono internazionali di tennis. Chi è che ha detto che deve giocare lunedì sera? La prefettura. Quindi qual è il problema? Ipotizzo un discorso, no? Che poi è quello che sta venendo fuori, perché prima di tutto deve essere garantita la regolarità delle manifestazioni sportive, prima di tutto deve essere garantita la sicurezza.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali.

0: Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Quasi sicuramente ci sarà un italiano Sinner a fare la finale.
2: No, ma
1: io rimango basito.
2: Guarda, Salvatore, con me sfondi non una porta aperta, un portone proprio aperto, perché due sono le domande che mi fa, anzi ne sono tante le domande, tre te le faccio. La prima, anche l'anno scorso stesso problema, Roma-Milan con gli internazionali di tennis, se va bene tu dici ho sbagliato una volta, il prossimo anno, adesso il derby. Il prossimo anno dici, vabbè, il prossimo anno mi aggiusto. Invece niente, allora vuol dire che l'anno dopo noi chiederemo alla Lega di Serie A di mettere un post-it sul computer. Vedete che a giugno ci sono internazionali di tennis, a maggio ci sono gli internazionali di tennis, lo sapete già da giugno. Fate una ragione e ricordatevi che non si può giocare a Roma in quello stesso giorno. Vediamo se lo ricordano. Altra cosa, il ricorso al TAR. Ma io vado al TAR a dire che cosa? Che la prefettura mi ha detto che non posso giocare contemporaneamente quando ci sono due eventi importanti da gestire. La sicurezza non viene stabilita dalla Lega. La Lega deve garantire una contemporaneità.
1: Massimo Golini, che come te vive a Roma, lì è romano, dice: a parte quelli che vanno allo stadio, a Ponte Milvio ce ne saranno altri 10.000
2: certo.
1: di laziali che non riusciranno ad entrare allo stadio. Cioè si crea già il derby è difficile da gestire per ovvie ragioni proprio di ordine pubblico, ma metterlo in contemporaneità con il foro italico, sinceramente significa che veramente, caro Vincenzo, con questo calcio siamo alla frutta.
2: Tra poco ti faccio una domanda però su questo, perché intanto ti chiedo però prima quale sensazione hai provato quando hai letto quel comunicato così duro della Lega?
1: No, ho sorriso sinceramente, più che...
2: vedo tutti abbiamo sorriso.
1: No, ma non mi arrabbio più, perché neanche la sera, capito? Cioè, perché comunque sì, ci sta alle 15, alle 20:45, però poi di sera è difficile l'ordine pubblico nel derby, ma metterla alla mezza con alle 15 la finale del Foro Italico, sinceramente è veramente da dilettanti, Anche perché poi qua in questo paese, con tutto il rispetto del Papa oppure del Santo Patrono, si riescono a spostare gare, no? Perché c'è la festa di Sant'Ambrogio piuttosto che la festa di San Gennaro, e quindi certe partite vanno spostate. Però questa si saprà l'anno scorso che il 15 di maggio si sarebbe giocato la finale.
2: Esattamente. Dopodiché io ti faccio una domanda e me la faccio e ve la faccio anche a voi ascoltatori eccetera. E qua ci sono dei tifosi che nel frattempo investono soldi per trasferte, ma lascia stare, credo che i tifosi del Napoli non possano ancora andare in trasferta, se non sbaglio. Però ci sono tifosi della Fiorentina, i tifosi del Parma, i tifosi insomma di tutte le altre squadre che devono investire soldi per trasferte, alberghi, devono chiedere eventualmente ferie al lavoro, perché si gioca di lunedì un giorno feriale eccetera, magari il martedì non puoi andare perché se si gioca il lunedì la sera è un conto, se gioca la mattina è un altro conto. Della gente che finanzia il calcio, la Lega dimostra che non se ne frega nulla. Poi fanno le campagne giuste, per carità, contro la pirateria, ma la fanno semplicemente per i loro interessi e non guardano gli interessi di chi alimenta il calcio con i propri soldi. Detto questo, ti aspetteresti anche una presa di posizione dalle società con Simonelli a dire: oh, siamo a mercoledì, non sappiamo ancora quando si gioca, dobbiamo prepararle queste partite.
1: Ma domani il VAR, scusami, il TAR, che è come il VAR a quanto pare, si esprimerà, ma credo che si esprimerà a favore del prefetto. Ragazzi, è un ordine pubblico, non è uno scherzo. E si mettono a rischio comunque l'incolumità dei tifosi e della gente che andrà a vedere questo evento straordinario del Foro Italico, perché io lo paragono a Roland Garros piuttosto che al torneo di Miami o di Wimbledon. Quindi poi tanto più che ci sarà quasi sicuramente di nuovo Jannik Sinner, e quindi ancora più attesa per questa partita.
2: Ma ci aggiungo anche un'altra cosa, Salvatore, cioè nel comunicato della Lega viene quasi, si sono sostituite alla prefettura nella sistemazione dell'ordine pubblico. Vabbè, loro sono 10.000, ci sono 2 ore di tempo, ci può fare questo, quella. Ma voi non sapete fare un calendario, volete insegnare alla prefettura come si gestisce l'ordine pubblico?
1: No, ma a prescindere da questo, ripeto, io credo che mai Roma-Lazio, Lazio-Roma sia una partita da tenere d'occhio o da farla giocare, perché nessuno dei due, ma nessuno delle due ha voglia di favorire l'altra eventualmente, anzi se c'è è come Torino-Juve nell'ultima partita di campionato, no?
2: Sì.
1: Io non credo che la Juve pensi di andare a Torino, cioè a giocare col Toro il derby e gli fanno un favore. Se la vince bene, altrimenti non va in Champions.
2: No, questo. Però mettiamo caso comunque che chiaramente si vengono a definire situazioni per cui la Roma vincendo va in Champions, quella partita comunque fa uno scatto importante.
1: Sì, sì, sì.
2: È chiaro che la Roma gioca con poi un impatto maggiore, una testa maggiore, ed è quello che si vuole evitare con la contemporaneità, che bastava risolvere con un calendario fatto in maniera intelligente. Adesso nessuno, ancora una volta, e ritorno sul comunicato della Lega, chi ha sbagliato non si prende le responsabilità in Italia, non dice ok, ci affidiamo alla prefettura, chiediamo intanto scusa per il disagio commesso per il secondo anno di fila,
1: no,
2: il prossimo anno ci organizziamo. No, è colpa degli altri, sempre colpa degli altri.
1: No, la responsabilità nessuno se le prende, non se le prende Antonio Conte, guarda gli altri.
2: Ci arriviamo. Ma ci arriviamo. Senti un po', a proposito di Antonio Conte, poi parliamo del Napoli. Stasera c'è la finale di Coppa Italia, potrebbe essere l'ultima occasione, cioè una delle ultime grandissime occasioni dall'allenatore della Lazio di Sarri, perché è abbastanza chiaro che poi dopo le strade con Lotito si separeranno. Per qualcuno non è così scontato, ma insomma credo che gli indizi portino altrove.
1: Se Giuntoli va all'Atalanta,
2: se lo porta lì. Infatti,
1: però,
2: pensavo
1: se Conte va via, io credo che la voglia matta di Sarri di venire a Napoli c'è, e come, anche perché oggi ci sono gli uomini, oggi poi hai anche rinforzi, oggi ci sono gli uomini per poter fare il 4-3-3 che piace a lui, te lo enumero, te lo chiamo: Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, centrocampo De Bruyne se resta, Lobotka e McTominay, Neres, Højlund e Alisson Santos.
2: Detto che
1: chiamato, diciamo, il 4-3-3,
2: sì,
1: di questi qua.
2: Detto che parliamo comunque di un salto di qualità tecnico rispetto alla Lazio già impressionante, però tu dici c'è la squadra già pronta per lui.
1: Sì, ma scusami caro Vincenzo, questa è una squadra che stiamo giocando da dopo Bologna col 3-5-2, col 5-3-2-1 o 1-2, come vuoi tu, comunque con la difesa a 3. L'ultima volta che Napoli ha giocato con la difesa a 4 è stato proprio a Bologna aperto, e poi si è cambiato. Cioè, io mi chiedo e ti chiedo e vorrei chiedere a Conte se ci dessero la possibilità di poter parlare con lui, no? Cioè, l'Inter vince, stravince, perché da tempo ha i quinti che praticamente sono attaccanti, mi riferisco a Di Marco e Dumfries. Noi abbiamo Politano o Spinazzola o Gutierrez che sono adattati a fare i quinti o i quarti in questo schieramento tattico. Abbiamo gli esterni, abbiamo preso Noah Lang, abbiamo Vergara, abbiamo Alisson Santos, abbiamo Giovane, abbiamo Politano, ce ne chiamati già 5.
2: Sì.
1: Questi sono uomini per il 4-3-3. E allora mi chiedo e ti chiedo, possibile che noi dobbiamo giocare col 3-5-2 pur avendo in squadra, perché se resta Conte e si decide di programmare il futuro tecnico e tattico col 3-5-2, allora tutti gli esterni devono andare via, caro Vincenzo. Devi fare la squadra come, sì, come la fa l'Inter, con esterni quinti offensivi, perché così no, altrimenti non si va da nessuna parte. L'equivoco è anche tattico. E anche tattico, e poi si chiedono, e i tifosi ci chiedono perché il Napoli gioca male a Como nel primo tempo, gioca male nel primo tempo col Bologna, gioca male, tranne che con la Crema, gioca male con la Lazio, gioca male a Parma, cioè col Parma ci stanno degli equivoci. Napoli quando è che ha cambiato un attimo marcia? Dopo Bologna comincia ad andare a vincere la Supercoppa, ma lì avevi Neres che metteva in condizione, oh sì. Ma Højlund è il 24esimo giocatore in Serie A per tiri calciati in porta, 37 tiri, l'attaccante titolarissimo del Napoli, cioè di che parliamo? XG ce ne sono 20 al di sotto dell'1%, e tu mi insegni che l'XG comunque sì, rispetto al possesso palla è un indicatore molto importante, molto perché importante. Si parla di quello che tu crei, no? In fase offensiva, certo. Ma Højlund 24esimo, 25esimo come tiri in porta in Serie A non si può sentire.
2: No, no, ma io ti faccio anche altri numeri che poi correggimi, perché ti ripeto, io magari non sono preciso, lo sei sicuramente tu. Intanto mi segnalano giustamente dalla regia che è arrivato un'ultima ora e sono state presentate ufficialmente le candidature di Abet e Malagò, le elezioni previste per il 22 giugno, quindi ricordandoci sempre che in tutto questo ambaradan non ci abbiamo ancora il presidente federale, non ci abbiamo il designatore arbitrale, non ci abbiamo il responsabile VAR, adesso abbiamo quantomeno i candidati Abet e Malagò, poi dopo ne parliamo. Torniamo un attimo al campo.
1: Vedi quanti... 70, c'è niente da fare, questo è un paese per vecchi.
2: No, è una cosa incredibile, guarda, cioè, Salvatore, io sono
1: il massimo rispetto, ma Del Piero, Paolo Maldini, che non sono giovanissimi.
2: Roberto Baggio,
1: ma c'è.
2: Guarda, non lo so. Adesso ci arriviamo perché sono abbastanza avvilito sempre di più. Però torniamo al campo. Correggimi se sbaglio. Il Napoli ha fatto già 8 sconfitte. Ha il quinto miglior attacco e la sesta miglior difesa. E seppure dovesse vincere le prossime due partite, farebbe 9 punti in meno rispetto alla passata stagione.
1: Allora, il Napoli negli ultimi 10 anni l'ottava volta che finisci sotto il massimo risultato finale, ma ti aiuto di più, è il peggior risultato di Antonio Conte in Italia, perché non parliamo dei 102 punti con la Juventus, ma non è mai stato sotto questa base. Di sicuro, Vincenzo, ma mi giocherei quello che non ho, cioè, ma anche per in virtù di quello che è il Pisa, io credo che sia domenica o che sia lunedì il Napoli questa partita la potrebbe vincere tranquillamente, sì, in pantofole, sì, perché non è il Verona, non è il Parma,
2: sono due squalificati, comunque... il Pisa finiti di 9 l'ultima partita.
1: No, ma il Pisa cerca di fare ma non ci riesce. Poi per una molte ceti puoi anche autodistruggere,
2: sì,
1: però la vedo difficile, sinceramente la vedo difficile. Però anche quando lunedì sera dopo la partita io non sento mai dire a Conte prendersi la responsabilità. Scarso approccio, cioè non mi è piaciuto per il secondo tempo. E poi questa scarsa voglia di vincerla la partita, mentre Italiano, che non aveva nulla da perdere, ha messo noi abbiamo messo, con tutto il rispetto che la vita mia, Pasquale Mazzocchi, Elmas, un giocatore che ormai è in scadenza e sa che non essere rinnovato e che quindi deve capire dove deve andare a giocare, a Vergara, giocateli 15 minuti con il ragazzo che comunque ha voglia, è attaccato alla maglia. Non gioca 10 minuti, ce li ha 10-15 minuti, ce li ha, cioè Vincenzo Italiano ti ha messo nelle condizioni di avere un centrocampo in maggioranza, ti ha messo Ferguson, no? Perché proprio ti voleva rompere le scatole, ma tu la partita la devi leggere, perché Di Lorenzo dall'altra parte con Bernardeschi che andava, sto parlando tatticamente adesso, con Bernardeschi che andava avevi sempre un uomo in meno. Ma possibile con i match analyst che hai sopra e con tu che guardi la partita da giù non la riesci a mettere un attimo in ordine questa gamba? Poi lascia che nella ripresa col gol di Lorenzo a fine primo tempo e nella ripresa, però hai capito, ti manca sempre quel centesimo, come si dice a Napoli, per apparare la 100 lire. Non è normale, sinceramente. Io sono un contiano doc, ma io credo che a fine di questa stagione bisogna rivedere un po' di cose, perché altrimenti un altro mal, ha un altro anno di sperpetuo, al di là adesso degli infortuni e di quello, però il Napoli a calcio non ha

0: mai giocato alla grande, ed è per questo che la gente, quando sente Maurizio Sarri, si esalta, perché comunque in quel triennio il Napoli ci ha fatto divertire pur non vincendo.
1: Sì, sì, però ecco, come dici tu giustamente, poi ci vuole anche un po' di spirito di autocritica che onestamente Antonio Conte non è riuscito a fare.
0: Ma poi un'altra cosa, Vincenzo, vai. Scusami, l'ho detto anche ieri in televisione, oggi è uscito anche su alcuni siti. Ma è possibile che una squadra come il Napoli ogni anno non sa mai che cosa succede l'anno dopo? Ogni anno bisogna vedersi, cioè hai un contratto triennale, ogni anno bisogna sedersi al tavolo e capire se Conte resta, Conte non resta. Ragazzi, ma non è possibile, sempre questo dubbio, sempre questo punto interrogativo, cioè, io non lo so, boh.
1: No, no, però concordo.
0: Scusa lo sfogo.
1: No, ma
0: lo sfogo della gente.
1: È legittimo, anzi, secondo me i tifosi del Napoli sono stati fin troppo pazienti poi nella finale di stagione. Hanno anche protetto tantissimo la squadra, l'hanno incoraggiata fino alla fine, ma contro il Bologna tu hai percepito, al di là delle questioni tattiche, anche una squadra mentalmente un po',
0: sì,
1: non ti dico in vacanza, satura. Ma quasi, è anche satura di Conte.
0: La squadra è satura, la squadra è stanca, la squadra, caro Vincenzo, 4-5 leader di questa squadra l'anno prossimo sanno di andare via, cioè, questa è una squadra che va rivista e corretta, con un mercato che non può essere così esoso come quello dell'anno scorso. Tu pronti via a giugno, ci vogliono 90 milioni di euro, perché devi riscattare Højlund, devi pagare Giovane, devi riscattare Alisson Santos. Perché Alisson Santos in 14 gare, 758 minuti, ha fatto 4 gol, ha avuto un grande impatto, e quindi per 13 milioni di euro credo che Napoli non possa farselo scappare, e quindi mi auguro veramente che si possa trattenere. Ho dimenticato, parlando di mercato,
1: sì,
0: anche la posizione di Giovanni Manna, no? Lo vuole la Roma, Fred Kim che cercano di prenderselo, anche questo, cioè questo è un direttore sportivo che sta lavorando da 6 mesi per il prossimo, per la prossima stagione, non è possibile. Poi non ti dimenticare che nell'anno dello scudetto 2023 Giuntoli va via,
1: sì,
0: va
1: sì,
0: via anche Spalletti, e sappiamo come è successo, perciò ti dico la continuità, la programmazione.
1: Ma tu infatti pensi che Manna verrà lasciato partire così,
0: no,
1: facilmente eventualmente?
0: Io credo che sia resti ufficialmente, te lo dico con certezza, no? Non si muove da noi.
1: Qualora invece dovesse saltare, qual è il piano B di De Laurentiis, se c'è?
0: Ma non lo so, se dovesse rimanere Conte io credo che potrebbe prospettarsi l'arrivo di un Paratici credo, o si parla anche di un cambio con D'Amico, che oggi è all'Atalanta, con l'arrivo di Giuntoli lì. Però l'effetto domino non lo crea il Napoli, perché ma te lo dico perché comunque ho rapporti con Giovanni, non c'è niente, c'è stato questo possibile contatto, ma non è anche una bella offerta, ma non De Laurentiis non lo fa andare via, anche per un fatto, come dicevo prima, di programmazione. Questo sta lavorando da 6 mesi per i rinforzi, che fa, se ne va, e dopo chi fa il mercato?
1: No, certo, questo ti fa. Poi, per non parlare del fatto che comunque quando va via un direttore sportivo, Salvatore, si porta via anche un po' i segreti industriali di quel club, no? Perché chiaramente tu non è che adesso organizzi il prossimo mercato, un'idea già ce l'hai, e soprattutto il Napoli deve fronteggiare e fronteggerà tanti ritorni, come dicevi tu prima. Io ci metto anche, che so, Lindstrom, anche lui dovrebbe tornare, Luca.
0: Ma tutti devono ritornare, Langa, deve tornare Rafa Marin. Devono ritornare quasi 10 giocatori, deve ritornare che dire, ritorna Folo Ruscio, comunque ci sono tanti calciatori che tornano. È naturale che quest'anno sono stati fatti degli errori, cioè il Napoli ha speso 105 milioni di euro tra Lang, Luca e Beque, ma è rimasto solo Beque, ma è stato spesse volte non utilizzato, nonostante proprio col Bologna abbia giocato 2 anni a grandi livelli. Poi c'è un allenatore che non lo vede in quello schema, ma comunque è un fallimento economico non indifferente per una squadra come il Napoli, che non può spendere così tanto fallire, cioè

0: 25 milioni di euro, caro Vincenzo.
1: Torniamo in chiusura, a parte che ti leggo un po' di messaggi, c'è il nostro amico Marco che scrive: mi dispiace, come dicono tanti commentatori, ormai il calcio del 3-5-2 è solo una prerogativa italiana, infatti siamo dove siamo grazie al fatto che non abbiamo voglia di volte
0: rischiare. Sì, ma delle prime sette solo, il Como gioca con la difesa a 4, poi giocano tutto, tutti con la difesa a 3, che è poco europea, perciò poi
1: in Europa facciamo le figure,
0: non riusciamo a fare niente.
1: E invece ti riporto in chiusura sul discorso dei tuoi candidati. Abete Gravina potrebbe essere sintetizzato come un si cambia per non cambiare. Abete Malagò, pardon, lapsus. Si cambia per non cambiare? Potremmo sintetizzare?
0: Sì, si cambia, che si va sempre sul sicuro. Io confido, ti devo dire la verità, a me voglia Abete. Io confido in Malagò,
1: sì,
0: perché comunque
1: è
0: uno che col CONI ci ha saputo fare, poi con le sue aziende, ricordo a tutti, ma lo sapranno, che è uno dei più grandi rivenditori di Ferrari e Maserati in Italia, quindi è uno che guarda lontano, è uno che voglio fare una battuta, la faccio,
1: vai.
0: Perché non mi tengo niente, siccome amico di De Laurenti, si potrebbe fare anche la cortesia di portarselo in nazionale a Conte, così si risparmierebbe un bel po' di soldini.
1: Senti, invece
0: era una battuta,
1: no, però è una possibilità, anche poi magari bussa anche alla porta del Liverpool e del Manchester United, che hanno bisogno di cambiare qualcosa lì, probabilmente anche che possano chiedere Conte. Però a proposito dell'amicizia con De Laurentiis, che è un grandissimo furbacchione, però è uno in gamba. Lui prima se l'è tirato dentro, no? Perché mi credo sia stato uno dei primi sponsor di Malagò.
0: Sì, primo,
1: dopodiché
0: primo,
1: poi ha detto, sì, chiaramente, poi se arriva a Malagò aspettiamoci lo scudetto alla Roma, per mettergli il carico addosso e dire lo sappiamo per chi tifi. È un furbacchione De Laurentiis, c'è niente da fare.
0: Ma con le parole, ragazzi, ma quello ha avuto la forza in questi due anni di consegnare Napoli a Conte e di non parlare, però adesso io sono convinto che si siederà di fronte a Conte, perché bisogna sedersi, perché i punti sono importanti, gli infortuni, 30° posto in Champions League, con tutto il rispetto degli altri, degli infortuni, ma Napoli avrebbe potuto fare tranquillamente meglio, e tu sai che poi più vai avanti più incassi soldi, Napoli ha bisogno di soldi, però poi Conte, De Laurenti fa due conti. Conte al 95% la Champions te l'assicura, gli altri, a parte Sarri, gli altri te l'assicurano, il Napoli ha bisogno di quei soldi, quindi è anche questo il discorso che andrà a fare il presidente quando si siederà con Conte.
1: Sì, è proprio così. Salvatore, è sempre un grande piacere chiacchierare con
0: te.
1: Un grande abbraccio, Salvatore Cagliazza del Roma. Detto ciò, vi ricordo, presentate ufficialmente le candidature di Abete e Malagò come presidenti, possibili presidenti della FIGC. Le elezioni previste per il 22 giugno. Se volete potete esprimere il vostro parere, il numero lo conoscete, vi aspetto. Tra poco andiamo direttamente nella redazione di Tutto Mercato Web per approfondire questo e tanti altri temi. Poi oggi c'è la Po De Carlo, così approfondiremo naturalmente la casa Inter in vista della finale di questa sera di Coppa Italia qui a Roma. Poi andremo da Lorenzo Beccarisi per andare a vedere invece le scelte di Sarri in casa Lazio, sempre per quanto riguarda appunto questa sera. Poi a Val Negri, insomma, il menù è questo qui, vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: E poi naturalmente ci concentreremo sul campionato, in particolare sulla lotta Champions, con il derby di Roma che si giocherà per ordine della questura lunedì alle 20:45, e anche tutte le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per raggiungere il terzo e il quarto posto, che giocheranno appunto in contemporanea anche loro alle 20:45. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Luciano Marangon, ex calciatore di Napoli, Roma e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito di questo caos che si è venuto a creare a proposito del derby della capitale. Si doveva giocare all'ora di pranzo di domenica, poi vista la contemporaneità, insomma vista l'importanza della finale degli Internazionali d'Italia, che è un evento che muove tante persone, il questore ha optato per lo spostamento di questa partita lunedì alle 20:45, e anche tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions si giocheranno in quell'orario. Ecco, che cosa ne pensi, visto che ci si poteva pensare molto prima, no? Per arginare queste difficoltà.
1: È un po' la buffonata dell'Italia sportiva di questo momento, sportiva nel senso a livello calcio, cioè una federazione che esiste, che non esiste, e la politica che cerca sempre di entrare e di mettere del suo, cioè è un po' una cosa ridicola che succede solo in un paese come l'Italia, perché negli altri campionati, negli altri paesi non si è mai vista una cosa del genere, che si deve organizzare a che titolo poi, per andare in concomitanza non si sapeva anche prima, cioè basta spostare il derby, visto invece di farlo alle 12:30 farlo alla sera, non so quando è il match,
0: alle 17 la finale degli Internazionali d'Italia.
1: 17, quindi c'è tutto il tempo, ci poteva essere tutto il tempo. Oppure spostare solo il derby, non vedo perché devono essere spostate anche le altre partite. Adesso improvvisamente interessa fare giocare tutto alla stessa ora, quando anche se il regolamento dice che le ultime due partite di campionato si giocano a orario, però dovrebbero essere tutte le partite, non solo le tre squadre, le quattro squadre che si stanno giocando l'entrata, la corsa alla Champions, no? Allora, dovrebbero essere le ultime due partite del campionato, dovrebbero essere, non so, tipo alle 15:30, alle 15:30 della domenica. Tutte, molto semplice. Non è che ci voglia.
0: Insomma, la Lega in questo caso si è dimostrata non all'altezza, proprio perché si sapeva da tantissimo tempo che ci sarebbe stato questo problema.
1: Sì, no, ma infatti è proprio Italia. Perché è gestita, la Lega è gestita male, o ha le persone sbagliate che hanno il potere di decidere delle decisioni, non lo so, perché poi da di fuori, sai, mi sembra un po' una buffonata in generale, ma non è la prima volta che si vede il caos nel calcio italiano.
0: Ecco, a proposito del calcio italiano, che cosa pensi dell'eventuale arrivo alla presidenza della FIGC di Malagò?
1: Ma io lo conosco perché l'ho visto, ho giocato nella Roma quando lui era un ragazzino, era piccolo, perché il padre era vicepresidente con Viola, che era presidente. Quindi lo conosco, è una persona intelligente, è un ragazzo serio, preparato, però fa parte ormai del sistema da troppi anni, e ci sono anche tante voci perché è stato coinvolto anche in situazioni non chiare, e quindi non so, mi sembra che non ci sia quello che ci dovrebbe essere dopo, cioè proprio l'azzeramento di tutto, persone nuove, persone competenti, ma non solo una figura, in generale dovrebbe essere cambiato un po' tutto il sistema. Quindi non lo so, non è che posso dire poi più di tanto. Mi sembra che non cambi nulla nel sistema calcio, che
0: sarà una situazione gattopardesca, tutto cambia perché niente cambia.
1: Sì, bravo, la vedo proprio così. Anche in un momento che il calcio, soprattutto italiano, sta avendo, cioè già ha

0: perso dei ruoli importanti perché, essendo uno dei più importanti al mondo, ora è in quarta, quinta, sesta fascia. E quindi già questo dovrebbe dare a chi sta al comando l'idea di dare un cambio netto, però non lo so, staremo a vedere, ma io credo che poi alla fine non cambi niente.
1: Parlavi della Roma, la vittoria contro il Parma ottenuta in extremis sembra dare una spinta notevolissima per queste ultime due partite ai giallorossi.
0: Beh, la Roma è un po', vabbè, sono tre squadre, vabbè, forse il Milan sta avendo una flessione incredibile, strana, però il resto, Como, Roma e Juventus, sono tre squadre che stanno facendo bene e quindi sarà una bella lotta per questo quarto posto o quinto quarto e quinto posto, cioè terzo e quarto posto. Perché poi cosa c'è? Juve, Milan, Como e Roma che si giocano due posti. Quindi direi che quella sfavorita, per quello che è la dimostrazione che ha dato in queste ultime partite, è il Milan. Mentre quella che è un po' più avvantaggiata può essere la Roma. Quindi il quarto posto se lo possono giocare, cioè la Juventus, il quarto posto se lo possono giocare come Roma. Sarà una bella sfida.
1: In
0: È un
1: teoria ci
0: peccato
1: sarebbe anche il
0: però
1: Napoli
0: perché.
1: che ancora non ha la matematica certezza di partecipare alla Champions il prossimo
0: Ma
1: anno.
0: io credo che il punto matematico se lo
1: Sì.
0: prenda domenica con il Pisa, che per carità, poi il Pisa è una società seria, una squadra seria, e quindi anzi, forse vorrà almeno chiudere la stagione, essendo retrocessa, chiudere la stagione con la soddisfazione di battere gli ex campioni d'Italia. Quindi non sarà facile. Se entra in campo convinto già di vincere, sarà dura, però penso che sulla carta abbia dimostrato che può tranquillamente portare a casa il
1: Sì.
0: punto, se
1: Napoli
0: non
1: che
0: i tre punti.
1: comunque al di là della sconfitta con il Bologna in queste ultime giornate non ha convinto sul piano dei risultati ma anche sul piano del gioco, ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi su Conte, sul suo futuro e anche dovesse continuare con il Napoli, insomma, sul tipo di garanzie che potrà offrire alla squadra del Napoli da un punto di vista del gioco anche.
0: Ma non credo, sono più cose vostre, cose giornalistiche, non credo che ci siano tutte queste polemiche, queste difficoltà all'interno dell'ambiente. L'obiettivo dopo che si è visto che non poteva più lottare per lo scudetto era di raggiungere la Champions, la raggiungerà, quindi obiettivo raggiunto e secondo me è un po' nella testa dei giocatori che sono già in vacanza dal mio punto di vista. Sono già in vacanza e quindi fanno delle prestazioni non all'altezza del nome. E penso che la società stia già pensando al prossimo anno di poter appunto fare una squadra competitiva per riprovare a vincere lo scudetto, ma soprattutto per fare bene in Champions.
1: Però come ti immagini il Napoli del prossimo anno, soprattutto la panchina, a chi sarà affidata? Cioè, secondo
0: Ma
1: te ci
0: non
1: sono
0: è che
1: ancora
0: ci
1: le
0: sia,
1: immagini per
0: non
1: vedere
0: è che ci.
1: Conte?
0: Ma io credo di sì, perché sarebbero proprio degli stupidi, ma non credo che la società Napoli non è stupida. E quindi in giro non vedo poi. È un po' come l'Atalanta che sembra che cambi paladino, ma sono proprio curioso di vedere chi andrà al posto di paladino e i risultati che otterrà. Dopo che Paladino ha fatto un gran bene a questa squadra, però vabbè, chi mette i soldi ha il diritto poi di decidere di fare come vuole. Comunque, tornando, no, io credo che il Napoli ci rimarrà Conte e stia già pensando a chi va via e a chi arriverà per poter, come ho detto prima, riprovarci allo scudetto. E poi fare bene perché quello che è mancato quest'anno nelle squadre italiane è fare bene in Champions.
1: Ecco, dicevi dell'Atalanta, un cambio quasi sicuro è legato al direttore sportivo, dovrebbe arrivare Giuntoli al posto di D'Amico, D'Amico
0: Sì.
1: che sembra destinato alla Roma, c'è un mercato di direttori sportivi abbastanza aperto e interessante.
0: Sì, vabbè, sempre, poi sempre gli stessi nomi che girano, vanno da una parte e dall'altra, poi da una parte fanno bene, dall'altra meno bene. Vabbè, penso che sia una cosa normale. Il calcio di oggi cambiano i giocatori, cambiano i direttori sportivi, alle volte cambiano anche le proprietà, e quindi fa parte del gioco. Parte del gioco. Ormai girano troppi soldi, quindi per mantenerli cercano tutti di fare il meglio.
1: D'Amico per la Roma, come lo vedi? È un profilo giusto, ha l'esperienza adesso necessaria per sopportare anche le
0: Ma
1: pressioni
0: sì, credo
1: giallorosse?
0: proprio di sì. Quelli che ci sono in giro nelle varie società sono, come ho detto, sempre gli stessi nomi, sono persone ormai professioniste, preparate, conoscono il calcio, conoscono l'ambiente, e quindi poi sai, alla fine la bella cosa del calcio è che alla fine è sempre il campo, il quadrato verde che parla, quindi sono sempre i giocatori, e alla fine poi vince sempre solo uno, e quindi fa parte del gioco cambiare, vedere. Io credo che farà bene, poi che la porti a vincere. Uno fa bene quando vince qualcosa e porta a casa qualche titolo. Quindi io glielo auguro, ma come glielo auguro a tutti? Perché vorrei vedere il calcio italiano tornare a quei vertici che gli spettano
1: Sì. Alla
0: e che ha avuto per tanti anni.
1: Roma ci sono state tante critiche per Massara, per i dirigenti, per coloro che si sono occupati del mercato, però comunque nella sessione invernale delle trattative alla Roma è arrivato Malen, che probabilmente è stato, anzi senza probabilmente, il colpo migliore di tutto il mercato invernale, di tutte le squadre.
0: Sì, ma come ho detto prima, poi tu sei più preparato di me. Come ho detto prima, se non porti a casa un titolo, hai sempre fallito in qualcosa, che sia il mercato, che sia nella scelta dell'allenatore, eccetera, eccetera. Quindi la Roma ha fatto un ottimo acquisto a
1: Ti ha sorpreso
0: gennaio.
1: Malen?
0: Poi. Ma sì, io non lo conoscevo poi più di tanto, quindi. Poi se l'hanno preso, soprattutto l'ha preso Ranieri, perché Gasperini poi gliel'hanno fatto trovare. Sì, mi ha sorpreso e mi piace anche come giocatore. Un giocatore che ha molta grinta, che ci mette l'anima in campo, e questo mi piace in base al nome, al giocatore, mi piace in qualsiasi giocatore.
1: Che futuro ti aspetti invece da parte del Como, che è sicuro adesso di partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione?
0: Ma il Como ha una mentalità di società che l'ha portata a questi risultati. Secondo me la porterà anche a crescere, perché quando si investono tanti soldi, difficilmente si hanno poi le persone professioniste preparate come Fabregas, come allenatore, come direttore sportivo. Direi che farà bene, farà il prossimo anno. Cercherà di fare meglio di quest'anno, sarà difficile, però cercherà di fare meglio di quest'anno. È sempre importante che qualche realtà, improvvisamente, come tanti spariscono nel nulla, tanti nomi importanti negli anni, poi vanno in Serie B, poi in Serie C e poi spariscono, e è bello che qualche nuova realtà emerga, diciamo. La dimostrazione è un po' dell'Leicester, che ha fatto bene, è riuscito a arrivare a vincere il campionato e adesso sembra che sia
1: Sì,
0: retrocesso
1: sì, sì.
0: dalla B alla terza divisione. Quindi bisogna stare attenti. Purtroppo il calcio di oggi, per rimanere a certi vertici, bisogna spendere e investire tanti soldi. Questo è il problema. E quindi il Como ce l'ha. E quindi rimarrà sicuramente e cercherà di fare meglio di quest'anno.
1: Quali sono invece le tue sensazioni sul futuro del Verona? Retrocesso in B,
0: Oh,
1: che tipo di ripartenza ci
0: dolore.
1: sarà? Sì, me lo immagino.
0: Beh, è un po' nel DNA di questa società e di questa città, perché a parte la

0: parentesi dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto a parte, cioè ieri poi era la giornata 12 maggio che decretava il campione d'Italia di Verona, però a parte quella parentesi direi che è una società che negli ultimi 20 anni o 30 anni ha sempre fatto queste retrocessioni, è arrivata anche alla C, poi è risalita, ritornata in A e quindi fa parte un po' del DNA della società. Come ho detto prima, adesso non conosco questa proprietà americana, si sperava che fosse arrivata come in altre società gente con soldi, ma soprattutto preparata per il mondo del calcio, per il mondo del calcio soprattutto in Italia. A quanto pare non è stato così e vediamo, speriamo, io lo spero perché ho una fazione particolare per questa città e per questa società. Quindi mi auguro che faccia bene e ritorni al più presto nei vertici che gli competono, soprattutto alla città e ai tifosi meritano di stare in Serie
1: Luciano, grazie mille come sempre, buona giornata.
0: A. Grazie a te, buon lavoro e viva il calcio.
1: Adesso, dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona, torniamo a parlare della Roma e lo facciamo attraverso questa intervista ad un vero e proprio simbolo dei giallorossi, Vincent Candelà, che parla appunto delle prossime due partite della squadra di Gasperini e delle sue aspettative in riferimento a questa corsa Champions.
2: Come la pensi con i derby?
3: È meravigliosa, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere, punto.
2: La Roma come la vedi? Cioè, non ti chiedo un pronostico perché.
3: No, la vede, è meritato quello che sta facendo dall'inizio dell'anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene secondo me perché non è finito, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo.
4: Qual è stato il pregio principale di Gasperini in questa squadra?
3: Il pregio.
4: La cosa migliore che ha fatto?
3: C'era più di uno, secondo me si è visto l'ultima partita, il gruppo è la cosa più importante, che giocano anche per lui, per la maglia, per la società, ma si vede che ci tenga a quello che dice perché è un allenatore forte.
2: Secondo te,
3: non lo so, no.
2: Secondo te la società dovrebbe rinnovare Dybala la società?
3: Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po' tante cose. Intanto concentriamo per arrivare in Champions League.
1: A margine del premio Di Marzio ha parlato invece Maresca, ex tecnico del Chelsea, in questo momento chiacchierato per tanti club di primissimo piano. Sentiamo che cosa ha detto.
5: Sì, no, innanzitutto è un grande piacere essere qua, per innanzitutto il premio per Gianni e poi, come hai detto te, è un piacere tornare in Italia, tornare in Liguria, vicino a Genoa, che comunque ho passato un anno e mezzo della mia vita. Siamo a maggio, i campionati stanno finendo, vediamo, manca poco, nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi per qualcosa che poi accadrà in futuro. Sono stato bene un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, sono stato bene da allenatore già in due o tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene. In questo momento qua l'ultima esperienza è stata l'Inghilterra, vediamo la prossima. È difficile perché comunque quando c'è qualcosa che non va, c'è sempre più di un motivo, non è mai un unico motivo. È un peccato e da ormai da un po' di anni che siamo nella stessa situazione. Speriamo si riesca a trovare una soluzione e far sì che comunque il calcio italiano a livello di club e a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti.
1: E dopo le parole di Enzo Maresca siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

Buonasera, buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento del martedì su Prima TV con Fuori Gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Ed è difficile obiettivamente raccontare quello che sta succedendo al Napoli da un mese a questa parte, perché era stato celebrato, diciamo così, lo scudetto, la difesa dello scudetto fino a un certo punto, la sfida con l'Inter e va bene. Poi l'Inter ha allungato, però il Napoli aveva un netto vantaggio sulla quinta in classifica e quindi è stato celebrato l'ingresso in un posto Champions in maniera serena. Ma adesso, a due giornate dalla fine, sapete che è successo? Che il Napoli, con 5 punti nelle ultime 5 partite, nel post lunedì in Albis con il Milan, è a 2 partite dalla fine in dubbio l'accesso alla Champions del Napoli. Cioè, gli azzurri si giocheranno clamorosamente nel giro delle prossime 2 partite l'accesso alla Champions League, e onestamente nessuno poteva aspettarselo, ed è anche difficile raccontare quello che sta accadendo. Noi ci proveremo qui nel nostro studio, a cominciare da Antonia Carannante, che è oggi più bionda che

0: ormai qui in postazione web. Buonasera Antonio.
1: Buonasera.
0: C'è un numero WhatsApp qui.
1: Sì, allora, il numero WhatsApp...
0: Ti sei distratta
1: stasera,
0: sul biondo?
1: Sì, esatto. Ecco. Il numero WhatsApp di stasera è 366-890-9306.
0: Manuel Parlato, buonasera Manuel.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: Buonasera ad Antonio Corrado, direttore di Fuorigioco.
3: Buonasera.
0: Buonasera a Mimmo Malfitano, ti vedo nervoso Malfitano.
4: No, no, sono calmissimo.
0: No, guarda. Io ti vedo nervoso.
4: Sono calmissimo.
0: Noto che muovi le mani.
4: E spero che voi non mi facciate arrabbiare stasera.
5: Io poi ho scoperto le fonti di Malfitano, sono rimasto basito.
4: Guarda, io...
0: Malfitano in 50 anni ha avuto fonti che nessuno ha mai avuto.
4: Preferisco non raccogliere la provocazione perché altrimenti la puntata inizia molto male, molto male.
0: Va bene, professore Guido Clemente di San Luca, professor emerito tra virgolette, diciamo così, è una metafora di diritto amministrativo, grande tifoso del Napoli e giurista delle regole del calcio, possiamo definirlo così. Lezioni di giuridicità delle regole del calcio è un libro che è uscito 2 anni fa e che verrà presentato al Salone del Libro di Torino dopodomani, mentre invece domani uscirà un nuovo libro scritto dal professore, si chiama Malattia Azzurra.
6: Malattia Azzurra e Identità.
0: Ma non parla di regole?
6: Anche.
0: Anche di regole, no, perché...
6: Parla del Napoli, della passione, dell'antropologia cittadina... Di tutte le cose.
5: Basta che non parli di aspetto tecnico.
6: E parlo anche di questo.
0: Immagino che
6: soprattutto parlo di Conte.
0: Appunto, immagino in copertina ci sia Antonio Conte.
3: Ha vinto uno scudetto, una supercoppa.
6: Che non ha nulla a che vedere con l'identità azzurra.
0: Va bene, Salvatore Soviero in collegamento da Genova. Non si sa se con le tartarughe ninja oppure no. Stasera, Salvatore, ci sei? Eccole le tartarughe ninja, eccole lì. Buonasera, Salvatore.
3: Non ti sentiamo però.
0: Ecco, adesso forse sì. No, non ti sentiamo, però abbiamo visto le tartarughe e questo al momento ci basta. Allora, guardiamo la prima slide, cominciamo subito a entrare nel vivo della trasmissione. Che brutta fine abbiamo titolato, eccola qui, la guardiamo? Che brutta fine, ma che la brutta fine, no, che brutta fine ha fatto il Napoli, perché comunque il Napoli resta secondo in classifica. Insomma, quindi non è che brutta fine.
3: Che brutta fine che abbiamo fine fatto con questa regia.
0: Che brutta fine di campionato. Mimmo Malfitano, perché questa fine così brutta di campionato, fine di campionato ha fatto il Napoli?
4: Ma guarda, qui ci sono come sempre i soliti due schieramenti, no? Chi dice ma che volete, il Napoli è secondo, quindi accontentiamoci di questo secondo posto della Champions raggiunta e ovviamente della Supercoppa vinta. Però è chiaro che questo è un discorso direi molto ma molto spicciolo, perché se poi si va ad analizzare ciò che è stata la stagione del Napoli, considerando anche la mediocrità di questo campionato, perché in effetti ragazzi io credo che questo sia stato il peggior campionato di Serie A mai visto negli ultimi 20 anni, con poca qualità. Ma non parlo del Napoli, parlo proprio in generale del calcio italiano, che non riesce più ad esprimere tecnica, non riesce più ad esprimere qualità, ed allora succede anche che una squadra che in 5 partite totalizzi soltanto 5 punti riesca ancora a stare al secondo posto e a difenderlo, perché mancano 2 partite alla fine, c'è da difenderlo, però resta secondo me un aspetto che io continuo a sottolineare, potrò anche come dire, essere criticato per ciò che io penso, però guardate, si esalta tanto questo secondo posto, si esalta tanto questa conquista del posto in Champions che arriverà, perché sarebbe veramente assurdo se il Napoli non andasse in Champions con 6 punti a disposizione. Il fatto che si continui ad esaltare tutto questo mi fa capire veramente la pochezza di tutti quanti noi, nel senso che se dobbiamo accontentarci perché dobbiamo salvare la stagione di Antonio Conte, io obiettivamente mi offendo da solo e dico che fin qui, anche se Napoli dovesse arrivare secondo, come arriverà, e andare in Champions, secondo me veramente ha ottenuto il minimo sindacale, considerando gli investimenti fatti nella scorsa estate, considerando di avere in panchina un allenatore super titolato come Conte e considerato obiettivamente

0: indipendentemente quanto mediocre siano state le antagoniste.
1: A proposito di Conte, sentiamo uno stralcio delle parole che ha detto ieri, poi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo dopo il preambolo di Malfitano, che vi sta facendo riflettere, vi vedo insomma dallo sguardo, dagli occhi, Manuel Parlato, il professor Guido Clemente, anche Antonio Corrado, anche Salvatore Soviero lì, ha tante cose da dire, avete tutti tante cose da dire su questo tema, quindi Conte.
2: Alla domanda, avreste la possibilità di avere quasi tutti a disposizione nelle ultime due? Qualcosa, lui risponde, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, quello che stiamo facendo ci ha portato ad essere secondi e a giocarci la Champions. Mancano due partite che ci dobbiamo inventare? Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede.
1: A proposito del cambiamento di modulo, credo, dalla difesa a 3 alla difesa a 4, ha risposto in questi termini.
0: Sì, sì, anche perché poi questa difesa a 3 contro la Cremonese. Per
1: vabbè, ma noi dobbiamo andare in pubblicità. Tu vuoi
0: andiamo, forse
1: la vuoi lanciare tu?
0: Sì, dai, andiamo in pubblicità così zittite Malfitano. Su, pubblicità.

visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.

0: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.
1: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi insieme ad Antonia Carannante, impostazione web, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Mimmo Valfitano, Guido Clemente di San Luca, professore emerito, e Salvatore Antonio Soviero in collegamento da Genova. Con noi, anzi, ne approfittiamo, è finito nel pomeriggio di oggi un grande economista, è uno che ha lavorato tanto per la città, anche i progetti di Bagnoli Futura, tra le altre cose, professore universitario alla Federico II di politica economica e finanziaria, veramente un grande economista, Ugo Marani. Facciamo le condoglianze alla figlia e alla famiglia.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Entusiasta, non lo entusiasma.
3: Fa questa coppa.
4: Ho detto, l'unica cosa che continuo a dire, non contrabbandiamo la Supercoppa con la figuraccia fatta in Champions. Io quello dico. Poi no,
5: è dopo,
4: un trofeo,
5: la figuraccia fatta in
4: sì,
5: Champions
4: è un trofeo
5: dopo,
4: che va a arricchire la bacheca, ma non è che
0: ti è arrivata dopo. Con il Copenaghen il Napoli aveva pareggiato, no, pareggiato a gennaio, sì, giustamente.
5: Perciò sto dicendo, abbiamo messo in saccoccia e va benissimo. Io ieri ho sofferto le pene dell'inferno. Arrivando allo stadio ho incontrato gli amici giornalisti fuori, Manuel, Titti,
0: questo prima della partita.
5: Prima della partita sono arrivati e ho detto: siete pronti? Mi aspettate una lezione di calcio o no? E mi hanno preso in giro. Io poi sono andato allo stadio.
6: Perché questo dobbiamo immaginare: tu fai il mago, non fai il professore. Per avere già il pronostico.
5: Non avevo pronostico, io non parlavo di pronostico.
6: Anzi, il pronostico, parla... già il risultato.
5: No, no, il risultato no.
6: C'è la sfera magica anziché il libro.
5: Ma io guardo il pallone. L'italiano gioca il pallone, Conte è il non calcio.
6: Però,
5: e questo avevo detto.
0: Adesso non esagero. Non,
5: per me è non calcio. Vabbè, questo lo parliamo con calma con dopo. Allora, avevo detto questo prima della partita. Durante la partita ho sofferto le pene dell'inferno. Perché al di là del fatto che io non mi identifichi in nessun modo con la guida tecnica della squadra,
0: vabbè, questo è
5: quella resta la squadra mia. E quindi quando la squadra mia perdi sto male. Allora al 2-0 io stavo proprio sotto il sediolino e dentro pensavo, questa è la conferma della verità del mio amore per la mia squadra. Perché io potrei essere, come posso dire, salire sul coso e dire così, che vi sto dicendo da 2 anni? Che vi sto... Non me ne fregava niente, perché dentro avevo una sofferenza pazzesca. La stessa,
0: vado a chiudere, professore.
5: La stessa sofferenza che al 3-2 di Rowe ha fatto sì che un avvocato che io non conosco personalmente, ma che vedo sta seduto poco distante da me, si è alzato in piedi come un pazzo per, diciamo, imprecare, ha perso l'equilibrio, è caduto a terra. E si è aperto tutto qua in fronte, uscendo. Sì, sì, ieri Nisi al 93.
7: Aspetta. Hai fatto visto l'autoambulanza che usciva?
5: Era a fianco a me. E lui, so che è un avvocato, perché è sempre solo, vede la partita concentrata. Per certi versi, con mare.
0: Preso dal pathos, anzi dalla rabbia in quel caso.
5: Quando ha segnato Rossi, ha esata coppo sedolino con una molla, imprecando. Evidentemente è uscito sugli scalini. C'erano gli scalini stretti, e infatti. Se mi stesse sentendo, vorrei abbracciarlo sperando che tutto sta, perché l'hanno poi ricoverato, non so che fine ha fatto, ho cercato.
0: Ma speriamo che stia bene, che non abbia
5: certo,
0: avuto nessun.
5: Però è stata una scena impressionante. Ma questo per fare capire che vuol dire il pathos di questa città, di questa gente per la squadra.
0: Ma non è parlato, dopo aver incontrato il professore, voglio capire, la partita ieri è andata in un certo modo. Devo dire che responsabilità sono dei calciatori, ma anche di Conte, che nel primo tempo ci ha capito poco, e ha ragione il professore. Italiano lo ha incartato nel primo tempo dal punto di vista tattico, soprattutto a centrocampo.
6: Ma guarda, sicuramente non è in dubbio la qualità del gioco di Italiano, del Bologna, però dobbiamo dire che la squadra non è entrata in campo, cioè veramente sembrava una squadra mentalmente già in vacanza, come se avesse già i tre punti in tasca, cioè io ho avuto questo tipo di sensazione. Infatti il secondo tempo è stato un secondo tempo diverso, Italiano ha fatto le scelte giuste, ha fatto giocare prima Bernardeschi, sembrava che dovesse giocare Rov dall'inizio, e poi lo ha sfruttato bene. Poi ricordiamoci che comunque tornava un capitano Di Lorenzo che mancava da 11 partite. Diciamo le disattenzioni più clamorose sono
7: tre
6: state...
7: tre gol sulla coscienza.
6: State, però forse state, al quarto però non c'è, non, si aspetta, però non c'è da gettare la croce addosso adesso al capitano che tornava. C'è un calciatore che è rimasto in panchina e per la seconda volta consecutiva non si è nemmeno scaldato.
0: Anghissà.
6: Parlo di Anghissà, e questa è una cosa secondo me molto grave. Fa capire che è ormai fuori dai giochi, quindi tutti quelli che dicevano beh, Conte non ha cambiato, doveva fare 4-3-3, doveva tornare la difesa a 4 con il centrocampo a 3, ma se Anghissà non si scalda neppure, tu il centrocampo a 3 come lo fai?
0: Il problema è che voglio capire una cosa, perché non si riscalda? Perché non si riscalda, Manuel? Perché non, perché c'è un problema di contratto, di un rinnovo di contratto?
6: Chiedilo a Sasà, dice Sasà, se un tuo compagno di squadra non si scalda nemmeno per due volte consecutive, non esce nemmeno dalla panchina e si riscalda con i compagni, secondo te che cosa significa? Lo voglio sentire da un calciatore.
0: Voglio sapere una cosa, no? Perché col Como, cioè, scusa, con la Cremonese non si era riscaldato.
7: Te lo feci notare io, ti ricordi?
0: Anche con la Lazio, ma anche con la Cremonese o no?
7: Con la Lazio.
0: Quindi è la seconda sconfitta. Salvatore, è una curiosità, perché se un calciatore non si riscalda neanche e tutti gli altri compagni della panchina sì, c'è un significato in questo stato di cose?
3: L'allenatore ha fatto delle scelte.
6: Esatto.
3: Sicuramente è stato chiaro e deciso che lui è fuori dai giochi.
6: Non può essere che si è tirato lui fuori dai giochi?
3: Anche una chiave di lettura giusta. Sì. Però o è l'uno o è l'altro, voglio dire. Io non conosco la situazione. Però obiettivamente è così. Però
7: ma facendo ipotesi astratte, Salvatore,
3: al di là della prestazione, fa capire che il Napoli deve cambiare il proprio registro.
7: Ragazzi, però noi posso fare una domanda al calciatore pure io?
0: Sì, poi dopo interviene Antonio.
7: Salvatore, ipotesi per ipotesi, non è ipotizzabile che lo spogliatoio non è poi così compatto per Conte?
3: Ma guarda, lei mi ha interrotto, io le stavo dicendo questo. Al di là dell'allenatore abbia fatto delle scelte, e c'è anche un malcontento da parte della squadra, voglio dire. Però se Conte va via e c'è un malcontento generale, alla fine gioverà a Napoli questo?
7: Certo che no, ma io mica sto parlando di questo gioco.
6: No, non gioverà, però la verità è un'altra. Che con tutto questo presunto malcontento di cui si parla... Nonostante tutto, comunque, in un campionato come dite voi mediocre,
3: io non giudico. Allora,
6: appunto,
3: il campionato è archiviato. Secondo me, il Napoli arriva secondo perché ha le partite per arrivare secondo.
6: E ti pare che con uno spogliatoio spaccato una squadra può arrivare? Bravura di chi è stata, secondo te? Fai parlare il calciatore. Chi più del calciatore ti può dire queste robe qui?
3: Obiettivamente non mi sembra uno spogliatoio proprio che tutti la pensano allo stesso modo. Si vede già negli atteggiamenti che qualcosa non funziona. Però se sono arrivati alla fine.
0: Quali atteggiamenti? Scusa, Salvatore. Al di là di quello di Anghissà, quali atteggiamenti ti alzano agli occhi? Da questo punto di vista
3: Lobotka non è più quello dello scudetto.
7: Ma l'atteggiamento è una cosa, la condizione è un'altra, perché con Lobotka sono 4-5 partite che non è più lo stesso.
3: No, andò sugli atteggiamenti.
7: Io l'atteggiamento, per esempio, dove vedo l'atteggiamento strano e indolente è in Spinazzola, per esempio. Sbaglierò, però vedo uno Spinazzola quasi scocciato.
4: Dopo parlo.
3: Però voglio dire, il Napoli fa sempre una politica di rinnovi di contratto. C'è gente che deve, non può aspettare sempre l'ultima partita di campionato per sapere.
8: È un altro problema questo. Un altro problema.
0: Voi date credito a Fabrizio Corona, scusate, date credito a Fabrizio Corona?
7: No, voglio bene.
0: Voglio capire, c'è qua. Chi dà, professore, lei dà credito a...
8: Ho capito, che ma... Che... Allora,
0: Risponda solo sì o no.
5: Io penso
3: che...
5: l'11...
0: Risponda sì o no.
5: Oggi è l'11.
7: Che mezza squadra, non lo so.
0: 8 gennaio lui tirerà fuori delle cose che gennaio, se noi sono maggio, cioè fra 6 giorni, 18 maggio, che tirerà fuori una serie di documenti secondo cui Conte avrebbe creato un caos all'interno dello spogliatoio e mezza squadra lo odia, così a... ha detto a Fanpage in un'intervista attraverso la quale ha anticipato le cose.
7: Ragazzi, prima vi rendete conto che stiamo parlando?
5: Però prima aveva detto...
7: noi dobbiamo, stiamo facendo gossip con Corona. Ma parliamo di cose serie.
0: Okay, ma io voglio capire una cosa. Te la faccio dire subito. Io ho chiesto solo se secondo me è gossip o no. Perché se non è gossip lo dobbiamo prendere in considerazione.
7: È offensivo la nostra intelligenza parlare, abbinare situazioni di calcio a Fabrizio Corona.
0: Ah, ok.
7: Detto questo,
0: è un giornalista.
7: Detto questo, lo conosciamo bene Fabrizio.
0: È un giornalista
7: Corona,
0: professionista.
7: Forse tu non lo conosci bene. Io lo conosco personalmente. Detto questo, mi porto avanti. Anghissà, ragazzi, ma voi l'avete visto le 3-4 uscite che ha fatto Anghissà?
5: A Como è entrato a posto e Bruni ha fatto benissimo.
7: Era un fantasma, ragazzi. Era un fantasma. Irriconoscibile.
5: Era irriconoscibile De Bruni. Ma tu dici cose che non sono esatte.
7: Ma non sono esatte per te. Tu, per esempio, reputi Meret un fenomeno.
5: Non c'è ombra di dubbio che ieri abbiamo perso per il Mormone.
7: Io no, Conte no, Soviero no, però tu lo reputi un fenomeno. Quindi non tutti la possiamo pensare, però nessuno è il depositario della verità. Posso concludere il mio pensiero?
5: Prego.
7: Detto questo, io voglio fare un passo indietro. Cioè, noi stiamo parlando di un allenatore, è vero. Nelle ultime 5 partite, io faccio un'analisi non nell'ultima partita, la faccio nel medio periodo perché ti dà sempre più una visione più precisa. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha fatto 5 punti, con una media di un punto a partita, media retrocessione. Questo ciclo negativo inizia post Parma, la partita che di fatto ha chiuso il campionato.
0: Post Milan, Anto.
7: No, sto dicendo i risultati. Nelle ultime 5 partite, Parma...
0: post Milan, quindi, post vittoria col Milan.
7: Post Parma è venuto... a Parma c'è stato un crollo, perché col Milan comunque avevi vinto. Dopo il Parma, quella partita, c'è stato un crollo mentale secondo me.
8: Sì.
7: Prima, secondo me, un crollo mentale. Tant'è che il Napoli ha fatto 5 punti. Peggio il Napoli, solo il Milan 4. Il Napoli in queste 5 partite ha perso 8 punti con la Roma, 6 con la Juventus, 2 col Como e fortunatamente il Milan dietro con Allegri, altro...
5: hai fatto bene a dire altro.
7: Allenatore.
5: Questo è un lapsus freudiano.
7: Altro allenatore come il nostro.
5: Che non sanno cos'è il gioco.
7: Fortunatamente sta facendo peggio. Però, ribadisco, noi dobbiamo decidere che vogliamo fare da grande. Vogliamo una divertirci calcio champagne alla Sarri senza vincere niente? O vogliamo un
5: allenatore? Ma chi hai?
7: Beh, fai finì, però. O vogliamo un allenatore come Antonio Conte, che in 2 stagioni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa italiana, rischia, ha grandi possibilità di chiudere al secondo posto, cosa nei 100 anni di storia è riuscita soltanto altre 8 volte. Mo penso che, non lo so, a Napoli siamo diventati tutti quanti di pancia piena che abituati a vincere. Abituati. Allora io dico, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare. Se vogliamo una linea improntata allo spettacolo, una linea improntata ai risultati, dopodiché diciamo, vabbè, allora questo va bene e questo va male. Fermo restando che a me risulta che ci sia un mezzo accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2021.
0: Va bene, detto questo, noi non abbiamo parlato di Conte, abbiamo soltanto evidenziato che il Napoli, dopo il lunedì in Albis, cioè dopo Napoli-Milan, partita nella quale il Napoli è riuscito a vincere perché nell'ultima mezz'ora ha avuto più convinzione del Milan, è partita attraverso la quale il Napoli ha tenuto a distanza il Milan, è partita dopo la quale il Napoli più o meno è andato in vacanza, perché così... questo dicono i risultati e questo dice l'atteggiamento della squadra. Secondo me quello è lo spartiacque. Il Napoli forse si era convinto e illuso di aver fatto tutto quello che doveva fare in questa stagione e invece clamorosamente adesso a 2 giornate dalla fine non è sicuro più di andare in Champions, perché
8: però
0: deve conquistare almeno 3 punti in queste due partite.
8: Ricordiamoci anche un aspetto importante, che sono stati recuperati tanti calciatori che venivano da infortuni importanti, attenzione, non è che Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, De Bruyne, cioè sono tutti calciatori che vengono da infortuni importanti. Quindi io penso che una valutazione complessiva anche per quanto riguarda il gioco, no? Visto e considerato che il Napoli non ha mai avuto la rosa a disposizione, ma diranno ma adesso ce l'ha a disposizione,
7: ma sono tutti giocatori
8: che sono stati recuperati. Diamo la possibilità anche di rimandare questo discorso all'anno prossimo, con la speranza di non dover memorizzare, non credo, tutti questi infortuni. Tornando al discorso che faceva Antonio, a me sembra di essere, come dire, nei salotti in cui si parla di Real Madrid, Barcellona. Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, qualcuno ha detto addirittura...
7: Hai vinto?
5: Giocando il peggior calcio che abbia mai visto.
7: Hai vinto lo scudetto?
5: Ha avuto una serie di circostanze favorevoli, incredibili.
7: Allora il professore non gli sta bene vincere lo scudetto.
5: Tra vincere.
8: Posso dire una cosa? Professore, lo sa qual è la cosa più brutta nella vita? È avere per forza il concetto che lei ha portato avanti?
3: Sì.
8: Di portarlo in continuazione, di fissarsi su questo concetto.
3: Non sono
8: è un concetto allora, sbagliato, è un concetto sbagliato.
0: Adesso devo dare la prima Amalfitano.
7: Io voglio giocare una schifezza e voglio
8: vincere. Io mi sono innamorato di questa.
0: Allora, scusate, vi devo interrompere, Amalfitano che sta guardando e sta osservando. Voglio capire che cosa ne pensa. No, perché qui il discorso, senza che ce ne fosse, diciamo così, la necessità, si è spostato immediatamente su Conte. Noi stiamo parlando della brutta fine di campionato del Napoli, senza aver puntato il dito su nessuno per quanto riguarda le responsabilità. Di Conte non avevamo parlato, però il discorso, come sempre, perché Conte è l'allenatore più che ha centralizzato la sua figura attraverso il Napoli più di ogni altro negli ultimi 30 anni, possiamo dirlo questo, no? Forse come Sarri, soltanto che Conte è divisivo e Sarri non lo era.
8: Scusami, però posso dirti, non si può sentire che il Napoli ha vinto lo scudetto giocando male. A me non, cioè, come dire.
0: Vabbè, ma è la sua opinione.
8: È la sua opinione.
0: E non è solo la sua.
8: Ma uno non si può innamorare di quello che ha detto e lo deve portare avanti nel corso.
7: Prima Amalfitano. Io a prescindere da ha giocato bene o ha giocato male, io sono contento di vincere. Mi tappo il naso,
8: ma lascia stare, sei diventato juventino.
7: Complimenti.
0: Ragazzi,
5: a me non piace, mi piace vincere come napoletano, non come juventino.
0: Fa piacere.
7: Attenzione. Scusa Gianluca, hai portato Napoli all'attenzione mondiale con quei festeggiamenti che sono stati...
5: Che c'entra questo con Conte? Quei festeggiamenti sono la città, non c'entra niente con Conte.
7: Come Napoli.
0: Come vedete Antonio Conte vi fa...
7: Fammi finire. Hai vinto come città. Tu hai detto che vince Napoli. Napoli ha vinto. Perché quello spettacolo...
3: Vabbè, quando posso parlare? Io non posso...
0: Vogliamo trasformare questa trasmissione in un mercato ortofrutticolo? No, perché se vogliamo trasformarla così, parlate voi,
8: non si può creare dibattito se uno dice che il Napoli ha vinto lo scudetto non meritato.
0: Ma è la sua opinione, dobbiamo rispettarla.
8: Non è una cosa da dibattito. Non è un dibattito, non possiamo dire niente, perché lui si è innamorato di questo concetto e lo porterà avanti nel corso del tempo.
0: Quindi, ho capito. Così come tu porterai avanti altri concetti.
8: Ma non si può fare un dibattito su un concetto così.
0: Vabbè, perché?
8: No, non si può fare un dibattito su un concetto. Perché se uno parte così, non si può fare dibattito. Allora, non c'è dibattito.
0: Io ti dico la cosa, allora posso esprimere anche la mia.
8: È un concetto astratto. È un concetto.
0: Allora io vi dico una cosa, parlavo ieri.
8: Non dire che Napoli ha vinto lo scudetto non meritando.
5: Io non ho detto non meritando. Ho detto giocando male.
8: Giocando male, quindi che significa?
5: Allora lo capisci che il merito è di giocare bene. Okay. Adesso stai venendo a me allora.
8: Significa, tu hai detto questa frase.
5: Voi dovete risolvere le vostre contraddizioni intime, sul piano logico, culturale.
8: Tu secondo me devi risolvere tante cose.
7: Io sono stato chiarissimo. Io te l'ho detto. Voglio giocare male, non me ne frega.
5: Devi parlare Mimmi, io non parlo più.
0: Però
5: tu a me non mi fai parlare.
0: Io professore, io sono, diciamo così, abbastanza disorientato al fatto che di Conte non abbiamo ancora introdotto l'argomento Conte, e mi sembra che invece ci sia il desiderio importante di qualcuno dei nostri ospiti, quasi tutti, devo dire la verità, almeno 3 su 4, compreso lei professore, di parlare di Conte, del futuro di Conte e del gioco. Allora, di Antonio Conte parleremo dopo. Nel frattempo il Napoli clamorosamente si deve giocare nelle ultime 2 giornate l'accesso alla Champions League. Manuel, non fare così, sai perché? Perché con la Lazio nessuno poteva aspettarsi lo 0-2. col Bologna nessuno poteva aspettarsi il 2-3. E quindi io credo che almeno un po' di preoccupazione, un poco di preoccupazione, questa situazione la meriti.
7: Io ero
0: oppure no,
7: per
0: perché se
7: Bologna,
0: non c'è la preoccupazione, il Napoli rischia grosso, secondo me. Tutto qui. Questo anche da parte dei calciatori e del tecnico ci deve essere un po' di preoccupazione.
7: Io ero preoccupato prima del Bologna e oggi se avessi 1 miliardo di euro mi giocherei tutto sulla vittoria del Napoli.
0: Va bene, Mimmo Malfitano.
4: Allora, io ho grande stima e affetto per i miei colleghi che sono qui presenti.
7: È già un onore che mi chiami collega.
4: Però devo dire che non mi ci ritrovo nel momento della discussione. Perché? Perché capisco il loro animo da tifoso che va oltre quello che è poi l'aspetto professionale. Non voglio fare alcuna lezione.

0: di giornalismo me ne guarderei bene perché io sono l'ultimo arrivato, però vedi, caro Antonio, quando tu parli ti infervori per dire a me non interessa, io voglio vincere, basta, poi
1: A me
0: gioco ma
1: personalmente,
0: perfetto.
1: da un
0: No,
1: professionista ti ho
0: aspetta.
1: detto,
0: No,
1: bisogna decidere se vogliamo
0: però vi sto
1: calcio,
0: lasciando
1: spettacolo o economia.
0: parlare,
1: No,
0: non
1: sì,
0: sono
1: però ti
0: stato
1: volevo dire,
0: zitto.
1: il mio
0: E io
1: parere
0: ti
1: da
0: volevo.
1: addetto ai lavori è, dobbiamo decidere, vogliamo un Napoli che dà spettacolo o un Napoli che vince?
0: Benissimo, questa è una risposta che dà il tifoso e non il giornalista. Il giornalista sta lì,
1: Io ho
0: guarda,
1: messo i panni del
0: analizza,
1: giornalista, ho messo quello del tifoso,
0: ma
1: voglio dire.
0: guarda che cosa accade e commenta e può dare delle opinioni, dei giudizi, così come avviene. Allora, quello che io vorrei che si capisse, quello che è il mio pensiero ovviamente, è che qui siamo portati ovviamente ad avere degli sbalzi di umore. Io ieri sera, per curiosità, che cosa ho fatto? Appena l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ho
1: Social.
0: aperto i social. E ho
1: Apri di sì.
0: trovato una marea di insulti, di critiche a Conte. Quella gente lì è la stessa che la settimana prima che il Napoli aveva pareggiato a Como, aveva esaltato questo pareggio. E aveva offeso chi si era permesso di criticare Conte, ok? È la stessa gente. Con questo che cosa voglio dire? Che purtroppo questa città vive di umore, questa
1: I
0: città
1: risultati, Mimmo.
0: vive, no, non
1: Sono
0: vive
1: i
0: di
1: risultati
0: risultati.
1: che
0: Non
1: influenzano l'umore,
0: è
1: Mimmo.
0: così, perché se vive di
1: Come
0: risultati, tu oggi non dovresti essere contento perché hai fatto una figura di cacca in Champions, che quella roba lì non te la cancella
1: Però se
0: nessuno,
1: dici così, la
0: neanche la
1: città dovrebbe
0: Supercoppa.
1: essere
0: No,
1: contenta del
0: però
1: secondo posto.
0: no,
1: Scusami, e
0: no,
1: come no? Ma
0: io
1: se tu parli.
0: ad inizio campionato, per onestà, io ho detto che Napoli e Inter si sarebbero contesi lo scudetto. Gianluca, sarai buon
1: Sì,
0: testimone tu di
1: tutti
0: questo.
1: quanti.
0: Ora che cosa voglio dire? Che se il Napoli arriva secondo, ok, per me non ha fatto nulla di speciale, ha fatto quello che era
1: Tu
0: nel
1: dici
0: programma
1: minimo sindacale, lo
0: iniziale,
1: hai definito minimo
0: e per me è
1: sindacale.
0: minimo
1: Minimo
0: sindacale.
1: sindacale.
0: Ora,
1: C'è la Supercoppa.
0: ma la,
1: C'è
0: super,
1: la
0: allora,
1: Supercoppa. Ma te l'ho
0: la
1: detto, ma noi siamo.
0: Supercoppa. Io vorrei intendere che in una stagione pessima, perché per me il secondo posto è normale, cioè dovevi arrivare là, o primo o secondo, terzo già non è più un risultato importante, ok? Ora, quando tu a dicembre ti trovi fuori, a gennaio ti trovi fuori dalla Champions e per giunta trentesimo su 36 squadre, ok, non mi puoi venire a barattare il tutto dicendo sì, ma io ho vinto la Supercoppa. Poi si offendono se Sabatini dice, perché poi Sabatini è stato, come dire, a un certo punto ha dovuto equilibrare, perché gli insulti sono stati parecchi, come
1: Parli del
0: quelli
1: giornalista di
0: di
1: Mediaset
0: Sandro
1: Sandro Sabatini.
0: Sabatini, che poi saranno gli stessi che adesso arriveranno su di me, ma io non so Sabatini. Io me ne fotto, quindi mi scrollo tutto di dosso, ma proprio non penso proprio a queste cose. Ok, ha ragione Sabatini, perché dice tu vinci la Supercoppa e festeggi 2 giorni. A Milano, a Torino vincono la Supercoppa, la sera te l'alzano nello stadio e poi stesso dallo stadio passa nella
1: Però Mimmo,
0: bacheca.
1: 2 giorni non mi
0: Ok?
1: pare che abbiamo insultato
0: Allora
1: la gente se ha insultato la Supercoppa.
0: ma lascia stare, il mio è un modo
1: Vabbè,
0: di
1: è un
0: dire.
1: estremismo,
0: Voglio
1: è
0: dire
1: voluto, è un estremismo.
0: che qua si fa di tutto per in qualche modo dover salvare questa immagine di
1: Ma
0: Conte.
1: non è
0: Non è
1: vero.
0: più così,
1: Ma non è così.
0: non è
1: No,
0: più
1: scusa, Mimmo, mi
0: così.
1: meraviglio di te.
0: Ah,
1: Sai
0: no, e
1: perché?
0: non ti
1: No,
0: devi
1: sai perché? No, mi
0: meravigliare
1: meraviglio di
0: perché
1: te.
0: io
1: Sai
0: sono
1: perché? No,
0: coerente
1: sai
0: e non
1: perché?
0: ti
1: Sai
0: devi
1: perché mi meraviglio di te? No,
0: meravigliare.
1: mi meraviglio di te. Perché tu hai raccontato l'epoca Maradona e lo hai fatto sicuramente in maniera brillante e ricorderai esattamente quello che è riuscito a conquistare. Il Napoli nell'86-87, 87-88, in quella occasione è arrivato primo e secondo e perso lo scudetto, se lo fece strappare dal Milan. Quindi il Napoli quest'anno ha fatto, l'anno scorso, primo e secondo. Il Napoli
2: Nella sua
1: Nel,
2: storia l'ha
1: nella,
2: mai
1: nella,
2: fatto.
1: sta, nella sua storia, nell'89, ne, nella stagione 90, vinse lo scudetto e la Supercoppa. Quindi tu stai, dobbiamo, cioè, allora, o ci siamo tutti quanti imborghesiti.
0: Manuel.

0: nell'88
1: addetti ai lavori, allora, cioè, Manuel, il Napoli ha vinto, se, ha vinto uno scudetto, Manuel, una, ha vinto uno scudetto ogni 25 anni in 100 anni di storia.
0: Manuel,
1: e nessuna squadra è riuscita

0: questo Napoli qua, questo Napoli qua fa ridere,
1: quello quello che hai paragonato è bestemmia.
0: Guardate,
1: perché il primo e il secondo posto sono state luce che luccicava nel mondo. Queste sono
2: ragazzi,
1: miserie,
2: Guido,
1: collaterali.
3: Abbiamo vinto. Scusate, Gianluca.
2: Prego, prego.
3: Mimmo e Guido,
2: noi l'abbiamo vissuto. Scusa, Manu.
4: Dai,
2: noi l'abbiamo vissuto in quegli anni.
4: Era
2: un calcio spettacolo, ma non era un calcio spettacolo sotto l'aspetto dell'organizzazione di gioco.
4: Ma chi dà?
2: Avevi, te lo dico io, ma tu sei scordato forse.
1: Tu tenevi
2: tutti quei
1: bagni di Napoli, grip, ma tu sei
2: scusate, possiamo passare avanti.
3: Non è che c'era uno schema.
1: Veramente.
2: Scusatemi, possiamo andare avanti? Guardiamo la nuova grafica per cortesia. Lo schema,
1: io vorrei parlare.
2: Ma quali schemi volete? Scusate, però vi chiedo, ragazzi, vi chiedo tutti quanti un po' di no. Va, andiamo avanti. Guardiamo il calendario, è inutile parlare di Napoli 80.
3: Bigone, si è scordato chi la faceva la formazione di Bigone.
2: Ok,
3: Mimmo,
5: ho capito, ma non stiamo parlando di calcio.
2: Ragazzi, dobbiamo andare un attimo con uno.
3: Chi faceva la formazione a Bigone?
0: Hanno parlato tutte e tre.
5: Ma non stiamo. Aspetta, però, scusami.
2: Adesso parlerai, però. Stiamo parlando. È un mercato ortofrutticolo.
1: Ma che poi quelli due sono due.
2: È un mercato ortofrutticolo. Allora fate una cosa. No, adesso ti faccio parlare, però, Manu. Aspetta, ci vuole un attimo d'ordine. Ti do la parola subito.
5: Scusa, non stiamo parlando di calcio.
2: Prego.
5: Non stiamo parlando di calcio, di spettacolo, di Maradona. Stiamo parlando di risultati e piazzamenti.
0: Tu parli di risultati.
5: E quindi stiamo parlando di storia, non stiamo parlando
0: ma
5: di geografia.
0: Fa il gioco.
5: E allora se tu conosci la storia,
2: allora,
5: no, lo fanno i risultati.
2: Ma posso chiudere?
1: I mondiali nel 74, la che storia, ha vinto la Germania, ma la storia l'ha fatta l'Olanda. È chiaro o no?
5: Che
1: questa è la cultura.
5: Chi ha vinto l'Olanda?
1: Nulla, ha fatto la storia, la Germania di Gerd Müller, non la ricorda nessuno.
2: Professore, adesso parlerà su altri argomenti.
3: Ma è una filosofia di...
1: Questa è cultura calcistica. Voi parlate di risultati. Cioè robette.
3: Ci sta chi ha una cultura come quella del professore
0: calcistica
3: come quella
5: di
3: Guido, e quindi è rivolta come... al bel gioco. Poi ci stanno tanti che hanno una cultura sportiva. La ragazzi, l'obiettivo dello sport qual è? È vincere.
1: No.
3: De Coubertin diceva che era partecipare perché perdeva
1: a parte il fatto che non è vero che De Coubertin diceva che era partecipare.
3: E chi lo diceva?
1: Questo è... Si dice che lo dicesse De
3: Coubertin,
1: ma non è
3: si dice che lo dicesse.
1: Non è questo il punto, è il percorso nello sport.
3: Allora, vabbè, ti ripeto.
2: Sono due
3: filosofie e visioni dello sport.
2: Però, è come se parlassimo di destra e sinistra. No, adesso le do la parola, professore. Dobbiamo un attimo mettere ordine in questa trasmissione che ha preso una piega disordinata.
6: No, però, aspetta un attimo. Ti vorrei solo ricordare, perché poi voi dite che io sono, non sono, io finora... Sto zitto, come inizio a parlare qualcuno interrompe, lui, e io continuo a restare in silenzio. Però adesso
0: ancora
6: non so
0: parlare, sono stato interrotto.
2: Ok, allora non sto in silenzio anche Mimmo Alfidato. Allora adesso,
6: fate attenzione.
2: Allora volete che io chiudo la storia così di questo discorso. È tutto legato ai parametri, cioè... Per esempio, Mimmo Alfidano dà 6 a questa stagione. Se il Napoli arriva secondo con la Supercoppa, dà un 6. 6 meno anche, mi pare. 6.
6: 6.
2: Io do 7,5. Perché? Qual è la differenza tra le due cose? E così cerchiamo di mettere insieme le due fazioni. Io, come parametri, utilizzo quelli di cui ha parlato Manuel, quelli della storia. Quante volte il Napoli ha vinto una Supercoppa ed è arrivato in Champions League nella sua storia nei 20 anni di Laurentiis? Non tantissime volte. Per cui io do 7,5. Mimmo Alfidano come parametri utilizza le aspettative di inizio stagione, e ci sta. E a quel punto le aspettative di inizio stagione significava lottare fino alla fine per lo scudetto, evidentemente fare meglio in Champions, e quindi lui da 6. Tutto qui, sono due visioni diverse, ci sta. È come la destra e la sinistra
6: e
2: nella
6: quindi
2: politica.
6: Quindi se arrivi in Champions che cosa hai fatto? Se arrivi secondo...
2: Beh. Vabbè, Mimmo, io l'ho fatto, però adesso l'ho chiusa così. Beh, penso che ci siano due, sono due idee diverse.
6: Ho capito, però mi piacerebbe sapere tu cosa ne pensi del
2: allora lo faccio dire al professore.
3: Lo posso dire
6: da te, lo voglio sapere.
3: Lo
6: voglio sapere da lui. Lo voglio sapere da una persona che più volte mi ha dimostrato di essere equilibrato. Allora, tu sei squilibrato, tu sei tifoso, è diverso.
3: No, non sono tifoso, dico che... Vabbè, dai,
6: dimmi tu, se abbiamo le prospettive di inizio stagione, ok? Che è quelle che tu hai elencato poco.
2: Fare meglio in Champions e fare meglio diciamo, nella lotta allo scudetto.
6: Ok, tu arrivi secondo e arrivi in Champions. Quindi che cosa hai fatto? di straordinario.
2: Ai tuoi parametri?
6: No, ai miei parametri. No, non sono i miei parametri, sono i parametri. Allora, di

0: Conte e di De Laurentiis, non sono i miei.
1: Hai vinto per la terza volta in 100 anni, scusa Manuel, hai vinto per la terza volta in 100 anni una Supercoppa. Sei arrivato secondo per la nona volta in 100 anni, hai vinto uno scudetto per la quarta volta in 100 anni.
2: Vi posso far vedere quali sono le due sfide finali? Professore, adesso parla lei, perché anche Soviero deve parlare su questo aspetto, ma poi lei dica quello che vuole, se vuole. Però non torniamo sulle fazioni.
1: No, però, Gianluca...
2: Allora, sì. Napoli, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. La Juve a 68, a 2 punti dal Napoli, gioca con la Fiorentina in casa e poi il derby. Milan 67, Genoa-Milan, Milan-Cagliari, Roma 67, Roma-Lazio e Verona-Roma. E poi il Como che ha il Parma in casa e va a Cremona. Diciamo che questo è il quadro. Secondo me, auguriamo che non ci sia il Napoli, ma 3 squadre potrebbero arrivare a 73 punti e giocarsi i 2 posti disponibili, augurandoci che non ci sia il Napoli a 73 punti e che il Napoli sia almeno a 74 e che quindi esca fuori da questa bagarre. Ma diciamo così, la situazione è piuttosto ingarbugliata. Poi ne parliamo tra pochissimo. Professore, le darò la parola a lei e a Salvatore Soviero, dopo la pubblicità.

Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: Rieccoci in diretta, fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Manuel Parlato in studio con Antonio Corrado, con Mimmo Malfitano, con il professor Guido Clemente di San Luca, che è giurista delle regole del calcio. Antonia Carandante qui in postazione web. Salvatore Soviero in collegamento da Genova. Allora, professore, ogni promessa è debito. Lei cosa voleva dire?
1: Allora, innanzitutto io sono portavoce.
0: Di chi?
1: Perché di un sacco di persone, tifosi più o meno colti, prendo un tassì, vado dal barbiere e tutto quanto mi dicono: professore, ma ho voluto riuscire che... Sì, nostro portavoce, anche vostri colleghi.
0: E porti la voce.
1: Anche vostri colleghi giornalisti di un'altra generazione, della mia generazione.
0: Che salutiamo.
1: Esattamente. La domanda è, che sono due domande in una, che pongo a tutti i tifosi napoletani e agli amici.
0: Quindi possono anche rispondere da casa, attraverso WhatsApp.
1: Meglio perdere giocando male o meglio perdere giocando bene? Primo. Secondo. Chi ha detto che giocando bene non si vince? Chi l'ha detto? Come giocano Bayern, PSG, Arsenal e persino l'Atletico Madrid?
2: No? Che giocatori hanno?
1: Giocano tutti un calcio, qualunque esso sia.
0: Atletico Madrid
1: gioca, fa gol, attacca. È diverso. Ma io non predico. Io ho detto anche qui altre volte che il Napoli di Mazzarri con Hams e Clavezzi e Cavani era bellissimo da vedere ed era un gioco totalmente diverso da quello di questi cosiddetti giochisti, come li chiamano il Volga. Cioè, non mi interessa proprio, io voglio un'idea di gioco e fino adesso io non ne ho visto.
0: Forse questo manca, allora, non voglio neanche parlare di gioco, manca un'identità.
1: Detto questo,
0: chiara.
1: Detto questo, siccome se ne è parlato un attimo prima, fammi chiudere questo, poi mi taccio. Poi c'è il tema dell'identità, su cui il libro che sta per uscire. Io vorrei chiedere a tutti i napoletani, secondo voi qual è l'identità partenopea? Questa è una questione culturale, antropologica. Noi perché ci sentiamo diversi?
0: Ma diversi da chi? Professor?
1: Diversi. Quando uno dice il nostro è un tifo
2: identico. Quando uno dice diverse, è tanta interpretazione.
3: Però cerchiamo.
1: Noi diciamo che noi abbiamo un tifo identitario. Vorrei interrogare tutti con pacatezza. In che cosa consiste questa identità?
0: Questo però
1: noi affrontiamo le radici nella cultura della Magna Grecia, okay? Di Epicuro, del godere, della bellezza. La nostra storia cerca la bellezza nella storia dell'arte, della letteratura, dell'architettura, dell'archeologia, dovunque, in tutti i settori, la musica, dappertutto.
2: Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero con la mano in fronte. Guardate Soviero, guardate Soviero.
0: Lasciamolo finire perché ha preso altri 20 secondi. Prego, dai. Ora,
1: questo è nel nostro DNA. Allora, io mi ricordo da bambino, e tu te lo ricorderai perché siamo della stessa generazione, che prima della partita Omar Sivori pigliava il pallone e buttava in dai. Io San Paolo sono Caribe, te lo ricordi?
0: Professor, però. Beh, però su qual è
1: no, questo? No, per il senso della bellezza.
0: Quindi i napoletani vogliono la bellezza.
1: Allora, scusa, anche al di là della cosiddetta oleografia. Io preferisco l'oleografia a questo, questo concetto del risultato di per sé. Il risultato si può e si deve conseguire attraverso la bellezza.
0: Perfetto.
2: Vogliamo chiedere ai tifosi che ne pensano di questa cosa. Volete? Dillo, Gio.
0: Volete un Napoli bello e non si sa se vincente?
1: No. La domanda è posta, ma l'ho posta io prima. Vuoi perdere giocando bene o vuoi perdere giocando male? Perché io quest'anno perdo giocando male.
0: Ma cosa perdo?
2: Coppa.
0: Professore, ma cosa perde il Napoli?
2: La Supercoppa, non hai perso.
0: Scusi, professore, mi permetto di dire che la domanda è posta male così.
2: La Supercoppa.
4: Ma io vorrei sapere...
0: Allora, secondo me la domanda corretta è... Mi piacerebbe un Napoli che giocasse bene senza sapere... Professore, mi piacerebbe un Napoli che giochi bene senza sapere che risultati possa ottenere... O un Napoli che gioca come quello che...
1: No, che gioca male, appunto.
2: Però fai tu...
1: Ma non lo puoi sapere il risultato se gioca male.
0: Professore, volete un Napoli che giochi meglio di quello di Conte senza sapere il risultato?
4: Però...
0: Oppure uno quello di Conte così come con i risultati che sono più o meno garantiti?
1: Tu vuoi che il Napoli giochi bene... O che giochi male, a prescindere dal risultato.
0: Ma questo è il catalano.
1: Ma no, perché...

0: capire. Non è vero, perché voi
1: una donna bella, formosa, vuoi la faccia? Che domande sono?
0: Che giocando male si arriva al risultato. Allora, Guido, è falso! Vabbè, è falso!
2: Allora, praticamente Guido sta dicendo... Guido sta dicendo, volete una bella donna formosa o una racchia? È normale che uno vuole una bella buona bonazza. Allora, dobbiamo fare un'altra domanda.
0: Tu sei caracchi, hai capito? No!
2: Dobbiamo fare un'altra domanda.
3: Risponde il primo, dice...
4: Prima risposta, voglio vincere, non perdere. La domanda del prof è posta male.
5: No, non dice.
3: Voglio vincere, non perdere.
5: Va bene,
0: per favore scrivete voi che mi bici.
3: Comunque, i napoletani
0: non ca scrivere solamente
3: Sovieri. Cerchiamo di uscire da questa bagarre.
2: Posso sapere perché Sovieri teneva la mano in fronte?
3: Sorridi, sapevo.
6: No. Io lo sapete che il professore lo ha, però
0: io pure a te, allora è reciproco.
6: Ci vuole la neuro. Voglio dire, prof, il calcio è così, è semplice. Se vinci la gente ti ama, se perdi la gente non ti può vedere.
0: Esatto.
6: Quando perdi si trovano 2000 difetti, quando si vince si passa sopra tutto. Cioè è inutile girarci intorno la Magna Grecia. Io sono stato a Crotone, là pure dicevano la Magna Grecia, tutta questa Magna Grecia, la Magna Grecia, la Magna Grecia. Ma quanti ce n'è in questa Magna? Però voglio dire, bisogna essere realisti. Quest'anno il Napoli ha fatto il massimo, ci è arrivato secondo, non è stato bello da vedere, però l'anno prossimo si vede la Champions.
3: Posso dire una cosa su questo tema? Io ho la fortuna di andare in onda ogni giorno 2 ore, tutti i giorni, e di confrontarmi con la gente tutti i giorni 2 ore. Da 7 giorni. Da 7 giorni,
0: no,
3: cioè, anzi, da 8 giorni, da 8 giorni c'è un sondaggio che ho lanciato proprio io. Perché l'ho lanciato? La genesi è proprio come stasera. L'argomento non è Conte, ma tutti inviano messaggi pro o contro Conte. E mi sono accorto che arrivavano messaggi spontanei contro Conte. Cioè, non vogliamo Conte, no a Conte, eccetera, eccetera. Allora ho riflettuto, ho detto, possibile, anche dopo la Cremonese, no? Il 4-0, è possibile che sia una cosa del genere? Evidentemente, o siamo noi che invogliamo quelli che sono, che non vorrebbero Conte, a inviare messaggi, oppure chi vorrebbe invece Conte forse non si esprime e resta in silenzio. Quindi, per correttezza, abbiamo chiesto all'altare per l'anno prossimo, sì, lo voglio, Conte, no, non lo voglio, da 8 giorni va avanti ogni giorno e andrà avanti fin quando le cose non saranno chiare. Quello che ho notato è uno di quelli che non vogliono Conte, va bene? Allora non è che non piace vincere pur giocando male, allora è piaciuto vincere a quelli che non vogliono Conte pur giocando male, però è successa una cosa, professore, che alla lunga, forse dopo 2 anni, poi si è vinto, la pancia si è riempita e forse ha stancato un po' il fatto di questo Napoli che gioca in questo modo, anche quelli che sono stati contenti di vincere. Io questo ho notato.
5: Giovanotto, mi permetto di interromperti perché voglio dirti una cosa. Se tu controlli
7: la Magna Grecia,
5: sì, pur io, se tu guardi un po' la raccolta dei giornali di queste ultime settimane, no, Allegri lo hanno quasi crocifisso, perché Allegri non aveva nessun'altra competizione e adesso sta rischiando di uscire fuori. C'è stato un momento in cui la Juve non è andata bene, via su Spalletti, così qua. Come ti spieghi che a Napoli non ci sia una riga, un commento che non sia obiettivo? Cioè che non si dica: Conte, in 5 partite hai fatto 5 punti, spiegacelo, mi devi dire il motivo, no a me, che io me ne frego di quello che dice lui, ma devi spiegare alla gente perché. Allora il secondo posto perché ti aiuta? Ti aiuta perché la gente dice, vabbè, comunque siamo al secondo posto e comunque la Champions è vicina, ci manca un punto, tutto bene. Però, caro Gianluca, come vedi, Conte gode una stampa favorevole e sfido chiunque a dire il contrario, perché io i giornali la mattina li leggo tutti, per buona parte, e ti dirò che anche i quotidiani generalisti Ad Allegri lo hanno attaccato e lo attaccano ancora. A Spalletti lo hanno attaccato. Adesso no, perché alterna i risultati. Allora per tirare sulla Juventus non l'attaccano. Ma... Però a Bergamo è successa la stessa cosa con però Palladino. Posso... Alla Roma è successa la stessa cosa. Tante... No, fammi parlare. E poi no, dopo
3: vorrei rispondere
5: io...
3: a questo assunto tu.
5: E dopo risponderà. Alla Roma è successo il finimondo, tant'è che hanno mandato via Ranieri e Massara. Ah, a Napoli non succede nulla.
3: Tu chiedi perché?
7: Cortina di ferro.
3: Ti chiedi perché?
7: Ma, per certo, ma che perché cosa dovrebbe succedere? Mi devi spiegare che cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe... Allora, tu mi devi spiegare, vuoi fare il paragone Allegri? Vuoi fare il paragone Allegri-Conte? Allegri, quest'anno non ha avuto le coppe. Adesso gli stanno iniziando a mancare i calciatori e sta crollando il castello.
5: Allegri,
7: stiamo parlando di un allenatore come Conte Allegri, che ha avuto 42 infortuni.
0: Spiegamelo. Ma voi fate gli assunti come se fosse la verità rivelata.
3: Allora possiamo parlare una alla volta. Manuel, parla tu. Conclui, per favore, Manuel. Conclui e non interrompete.
7: Non voglio più parlare. Punto. Parlo. Ascolta. Perché se uno interrompe e dice questa cavolata, sì, perché è una cavolata, chi ha fatto gli infortuni?
0: Sì.
7: Ma tu che cavolo ne sai?
0: E tu? Io non lo so. Io non lo so. Mi pongo domande, sei tu che non te le pongo. Tu e lui. Si è spaccato tutto là dentro. Con i medici, con i massaggiatori. Non si capisce niente.
2: E chiediti pure perché i giocatori non vogliono curarsi.
3: Prego di tornare un attimo alla calma. Altrimenti vogliamo fare una cosa. Vogliamo vedere il caos della Serie A, le partite quando si giocheranno, perché è un rebus questo. Che dite? Vogliamo andare a vedere il caos della Serie A? Andiamo a vedere il caos della Serie A.
5: No, però
3: c'è una slide e poi
5: no, scusami, però
3: questa è sbagliata ovviamente.
5: Scusami. Io non voglio entrare in polemica con Manuel, però una cosa bisogna, non può passare il principio che 40 infortuni Conte non abbia responsabilità.
7: Ma non so, ho capito, ma io sto facendo.
5: Allora,
3: Allora, una alla volta dibattete. Malfidano va a parlare. Malfidano parlato, vai.
7: Non ho parlato di chi è la colpa. Io ho messo io il discorso degli infortunati, l'ho detto di chi è la colpa. Io non sto dicendo di chi è la colpa degli infortunati, io sto dicendo che Napoli ha avuto 42 infortunati. E il Napoli è secondo in classifica ancora. Con tutto questo
5: e tu vuoi mettere
7: a paragone il Napoli col Milan di Allegri che non ha avuto le coppe l'anno scorso il Napoli l'anno scorso al Napoli si chiedeva di vincere lo scudetto perché non aveva le coppe
5: e
7: gli è stato ceduto Kvaratskhelia e ha vinto lo scudetto e lui mi viene a dire che ha vinto però ha giocato male. Allora non si può fare dibattito.
5: Ma tu parla con me,
7: possiamo
5: farla con me, gira e parla con me.
2: Per esempio vuole
7: non possiamo fare il dibattito, potete farlo in maniera diversa.
2: Poi ci sta chi invece è contento di vincere anche giocando male. Cioè, ma ogni roba.
0: Ma tu sei un mestatore. Io non
2: ho detto. Tu hai detto che tu l'hai.
0: Ho detto che io voglio puntare a vincere giocando bene. Sono due cose
2: pure io vorrei vincere giocando bene.
0: Non è vero, perché tu ti accontenti di Conte.
2: Se tu devi scegliere. Vincere giocando bene.
0: Vabbè, tanto è inutile.
2: No, ho detto.
0: Non ci troveremo mai.
2: Sto facendo una domanda, non vuoi rispondere. Ho detto, se tu ti accontenti di vincere anche giocando male, oppure no, vuoi vincere soltanto giocando bene.
0: Io voglio vincere giocando bene.
2: Allora, quindi vincere giocando male a te non sta bene.
0: No, io l'anno scorso ho gioito.
2: E che vuoi, allora? Mettiti d'accordo.
0: Mi sono confrontato. A una trasmissione la settimana scorsa mi sono confrontato con il vostro collega Carlo Alvino. Io ho fatto la domanda, collega vostro, giornalista, come tutti quanti voi. E alla fine della trasmissione, io ho detto, facendo una domanda provocatoria, ho detto, io vorrei chiedere ai tifosi napoletani, gli piace di più il Napoli di Sarri o il Napoli di Conte? Quale Napoli vi piace di più? E sono stato aggredito, né più né meno come fate voi. Il Napoli di Conte, nettamente, perché quello che abbiamo provato l'anno scorso è stato incommensurabile. Ora, come si... quello che abbiamo provato l'anno scorso fosse merito di Conte. È stata la tensione clamorosa.
3: Professor.
0: Vabbè, quella passione straordinaria, io l'ho vissuto in prima persona, perché tipo Napoli. Lì c'è stato un pathos indescrivibile, perché siamo tutti coinvolti. Quando
3: io voglio farla finire, però non
0: però dire che non dire, è stato merito dire di Conte, che il merito lì va, non sia di Pedro e compagni.
3: No, professore, ma dai, ma ragazzi, lei però mortifica, lei mortifica una situazione così. Non va bene, da professore, mi dispiace, questo non sono d'accordo con lei.
7: Più non parlo
3: così, non può dire che non è merito. Non può dire che Pedro, ecco,
7: sembra che siamo i ragazzini a scuola, io mi sono fissato su questa cosa, la devo portare avanti fino alla morte. Invece è sbagliato come concetto.
0: Anche io penso lo
7: no,
0: stesso.
7: No, il tuo concetto.
0: Perché tu difendi Conte,
7: no, non difendo. Io difendo i risultati che ha ottenuto il Napoli nella sua storia.
0: Io difendo il gioco.
7: Ma difendi l'indifendibile.
0: No, tu difendi l'indifendibile.
7: Ma veramente stai
0: facendo... Perché per me il gioco, il risultato vale il gioco.
7: È arrivato secondo e ha vinto la Supercoppa. Allora basta, non
2: parliamo. Ma scusi, lui ha detto che per lui vale più il gioco.
7: No, non voglio più parlare.
0: Perché io il risultato lo posso conseguire col gioco o senza gioco.
2: Però tu non puoi dire che chi la pensa diversamente, ossia che preferisce vincere anche giocando male, sia sbagliato. Ci sta chi preferisce, allora c'è sempre sta,
0: ma
2: allora,
0: la conosci la differenza tra causa ed effetto?
2: Però mi devi fare,
0: non devi ma tu confondi causa e effetto
2: senza fare il filosofo.
0: Ma quale filosofo?
2: Parlo sul concreto. Ci stanno e ci sono sempre stati i risultatisti e quelli che vogliono, prediligono il bel gioco. E mi vuole bene, ma quanta gente mi ha attaccato perché io esaltavo Sarri perché faceva un gioco spettacolare? Gli stessi che adesso attaccano perché dicono prima dicevano che ha vinto Sarri, mo Conte vince, ma gioca male. Allora mettetevi d'accordo.
7: No, ma non c'è bisogno
2: di... Sta gente che a prescindere è contro.
7: Senti, posso dire
0: una cosa? Io no, io ho un'idea chiara.
7: Senti, professore,
2: e poi sono quelli che non vanno manco allo stadio.
7: Nessuno, sai perché? Perché non c'è bisogno di difendere nessuno quando ci sono i risultati e i piazzamenti. Io non ho bisogno di difendere nessuno. Sei tu che sei portato a portare avanti un'idea che è indifendibile in questo momento.
3: Allora andiamo da Salvatore Soviero.
0: La tua opinione.
3: Salvatore.
0: Non di almeno metà della città.
3: Cercando di passare avanti questo caos Serie A.
6: Voglio dire una cosa. Fatemi dire solo una cosa senza interrompere. Quello che dice il professore io non lo capisco. Però lo dice lo dice talmente bene che per me ha ragione. Poi
0: ti amo Salvatore.
6: A Manuel voglio dire una cosa a Manuel. Ma il tuo cognome è Conte?
7: È una battuta questa.
6: Ma
7: io non, guarda, no, il problema sai qual è? Io non ho bisogno di difendere nessuno perché i fatti, i risultati parlano da soli. Quindi tu che hai giocato a pallone, tu mi meraviglio di te che tu che hai giocato a pallone non riesci a capire che i risultati possono contare per qualsiasi altra cosa. Quindi La battuta fa ridere, fa sorridere.
6: La nostra è una
7: figura.
6: Ma io è un po' ironica, cioè non è che... la tua posizione, ma io la capisco benissimo, però tu le fai... Sembra, guarda, a volte voi parlate più voi che io che sto a casa per ovvi motivi. Però viste da fuori mi sembra una crociata personale.
7: Crociata, non c'è bisogno, di difendere nessuno perché parlano i risultati. Hai capito? Chi non accetta questa teoria, no? Chi pensa che il Napoli possa fare a meno di Conte? Sai che significa? Che in questa città si è provinciali, non c'è voglia di crescere, non c'è voglia di migliorare.
0: Per te la crescita qual è?
3: No, però aspetta, una alla volta. Sta parlando Soviero.
2: Dai, ragazzi,
3: per favore.
6: Però hai detto una cosa, il Napoli senza Conte, guarda, con Napoli senza Conte ha vinto uguale.
7: Sì.
6: E anche giocando bene. No, non è al di là del fatto che io ritenga uno dei migliori. Non è che se va via Conte.
7: Dobbiamo dire che il Napoli quest'anno, anche con tutti questi infortuni, non ha potuto dimostrare realmente.
6: Ma guarda che tu stai parlando con uno che ritiro. Io avevo detto con la squadra che c'ha il Napoli, se gli gira anche meglio, cioè un po' più fortunato. Io pensavo che il Napoli veramente poteste fare qualcosa in più in
7: Ma lo pensavamo, lo pensavamo era... tutti, e questo è questo il dilemma di questa
6: poi
7: stagione.
6: I campionati nascono male.
7: No, dico questo, questo... No, perché, no, perché comunque è nato male durante il percorso, certo. Però comunque è stato un percorso difficile, sono stati superati tanti ostacoli e comunque il Napoli, storto morto in un campionato che dite mediocre, comunque è secondo, il risultato, primo e secondo, che il Napoli ha ottenuto nel biennio targato Maradona, quando c'era Maradona, e nel biennio 90 quando ha vinto Scudetto e Supercoppa.
3: Allora, caos Serie A, andiamo da Antonia.
7: Non ho bisogno di essere nessuno avvocato di nessuno, né di portare il cognome di un altro.
3: Allora, andiamo avanti, è tutto chiarito da questo punto di vista, ci sono due fazioni ovviamente, due correnti
2: pensi- chiarito,
3: correnti
2: ma che
3: pensiero
2: chiarito,
3: diversi,
2: ma chiarito.
3: Non si mettono insieme come la destra e la sinistra,
2: ma
3: che, lo sai benissimo,
2: ma state
3: come
2: facendo,
3: la politica.
2: Ma state facendo una roba, allora, state facendo caos, una roba indegna.
3: Caos Serie A, caos Serie A.
2: Ma quale caos qua, no? Serie
3: vabbè,
2: A.
3: È come la Serie A.
2: Dai, state
3: allora,
2: dicendo le cose
3: La Lega stabilisce la programmazione televisiva della 37esima giornata e ignora le decisioni della prefettura.
4: Allora, continua il braccio di ferro tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma. Poco fa dalla Lega è stata ufficializzata la programmazione televisiva relativa alla 37esima giornata, ignorando però la decisione della prefettura di Roma, che ha rinviato alle 20.45 il lunedì 18 maggio il derby, mentre per la Lega il match si disputerà domenica alle 12.30 in diretta, così come le partite delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League.
3: Guardiamo un attimo le partite in questione, perché... DAZN, quindi leggiamo il palinsesto televisivo, le prevede domenica alle 12.30, tutte e cinque. Quindi Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio, per la televisione vanno in onda alle 12.30 di domenica.
2: Ma la televisione
3: per la prefettura
2: va,
3: si giocano lunedì alle 20.45.
8: Per la Lega.
2: Per la Lega va così, poi il prefetto che fa?
3: Hanno spostato al lunedì alle 20.45.
2: È un ricorso al TAR, ma che fai? Il ricorso al TAR.
0: No, scommettiamo.
3: Che succede?
8: Adesso questa qua è materia della giustizia, non scommettere niente, nemmeno se vedo... Un arrestato con la pistola in mano.
3: Prof, che succede, professore? Ci dica che succede. Si gioca domenica alle 12.30, lunedì alle 20.45.
0: Solo fa solo la zingara che dobbiamo aspettare.
8: Allora, non avevi detto che...
0: se tu hai la pazienza...
8: Ah, certo.
0: Allora, chi è depositario dell'interesse pubblico? La Lega Calcio?
3: Il prefetto.
0: Il prefetto. Che cosa prevale? L'interesse calcistico?
3: Il prefetto, l'interesse pubblico.
0: L'interesse pubblico. Questa è la stessa cosa, mutatis mutandis, quello che accadde durante il Covid nella partita Juventus-Napoli. Due provvedimenti dell'autorità sanitaria impedivano al Napoli di muovere.
3: Perfetto.
0: Alla fine, come...
3: alle 20.45.
0: Allora, se fanno ricorso al TAR, io lo sto aspettando, perché questa è una delle questioni del mio manuale che si presenta dopodomani, è affrontato in un intero capitolo. L'autonomia dell'ordinamento sportivo non è indipendenza, non è sovranità, deve soggiacere all'interesse pubblico.
3: Allora,
0: in capo all'autorità.
3: Questo tra poco dove parleremo di chi scrive il futuro del Napoli, tra Chiavelli, De Laurentiis e Antonio Conte, o qualcun altro. Le partite si giocheranno, secondo quello che ci fa capire il professore, lunedì alle 20.45. Dunque, tutte e cinque in contemporanea per la penultima giornata. Pubblicità a tra poco. Ecco.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics è la differenza tra un acquisto e una scelta. Un tocco umano in un mondo digitale. Il futuro che entra a casa tua. I migliori brand che accendono i tuoi desideri ed emozioni senza limiti da chi da sempre vive le tue passioni. Non fermarti al presente. Vivi già il domani. Il futuro non si aspetta, si vive. Euronics, un mondo più avanti.

0: E allora, rieccoci in studio, vedete un po' di persone qui nello studio, nuove rispetto a delle novità rispetto alla prima ora, ma restano Mimmo Malfitano, Guido Clemente di San Luca, Manuel Parlato, Antonio Corrado, Antonia Carannante, in collegamento da Genova, Salvatore Soviero, ma insomma noi dobbiamo parlare del grande premio del 4 di giugno, il Gran Galà Sport e Passione, terza edizione, noi abbiamo qui gli organizzatori, c'è Ilaria Mennozzo, c'è il dottor Filippo Sansone, il dottor Mario Altieri, il dottor Biagio Sollazzi, art director della manifestazione. Insomma, diteci tutto, perché ci saranno solo ospiti di grandissimo rilievo quest'anno, più degli anni scorsi. Mario Altieri.
1: Ce lo auguriamo, più degli anni scorsi. Domani sera ci sarà la presentazione con la conferenza stampa e ci auguriamo che diventi un premio che rimarrà anche nel futuro sostanzialmente. Grazie a Ilaria e a Mimmo che ci danno supporto oramai in modo costante.
0: Sarebbe Mimmo Malfitano. Filippo Sansone, prima l'ho chiamato Gran Galà Sport e Cultura, Gran Galà Sport e Passione, ma c'è tanta cultura ovviamente in questa kermesse, in questo appuntamento.
2: C'è la cultura dello sport, ma anche la cultura del giornalismo. Qui abbiamo degli esponenti rilevanti tra di noi, tra cui Mimmo e Ilaria, che ci fanno l'onore di essere i conduttori di questo Gran Galà che alla terza edizione si prefigge il risultato di essere ancora più bello e più appassionante delle altre due edizioni. Quindi noi invitiamo tutti il 4 giugno a venire al Teatro di Costanzo Mattiello a Pompei per questa sicuramente kermesse che nel corso degli anni sarà itinerante, quindi l'abbiamo fatto a Scafati, adesso lo facciamo a Pompei, quindi nei prossimi anni saremo anche in altre città.
0: E domani conferenza stampa di presentazione e ci sarà ovviamente Ilaria Mennozzo che è conduttrice insieme a Mimmo Malfitano di questa terza edizione. Ilaria Mennozzo che spesso e volentieri poi è stata accanto a me, quindi siamo stati
3: siamo stati
0: fianco a fianco nelle trasmissioni
3: fianco
0: televisive.
3: Fianco a fianco in tante conduzioni, nei tantissimi programmi sportivi, alcuni proprio
4: anche prima di te, Gianluca, anche prima di te.
3: Ci tengo a dire, ad integrare quello che hanno già
0: il
3: detto.
0: Premio Sport, Gran Galà Sport e Corrado, dobbiamo chiamarlo. Perché, no?
3: Sì, sarebbe bene perché lo facciamo in un teatro, la sua vita è tutto un teatro. Integrare quello che hanno detto giustamente i miei compagni. Allora, innanzitutto ringraziarli per avermi voluta in questo progetto, loro, Mimmo Malfitano, è sempre un orgoglio essere al suo fianco e quella sera vi aspettiamo in tanti perché, come abbiamo anticipato, è un evento che è l'occasione per celebrare non solo il talento, non solo l'impegno nel mondo sportivo, ma per far dialogare il mondo dello sport e quello del giornalismo, dell'informazione, perché poi l'informazione è quella che rende vivo tutto, che è la memoria collettiva, grazie appunto alle emozioni che riesce a raccontare. Noi faremo dialogare questi due mondi attraverso delle eccellenze, eccellenze dello sport, eccellenze dell'informazione. Poi ci sarà un angolo che noi, a cui noi teniamo tanto, che è dedicato ai ragazzi, un premio giornalistico che verrà affidato a due ragazzi di due istituti di Torre Annunziata che hanno fatto degli elaborati, Gianluca, che sono inerenti proprio a quello di cui stiamo parlando. Parleranno appunto del rapporto tra l'informazione, lo sport, la cultura e quindi diciamo che facciamo dialogare presente, passato e futuro.
0: Ed è un argomento
3: ed è
0: d'attualità,
3: una cosa che è molto importante.
1: Sono di Scafati, dove nasce il Gran Galà, partendo dal club Scafati. Dove
0: che salutiamo.
3: Sì, all'origine, insomma, come ha detto Filippo, poi sarà itinerante, quindi abbiamo una rappresentanza di tutto questo.
0: Domani
3: abbiamo l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione dell'evento al Maximo a Pompei, vi aspettiamo in tanti alle ore 19.
0: E saranno svelati gli ospiti.
3: È importante per questo, perché saprete gli ospiti nelle varie categorie, perché sono stati scelti da un'apposita giuria, abbiamo il premio Rosa, abbiamo il premio appunto per il giornalista, insomma non dico niente perché Mimmo già mi sta guardando per dire non dire nulla, non spoilerare.
0: Vabbè, domani allora
3: domani alle 19, se c'è qualcosa da aggiungere lo facciamo adesso, non parleremo mai più.
4: No, siamo...
0: Allora grazie Ilaria Mennozzo, Filippo Sansone voleva aggiungere qualcosa?
2: Sì, noi ringraziamo torniamo a ringraziare Ilaria e Mimmo, perché veramente ci stanno dando una grossa mano nella realizzazione, e invitiamo veramente la città di danza della Regione Campania, di Torre Annunziata domani, ma tutti gli appassionati del Napoli e non a venire, perché sarà veramente una grandissima, grandissima.
0: Tutti al massimo, perché ne può contenere tante, quindi migliaia e migliaia di persone. Ecco.
5: Volevo aggiungere velocemente che ovviamente io voglio ringraziare il produttore di Fuorigioco, Antonio Corrado, che ci ha dato l'opportunità di essere qui presente. Ti ringrazio, lo sai che non è facile avere una collaborazione del genere, quindi noi ti ringraziamo, Mario, però vorrei che tu, scusami Gianluca, spiegassi pure dove ci sarà la serata, dove si farà la serata del 4 giugno.
1: Abbiamo avuto grande disponibilità per quanto riguarda la serata del 4 giugno, perché ci sarà a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello, che è nella nostra zona, quindi grazie anche al Comune di Pompei che ci ha dato il patrocinio, ci ha messo a disposizione questa struttura per portare a termine la kermesse che stiamo oramai vivendo da 3 anni.
0: Quindi appuntamento il 4 giugno, un grande appuntamento come sempre, Gran Galà, sport e passione.
3: E passione. 4 giugno, prima di andare voglio dirti una cosa, è arrivato un messaggino un po', vabbè, diciamo non dovrei farlo, ma Gifuni, perché troncare l'intervento di Mimmo Malfitano? Magari riparti da qua, caro Gif.
0: Ho troncato?
5: No, non so. Non mi ricordo manco di cosa stavamo parlando.
0: No, io non mi permetto mai, che Mimmo Malfitano è addirittura in radio con me il martedì e il venerdì, quindi insomma c'è.
5: No, comunque,
0: non ho troncato nessuno.
5: Comunque grazie, veramente grazie a te Gianluca, ma soprattutto ad Antone per l'ospitalità, e volevo anche ringraziare.
4: Come te lo devo dire? E basta.
5: Volevo ringraziare il Comune di Pompei, attraverso il quale abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il Teatro Mattiello di Costanzo Mattiello, e vorrei ringraziare anche il Comune di Torre Annunziata, che in un primo momento aveva messo a disposizione l'auditorium per il Gran Galà per la serata finale, poi i noti fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno fatto sì che ci spostassimo questo evento a Pompei. Grazie.
0: Va bene. Allora, grazie a tutti, grazie all'Area Mennozzo, grazie a Filippo Sansone, grazie a Mario Altieri, grazie a Biagio Sollazzi, art director della terza edizione del Gran Galà Sport e Passione, 4 giugno a Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, e domani conferenza stampa di presentazione con tutti gli ospiti e i personaggi della serata.

0: dal 4 giugno che saranno svelati, tutti forse tranne uno.
1: Al massimo
0: di Pompei, quindi sempre Pompei, insomma, vicino agli scavi, quindi zona anche molto molto molto importante, storica, storicamente fondamentale per le vicende italiane e campane. Grazie a tutti, e adesso parliamo di chi scrive il futuro nel Napoli. Che chi lo scrive questo futuro? Chiavelli, De Laurentiis o Antonio Conte?
2: Il professor
0: chi lo sa?
2: Attraverso i suoi scritti.
0: E allora, questa è, vedete, chi scrive il futuro, Chiavelli, Antonio Conte o De Laurentiis. Vorrei capire una cosa, Manuel Parlato. Allora, è vero che improvvisamente

0: secondo me, che andranno via. Una lista di giocatori scadenza, metto Meret, metto Spinazzola,
1: Anguissà?
0: Anguissà, Lobotka anche potrebbe andare via, lo stesso De Bruyne che non è un giocatore, ricordiamo, è stato scelto in prima persona da Conte, ma lo avrebbe comunque avuto il Napoli a prescindere dalla permanenza dell'allenatore l'anno scorso. Lukaku, quindi già questi sono giocatori che ti abbassano sensibilmente il tetto ingaggi, riducono gli stipendi, però c'è un'ossatura secondo me importante di una squadra con Højlund che deve essere riscattato, Alisson Santos che deve essere riscattato, c'è Vergara, ci sono quelli che rimangono della vecchia guardia, e mi riferisco a Rachmani, Di Lorenzo, lo stesso Buongiorno, un giocatore come Bauke, ma che deve essere secondo me rivalutato da un punto di vista tattico. Quest'anno non l'abbiamo visto secondo me nella sua posizione ideale. Bauke, ma deve giocare in una difesa a 4. Io immagino un Napoli l'anno prossimo, se dovesse restare Conte, magari riscritto in questa maniera qua, con una difesa a 4, un 4-3-3, un 4-2-3-1. E poi è chiaro che secondo me questo sarà il discorso che farà De Laurentiis a Conte, che lo accetterà perché c'è un progetto, anzi potrebbe essere anche, come diceva Antonio, una proposta di allungamento di contratto. Questa potrebbe essere un'altra traiettoria. Manna secondo me resta, nonostante ci sia
1: Ne
0: la Roma,
1: parliamo dopo, eh.
0: ne parliamo, quindi è chiaro che abbassando così il tetto ingaggi puoi presentare secondo me una squadra l'anno prossimo che può essere allo stesso modo competitiva, conservando un allenatore che in tutto questo disastro di infortuni, sperando che, ecco, altro argomento di cui si parlerà sarà lo staff sanitario. Ci saranno argomenti da capire anche di chi sono state le colpe. Sicuramente non è solamente lo staff sanitario, ci sono anche delle responsabilità di Conte, come diceva, e della preparazione iniziale. Ci potrebbero essere delle responsabilità divise in parti uguali. Quindi si dovrà anche capire anche l'aspetto di staff interno da questo punto di vista, che cosa succederà.
1: Allora, c'è un messaggio, un paio di messaggi, vai, vai, Antonia.
2: Allora, sì, allenatori cavernicoli a Napoli non vanno bene. I tifosi napoletani non hanno l'anello al naso. Poi, ancora, vediamo.
1: E con chi ce l'ha questo amico? Chissà, chi lo sa, va.
2: Non lo so. Poi, discutiamo Conte? Siamo su scherzi a parte? Ricordiamo la nostra storia. Oppure siamo all'altezza delle top in Europa? Prossimo anno, Klopp? Ma per piacere, godiamo di quello che abbiamo.
1: Va bene, insomma, anche qui due opinioni opposte. Antonio Corrado, Chiavelli e De Laurentiis devono mettere a posto i conti. Va bene?
3: Ciao.
1: Hanno già illustrato a Conte questo progetto. E voglio capire due cose. Alija Begovic, 19 anni, bosniaco, che gioca nel Salisburgo, abbiamo visto contro l'Italia. E questo Kalaili, che è molto forte, l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise, che gioca a tutta fascia, è veramente un bel giocatore. Sono giocatori che potrebbero essere di gradimento per uno come Conte?
3: Allora, io per partito preso su giocatori che non conosco, che non vedo in presa diretta, mi sono mai sbilanciato. Mi sbilancio dopo 7 giorni di ritiro e spesso ci azzecco. Io più che l'aspetto tecnico, io credo che Conte abbia in mente una ristrutturazione della società sotto l'aspetto dell'organigramma. Perché lui ha sempre detto che per diventare una grande squadra in maniera stabile bisogna avere una struttura societaria forte. E quando parliamo di struttura societaria mi riferisco non soltanto al direttore sportivo, allo staff sanitario, anche alle strutture che servono e necessitano per far sì che le terapie vengano fatte in una certa maniera, che gli allenamenti vengano fatti in una certa maniera. Quindi è tutto un discorso, lui vuole partire dalle basi. L'aspetto tecnico è importante, ma secondo me per Conte oggi viene in un secondo momento, anche perché lui l'ha detto dal primo giorno. Lui vuole far sì che Napoli e il Napoli diventi stabilmente, sì, occupi stabilmente queste posizioni, sia sempre al vertice con le solite note che diceva lui. E per fare questo si deve strutturare come una società di quel livello.
1: Allora, perché abbiamo pochissimo tempo, vi chiedo, Mimmo Valfitano, professor Clemente di San Luca e poi Salvatore Soviero, brevemente, il futuro del Napoli passa per Conte, Mimmo Valfitano, sì o no, secondo te?
4: Ecco, bravo, questa è una buona domanda. Perché? Perché non c'è una risposta, non si può dare una risposta immediata. Al momento Conte non ha alcuna richiesta, almeno per quello che mi risulta, e quindi di conseguenza diciamo che sarebbe quasi obbligato a restare a Napoli per un motivo, perché non si rinuncia ad 8 milioni per starsene a casa. Quindi, poiché lui al momento non ha richieste, perché in Premier mi pare che i giochi siano già fatti a livello di panchina, in Liga altrettanto, quindi credo che Conte non andrà ad allenare una squadra di medio-bassa classifica, perché non rientra proprio nel suo DNA calcistico professionale. Quindi, secondo me, per capire, dobbiamo aspettare, uno, che cosa potrà accadere da qui a qualche giorno sulla questione nazionale, perché da qui si capirà anche se effettivamente lui possa avere o meno chance di fare il commissario tecnico della nazionale, e ovviamente se dovesse arrivare una richiesta, perché ragazzi, non lo dico io, lo dice la cronaca dello scherzo dello scorso mese di giugno, Conte è stato a un punto da lasciare Napoli per ritornare alla Juve. Certo. Non me lo sto inventando, è tutto vero, tant'è che De Laurentiis disse: beh, se ne va, arrivederci e grazie. Quindi voglio dire, non è che mo Conte resterà qui perché è convinto di quello che gli viene prospettato. Anche perché Antonio parla di strutture, ma vi prego. Cioè, noi siamo ancora...
5: Parla Conte.
4: Sì, ma lui sa
0: ma
4: che sono
0: quasi
4: discorsi
0: che fosse un ripiego, però, Mimmo.
4: Per lui è importante anche... Scusami tanto, Manuel, ma io personalmente non rinuncerei ad 8 milioni dovendo stare a casa. Voglio rinunciare a 8, ne guadagno 6, che ne so, vado a Liverpool, ok, va bene. Ma se io devo rinunciare a 8 milioni e starmene a casa, io non lo faccio. E allora se è un progetto anche da ridisegnare... A dove?
3: A Torino con la Juventus, alla vigilia dell'inizio del campionato.
4: Vada, voglio bene.
1: Vabbè, comunque è chiaro quello che dice Mimmo. Vi chiedo, poiché siamo veramente in chiusura, professor Clemente San Luca e poi Salvatore Soviero, il futuro del Napoli passa per Conte? Considerato tutto oggi?
6: Ci vuole la zingara. Io ho estrema fiducia, anche se lui pensa che io non lo stimi, io ho estrema fiducia nel Presidente, perché lo considero uno che difficilmente sfugge al conseguimento dell'utile della sua azienda. E secondo me la sua valutazione sarà quella giusta. Poi tutti possono sbagliare, in un senso o nell'altro. Mi fido di lui, mi fido del suo senso dell'azienda.
1: Allora, sono due cani, vedete, uno nello studio di Soviero e l'altro è qui nel nostro studio con Manuel
0: Parlato. Come si chiama il tuo, Salvatore?
7: Questo si chiama Filippo.
3: Filippo il Panaro.
7: Ho battezzato Chiro.
5: Ma perché ci hai messo il maglione blu addosso?
1: Va bene, senti Salvatore, una curiosità, ma ieri Milinkovic Savic che stava per parare il rigore di Orsolini.
5: Devo dire una cosa. C'è stato un opinionista da divano, 1,50 m, 1,50 m, e tu conosci, che ha detto che è colpa di...

0: 4 e mezza a Milinkovic
1: senza alcun dubbio.
2: Ma perché?
0: Boh, lo chiedo a te.
2: Ma qual è il problema?
0: Vabbè, ma lui è sulla linea del professore.
1: Perché sul primo gol non se l'è guardato, Salvatore.
2: Prof, tempo reazione. Lei parla sempre di tempo, lei parla della filosofia del calcio. Io gli parlo del tempo reazione. Ma è stato un'utile che è imprendibile, prof.
1: Sì, ma sulla reazione
2: non gli ha dato mai il tempo di guardare.
1: Il primo non si prende. E poi sul terzo?
2: Dimmi, Mimmo.
3: No, no, dicevo il primo non si prende.
4: Sul terzo, poi sul terzo ha deviato male il pallone, troppo al centro, troppo vicino.
2: Su quelle palle laterali, su quelle palle laterali, se la metti sopra finisce l'azione, altrimenti ti ritrovi la palla in mezzo al campo. Allora, voglio precisare una cosa. Non è che Milinkovic rispetto all'altro sicuramente ha qualcosa in più. Sono due portieri, come dice sempre Mimmo, il Napoli deve cercare qualcosa in
0: più. Un portiere titolare, bravo.
5: Sì.
0: Su quello siamo d'accordo. Me.
2: Però obiettivamente l'altro non è che sia un fenomeno, che mo si ribilancia Meret, cioè a me
0: siamo
2: Meret
0: alla frutta. Piace proprio come...
4: Ragazzi, ci dobbiamo fermare, pubblicità, e poi torniamo per i saluti, perché siamo veramente qui. Tra poco c'è Catanzaro Avellino, il post partita, e quindi con i nostri amici.
5: Quanto sta?
4: E adesso vi diamo anche il risultato. Pubblicità.
6: Sporco ostinato? Sporco grasso? Ci pensa Ciclone Chem. La nostra gamma di detergenti professionali ecosostenibili è il risultato di una esperienza trentennale nella pulizia di rotabili ferroviari, stazioni, ospedali, uffici e grandi stabilimenti. Eliminiamo ogni tipo di sporco e aiutiamo la natura. Semplice, no? Ciclone Chem, la risposta giusta ad ogni tua esigenza di pulito. Contatta il futuro, scegli Ciclone Chem.

0: visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro.
2: Non è un acquisto, è una scelta.
1: Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. Spegni le candeline col sottocosto.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: ed è, si è qualificata per le semifinali la Juve Stabia, e auguriamoci che possa farlo anche l'Avellino contro il Catanzaro, ribaltando questo risultato di 1-0 per i calabresi. Noi siamo in chiusura, ovviamente sapremo se giocherà il Napoli contro il Pisa alle 12.30 di domenica o alle 20.45 di lunedì, soltanto nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Vedremo, auguriamoci che si mettano d'accordo e che scelgano un orario consono poi anche al gioco del calcio, è una partita di calcio. Grazie a Salvatore Soviero a Genova e alle sue tante.
1: Volevo salutarvi e volevo salutare il professore Manuel Conte. Buonasera a tutti.
0: Buonasera. E allora...
2: No, io invece ti devo mandare i complimenti di mia moglie che mi ha scritto, ha detto quello che è collegato è fortissimo, è un grande.
0: E allora salutiamo il fortissimo, salutiamo Guido Clemente di San Luca, professore, buonanotte, buonanotte a Mimmo Alfitano, buonanotte, buonanotte ad Antonio Corrado, buonanotte, buonanotte a Manuel Parlato, buonanotte a Antonia Carrannante, buonanotte a tutti voi, grazie per averci seguito, a martedì prossimo, e adesso tutto su Catanzaro Avellino 1-0 al settantesimo, almeno questo se non è cambiato. Buonanotte.

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere,

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel mio salottino, benvenuti a una nuova puntata. Oggi tratteremo un paio di argomenti, uno sicuramente, l'altro dovrei arrivarci a parlarne. Lo sapete che poi quando inizio a parlare poi divento logorroica, mi faccio prendere da un sacco di voli pindarici, quindi pindarici, pindarici, perché ho capito che arriva da Pindaro greco. Tizio che è, e adesso non dovrei più sbagliarlo, però sai, cioè, la perfezione non è di questo mondo, voglio dire, io non sono perfetta e non credo che lo sarò mai, perché Mauro poi mi dice che sono comunque una persona molto buffa, però va benissimo così. Arrivati alla soglia di un'età meravigliosa, diciamo che superati i 40, se non abbiamo anche la fortuna di poter essere noi stessi in casa con gli amici, col proprio compagno, allora credo che qualsiasi laurea, qualsiasi dottorato, qualsiasi stipendio non valga quanto la fortuna di poter essere se stessi. Parlando di fortuna, oggi parleremo di una cosa che non mi ha mai interessato molto, non mi ha mai coinvolta molto, ma ultimamente ci sono portata a pensare, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Non mi faccio influenzare dal fatto che sono al sud, dal fatto che ci sia il piatto di ceramica con acqua e olio, no, no, no, no, no, assolutamente no. Sono portata a pensare al malocchio. È questo di cui parliamo oggi, a qualcosa che non riguarda mai la persona che è, diciamo, così, oggetto, ma le persone che invece possano pensare di portarcelo. Allora io, che sono, come sentite dalla voce, non sono del sud, almeno di nascita, ma di adozione assolutamente sì, mi sono interessata a questo argomento. Perché? Perché ognuno di noi, ma almeno una volta nella vita, a volte anche di più, è portato a pensare da una serie di sfortunati eventi, di una concatenazioni di cose che dici, vabbè, oh, ma arrendo, cioè ci deve essere veramente qualcosa contro Saturno, va benissimo, l'invidia. È molto più credibile, ripeto, non è vero, ma ci credo, perché queste cose ti portano a interrogarti non solo su se stai facendo bene qualcosa o se stai facendo male. Qualcosa, perché diciamo così, l'autodiagnosi in questo caso vale, non vale per la nostra vita che ci porta a dire, boh, non so veramente, io dico sempre che l'ironia salverà non solo il mondo oltre la bellezza, ma anche l'ironia, l'autoironia, cioè ti capita una serie di sventure, se tu le prendi brutte, brutte, brutte, non ne esci più. Se cominci a riderne, pure quello che te l'ha mandata o quella che te l'ha mandata comincia a indebolirsi. Io la vedo così. Mi sono interrogata su da dove sia nato il malocchio, che non è assolutamente nato in Italia, né tantomeno è nato a Napoli. Mi sono interrogata sui vari tipi di malocchio, ma la base, secondo me, è sempre l'invidia del prossimo. Perché? Perché c'è stato e non ne fa mistero, una serie di concatenazioni di sventure avute anni fa a Mauro, e tant'è che decise di andare in goppa a montagna, come si dice qui, e chiedere al saggio. Non sarò qui a fare nome e cognomi, io non lo so, è che è stato veramente portato da questa persona che si occupa di queste cose, e lui gli disse: no, non hai il malocchio, non c'è nessun demone alle calcagna, diciamo così, ma stai bene attento a chi o come fai sapere dei tuoi successi o delle tue gioie. Perché? Perché a volte non sai che anche nella famiglia più stretta è quella che sembra più, non parliamo di mamma e papà, attenzione, però

Mamma e papà possono riferire in maniera orgogliosa ad altre persone i successi dei propri figli. E dal momento in cui queste persone non hanno successo nella vita, sono delle tigri, come dicono, leoni da tastiera con il culo sul divano, che non sanno cosa significa combattere ogni giorno, prodigarsi, rischiare, ma sono belli pacifici, tranquilli, aspettano quello che arriva. Queste persone non possono sapere cos'è il sacrificio, cosa sono tutti i giorni dover pensare a qualcosa di nuovo, non da fare, ma fare in modo che la propria attività, che quello che, per il quale si investe tempo, denaro, fatica e i muscoli, possa avere un traguardo, possa germogliare, possa fiorire. Io mi sono interrogata più volte da quando sono qui, mi sono trasferita, ma mi sono trasferita quando ti sei trasferita per amore. Non è che ho raggiunto Mauro a Salerno, mi sono trasferita per amore di questa terra. È una cosa inspiegabile, io me ne rendo conto. Mi rendo conto che ho visitato le più grandi città d'Italia, sono stata anche tante volte all'estero, non come Mauro, però io sono stata molto all'estero, toccate fuga, e quindi magari weekend con le amiche, visitare proprio per curiosità alcune città, ancora tanto mi manca. Ma per la prima volta ho visto Torino, incantevole, meravigliosa, elegantissima. Venezia, lo sapete che è la nostra seconda casa, Milano, Roma, Palermo, Catania. Siamo stati un po' ovunque, sono stata un po' ovunque. La prima volta che ho messo il piede a Salerno è stato quasi 4 anni fa. Sono scesa dalla macchina, abbiamo parcheggiato, io non so ancora tutti i nomi, abbiamo parcheggiato in questa piazza fatta apposta di parcheggi. E come sono scesa dalla macchina, ed era, se non ricordo male, non era ancora estate piena, ma faceva caldo, è arrivato questo vento meraviglioso che portava in sé caldo, odore di mare, di spiaggia, di asfalto, di immondizia, ma di fiori profumati. Sono stata avvolta, era come se, immaginate un film, no? Immaginatevi questo film meraviglioso dove arriva questo turbine di vento che vi avvolge, è come un cartone animato manga, ecco, forse è più facile così. E sono stata avvolta da questo vortice di vento che mi ha portato tutti questi profumi. Io ero in una piazza con un parcheggio, quindi non è che avessimo parcheggiato in riva al mare, quindi non c'era della vera poesia con un luogo poetico, no, eravamo in centro alla città. Sono stata avvolta da questo vento, ho alzato gli occhi, ho visto la cupola della Santissima Annunziata, guardo Mauro e gli dico: io qua voglio venirci a vivere. Mauro mi guarda e mi diceva: non abbiamo parcheggiato da 3 minuti. Sì, ma non sono neanche 5 minuti che sei qui. Gli ho detto: io qua ci voglio venire a vivere. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, però ci siamo riusciti. Questo riuscirci ha comportato 3 anni di sacrifici, 3 anni di mangiare veleno. Perché? Perché se tu decidi, in realtà non è che l'ho deciso, in realtà è stata una cosa che ho sentito dentro. Parliamo di ancestralità, torniamo che probabilmente nel 1700 sono appartenuta, perché il mio cognome è qui, lo vedete, il mio non è sicuramente un Brambilla Fumagalli come cognome, ok? Quindi però già interrogando mia nonna e la nonna di mia nonna e tutta una serie di siamo, non si, si, si, siamo al nord, si è perso proprio l'anno da quando, ma qualcuno è arrivato, perché un cognome non te lo inventi. Quindi in maniera, non so, molto, molto romantica, se volete, io probabilmente sono tornata alle origini e sono stata forse quella della mia famiglia che l'ha sentito più di tutti. Mi sento ad appartenere a questa terra, non riesco a pensare di vedermi altrove. Mi mancano i miei genitori, mi manca mio fratello, ma riesco a sentirmi a casa qui. Vivo una vita più semplice. Perché? Perché non ho bisogno di niente. Forse perché anche la mia età, datemi il sole, la spiaggia, datemi un libro, sicuramente è il mio lavoro da fare. Però
È stato veramente, sono stati 3 anni al nord, gli ultimi 3 anni.

anni devastanti. Non parliamo di cortisolo, non parliamo di chili in più dovuti al nervoso, dovuti a un'infelicità. Perché? Perché non stavo più bene. E capita a tutti. Non puoi. E tu sei stata fortunata, come sei stata coraggiosa. Beata te. Il beato te, vi giuro, non fatevelo dire da nessuno, perché il beato te apre un mondo di disgrazie infinite. E ve lo posso garantire. Io quando mi sono trasferita dal 18 di agosto fino a fine settembre, ho avuto qualsiasi cosa. Ve lo giuro, non vi starò a dire anche le cose più. Però mi sono presa due volte la storta, lo stesso piede, ma forte, roba che da star male, non mi si è mai rotta per fortuna la caviglia, sempre nello stesso piede mi si è rotto il mignolo, raffreddore, ma un raffreddore fortissimo, ma roba che non riuscivo più a respirare nemmeno dal naso. Poi ho avuto altre due cose non piacevoli che sono durate circa, una è durata 2 settimane, l'altra cosa è durata 3 settimane, mi tagliavo in continuazione, ma poi non so, un'altra serie di sfortunati eventi capitati al mio corpo, chi ve lo dice? Basta la salute, sì, avercela però, perché qualcuno comunque secondo me ha cominciato a minare anche la mia salute, perché ci sta il pensiero di trasferirvi, vi trasferite nel luogo dove volete stare, ci vogliono, ve l'assicuro, un sacco di soldi. Ma ci vogliono un sacco di soldi, anche a fare le cose al minimo, perché comunque trasferirsi a 807 km costa. Io non pensavo di avere tante cose, onestamente. Quindi il noleggio, tutto l'insieme di cose. Tutto l'insieme di cose. Se vuoi comunque una vita dignitosa, vivere in una casa più che dignitosa, è comunque quello che ti cerchi, ma io non vado a trasferirmi da un residence a una baracca, non credo, anche a livello mentale uno non ce la può fare. Un contesto, ognuno scelga quello che vuole, ma un contesto dignitoso comunque per non perdere veramente, ci vuole. E poi abbiamo cominciato e abbiamo iniziato la nostra vita. La nostra vita è iniziata, ma non in maniera semplice, è sempre piena di piccoli ostacoli, qualcosa che è stata veramente pesante sotto certi punti di vista, però dici, vabbè, io ho la salute, ho un lavoro, ho una mia piccola famiglia che è composta da il mio compagno, Agata, Filippo, che sono i nostri cani, e il piccoletto che è il gatto, e questo mi dovrebbe dare la forza, però ci sono eventi come quello che, vabbè, ci è successo nel fine settimana scorsa che ti mettono alla prova. Mi mettono alla prova tantissimo e dici, guarda che veramente qualcuno con il beato te, cioè, ti veramente ti riempie della sua invidia, del suo malessere perché non è riuscito a conquistare quello che voleva fare. Non lo so io, non lo so. Ma ragazzi, ma non potete. Allora, c'è una frase che ora ve la dico in napoletano, che io, scusate, vi prego, scusatemi la pronuncia, perché non so pronunciare bene. No, aspetta, me l'aveva detto. No, aspetta, è Flora, la mia amica napoletana, mi aveva scritto questa cosa. Ok, Pulcinella lo guardano. Ah, no, non è napoletano. Pulcinella lo guardano solo quando va in carrozza. E quindi questo cosa significa? Guardano Pulcinella solo quando ottiene qualcosa. Guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, e questo dice tutto. Quando sei veramente, hai ottenuto quello per il quale hai lavorato tanto, ti sei prefissato, allora ti guardano e ti guardano, ah, guarda quello, guarda quanto è fortunato. Oppure un'amica mia che lei e il marito hanno il posto fisso. Qui è una cosa pazzesca, qui è il vello d'oro, è la cosa più ambita in assoluto, il posto fisso. E lei dice, io sono invidiata spesso e volentieri dai miei parenti, parenti, cugini, beata te, mi dicono, e puntano ovviamente a farmi male su quelle che sono quando vogliono magari, pensano di farmi un complimento, in realtà creano in me uno stato d'ansia. Tipo le dicono sei fatta ghiatta, ma è una cosa che va giù di testa, è una cosa che mi manda giù di testa,
mi manda giù di te, ti sei fatta chiatta.

non guardano magari in casa loro la distruzione totale che hanno, però devono dirglielo alla nipote o alla cugina che ha il posto fisso ed è, non è che è un posto fisso qualsiasi, cioè ha studiato per essere lì, come tutti quelli che meritano, quelli che hanno studiato senza scorciatoie, scusate, meritano il lavoro che amano fare, per il quale hanno studiato. E quindi questa cosa mi ha un po' turbato. Anche quello che abbiamo passato la settimana scorsa, il weekend scorso, io mi sono veramente stupita di come ho reagito a una serie di sfortunati eventi, ma pesantissimi, pesantissimi riguardante quello che è. Magari voi non lo sapete, ma io e Mauro abbiamo fatto dei grossissimi sacrifici per comprare un'imbarcazione, un 12 metri, quindi niente di che, però è un cabinato inglese che ormai ha 50 anni, però questo cabinato inglese era conciato malissimo. Era proprio lasciato non mi viene in mente come si chiamano quei pali a Venezia, era lasciato lì, era verde perché era pieno di muschio, era proprio lasciato andare, nonostante i motori erano stati fatti nuovi, tante cose nuove, ma era lasciato abbandonato, il proprietario non lo voleva più usare. L'abbiamo preso noi, ce ne siamo innamorati. E mese dopo mese abbiamo, con i nostri soldi, abbiamo continuato a fare delle migliorie, a sistemare quello che non andava, a cercare di re renderlo il più confortevole e abitabile possibile. Ogni anno ha bisogno di manutenzione. Insomma, è successo che si è fermata nonostante avessimo fatto tutto con la revisione dei motori, perché si fa ogni anno, abbiamo fatto l'antivegetativa, si è fermata in un luogo meraviglioso, a Positano, dove Lucibello ci è venuto in soccorso e ci ha prestato una boa, e nel giro di 2 giorni siamo poi riusciti a capire cosa non funzionava di questa imbarcazione. Però sono soldi. Lì sono soldi che vanno e tu non capisci per quale motivo la barca deve funzionare. Vabbè, detto questo, risolto questo, poveri come prima, perché non è che, cioè, tanti ci entrano, tanti ci escono, quindi siamo sempre pari, però dicevo sempre, siamo in grazia di Dio perché non abbiamo debiti. Ma non abbiamo manco soldi, però abbiamo la salute, va benissimo così. Te devi prenderla in questo modo, devi prenderla in questo modo, perché altrimenti veramente vai a pensare, ti va male la testa. Però questo saggio che disse a Mauro, disse: non pubblicare i tuoi risultati, non dire le cose belle che ti succedono. A me sembra abbastanza difficile, perché quando mi succede qualcosa di bello è bello condividerlo con tua madre, con la tua migliore amica. Insomma, è difficile anche mantenere una sorta di compostezza. Parliamo d'altro, di cosa parlo? Con mia madre, cioè, se non puoi condividere, ma non è tanto la mamma, è poi quando la mamma o il papà si fa gioia delle cose belle che succedono ai suoi figli con altre persone che non hanno la stessa gioia. Quindi io mi sono andata un po' a interessare a questa cosa del malocchio. Questa cosa del malocchio ha diversi punti. Malocchio involontario è il più diffuso nel folklore. Una persona ti ammira troppo, ti invidia inconsciamente o ti guarda con forte intensità. Non vuole danneggiarti, ma scarica energia negativa. Ne stavamo parlando poco fa. Non ti vogliono male, però si interessano troppo a quello che fai e quindi scaricano su di te un'energia negativa. Esempio tipico: che bel bambino. Subito dopo il bambino si ammala o piange. Da qui nasce l'abitudine di aggiungere Dio lo benedica oppure fare un gesto scaramantico di Sì, perché fondamentalmente è così: beata te, che Dio mi benedica. Probabilmente dovrò dire tutte le volte che me lo dicono, quando mi dicono beata te, ma beata me cosa? Ma beata me cosa? Sì, vivo in un posto incantevole, meraviglioso, ma è merito mio avere lasciato un lavoro fisso, avere lasciato la mia casa, i miei genitori. Io ho fatto dei sacrifici per essere qui.
Ho rinunciato a tantissime cose per essere qui, ma sapevo perfettamente che mille volte la semplicità della mia vita ora, che la mia vita spesa a fare, no, non ho mai amato fare shopping, però a guardare le altre persone che si comportano.

compravano borse firmate, cappotti meravigliosi, macchine di lusso. Non me ne frega niente, non mi interessa. Se avessi voluto, lo avrei fatto. Probabilmente l'ho fatto quando ero molto giovane. Tutte noi siamo attratte dalle cose belle. Però ora io indosso vestiti semplici, anzi Mauro mi diciamo, anche qua, no, 126 di magliette nere, qualcuna azzurra, qualcuna bianca, ma io amo sentirmi a mio agio, mi sento molto elegante, molto carina e per bene nelle mie magliette, nelle mie t-shirt, in qualsiasi cosa possa, sotto sembra il dottor Balanzone, sotto comunque sono vestita colorata, però è così, quindi non capisco, davvero tutto questo atteggiarsi, io giro con le borse che mia madre mi ha fatto con la raffia e i cosi di bambù, io mi sento la persona più bella e libera del mondo, proprio perché sono libera da stereotipi. Certo, ci tengo tantissimo i capelli, che adesso piano piano, perché tra le mie disgrazie che non vi ho elencato è il fatto che sono capitata in mano, diciamo così, dei professionisti arrangiati del capello, infatti erano disastrosi, adesso pian piano sto tornando, ma io ho i capelli lunghissimi, dricci, ma una roba meravigliosa, ma comunque torneranno. E quindi sono basita, cioè la gente, come dice, guardano Pulcinella solo quando è in carrozza, guardano me solo quando pubblico le foto del mare, ma io ci lavoro al mare, cioè non ho mai pubblicato foto di me in costume, con la bibita, con il drink, no, io ci lavoro. Sicuramente ho deciso di lavorare in un posto meraviglioso, ma lavoro, cioè tutti i giorni è un pensare a cosa fare per fare sempre meglio. Non aspetto che mi piova dal cielo. Comunque, malocchio intenzionale, attenzione, malocchio intenzionale. Qui si entra nel territorio della magia popolare. Una persona desidera deliberatamente arrecarti danno, fallimenti, malattia, sfortuna economica, problemi sentimentali. È molto vicino al concetto di fattura. Noi al nord ne abbiamo un altro di concetto di fattura. Storicamente, però, qui emerge un problema importante. Spesso il malocchio diventa uno strumento di accusa sociale. Venivano sospettate donne sole, le vedove, le guaritrici, le persone marginali. Quindi non è un solo folklore innocente, in certi periodi ha alimentato le esclusioni e le persecuzioni. Qui non parliamo ovviamente dei nostri giorni, però parliamo comunque di qualcosa che ci portiamo appresso dalla storia, dall'inizio della storia. Il malocchio da invidia, ecco, questo è una cosa che mi fa paurissima. Forse perché nella mia famiglia, mamma e papà, nel tanto e nel poco, non ci hanno mai fatto mancare nulla e non ci hanno mai permesso di poter essere invidiosi di altri. Io non ricordo né me, né mio fratello, né mia sorella dire che fortunato quello ha quella cosa, che macchina lussuosa hanno. Ma noi no! Ma noi non abbiamo, forse perché in tutto quello che abbiamo e non abbiamo, mamma e papà ci hanno sempre insegnato a tenere comunque un profilo basso. Perché? Perché probabilmente anche loro sanno quanto possa essere malevole alle persone. Mamma mi dice, io non capisco, noi ci alziamo la mattina alle 5, ci alzavamo, alla mattina alle 5, tornavamo la sera alle 5 e c'è gente che pensava che noi fossimo ricchi. Ma se io fossi stata ricca, magari a lavorare ci andava solo tuo padre, io me ne stavo a casa a tirare i miei figli, invece di lasciarli dalle suore al dopo scuola, di chiedere alle nonne. Ha ragione, ma chissà perché la gente vede questa cosa, non l'ho mai capita nemmeno io, ma non lo so. Comunque, malocchio da invidia è forse il nucleo più antico. Nel Mediterraneo tradizionale si pensava che l'invidia fosse una forza concreta e distruttiva. Mostrare troppo, troppa ricchezza, troppa felicità, bellezza, successo poteva attirare il male. Per questo molte culture evitavano di ostentare e forse per questo anche tante famiglie dicono tieni un basso profilo. Gente, io mi ricordo un nostro vicino di casa, ricchissimo, ragazzi, ricchissimo, una villa meravigliosa, però con siepi giganti, quelli che evitano che tu possa guardarli in casa, e lui, nonostante non era tirchio, attenzione, però aveva questo modo di non ostentare, poteva permettersi qualsiasi cosa, e poi negli anni abbiamo saputo che aveva una sorta di garage con auto d'epoca lussuosissime, ma lui se ne andava in giro con una carretta, con una Ford, non mi ricordo che cosa, e se ne andava in giro con quella era la sua auto e l'ha tenuta fino alla morte, però poi aveva un parco macchine, però lui non voleva.
non voleva assolutamente, probabilmente aveva anche lui questa concezione. E credo che al giorno d'oggi, vabbè, io ero bambina, ero una ragazzina, non era sbagliata neanche allora. Sintomi tradizionalmente associati, attenzione. Nella tradizione popolare, stanchezza improvvisa, mal di testa, nausea, insonnia, irritabilità, sfortuna continua, incidenti inspiegabili, bambini che piangono senza motivo. Qui però è importante mantenere lucidità critica. Questi sintomi sono estremamente generici. Dal punto di vista razionale, possono dipendere da stress, ansia, suggestione, problemi medici reali, coincidenze statistiche. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Se ci pensi, cioè, se ti lasci trasportare dall'emotività, da questi generi di pensieri, questi pensieri poi diventano un po' delle macchiette. Cioè, non è che non ci puoi credere. Io ho sempre pensato di avere una mente piuttosto analitica, scientifica, no, perché non ho materiale, però una mente piuttosto analitica. Quindi cerco sempre di sopperire a queste cose, che una serie di sfortunati eventi, che non è un anno che siamo qui, ma si ripetono egregiamente, alla logica. Non posso farmi suggestionare, perché se ci facciamo suggestionare, poi è peggio. Davvero diventi sempre più ansiosa, non va bene, non va assolutamente bene. Ricordiamoci che se riusciamo a ridere anche delle cavolate che ci succedono, beh, al momento non ridi, perché al momento quando prendi una storta colossale ti viene da vomitare e da piangere, sicuramente non ridi. Però poi dici, ma guarda come sono maldestra. Alla seconda storta magari non è che sei proprio maldestra, però può essere che tu sia maldestra e dai la colpa al fatto che casualmente indossavi le stesse scarpe. Io indossavo le stesse scarpe. Queste scarpe sono scarpe da ginnastica che mi sono sempre strapiaciute. Io non ho capito per quale motivo. Ne ho avute due paia, il primo paio consumato, distrutto, poi ne ho preso anni dopo un altro paio e queste scarpe, due volte che le ho indossate, le ho indossate più volte, ma tutte le volte che ho preso la storta erano con queste scarpe. Quindi, dico, è colpa mia, che con queste scarpe non ci so più camminare, che non erano le Hogan con il coso altissimo, però erano le 68, qualcosa del genere, adesso non mi, quelle col triangolo e con la X, che hanno una suola piuttosto alta. E ho detto, ah, guarda che sono io che sono un imbecille, che probabilmente non sono ben stabile su queste scarpe e non sono più portata, non sono più capace a portare i tacchi, sono troppo alte probabilmente, io mi basta il nulla per perdere l'equilibrio. È devastante questa cosa, però mi do comunque responsabilità, finché la do a me la responsabilità di quello che mi succede. Il raffreddore super forte. Ho fatto un viaggio con l'aria condizionata troppo forte, mi sono spaccata il mignolo, era perché in quel momento ero obnubilata dal caos in casa, dal caldo, dai cartoni, del trasloco, qualsiasi cosa. Se riesco a dare la colpa a me e non a una qualcosa di nefasto che può diciamo così, alimentare determinate situazioni, io mi sento meglio. Ma è normale perché se so che dipende, può dipendere da me, che dipende da me, e quindi ne faccio una lasi logica di quello che mi sta succedendo, mi prendo in giro. Perché se dipende da me, lo posso controllare. Capite? Se pensiamo che possa dipendere da altre persone, quello non lo possiamo controllare. E allora diventiamo fissati, fanatici, dobbiamo cercare la nonnina che fa quelle che ti toglie il coso, che ti fa i sacchettini da mettere sotto il letto. Guarda, io onestamente, seppur non abbia un grande spasmodico, credo, ok? Credo tantissimo in Santa Rita. Voi sapete chi è Santa Rita? Santa Rita è la santa delle cause più assurde e a volte delle cause perse. Io ho Santa Rita che tra l'altro dovrebbe arrivare a maggio, a breve, la sua giornata. Prendete le rose di Santa Rita, mettetele in un sacchettino e mettetele sotto il letto. Questa è Santa Rita. Io, come dice Totò, non è vero, ma ci credo. Quindi io mi faccio voto a Santa Rita, nel frattempo vi saluto e vi auguro il meglio e ci vediamo domani. Un bacio!

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, l'Inter centra il doblete. Che succede? L'Inter centra il doblete, batte per 2-0 la Lazio nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma e conquista anche la Coppa Italia, una partita praticamente senza storie, con tante, diciamo, difficoltà difensive della Lazio, che regala prima con Marusic e poi con Tavares i gol all'Inter, bravissima ad approfittarne. Inter che poi avrebbe potuto fare comodamente il terzo gol. In campo si è vista una squadra, quella dei nerazzurri, che funzionava, un progetto che funzionava, un progetto solido, un allenatore che trova anche un record, perché alla sua prima panchina importante c'entra vittoria dello scudetto e vittoria della Coppa Italia, decima Coppa Italia per quanto riguarda l'Inter, e vittoria ottenuta sul campo veramente senza soffrire, quasi senza sudare la maglia. La Lazio non riesce quindi a ribaltare la propria stagione, centrare la Coppa, la finale di Coppa Italia è stato il massimo del progetto della Lazio di Lotito, con Sarri che, ricorderete bene, appena arrivato è stato vittima di questo trappolone del mercato, un mercato che poi ha contribuito a smontare ulteriormente la squadra a gennaio, ma nonostante tutto Sarri ha provato a rimettere insieme il gruppo, a dare qualche concetto di gioco e a trascinare comunque la sua Lazio in finale di Coppa Italia, una finale dove però si è vista una netta differenza di qualità, di rosa, di società organizzativa, di squadra, anche di gestione tecnica della partita da parte dell'Inter rispetto alla Lazio. Dunque l'Inter trionfa ed è anche un po' un segnale all'interno del nostro campionato di una squadra che funziona in mezzo a tante che invece hanno commesso tantissimi errori. Calcio italiano che continua invece a far un po' sorridere, ma in senso ironico e da sberleffo all'estero, perché continua la polemica sulla partita famosa, il prossimo turno di campionato, che ancora non c'è l'ufficialità, ma di fatto c'è, perché si giocherà lunedì alle 20:30 con la richiesta, o meglio l'imposizione della prefettura, nonostante i tentativi goffi, forse troppo aggressivi in quel comunicato che ha lasciato tanto discutere da parte della Lega Calcio, che ieri poi è tornata a cercare di trovare un'altra via comune. Giochiamo alle 12, anticipiamo di mezz'ora noi, posticipa il tennis di un'altra mezz'ora, invece prefetto, prefettura irremovibile, si gioca lunedì alle 20:30. Ieri, quando è stato poi raccontato al presidente di Lega Simonelli ha detto vedremo se ricorrere al TAR oppure no, ma insomma la situazione è di confusione totale. Come sapete, nel frattempo sono state consegnate le liste dei due candidati, Abete e Malagò, per quanto riguarda la poltrona della FIGC. Il 22 giugno ci saranno le elezioni e si saprà chi sarà il nuovo presidente federale, e l'inchiesta arbitri che nel frattempo va verso una bolla di sapone, perché stando a quello che poi ha riportato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha raccontato un po' quello che gli è stato paventato, presentato e raccontato, e chiaramente se sono quelli i termini su cui si sta portando avanti da parte del PM Ascione l'inchiesta arbitri, c'è davvero poco che non giustificherebbe peraltro le accuse così importanti mosse a Rocchi, che comunque lascia il mondo arbitrale. Tante cose di cui parlare, allora

0: Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli oggi. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Vedi come funzionano le organizzazioni. Fabrizio mi chiama e mi dice, guarda, settimana prossima io posso il giovedì, se mi puoi anticipare rispetto al venerdì. Detto fatto, si scaletta tutto e si fa così. Invece la Lega...
1: Sì, ma io ho pronto a ricorrere al TAR.
0: Lo so che tu eri pronto a ricorrere al TAR, ma io non mi sono fatto prendere in castagna, me lo sono appuntato, così come magari quando fanno i calendari si dovrebbero appuntare la data della finale degli internazionali di tennis e magari risolvere tanti problemi. Ma torniamo, cominciamo dal campo. Fabri, tu c'hai un papà interista peraltro che ha trionfato, ha festeggiato, ha goduto. Direi che ieri c'è stato veramente poco da guardare.
1: Ma guarda, l'abbiamo vista insieme, l'abbiamo vista insieme e devo ammettere che insomma
0: non ha sofferto neanche un minuto tuo papà.
1: Non c'è stata proprio partita, nel senso che troppo evidente la differenza, di là degli errori abbastanza lapalissiani dei difensori della Lazio. Devo dire che l'Inter non ha neanche dovuto spingere più di tanto sull'acceleratore. Questo certifica una superiorità tecnica, ma anche secondo me mentale, evidente, no? Da parte dell'Inter, non solo sulla Lazio, ma sul resto del campionato italiano. Cioè, una vittoria che non è mai stata in dubbio, secondo me. E questo, da un certo punto di vista, è sorprendente. Perché vuol dire che tutto il resto del calcio italiano è rimasto indietro, ma tanto. Quindi vediamo adesso cosa succederà al termine di questa stagione, che è sicuramente solo nerazzurra.
0: Direi che vince un progetto che in Italia ha fatto letteralmente il vuoto. Diciamo che se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni, probabilmente avrebbe funzionato meglio, però io penso anche a qualche errore di mercato fatto dal Napoli, penso a Lucca, penso allo stesso Nualang che non ha funzionato, penso a quegli investimenti che non hanno funzionato, penso al secondo mandato di Conte che era comunque scritto su un contratto che evidentemente ha funzionato un po' meno. Da Napoli si aspettano e sperano che lui possa rispondere a una chiamata della nazionale e quindi tutto sommato non ha funzionato qualcosa anche nell'organizzazione al di là degli infortuni. Penso al Milan che senza coppe doveva rilanciarsi, invece oggi ci raccontano i quotidiani che ci sarebbe stato un violento alterco tra Allegri e Ibra, con Allegri che potrebbe andare via, ma comunque c'è un fallimento strutturale del Milan quest'anno che rischia, se a Genova non va a centrare la vittoria a tutti i costi, anche un posto in Champions League, e sarebbe un fallimento conclamato anche sul campo. Penso alla Juventus che doveva rialzarsi con Comolli, ma che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, rimediando in extremis con la scelta di Luciano Spalletti, che a sua volta, una volta arrivato, ha chiesto a gran voce l'attaccante fisico, e hanno preso uno che era di 1,70 m, penso, forse un po' di meno, Boga, che va bene, ma non è esattamente quello che chiedeva Spalletti, che infatti dopo la partita vinta con Lecce ha ribadito il concetto che vuole l'attaccante fisico e al limite, se non lo si vuole prendere, si trattenga Vlahovic, che però, stando a quello che riporta il mercato, è stato offerto a cielo, terra e mare, in particolare all'Atletico Madrid, e questo fa capire che evidentemente la volontà del giocatore, meglio forse del suo entourage, è quella di lasciare e di non restare. Ci aggiungiamo la Roma che parte con questa coppia mirabilante, Ranieri-Gasperini, una coppia che funziona, una coppia ideale. Ranieri ha puntato su Gasperini, poi il famoso alterco, lo sfogo di Ranieri che porta alla separazione, va via Ranieri, la Roma comincia a funzionare, ma è troppo tardi. Insomma, sono più gli altri che non hanno funzionato, l'Inter che ha funzionato meglio troppo rispetto agli altri.
1: Allora, sicuramente gli altri ci hanno messo del proprio, però io, a chiudere la tua perfetta fotografia, aggiungerei questo: che nell'Inter ci sono tanti giocatori di qualità, nelle altre squadre pochi. Cioè, alla fine il calcio è un gioco semplice, come dice Allegri, nel senso che se tu hai giocatori di qualità e ne hai tanti, sì, certo, ci vuole la mentalità, ci vuole la fortuna di non rompersi troppe volte durante la stagione, ci vuole un allenatore che non faccia danni, però se hai qualità, è qualità. Quanti giocatori dell'Inter potrebbero ben figurare in squadre importanti estere? Sicuramente 3, 4, forse 5. Delle altre squadre? 1, forse 2? Cioè, questo secondo me è sintomatico di come ci sia una differenza abissale a livello di qualità. L'Inter ha qualità, le altre non hanno qualità. E qua torno al tuo discorso. Sbagliato il mercato? Sicuramente. Ma anche forse l'incapacità di trovare altre soluzioni, perché se non hai qualità devi

0: inventarti qualcosa di diverso. E quest'anno io ne ho viste poche di squadre che hanno tentato qualcosa di diverso. Sì, il Como, che però ha puntato sui giovani, non c'è un italiano, è una squadra estera che gioca in Italia, che va bene, va benissimo, sì. Però è un altro concetto. Mentre le big hanno cercato strada facendo di trovare soluzioni, ma non c'è stata l'idea di puntare, che ne so, siamo la squadra media, ok, proviamo su un gioco iperoffensivo. Cioè, tutti hanno seguito l'Inter, però l'Inter è più forte. E quindi è vero, Napoli, soprattutto il Napoli ha avuto tanti infortuni, però secondo me la qualità dell'Inter è nettamente superiore a tutte le altre. Ma se andiamo a risentire le registrazioni di agosto, l'avevamo detto già serenamente ad agosto, Cioè non è che sì, ci sì. siamo inventati qualcosa e abbiamo cambiato idea. Io ho sempre detto che l'Inter è la squadra da battere, ma non perché che ne so, l'arrivo di Chivu, più motivazioni, a me soprattutto per la qualità. Qualità dell'Inter è eccelsa.
1: E a proposito di qualità, guarda, sono molto d'accordo con te. Comunque è una qualità che poi a livello internazionale non basta, perché l'Inter è uscita con il Bodo Grint. Non a caso le altre italiane hanno fatto addirittura peggio, qualcuno, ma insomma chi non ha fatto peggio non ha superato il turno come doveva superare. Il Napoli ha fatto peggio perché è arrivato trentesimo. Ieri, tu dici chi se ne frega, dopo la finale di Coppa Italia mi sono messo, ho aperto il bello YouTube, mi sono andato a vedere, è caduto Fabrizio? Mi sa che è caduto, allora prima di dirglielo aspetto di recuperarlo, però insomma tornando alle parole intanto di Fabrizio Poncirori, così recuperiamo tempo, è evidente il divario tecnico con le altre squadre, ancora più evidente lo è stato contro la Lazio, che insomma ci avrà anche messo nel suo, ha fatto il possibile, però di fronte c'era una corazzata che aveva nettamente un altro passo. Allora abbiamo recuperato Fabrizio, allora ti dico quello che ho fatto ieri, tu dici chi se ne frega. Dopo la partita di Coppa Italia eccetera, la finale, mi sono aperto YouTube, mi sono andato a vedere le giocate di Ronaldinho, le giocate di Del Piero, le giocate dei grandissimi giocatori che sono passati da noi. Mi è scesa una lacrima, guarda, che perché non solo guardavi le loro giocate, ma vedevi con chi giocavano e contro chi giocavano, e mi è venuto un magone dentro, Fabri, che non puoi capire. C'è quasi come se veramente il calcio di altri tempi, cioè io vedevo una tecnica che... Allora tu capisci che veramente dal punto di vista tecnica siamo diventati pochissima, pochissima roba.
0: Ma torniamo al discorso che ho fatto poc'anzi, cioè il problema è che non abbiamo più la forza economica, ma non solo, perché a volte anche le idee ti portano qualità. Noi siamo fermi, siamo bloccati, lo dicono le istituzioni, no? Dopo magari ne parleremo, certo. Del calcio italiano che si rinnova, ma si rinnova con nomi anziani, attempati. Lo siamo nel modo di approcciarsi alle partite. La Lazio ha iniziato la partita ieri con praticamente 10 difensori, cioè lo siamo anche nel modo di gestire il nostro calcio. Cioè sembra capito che la Coppa Italia fosse una sorta di Champions League. No, non è così. Cioè, noi dovremmo guardare ai campionati esteri, quelli top, e renderci conto che si può far bene in Europa e anche in campionato. Ce lo insegna l'Arsenal. Uno potrebbe dire anche il Paris Saint-Germain. Ha fatto il suo in campionato, sì, ha meno avversari, però è il secondo anno che è in finale di Champions, perché ha qualità. L'Arsenal stessa cosa, si sta giocando la Premier League e in finale di Champions League. Quindi il nostro problema è mancanza di qualità, mancanza di idee e soprattutto il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa alla questione economica. Cioè noi prendiamo giocatori che o sono scarti di altri o sono, diciamo così, con un'età non più verde o sono giovani ma non italiani. Quindi non lo so, per me stiamo sbagliando tutto, magari sono io troppo anch'io attempato e non capisco l'evoluzione del calcio italiano, però è un disastro e attenzione, non stiamo ancora parlando delle figuracce che stiamo facendo, esatto, che hai detto, esatto, ad inizio collegamento.
1: E adesso ne parliamo. Allora c'è un audio che ci è arrivato, dice che si sente male. Giorgio, vogliamo provare lo stesso? Magari riusciamo a capirlo, no? Si sente proprio male. Allora chiedo al nostro amico eventualmente di...

0: di mandarcelo. E parla, il quadro è chiaro. La Lega di Serie A sbaglia, ieri per la prima volta forse in qualche modo l'ha ammesso Simonelli. Sbaglia nel calendario e viene fuori addirittura: noi non ci aspettavamo che la Lazio arrivasse in finale di Coppa Italia. Uno dice: perché, che cambiava? Beh, che se non andava la Lazio in finale di Coppa Italia, magari questo turno si anticipava al sabato e si risolvivano i problemi. Ma scusate, allora dobbiamo pensare che quando fanno i calendari si siedono a tavolino e dicono quali sono le squadre che più o meno potrebbero arrivare in finale di Coppa Italia. Queste, ok, va bene, allora facciamo, mettiamo questi paletti nel cervellone che elaborerà il calendario. No, dobbiamo giocare per forza alla mezza. La prefettura dice: no, amico mio, c'è l'internazionale di tennis, c'è anche il doppio prima. Noi dobbiamo garantire l'ordine pubblico a tutti, mica soltanto al calcio. La data la sapevate. Ah no, vabbè, allora anticipiamo a mezzogiorno e poi magari spostiamo di mezz'ora il tennis. Il tennis anche ti dice: no, amico mio, noi abbiamo stabilito questa cosa, la sapete da giugno, adesso non si può fare. Oltretutto, evidentemente, il prefetto dice: non è questione di mezz'ora o mezz'ora, non è che io devo liberare un cinema, pulisco e do il tempo agli altri di entrare. Fuori c'è l'ordine pubblico, ci sono gli agenti che devono darsi il cambio, non sappiamo quanti ce ne sono, lo saprà la prefettura. E allora la Lega fa quel comunicato anche forte nel quale si sostituisce alla prefettura spiegandogli come avrebbe gestito l'ordine pubblico. La prefettura non risponde, perché se avesse dovuto rispondere dice: come, voi non sapete organizzare il calendario, adesso dovete fare il nostro lavoro. Si arriva alla partita di ieri sera in cui Simone gli dice: no, ma se non si gioca a mezzogiorno noi faremo ricorso al TAR. Veramente il prefetto ha fatto capire, cioè ha ribadito la dice l'ANSA che si giocherà lunedì alle 20:30. Allora rifate ricorso al TAR? Ah, non lo so, poi vediamo. Di che cosa stiamo parlando, Fabrizio?
1: Allora, l'ennesimo schiaffo al calcio italiano, però interno, cioè si sono autoschiaffeggiati ed è la cosa peggiore. Cioè, già sentire la motivazione, non ci aspettavamo la Lazio in finale, è veramente difficile da accettare. Se fossi un tifoso della Lazio la prenderei sul personale, sono sincero.
0: Certo,
1: primo.
0: Certo.
1: Secondo, certo. Assurdo il tentativo di mediare. No, 12:30, ok, 12, però anche il tennis ci venga incontro. Ma come puoi pensare che l'internazionale d'Italia, che sono al momento la cosa più interessante nello sport italiano, con la possibilità di vedere non uno, ma magari due italiani in finale, spostino di mezz'ora perché ne hai bisogno tu, che giochi una giornata di campionato? Quindi, allora, spavalderia, secondo me anche incapacità di gestire le situazioni di crisi, e poi brava la prefettura. Brava la prefettura perché ha risposto nella maniera giusta, perché già il fatto, guarda, io lo sapevo, quando De Siervo si è lasciato andare a giocheremo le 12:30, a me è sembrato strano, ho pensato, boh, probabilmente hanno parlato con la prefettura e hanno trovato un accordo, ma non li hanno neanche interpellati, terzo errore, quindi onestamente è una figuraccia totale. Mi dispiace per i tifosi, io sono tra quelli, perché sto ancora cercando di capire quando andrò a vedere Juventus-Fiorentina, ma credo lunedì sera, però anche trovare la scusa dei tifosi è stato imbarazzante.
0: Perché i tifosi hanno pagato, loro se ne sono fregati dei tifosi, esatto. Fabrizio, permettimi di dirlo. Perché ai tifosi non se ne fregano nulla, che i tifosi hanno pagato biglietti, perché magari vengono anche dall'estero, qualcuno sull'altra emittente ci diceva che veniva dal Canada, ha buttato migliaia di euro perché hanno sbagliato la data, l'hanno cambiata, perché tanto non puoi far manco ricorso visto che è ordine pubblico. Poi però usano i tifosi per dire che no, dovete darci ragione a noi perché ci sono i tifosi delle altre squadre, a voi non ve ne frega niente dei tifosi.
1: Esatto. È esattamente così, e dà veramente fastidio usare il tifoso, ma da entrambe le parti. Allora, la prefettura ha fatto il suo, non si può dire niente, la prefettura ha fatto il suo e secondo me l'ha fatto bene, non ho nulla da dire, ma dall'altra parte usare anche la questione tifosi, ma è un giorno lavorativo, a me ha dato fastidio, perché tu dovevi pensarci prima, non puoi adesso trovare questa scusa, che è anche banale, perché c'è anche gente che io conosco che mi ha detto: guarda, tra domenica spostarmi di mattina per raggiungere Roma, partire a mattina presto, forse mi conviene lunedì.

0: lavoro la mattina, poi parto, cioè ognuno ha le sue esigenze, ma a questo punto la frittata è già stata fatta ed è clamorosa. Ma io dico, ma è possibile che non impariamo dai nostri errori? E poi che cosa sento? Sento la più grande, secondo me, follia collettiva. Eh beh, però alla fine il calcio è lo sport nazionale. Non è vero,
1: non è più così.
0: Non è più così, ragazzi. Ma ce ne stiamo rendendo conto che i ragazzini non gliene frega più niente del calcio? Certo, non tutti, ovviamente sto generalizzando. Però ci sono altre realtà. Il tennis tira, la Formula 1 tira, la pallavolo tira. Ci sono sport che stanno veramente facendo passi da gigante. Colpa del calcio, che invece fa il grano e fa il gambero. Cioè, io sono rimasto veramente senza parole ieri quando ho sentito Simonelli. Perché io mi aspettavo, scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo alzato troppo la cresta, giochiamo lunedì. Queste erano le parole da dire.
1: Sì.
0: Non minacciare, perché è stato quasi una minaccia,
1: Se se ne fregavano dei tifosi, avrebbero dovuto dire, anche se non siamo tenuti perché c'è ordine pubblico, siamo disposti come Lega a supportare le società per il rimborso di biglietti di chi aveva già programmato le trasferte. Questo avrebbero dovuto fare.
0: Quella era la seconda parte da dire. Invece, no, giochiamo alle 12, non vogliamo andare al TAR, però abbiamo bisogno di una risposta, perché sai, noi dobbiamo organizzarci. Al mercoledì sera ti devi organizzare.
1: Appunto. Ci sono
0: imbarazzante, dai.
1: Ci sono delle note vocali, sentiamo i nostri amici, diamo spazio noi a quelli a cui non pensano gli altri, vai.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Riguardo alla questione calendari, riguardo a tutte le dichiarazioni, riguardo a tutti i disastri che stanno succedendo e riguardo alle dichiarazioni, devo dire, meravigliose di Sarri di ieri sera. Ma io dico, può essere in un paese normale che questa masnada di incapaci non si dimetta e per giunta cerchi di trovarsi le ragioni di questa situazione? Lo stesso è successo a Torino l'anno scorso per le ATP Finals, derby e finale degli ATP Finals in contemporanea. Sono degli incapaci e non si dimettono. Poi è strano che siamo fuori dai mondiali.
1: Guarda, io sono d'accordo col nostro amico, ci aggiungo che mi sarei aspettato una presa di posizione da parte delle società, perché dove sono le società che qua avrebbero dovuto prendere posizione nei confronti di Simonelli e dire che cosa avete combinato, cosa state combinato, che noi a oggi non sappiamo ancora come preparare partite che andremo a giocare in un orario folle e non sappiamo ancora quando si giocano tanti soldi. E torniamo alle parole che giustamente il nostro amico ha citato di Sarri, quando dice la sensazione che lunedì vengo, domenica 12:30 non vengo, giocano loro a quell'ora, il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. Poi ha aggiunto anche Sarri, c'è una serie di errori clamorosi, però fossi il prefetto è chiaro e speriamo che ci sia una data. Intanto, se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno... Parla anche per questioni non sue, Sarri, qua. E tu sai che non ho mai avuto grande stima di lui, però qua è stato bravissimo. E lui ribadisce... Ci sono quattro squadre che stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte le domeniche alle 12:30. Questo non è calcio, è qualcosa di diverso.
0: Io, guarda, sono d'accordissimo con l'audio che ci è arrivato, sottoscrivo in pieno. Anch'io sono con te, nel senso che rimango stupito del fatto che nessuno si dimetta, però funziona così il calcio italiano. E io spero di sbagliarmi, ma veramente, però non è che la via che stiamo prendendo è, diciamo così, una rivoluzione copernicana, No, purtroppo no. Quindi, non lo so, mi auguro che il nuovo che avanzi, che poi non è nuovo,
1: appunto,
0: capisca che qui siamo veramente... Ecco, fare peggio di adesso è difficile, però qua bisogna veramente cambiare marcia, perché come dicevo poc'anzi, gli altri sport vanno alla grande e il calcio sta diventando una barzelletta. Una barzelletta, il calcio italiano è considerato una barzelletta ed è incredibile come non si riesca a valorizzare il prodotto più importante che abbiamo a livello sportivo.
1: Sentiamoci un altro nota vocale.
3: Dicevo che io da laziale personalmente sono abbastanza soddisfatto nonostante la sconfitta, perché è giusto che chi investe e vada avanti, e chi invece vivacchia e specula sulla passione dei tifosi finisca nell'oblio.

0: Un tifoso della Lazio ieri sera si è messo a tifare Inter, quasi quasi. Io non voglio che lo Tito faccia soldi, perché non se lo merita. E ribadisco che ieri poi sono arrivato anche il comunicato dalla curva della Roma, poi chiedo conferma anche ad Andreone Maiocca dall'altra parte del vetro, che si sono dati appuntamenti, basta con questo calcio, aspettiamo fuori. Noi vedremo probabilmente un derby di Roma, che era quello più bello dal punto di vista della coreografia, senza tifosi della Lazio e senza tifosi della Roma. Il calcio è morto in Italia, Fabrizio.
1: Io la penso come te, devo dire che questo messaggio del nostro ascoltatore è emblematico e bisogna dare voce a questi personaggi, perché loro sono veramente dei tifosi. Si vede che c'è dell'amore, no? Però dell'amore tradito, certo. Dell'amore che non è corrisposto. L'amore per la maglia non cambierà mai, anche se la Lazio dovesse andare in Lega Pro, non cambierebbe mai, perché è un amore vero, sincero. Però bisognerebbe trovare le persone giuste che trasmettono questo amore, che a volte sono i giocatori, a volte può essere l'allenatore, ma principalmente dovrebbe essere la società. E purtroppo, ma non è solo una questione di Lazio, possiamo allargare il discorso al Milan,
0: a Torino.
1: Ci sono assolutamente, ci sono altre realtà che stanno faticando a capire che il calcio, soprattutto in Italia, vive sulla passione di questo ascoltatore che ci ha mandato l'audio. Cioè loro sono i veri tifosi, non sono quelli che vanno allo stadio perché vogliono passare una giornata diversa. Noi non siamo l'NBA, non siamo per andiamo a fare un'esperienza nuova. Per noi la fede è tutto, e mi metto dentro anch'io, e quindi dà ancora più fastidio quando vieni tradito. Non è stato l'unico tifoso della Lazio che ieri sperava in una debacle. E uno potrebbe dire, no, bisogna sempre tifare per la propria squadra. Dipende, ragazzi. Dipende, perché se sei arrivato al punto di rottura, magari speri che comportandoti così qualcuno capisca che magari è arrivato il momento di cambiare. Però vale per tante società, Io, sapete, io sono qua a Milano e la situazione Milan è molto simile, molto simile. Quindi non ho idea di che cosa succederà, ma stanno veramente strappando la passione ai tifosi veri. Ed è la cosa che mi fa più male.
0: Sentiamo un'altra nota vocale. Mi sta venendo fuori una trasmissione molto interessante. Vai.
2: Buongiorno, scusate se mi intrometto. Manca la competenza, ragazzi. Manca la competenza, le big. Il mio Milan fa ridere, lo dico proprio fuori dai denti. Una squadra come il Milan che parla che il traguardo massimo è il quarto posto, fa ridere. Una Juventus che, oddio, dobbiamo per forza andare in Champions, quando in realtà la Juventus, non so cosa ha vinto, 40 scudetti? Cioè, e parlano anche loro da anni ormai di quarto posto. Ragazzi, sono finite le idee, è finita la competenza. Non è vero per me che sono finiti i soldi. I soldi sono spesi male per un discorso di player trading ormai e non più di obiettivi di campo. Questa è la verità.
0: Sai cosa emerge dal messaggio invece di quest'altro nostro amico? Che forse i signori del calcio, e parlo di tutti, dalle istituzioni a quelli che ci gestiscono, dovrebbero gestire, ai presidenti delle squadre, ai dirigenti delle squadre, i tifosi sono diventati talmente competenti che titanano tutto, che guardano tutto, che non si bevono le sciocchezze che vengono dette. E il nostro amico ti dice, non è vero, i soldi non ci sono, se non li sai spendere perché devi andare a fare dei guadagni, allora ci sono le proprietà straniere che magari utilizzano il calcio come un business e non come un attaccamento a quella società, ci sono quei dirigenti che spendono 300, ci sono quelle società come la Juventus che ha speso 300 milioni negli ultimi due anni per portarti a casa con Miners, Open Day, David, e altri giocatori che hai dovuto girare in prestito e che ti ritorneranno, o dirigenze come il Napoli dove pure degli errori sono stati commessi. La gente non è stupida, la gente li vede gli errori che vengono commessi.
1: No, ma poi devo dire che la tua trasmissione è seguita da gente di qualità, prima di qualità, no?
0: Facciamo una bella
1: anche
0: selezione.
1: Anche questo intervento è molto significativo e io sposo in pieno la disamina iniziale. Cioè, a me dà fastidio quando sento dire dai dirigenti della Juve il quarto posto, la Champions è il nostro obiettivo stagionale, l'ho scritto anche nell'editoriale di oggi. Sì, ma non devi neanche permetterti di alzare un braccio a festeggiare, perché a me che la Juventus arriva quarta, per me non dico che è un fallimento perché il calcio è cambiato, ma hai fatto proprio il minimo sindacale. Cioè, se dovessimo tornare ai tempi del liceo mio, è un 6 meno meno, ok, tanto sì. Per essere chiaro.

0: Cioè una sufficienza proprio tirata, tirata, tirata. A me il fatto che si faccia passare il raggiungimento dei primi quattro posti come la vittoria dello scudetto, perché di questo stiamo parlando, è aberrante. È aberrante, perché vuol dire che ormai si sta anche dimenticando la storia di certi club. Ha detto benissimo, il Milan non può e non dovrebbe mai sentirsi giustificato da un quarto posto. E la colpa è proprio di chi gestisce le squadre, che guardano solo a, ok, siamo arrivati in Champions, economicamente siamo a posto, abbiamo vinto. No, avrai vinto come dirigente, ma non hai vinto come sportivo. Continuo a dirlo questa cosa, perché è un'altra di quelle cose che trovo assurdo, assurdo, perché sembra quasi che ormai andare in Champions significa aver vinto un trofeo. No, in bacheca non ti rimane niente, ti rimane un pass che userai il prossimo anno, che se ti va bene, perché questa è la realtà dei fatti, ti porta ai playoff. Quindi non hai vinto niente, dopo non rimane niente quando hai finito di usare il pass, però funziona così attualmente, e quindi assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento, cioè veramente mancanza di competenza, e soprattutto è un altro coltello nel cuore del tifo. Io non posso accettare che la Juventus mi dica festeggiamo perché siamo in Champions, festeggia tu.
1: Esattamente. Fabri, grazie davvero, un grande abbraccio, ci risentiamo venerdì prossimo, noi siamo organizzati bene.
0: Alla prossima.
1: Ciao Fabri. Allora termina qui lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, tra pochissimo.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Al centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con estrema attenzione ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accorato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento d'estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra errata durante la risalita in superficie. Venendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza.

0: l'importanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione: se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara: conoscere finalmente la verità su quanto sia accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico: Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4. Con la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, l'alto atesino supera il record di Novak Djokovic. Sinner ha mostrato una superiorità imbarazzante nonostante il vento e la stanchezza. Domenica per la finale sarà presente il presidente Mattarella. Assegnati i prestigiosi riconoscimenti della FE per la qualità delle acque e dei servizi, le bandiere blu 2026 confermano la Liguria regina delle spiagge italiane, un risultato che premia gli sforzi dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
1: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste insieme a Ismea.
2: Che abbiamo ottenuto, festeggiarlo, ma anche consapevoli di quanto vale in termini di crescita per il nostro export e quindi di crescita della ricchezza della nostra bella Italia. Dobbiamo essere orgogliosi ma anche consapevoli e dobbiamo impegnarci quotidianamente per riuscire a fare di più. Ogni nostro risultato è un punto di partenza e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
3: Bene, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia effettivamente un patrimonio dell'umanità. Non è sicuramente un titolo usurpato. La celebrazione con il nostro ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Pallobrigida, con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra splendida frutta in guscia voluta dal Ministero e organizzata da Ismea.
1: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella diffusione della cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
4: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti, è stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli internazionali di tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questi internazionali.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'Alto Tirreno. Continuiamo a nuvolosità prevista sul nostro paese. Ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia. Tanto poi scorrono un po' di nubi anche alle latitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni. Dal pomeriggio in particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'Alto Tirreno, e localmente potremmo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interesserà principalmente il nord Italia e l'Alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino, tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località. Temperature che restano abbastanza contenute per il periodo. Ma per i dettagli sulle vostre località, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Al centro del vertice bilaterale tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping domina la crisi Medio Oriente. Il presidente statunitense ha ribadito con forza la linea di Washington. L'Iran non deve mai avere nucleare. Il colloquio ha toccato i temi della sicurezza globale e degli equilibri nel Pacifico, mentre il Pentagono continua a monitorare le mosse di Teheran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Gli osservatori internazionali guardano con estrema attenzione ai possibili accordi commerciali che potrebbero emergere da questo incontro, fondamentali per stabilizzare i mercati finanziari globali in una fase di forte incertezza economica. In un incontro storico con gli studenti dell'Università La Sapienza, Papa Leone ha lanciato un accurato appello contro la violenza internazionale. La guerra acceca la ragione, ha ammonito il pontefice, esortando le nuove generazioni a farsi costruttrici di ponti e a non cedere alla retorica del conflitto. Un monito che arriva in un momento d'estrema tensione geopolitica mondiale, con il Santo Padre che ha poi sottolineato l'importanza del dialogo interreligioso e culturale come unico strumento efficace per disinnescare i focolai di odio che minacciano la stabilità tra le nazioni. Drammatico incidente nell'Oceano Indiano, 5 turisti italiani hanno perso la vita durante un'immersione guidata nell'arcipelago delle Maldive. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, mentre la Farnesina si è già attivata per fornire assistenza ai familiari delle vittime e coordinare il rientro delle salme in Italia. Resta ancora da chiarire se la tragedia sia stata causata da un improvviso guasto tecnico alle attrezzature o da una manovra errata durante la risalita in superficie. Venendo ad Aquisgrana, Mario Draghi ha scosso le istituzioni europee con un'analisi lucida sulla crisi di competitività dell'Unione. Secondo l'ex Premier, l'attuale coordinamento a 27 Stati è insufficiente per rispondere alle sfide di giganti come Stati Uniti e Cina. Draghi sollecita riforme strutturali e una maggiore integrazione per evitare l'irrilevanza economica del vecchio continente. L'appello è rivolto in particolare ai leader nazionali affinché superino i veti incrociati e procedano verso una difesa comune e un'unione fiscale più solida e solidale. Omicidio di Garlasco con le recenti rivelazioni sull'indagine bis che coinvolge Andrea Sempio. L'avvocato della famiglia Poggi ha rilasciato una dichiarazione. Se la revisione del processo dovesse dimostrare l'innocenza di Alberto Stasi, la famiglia è pronta a restituire i risarcimenti ricevuti. Un gesto che sottolinea l'unico desiderio dei genitori di Chiara, conoscere finalmente la verità su quanto sia accaduto in quella villetta nel 2007. La difesa di Stasi nel frattempo valuta il ricorso ai nuovi elementi scientifici emersi dalle perizie sui resti biologici rinvenuti sulla scena del crimine. Un'altra giornata memorabile per il tennis italiano al Foro Italico. Jannik Sinner vola in semifinale battendo Andrei Rublev con un netto 6-2-6-4. Con la 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, l'alto atesino supera il record di Novak Djokovic. Sinner ha mostrato una superiorità imbarazzante nonostante il vento e la stanchezza. Domenica per la finale sarà presente il presidente Mattarella. Assegnati i prestigiosi riconoscimenti della FE per la qualità delle acque e dei servizi, le bandiere blu 2026 confermano la Liguria regina delle spiagge italiane, un risultato che premia gli sforzi dei comuni costieri nella tutela dell'ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile di qualità. Crescono anche i riconoscimenti per gli approdi turistici, a dimostrazione di una gestione sempre più attenta delle infrastrutture legate alla nautica da diporto.
1: Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana, patrimonio UNESCO, simbolo dell'identità nazionale e della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove in questi giorni sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, insieme a Ismea.
2: Che abbiamo ottenuto, festeggiarlo, ma anche consapevoli di quanto vale in termini di crescita per il nostro export e quindi di crescita della ricchezza della nostra bella Italia. Dobbiamo essere orgogliosi ma anche consapevoli e dobbiamo impegnarci quotidianamente per riuscire a fare di più. Ogni nostro risultato è un punto di partenza e il governo Meloni dal primo giorno ha lavorato esattamente per questo.
3: Bene, siamo per celebrare un evento direi straordinario che l'Italia ha conseguito, tutto il sistema Italia, il sistema delle istituzioni e il sistema dei nostri grandissimi imprenditori, dei grandissimi chef, di tutti coloro che si sono dedicati da sempre a far sì che la cucina italiana sia stata riconosciuta patrimonio dell'umanità, ma lo sia effettivamente un patrimonio dell'umanità. Non è sicuramente un titolo usurpato. La celebrazione con il nostro ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, con il ministro Mazzi, ministro per il turismo, e insieme c'è anche questa bella campagna per la valorizzazione della nostra splendida frutta in guscio voluta dal Ministero e organizzata da ISMEA.
1: Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato 4 protagonisti del mondo dell'informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane, accompagnando con il loro racconto il percorso che ha portato la cucina italiana al prestigioso riconoscimento UNESCO. Nel corso della serata è stato inoltre sottolineato il forte legame tra corretta alimentazione, sport, qualità delle produzioni italiane e promozione del Made in Italy, evidenziando il ruolo centrale dell'informazione nella diffusione della cultura del cibo e nella valorizzazione dei territori.
4: Festeggiamo il riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'umanità, eravamo anche gli anni scorsi che parlavamo della candidatura, quest'anno possiamo dire di aver raggiunto il risultato e siamo contenti, è stato un viaggio meraviglioso ed è bello farlo qua agli internazionali di tennis, che è un evento importante per Roma, importante per l'Italia, importante per l'Italia nel mondo, anche perché abbiamo un campione, più campioni, ma un campione in particolare su cui tutti speriamo per il traguardo finale di questi internazionali.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova zona di bassa pressione avvicinarsi all'Italia. Si trascina dietro una perturbazione che porterà temporali anche forti al nord e sull'Alto Tirreno. Controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese, ecco qua questa nuova perturbazione che raggiunge l'Italia, tanto poi scorrono un po' di nubi anche alle latitudini più basse, ma quello che più preoccupa è questa perturbazione, perché appunto porterà anche dei temporali. Vediamo la previsione delle precipitazioni: dal pomeriggio in particolare arriveranno questi scrosci di pioggia al nord e sull'Alto Tirreno e localmente potremo avere fenomeni anche di forte intensità. Quindi insomma ci risiamo, ancora con il maltempo che interessa principalmente il nord Italia e l'Alto Tirreno, ancora con il rischio di qualche temporale, addirittura con la neve sulle Alpi oltre 1500 metri, perché fa anche freddino tra virgolette, meglio sul Medio Adriatico e al sud, lì si è in attesa, poi sabato questa perturbazione raggiungerà anche queste località, temperature che restano abbastanza contenute per il periodo. Ma per i dettagli sulle vostre località, come sempre, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Siamo d'accordo su un concetto, no? Buon giovedì a tutti. Qual è il concetto? Il concetto è molto semplice, che bisognerebbe non essere precostituiti nei riguardi di un allenatore. Bisogna giudicarlo in base a quello che lui fa. E noi qui sul canale abbiamo sempre avuto un atteggiamento non di prevenzione, e adesso nel titolo faccio Chivu batte Simone Inzaghi 2-0, ma potrei dire anche Chivu batte Simone Inzaghi 4-0, perché i gol che ha fatto, in questo caso metaforicamente, i due trofei valgono doppio, come una volta quando valevano doppio in trasferta, ricordando il buonissimo lavoro di Inzaghi, che però poi non aveva portato quei trofei che l'Inter pensava di avere in bacheca, forse anche uno o due scudetti in più, probabilmente un qualcosa in più l'estate scorsa, quindi tutto a posto, Inzaghi

l'ho sempre elogiato, ma bisogna dire che Chivu ha fatto meglio al primo anno e ha fatto meglio in modo clamoroso e ha detto delle cose abbastanza toccanti ieri, perché noi della comunicazione, quando la mettiamo sul piano poi personale, lui dice: ma io ho dovuto spiegare ai miei figli la prevenzione iniziale, ed è una cosa che dovrebbe secondo me farci riflettere, perché è troppo semplice sparare magari senza dare a qualcuno la possibilità di rispondere. Ieri ho titolato "Ha risposto con i fatti", ora dico 2-0, ma è 4-0 nei riguardi di Inzaghi. Ha vinto un campionato, ha vinto la Coppa Italia, ha questa piccola macchia da lavare, ma della Champions, che sicuramente lui si riuscirà a lavare in futuro con un percorso maggiore e migliore. E cosa gli devi dire di più? Cosa gli dovevi chiedere di più? Ha ridato energia, visibilità, convinzione, gioco a una squadra depressa, perché aveva vinto 0 pur essendo andata fino in fondo a tutte le manifestazioni. Quindi il 2-0 e 4-0, e sono convinto che lo metteranno nelle condizioni di lavorarci meglio. La finale di ieri è stata surreale, semplicemente perché soltanto a Roma, quando sono prevenuti mediaticamente, potevano immaginare un confronto non impari tra una squadra con mille limiti, mille buchi e mille difficoltà e un'altra. Cioè, per me fondamentalmente tra Inter e Lazio ci sono di base dai 3 ai 4 gol di differenza. Poi ti può andare bene soltanto se l'Inter decide di stare in vacanza e se la Lazio ha delle prestazioni al triplo rispetto alla normalità. Ora, con tutto il rispetto, Nosin può essere un buon giocatore, Isak se ne ha sbagliato la partita e Zaccagni non è stato mai in partita, Taylor è stato sbiadito, l'Inter ha fatto ciò che ha voluto, si è fatto 2 gol da sole. Andare in finale in un percorso del genere già per me è una cosa ben oltre i limiti. Poi in futuro vedremo. Se dovessi essere malizioso, sono sincero, l'unica buona notizia è che non dovrei pagare l'obbligo di riscatto a 14 milioni per Daniel Maldini. Nulla contro Maldini, ma Maldini non può valere 14-15 milioni. Li avresti pagati volentieri se avessi vinto la Coppa? Sì, probabilmente sì, perché avresti avuto gli introiti dell'Europa League. Ma non può essere un'operazione per me da 15 milioni, 14 milioni, quando non hai capito ancora il ruolo che deve coprire. E quando i famosi commentatori prevenuti dovranno poi pensare a tutti questi discorsi da luglio in avanti. Mi riferisco al feudo dei commentatori laziali che chiedono spiegazioni e che non danno opinioni da luglio in avanti, e poi questo discorso chiaramente lo svilupperemo. In questo video parlo anche dell'Inter, della Juve che ha saltato un fosso, e parlo di Allegri. Se ricordate, e credo che sia facile perché ci sono tutti i riscontri, io avevo fatto un video oltre un mese fa dicendo: non credete al bluff di Allegri quando dice al Milan resto al 100%, la mia testa è qui, perché nella sua testa c'è la nazionale, perché non è contento di come stanno andando le cose, non è contento del suo non rapporto, non è contento di essere un separato in casa, poi il Milan probabilmente non è contento anche dei suoi risultati, e quindi io penso che questa cosa ci possa riportare a quanto detto circa un mese abbondante fa. Attenzione, perché Allegri è un candidato per la nazionale malgrado il suo bluff, e soprattutto non è tanto contento di restare essendo un 2 di briscola. Adesso io non entro nei dettagli delle liti con Ibrahimovic, ma le liti eventuali con Ibrahimovic secondo me appartengono a dei rapporti che mai ci sono stati, se non dal punto di vista formale. Tutto il resto adesso torna, visto che siete dei seguaci fedelissimi del mio canale, basta andare a ritroso e prendere quel video di aprile. Attenzione al bluff, perché Allegri alla FIGC, alla nazionale, ci pensa sempre. È chiaro che dobbiamo aspettare le decisioni da parte del nuovo presidente della FIGC, se sarà Malagò, visto che ci sono tutte le condizioni perché è accade, e dopodiché tireremo le somme. Invece io credo che, e sono molto contento di non aver illuso qualcuno sul nome di Lewandowski legato a club italiani, pur avendo letto miriadi di notizie, centinaia di notizie: no, il Milan adesso lo vuole la Juve, ci sarà
un incontro.

incontro, è arrivato la gente, qualcuno è arrivato a San Siro, li hanno visti. Ragazzi, io ho sempre detto una cosa, che il mercato non può essere una vendita di prodotti diversi uno dopo l'altro senza aver verificato. Ho sempre pensato che Lewandowski avrebbe chiesto quei soldi, almeno 10 milioni a salire, che il Milan e la Juve quei soldi non li avrebbero spesi e che sinceramente, con tutta l'ammirazione possibile e immaginabile per Lewandowski, spendere quei soldi per un attaccante che è più vicino ai 40 che ai 35 per me non ha un senso. Poiché Lewandowski possa segnare 20 gol ancora in Europa, non ho dubbi se resterà in Europa. Poi se andrà in MLS o in Arabia, sarebbe poi la conferma, se andasse lì, di quanto noi stiamo dicendo da un po' di tempo. Ma non posso costruire dando tutti quei soldi a Lewandowski. E quindi aspettiamo. Una cosa volevo chiarire alle 14 quasi. alle 14 del 14 maggio, cosa quindi mancherebbero venerdì, sabato, domenica, tre giorni al prossimo turno di campionato. E al momento, se poi guarderete questo video stasera, è normale che avrete qualche riscontro in più e probabilmente farò anch'io degli aggiornamenti. Non abbiamo riscontri sulle date. C'è il TAR, eravamo quattro amici al bar, ora siamo 150 nemici al TAR. Perché la Lega dice ma io noi andiamo al TAR e tutto quanto, adesso non vorrei che passasse il concetto che la colpa alla fine la diamo al prefetto, non vorrei che passasse questo concetto, perché se passa questo concetto significa che dobbiamo per forza dare ragione a chi sinceramente non è difendibile, e l'ho detto anche il presidente Simonelli, qualche errore l'abbiamo commesso, ma l'errore di non aver fatto un programma giusto quando avrebbero dovuto farlo. Il prefetto agisce per il bene di tutti, dell'ordine pubblico. Nessuno ha mai spiegato per quale motivo il derby non si possa giocare in notturna, e secondo il prefetto adesso sì, e quindi evidentemente avrà le sue motivazioni. Si è parlato di derby in notturna aspettando le decisioni definitive, ma vorrei invitarvi a un concetto molto più importante, molto più che sintetizza molto di più la situazione attuale. Secondo voi, in un paese normale, ci può essere un confronto tra una Lega, una federazione, un conflitto su un argomento tra la Lega, la FIGC e il governo, perché il prefetto chi rappresenta? Si può fare una cosa del genere? È possibile? Come ci siamo ridotti? È possibile questo? Ecco, io ragionerei su questi argomenti e poi capirei ulteriormente per quale motivo il calcio italiano si è ridotto così. Però adesso non passiamo che il colpevole è il prefetto. E il prefetto mica si riunisce a inizio dell'anno per capire le scadenze e per del calcio italiano quando o meno mettere una partita. Questa è una situazione che rende ulteriormente indifendibile il calcio italiano, e il prefetto non c'entra nulla, perché altrimenti troveremmo gli alibi per schierarci all'altra parte. E quindi rifaccio i complimenti a Chivu, che ha risposto con i fatti, 4-0 su Inzaghi, perché 2-0, ma come gol in trasferta, questi due valgono doppio. Ci vediamo molto presto per altri aggiornamenti anche di mercato. Ciao!

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. In questo periodo cadono i cosiddetti giorni dei santi di ghiaccio, ovvero sono il 12, il 13, il 14 maggio i santi San Pancrazio, San Servazio e San Bonifacio che, secondo la tradizione popolare, dovrebbero riportare il freddo e condizioni più perturbate sull'Europa e quindi tratti anche sull'Italia. Chiaramente questa è soltanto, tra virgolette, una leggenda, non c'è una valenza scientifica, ma quest'anno diciamo che la tradizione è stata rispettata. Infatti proprio in questo periodo tutta l'Europa è alle prese con una colata di aria fredda che sta riportando condizioni quasi invernali su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Vedete le temperature molto basse, 1500 metri, fin verso lo zero, questi colori qua azzurrini sull'Europa centrale, quindi sono temperature 1500 metri, al suolo chiaramente sono un po' più alte, però ecco il rischio

0: che faccia anche gelate fino a quote collinari nei prossimi giorni è presente proprio su gran parte dell'Europa centrale. Per quanto riguarda l'Italia, anche qui le temperature caleranno, domani le massime staranno sotto i 20 su gran parte del centro-nord, valori un po' più miti invece al sud, fino a 25-26 in Sicilia e in Puglia, e dopodomani sabato caleranno ulteriormente anche al centro-sud, si starà sotto i 20 gradi su gran parte d'Italia, quindi sono temperature decisamente sotto le medie del periodo. Andiamo a vedere adesso la situazione attesa dal satellite per le prossime ore, che ci mostra proprio l'aria fredda associata a queste nuvolette, a queste nuvole frastagliate che interessano un po' tutta l'Europa centrale e cominciano a interessare anche l'Italia. Qui sull'Italia proprio ci sarà lo scontro tra queste correnti fredde e l'aria più mite sul Mediterraneo, che darà luogo anche a precipitazioni localmente intense e temporalesche nel corso delle prossime ore. Andiamo infatti a vedere l'evoluzione attesa proprio nelle prossime ore dal punto di vista sinottico. Vedete l'aria fredda che scende, che va a formare anche un vortice di bassa pressione venerdì qua tra l'Italia settentrionale e poi l'alto Adriatico, eccolo qua, vortice che poi si muoverà nel corso dei prossimi giorni e andrà a portare un peggioramento su gran parte d'Italia. Per quanto riguarda la ventilazione, dunque, questa sarà piuttosto sostenuta. Venti inizialmente da ovest a sud-ovest su gran parte dell'Italia, venti forti, e poi nel corso del weekend tenderanno a ruotare da maestrale con raffiche anche sostenute oltre i 60-70 km/h tra venerdì e sabato. Dunque le piogge attese domani, che saranno piuttosto diffuse su tutto il territorio, in particolare al nord e sui settori tirrenici centrali già in mattinata, con anche la neve che tornerà sulle Alpi e farà la sua comparsa fin sotto i 1500 metri proprio per la presenza dell'aria fredda. Poi al pomeriggio ancora temporali che dovrebbero essere più intensi venerdì sui settori tirrenici, vedete in Toscana macchioline anche viola con accumuli piuttosto considerevoli, andrà un po' meglio al sud e sul versante adriatico, che rimane inizialmente ai margini. Ma poi nel weekend, quando transiterà questo vortice e evolverà da ovest verso est, sarà coinvolto un po' tutta l'Italia, quindi anche al centro-sud arriveranno piogge, rovesci e temporali, soprattutto nella giornata di sabato, associati a un calo delle temperature, mentre domenica la tendenza è già verso un miglioramento su gran parte d'Italia. Domenica dovrebbe essere già una giornata un po' più soleggiata. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o consultate l'app di Trebi Meteo.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Amici di Motor Valley, benvenuti all'appuntamento di oggi. Naturalmente si torna a parlare, oggi parliamo della MotoGP perché veniamo dall'ultimo Gran Premio, quello di Le Mans in Francia, che ci ha riservato delle bellissime emozioni che adesso andremo così un po' a rivivere, soprattutto cercando di fare un po' le nostre pagelle come sempre nell'appuntamento di Motor Valley dedicato ai motori. Oggi, ripeto, focus sulla MotoGP, e lo sapete con chi lo facciamo, con Marco Borciani. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, per stare qui con noi, per così un po' andare ad analizzare quello che è successo in MotoGP. Io partirei subito così: la doppietta di Martin è una doppietta mondiale?
3: Ma guarda, sinceramente sì, cioè, penso che abbia proprio tutte le possibilità, a partire dalla moto. E lui è veramente in uno stato di forma che pochi si aspettavano dopo gli incidenti che ha avuto, quindi sì, potrebbe essere un Martin assolutamente mondiale.
2: Allora, è stato fantastico Marco, sia nella sprint con una partenza che ci ha fatto veramente sobbalzare chi era seduto, si è alzato in piedi e ha dovuto applaudire perché ha fatto una partenza strepitosa. Da ottavo nella sprint si è ritrovato alla prima curva davanti a tutti con un sorpasso all'esterno e un cambio di direzione strepitoso.
3: Sì, lì è stato tatticamente impeccabile e direi anche di fortuna un po', perché è riuscito all'esterno a trovare la strada libera e ad approfittarne, e poi fatto, dopo quella partenza lì, c'è da dire che ha fatto i primi 3-4 giri con un ritmo veramente pazzesco, insostenibile per chiunque.
2: Senti, si è ripetuto in gara, però attenzione, è stata una gara differente, non ha fatto la stessa partenza, Però ragazzi, ha fatto una gara strepitosa, come la

0: orando tantissimo, rimontando posizioni su posizioni e poi ha, diciamo, sfoderato un sorpasso cattivo, tosto nei confronti di Bezzecchi, ha salutato tutti e se n'è andato.
1: Sì, è stato veramente formidabile. Aveva un passo proprio di uno che è convinto e soprattutto con la moto a posto, al contrario di Bezzecchi che è riuscito a approfittare di una buona partenza, ma non è riuscito a contenere questa esplosività di Martin. E se ci fosse stato ancora un paio di giri, probabilmente neanche quella di Ogura. Bezzecchi però ha detto che non era riuscito comunque a sistemarsi la moto perfettamente e secondo me ha fatto molto bene ad accontentarsi, se diciamo accontentarsi di un secondo e di un terzo posto, direi che non è proprio un accontentarsi, però dopo gli errori nelle sprint delle altre gare, secondo me ha fatto bene, ripeto, tra virgolette, ad accontentarsi e mantenere anche se di poco la leadership del mondiale.
0: Sì, di poco, di un punto, però rimani davanti. Senti Marco, dominio ancora dell'Aprilia, la Ducati rimane indietro oppure vedi un qualcosa che possa far riavvicinare la Ducati all'Aprilia?
1: Mancano ancora 17 gare e è vero che comunque l'Aprilia ha dimostrato senza ombra di dubbio di essere la moto più in forma, ma con i piloti anche più in forma. Ducati qualche problemino ce l'ha, soprattutto adesso che ha perso Marquez, però ho visto molto bene Bagnaia. È vero, è caduto. Ma c'è da dire che è caduto lottando per delle posizioni che contano, con un passo veramente veloce, dopo che ha fatto bene anche nella gara sprint. Io penso che a Barcellona la Ducati tornerà di nuovo a battagliare per le prime posizioni.
0: Sì, poi andremo sul caso Marquez, che voglio sentire un attimo il tuo pensiero, riporto anche degli aggiornamenti. Marco, rimanendo ancora un po' sulla gara, volevo anche un tuo pensiero su Ogura. È un po' un mio pallino dall'anno scorso, continuo a pensare che sia un pilota che ha veramente dei margini importanti di crescita. Volevo sentire un po', una tua opinione su questo pilota, che è in sella all'Aprilia.
1: La mia opinione è che è veramente velocissimo e che mi dispiace che l'Aprilia se lo sia fatto scappare, perché veramente già l'anno scorso stava facendo vedere grandi cose dalle prime gare, poi ha avuto un infortunio e quest'anno è ripartito col piede giusto. In gara, addirittura gli ultimi giri, era proprio il più veloce in pista. Se fosse stata più lunga la gara, anche Martin avrebbe potuto temerlo, secondo
0: È vero. Senti, un tuo giudizio invece fino ad oggi, considerando anche gli altri Gran Premi, anzi ti chiedo proprio un voto in questo momento a Pedro Acosta.
1: Pedro sta andando bene. Purtroppo, secondo me, è difficile dare un giudizio completo finché non lo vedremo su una moto diversa. Comunque gli do un bel 8, perché alla fine, tranne qualche sprazzo di Enea con la KTM, lui è l'unico che alla fine è quasi sempre lì, che cerca di lottare, che fa di tutto per rimanere nelle posizioni che contano.
0: Senti, lotta al mondiale è una questione a due, Martin Bezzecchi, o vedi che si possa inserire qualcuno?
1: E adesso è chiaro che Martine Bezzecchi con l'Aprilia stanno prendendo il largo, stanno dominando le gare, i podi, e quindi è normale pensare che siano i più avvantaggiati. Marquez, insomma, se dovesse rientrare e fare come l'anno scorso, ma è comunque improbabile, secondo me, anche perché comunque salterà. Una gara l'ha già saltata, salterà la prossima, probabilmente anche quella del Mugello. I punti da recuperare a un'Aprilia con Bezzecchi e Martini in questa forma sono veramente tanti, cioè la vedo dura. Però lo vedo un campionato dove ogni tanto magari di Gian Antonio così, potranno lottare per vincere o magari vincere qualche gara, oltre a Marche, sempre che si riprenda.
0: Senti, hai citato Di Gian Antonio, che ne pensi della sua scelta di lasciare la Ducati e passare il KTM?
1: Alla fine, secondo me, potrebbe anche aver fatto bene, perché comunque la KTM è già da un po' che sta girando con la 850 e non è da escludere che possa fare una buona moto. E comunque lì sarà ufficiale il suo sogno, insomma il sogno di quasi tutti, di tutti i piloti, è di correre per una casa ufficiale, e quindi ha rischiato perché lascia una Ducati, però va su una sella ufficiale, e ripeto, non è detto che il prossimo anno magari la KTM o la Yamaha o la Honda siano le moto da battere, non per forza l'Aprilia o la Ducati.
0: Eh sì, poi cambieranno un po' di cose. Senti Marco, la gara in Francia complessivamente, che voto dai a Jorge Martin?
1: Beh, non si può far altro che dargli 10. 10 perché ha fatto veramente due gare pazzesche, guidando alla Martin di quando veramente. E se tiene questo stato di forma, questo feeling con la moto, anche Bezzecchi, insomma, si dovrà impegnare per tenerlo dietro.
0: E a Bezzecchi che voto dai, che insomma comunque è riuscito a arrivare secondo, sembrava poter vincere
1: Bezzecchi,
0: la gara
1: per questa gara. Comunque gli do un 9 perché, ripeto, sentendo le sue interviste, se con una moto non appostissimo, dove non è riuscito a trovare il setup giusto, ti porti a casa un secondo, un terzo posto, soprattutto un secondo nella gara lunga, direi che è abbastanza buono. Poi ha vinto 3 gare e 2 secondi posti, se gli devo dare un voto di stagione gli do un 9 anche lì. Non gli do 10 perché ha buttato via delle gare sprint che magari avrebbero fatto comodo per i punti.
0: È vero Marco.
1: Però anche lui, vederlo guidare quando è a posto, è veramente bello, va veramente forte.
0: Diciamo così che questi due cavalieri neri quest'anno, insomma, si preannuncia veramente una bella battaglia. Poi vediamo se si riesce ad inserire qualcuno in questo duello tra loro due, che sembrano veramente avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, mentale, insomma c'è un feeling perfetto tra moto e piloti, quindi attualmente, diciamo, in questo momento è difficile pensare all'inserimento di qualcuno, però come hai detto tu il mondiale è molto lungo, dobbiamo attendere. Senti, Marquez, voglio parlare di Marquez, si è operato lunedì, operazione perfettamente riuscita. Diciamo così, siamo adesso in attesa di capire dei tempi di recupero. Io ho parlato prima di venire qui in diretta con te, con il professor Pino Capua, che mi spiegava un po' il problema, diciamo, al nervo radiale, che diciamo, una volta intervenuto con questa inartroscopia, perché ha detto è un'operazione non invasiva, mi spiegava il professore, una volta risolto il problema, ha detto tecnicamente i giorni di recupero sono molto pochi, ha detto non sono lunghi, è più il problema di far rimarginare la ferita, ma di fatto già lui può fare molte cose, no? Subito dopo questo intervento, quindi stiamo in attesa, perché sai, con voi piloti ci si può aspettare di tutto, Marco, perché voi siete un po' follia.
1: Con Marquez ancora di più.
0: Però ti chiedo una cosa, secondo te poteva essere gestita diversamente questa situazione, oppure è stata la scelta dettata anche dalla caduta che ha avuto e che gli ha provocato anche il problema al piede? Perché è nata una polemica, no, su questa cosa, dice ma come mai non l'ha fatto prima, quando c'è stato un mese di pausa, poteva intervenire, risolvere il problema. Lui ha detto che era un intervento programmato di fatto comunque in Catalogna, quindi se non era questa settimana sarebbe stata la prossima, se non ci fosse stata la caduta. Ecco, che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, è sempre difficile capire queste cose con gli infortuni. Sicuramente con la frattura anche del piede, hanno preso la palla al balzo, però effettivamente dire che era programmata non lo so, perché comunque dopo Barcellona ci sarebbe stato Mugello, magari sono l'hanno capito veramente tardi, che questo era il problema, e l'avrebbero fatto durante la stagione, magari io penso anche dopo Mugello che è Barcellona. Però effettivamente lui si vedeva che non era il Marquez dell'anno prima,
0: che non guidava come Marquez, ecco, questo è il discorso.
1: Esatto, abbiamo trovato il motivo, sperando che sia veramente questo, sperando per lui che sia veramente questo il motivo, perché nel caso fosse problema risolvibile al 100%, l'abbiamo visto anche sabato nella Q2, nella Q1, con il tempo che ha fatto. Cioè, sicuramente lui è ancora l'uomo da battere, sicuramente.
0: Tra l'altro,
1: però bisogna vedere psicologicamente, fisicamente, come reagirà dopo questo problema.
0: Tra l'altro, Marco, mi spiegava proprio il professor Pino Capua prima che questo, diciamo, prestazioni che, come hai citato tu, quella in Q1, è dettata anche dal fatto che non sempre il nervo poradiale fa male quando, diciamo, ci sono queste situazioni. Quindi quando non fa male tu riesci ad esercitare la piena forza, e allora è anche spiegabile certi tipi di prestazioni. Magari sollecitate in maniera diversa ti può creare ti può limitare proprio nel movimento, e quindi creare delle difficoltà. E per chi guida una moto, Marco, sai bene che se tu hai dei limiti, sì, nel guidare, non riesci, diciamo così, ad esprimere completamente quello che è il tuo, diciamo, modo di stare in moto. Quindi
1: sì, ho avuto anch'io un problema simile una volta. Un giro puoi anche riuscire a farlo, ma poi durante la gara arrivi a un punto proprio che ti manca la forza, cioè tu dai il comando e le tue braccia, il tuo fisico non rispondono più come dovrebbero, quindi il rischio di fare errori diventa altissimo. Quindi io gli auguro veramente che di risolvere questa cosa, perché, ripeto, come talento, credo che sia ancora l'uomo da battere.
0: Tu pensi che possa rientrare in breve tempo?
1: Ma secondo me salterà anche il Mugello, perché comunque è una pista veramente molto fisica al Mugello, dove le spalle lavorano tanto, ci sono tante varianti, ci sono dei cambi di direzione a 200 all'ora velocissimi. Io, cioè, ormai se abbiamo fatto 30, farei 31, rientrerei una volta veramente a posto per fare il Marquez, quello vero.
0: Tu dici rientrerebbe in Ungheria praticamente, quindi il 7 di giugno, secondo la tua previsione, potrebbe rientrare e da lì, diciamo, proseguire il mondiale. Ma pensi che possa ancora competere per questo mondiale?
1: Ma come ti dicevo prima, se ne salta altre due, fanno tre gare, sì. Se vediamo come ha fatto la prima parte dell'anno scorso, effettivamente potrebbe esserci qualche possibilità. Però l'anno scorso non c'era un vero antagonista. Se ricordiamo, si faceva a gara a chi voleva perdere il mondiale, Marquez a parte. Invece quest'anno ci sono due piloti veramente tosti, in sella a una moto veramente tosta, che è dall'inizio dell'anno che vincono, quindi la vedo veramente dura. Ma ripeto, 17 gare, se lui ne salterà altre saranno meno, ma sono comunque tante, adesso, se non sbaglio, ne abbiamo fatte 5 di gare.
0: Sì.
1: Siamo proprio all'inizio dell'inizio. Può succedere ancora di tutto.
0: No, ma poi sappiamo benissimo che il mondiale, diciamo, ci sono sempre l'imprevedibilità, no? Quindi esatto. Naturalmente noi ci auguriamo che tutto vada sempre per il meglio, però sappiamo che poi questo sport può nascondere veramente delle insidie sempre. Marco, invece ti voglio anche chiedere di Bagnaia. Tu mi hai detto che l'hai visto meglio, ecco, potrebbe togliere lui dei punti a questo duo della Ducati che sembra, diciamo, veramente avere una marcia in più.
1: Ma guarda, io lo vedo bene, l'ho visto bene, non ho ancora ben capito il problema della caduta, ma in ogni caso è caduto che stava per lottare con i primi, faceva dei tempi di rilievo, il sabato è arrivato secondo davanti a Bezzecchi e l'ho visto molto, ma molto più sereno rispetto alle altre volte. Può essere che... Cioè, è anche vero che l'anno scorso ha vinto in Giappone e poi era tornato in crisi, quindi voglio andarci veramente, veramente piano, ma se fa ancora una gara o due con questo spirito a questo livello, secondo me potrebbe ritornare a essere quello che era quando era in forma, e non certo il Bagnaia che abbiamo visto nelle ultime stagioni.
0: Sì, senti, un'ultima cosa, siamo quasi addirittura d'arrivo, ti chiedo invece un giudizio su Quartararo, perché anche lui si è piazzato al sesto posto nell'ultima uscita in Francia. Hai colto dei segnali di Yamaha?
1: Allora, loro dicono che la moto è migliorata dopo i test e così, però c'è da dire che Le Mans è anche la gara di Quartararo, una gara col suo pubblico. Tra l'altro io sono stato lì nel weekend per la prima volta, è una cosa veramente pazzesca, cioè già il mercoledì c'erano chilometri e chilometri di campeggiatori, una festa pazzesca, e non vorrei che lui sia andato oltre proprio per la spinta del suo pubblico e ha raccolto un buon risultato, perché comunque gli altri sono sempre abbastanza messi male. È vero che il turco è un rookie, non conosceva neanche quella pista lì, e gli altri due, permettimi di dire che sono un po' ormai Rins, poveretto, tutti gli infortuni che ha avuto, e Miller lo vedo un pochino bollitello anche lui, scuso il termine,
0: no,
1: però
0: no.
1: Io spero da domenica prossima lo rivediamo subito,
0: certo,
1: se torna nelle retrovie o se rimane con quel target lì di rimanere negli otto almeno. Lui sicuramente prima di questa gara secondo me si era un po' buttato giù, cioè non penso che fosse uno che stesse dando il 100%, magari deluso dalla moto e da tutto. È andato a Le Mans, un pubblico pazzesco, secondo me ha dato il 200%.
0: Sì, sì, assolutamente. Senti Marco, prima di chiudere ti voglio chiedere una cosa. Hai la sensazione che Marquez si possa ritirare a fine anno?
1: Ma in teoria dicono di no, cioè in teoria dovrebbe avere il contratto.
0: Sì.
1: Io
0: abbiamo letto,
1: lui...
0: guarda, sta circolando fino al 2028, ma c'è un'opzione di ritiro, cioè gli potrebbero concedere questa possibilità.
1: Io penso che tutto dipenda da queste operazioni e da come si riprende. E tutti dicono che comunque è una cosa positiva, un'operazione dove si rimetterà al 100%, quindi sono abbastanza fiducioso che un'altra stagione col nuovo regolamento se la possa fare. Tra l'altro, come si adatta lui alle moto, alle cose, potrebbe essere anche abbastanza pericoloso un Marquez il prossimo anno con la 850.
0: Hai la sensazione che... Io penso questo, se lui sta facendo tutto questo è perché ha valutato che può tornare ad un certo livello e puntare, e puntare al decimo titolo. Io penso che sia questo il suo obiettivo, ecco.
1: Secondo me anche, per me farà di tutto pur di provare a vincere il decimo titolo, superando anche Valentino nella graduatoria. Però veramente dipenderà dalla riuscita, da come sarà fisicamente. Perché se non sei a posto nella MotoGP di adesso, abbiamo visto quest'anno cosa ha fatto,
0: sì, sì,
1: le prime gare, nonostante sia un talento spaziale, uno dei migliori piloti di sempre, ma se non sei a posto o se non hai una moto che ti supporta, ci vuole sempre tutto.
0: Sì, sì.

0: fortuna compresa.
1: Guarda, ti lascio con questa news che arriva dalla Spagna, notizia proprio di giornata. Marc Marquez, secondo appunto questo portale, sarebbero pronti a proseguire Marc Marquez e Ducati insieme almeno fino al 2028.

0: praticamente del pilota, un'operazione strategica che potrebbe garantire stabilità al progetto Ducati per i prossimi 3 anni, evitando effetti domini sul mercato, piloti e sui team collegati alla casa di Borgo Panigale. Fonte Marca, quindi vediamo se questa cosa sarà più o meno così, Marco. Io ho la sensazione che lui voglia comunque tornare per provare a vincere il mondiale, quindi staremo un po' a vedere.
1: Credo sia la sensazione che abbiamo tutti
0: Sì,
1: conoscendo.
0: sì, sì, sì. Poi permettimi di dire adesso, non è per essere o meno di parte, però dobbiamo anche dire che questo pilota regala sempre delle emozioni nel bene o nel male, insomma, delle volte eccessivo, però dobbiamo dire che riesce sempre a trasmettere forti emozioni in pista, quindi la sua assenza si sente, questo bisogna dirlo, dai.
1: Sicuramente, quando un campione si deve fermare, sempre una cosa brutta, insomma.
0: Sì. È vero, è vero.
1: Speriamo, auguriamogli un in bocca al lupo e che venga ancora a fare un po' di guerre, quelle che fa lui.
0: Marco, io ti ringrazio tanto. Alla prossima. Grazie a Marco Borciani. A presto, Marco.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao.
0: Grazie ancora a Marco Borciani per questo approfondimento. Adesso noi vi lasciamo con anche così una sorta di pagellone di Daniele Petroselli e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley perché sarà imminente perché c'è subito il Gran Premio di Catalunya il prossimo questo fine settimana e quindi noi torneremo per raccontare tutto quello che accade. A presto e mi raccomando, motore sempre acceso, sempre su TMV Radio.
2: Un Gran Premio di Le Mans che ci dà un'Aprilia in splendida forma. Martin, Bezzecchi, Ogura, una tripletta che praticamente in MotoGP non c'è mai stata. Quindi un tris storico per la casa di Noale che veramente fa vedere che è lei la moto da battere e credo che vada a finire così sostanzialmente in questa stagione, ossia che se la giocheranno. Martin e Bezzecchi. Martin, che è stato straordinario, torna a vincere 588 giorni dopo Mandalika, un weekend praticamente perfetto. Il suo con una sprint, con un sorpasso nelle prime curve da antologia nei confronti degli avversari e poi anche la domenica. È rimasto imbottigliato dietro, poi sorpassi veramente importanti per lui, fino a che poi dopo ha dato questa stoccata a 3 giri della conclusione al compagno di boxe, è andato a vincere proprio alla vecchia maniera, alla Martinator in sostanza. Un Martine che quindi si porta a un solo punto da Marco Bezzecchi in classifica ed è veramente in formato mondiale come 2 anni fa. Bezzecchi dall'altra parte ha cercato un po' di limitare i danni in un weekend dove comunque ha faticato a trovare il feeling giusto con la sua moto, ha fatto il possibile la domenica, si è messo lì davanti, è stato molto costante nel ritmo, poi però purtroppo quel sorpasso a 3 giri a conclusione che sicuramente fa male, mastica amaro, però comunque è ancora lì davanti al mondiale, adesso deve cercare di dare una risposta a partire già da Barcellona, perché adesso c'è bisogno che tiri fuori e faccia quello step in più che serve per cercare di lottare veramente per i vertici. Ottima la gara anche di Acosta con la KTM che comunque è lì davanti di nuovo proprio grazie allo spagnolo sotto i Nenei, come abbiamo detto, poi la prova di Ogura che è stato veramente impeccabile, è riuscito a portare l'Aprilia Trekkaus in terza posizione e sta crescendo questo giapponese, peccato che abbia deciso di passare per la prossima stagione andare per altri lidi perché secondo me se avesse avuto un po' più di attesa credo che avrebbe avuto anche una moto ufficiale poi per la prossima stagione. Detto questo, poi invece io punterei anche su quello che è stato il weekend della Ducati con un Pecco Bagnaia che comunque ha faticato, però comunque era riuscito poi a trovare una pole importantissima per lui, non solo per quanto riguarda poi la ottima sprint, però dall'altra è arrivato secondo me poi anche una buona partenza nella gara della domenica, una buona condotta di gara, poi il problema freni che purtroppo l'ha portato a cadere, un passo in avanti c'è stato, però poi alla fine non sono arrivati i punti. Dall'altra un Marc Marquez che purtroppo con quella caduta è stato costretto poi all'operazione, non solo per quanto riguarda il piede, ma soprattutto per quella spalla che lo sta condizionando. Abbiamo scoperto perché da inizio stagione, quindi una Ducati che comunque sta faticando e lo ha confermato Di Giannantonio, quarto migliore delle Ducati domenica c'è ancora tanto da lavorare.

0: fare per riuscire a recuperare, a lottare per vincere e anche per il mondiale con l'Aprilia. Detto questo, però, ecco, comunque vedremo un po', perché comunque, ecco, senza Marquez, senza Marc Marquez, sicuramente si perde una fetta importante di questo mondiale. E adesso, come abbiamo detto, arriva anche Barcellona, poi ci sarà anche il Mugello, quindi vedremo quando riuscirà a tornare in pista il numero 93. Certo è che comunque il mondiale MotoGP perde tanto, e adesso, appunto, come abbiamo detto, è una sfida tutta nera, tutta Aprilia.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Pubblica e poi Gazzetta dello Sport.
3: Buonasera mister.
4: Sera.
3: Lei in America, nelle prime volte che ci ha parlato da allenatore della prima squadra dell'Inter, aveva detto che anche a 44 anni, che adesso sono diventati 45, si può sempre imparare e crescere. In questi 11 mesi qua, c'è qualcosa, quali sono le cose più importanti che ha imparato e in cui è cresciuto in questi 11 mesi qua?
4: Io ho una vita che sono nei campi di calcio, una vita che sono in uno spogliatoio, una vita che cerco di capire quello che è il mondo, ed è, sono molti anni che ho fatto nel settore giovanile da allenatore, perché ci voleva un percorso, perché non sei mai pronto nel fare determinate cose, e mi è servito, perché sono partito dal basso, perché ho imparato tante cose, ho imparato mille cose e mi sono servite quest'anno. Poi quello che ho scoperto in questo gruppo da quando ci siamo incontrati è una cosa meravigliosa, fantastica. Ho trovato un gruppo di uomini, un gruppo di ragazzi che mettono la faccia, che hanno l'ambizione, che trovano la motivazione e cercano sempre di mettere a disposizione uno dell'altro la miglior versione di quello che hanno per cercare di raggiungere gli obiettivi.
2: Gazzetta dello Sport, prego.
5: Buonasera. A fine partita a Dumfries e Lautaro è stato chiesto di darle un voto, entrambi hanno 10. Ora, lei che voto dà alla squadra, ma anche a se stesso, quest'anno, questo primo anno sulla panchina?
4: Il primo 10 nella ginnastica l'ha preso Nadia Comăneci, che è una romena, quindi anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, che ci aspetterà un anno importante dove le aspettative saranno più alte, anche se poi quando si tratta di Inter sono sempre alte. Però un 10 con lode a tutti quanti.
2: Te Lombardia?
6: Ciao Cristian.
4: Buongiorno, buonasera.
6: Buonasera. Io volevo una cosa molto semplice, riavvolgendo il fin della stagione, che è finita in gloria, perché parliamoci chiaro, con due trofei, ma c'è un momento in cui, se ci ripensi, tu hai capito che poteva finire così, un momento in tutta questa stagione, che può essere una vittoria, una sconfitta, non lo so, un momento preciso che ti ricordi?
4: Per me dall'inizio, da quello che ci siamo detti in America, da quella famosa riunione dove abbiamo messo le cose in chiaro, abbiamo fatto capire quello che sono loro, quello che sono io, quelle che sono le mie aspettative, quello che dovevamo fare, e ho trovato un gruppo di ragazzi che sono messi subito a disposizione nonostante i cambiamenti, nonostante cose che probabilmente non erano abituati a fare, però quando hai nel cuore e nella testa quelli che sono i tuoi compagni, quelli che la società che rappresenti, diventa tutto più semplice. Loro non l'hanno fatto vedere nonostante i momenti di difficoltà che abbiamo dovuto accettare e superare durante la stagione. Non mi viene in mente, sono tanti alti e bassi, ci sono cose che dentro una spogliatoio succedono quotidianamente, le devi gestire, le devi superare. E poi alla fine, quando si vince, soprattutto quando si vince due trofei, devi gioire e devi essere felice, perché se lo merita e ce lo meritiamo tutti.
2: Sport Italia.
7: Felicitare Antenor, adesso
4: felicitari.
7: Felicitare.
4: No, tari no, tari.
7: Tari. Felicitari.
4: Ecco.
7: 10 o 9 e mezzo?
4: 9 e mezzo.
7: 9 e mezzo.
4: Perché?
7: Quando sei arrivato sembravi quasi avevi bollato quasi come uno stagista della panchina. Sì, vabbè, il ripiego, il passante. Ora non ti voglio dire Sassolini, però adesso che puoi alzare la testa, non ci sono altre cose da vincere in questa stagione, che si può respirare. Guardando indietro, qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione e la cosa che ti ha più ferito?
4: Ah, soddisfazione semplice. Ferito quello che i miei figli hanno dovuto leggere su di me all'inizio stagione. E gli chiedo scusa io, a nome di qualcun altro.
2: Calciomercato, prego, alza la mano.
8: Buonasera mister, complimenti.
4: Una romena lì. Dopo.
8: Vai. Complimenti.
4: Grazie.
8: Volevo chiederle, da giocatore ha vinto qualcosa, mi sembra. Da allenatore ha iniziato subito vincendo, adesso due trofei. Qual è la grande differenza tra chi sta in campo e chi sta in panchina, visto che ha vinto sia da calciatore e adesso da allenatore? Quali sono le differenze e cosa riesce a godersi di più? Se l'è goduta di più da giocatore o adesso?
4: Ne ho tre, perché ne ho vinto anche in primavera e quello nessuno me lo può togliere, perché per me è stato il primo ed è stata una bella soddisfazione. Ho pianto più di... oggi non ho pianto e non ho pianto nemmeno una settimana fa, ma in primavera sì che ho pianto, perché è stato bello, con un gruppo di ragazzi anche lì meravigliosi che hanno dato l'anima, che hanno anche loro superato dei momenti, perché abbiamo giocato una semifinale dove perdevamo 3-0 all'intervallo e l'abbiamo ribaltata, perché siamo andati in finale, abbiamo vinto 2-1 contro probabilmente la squadra più forte del campionato, e quello nessuno me lo può togliere, perché per me è il primo, e sono strafelice di quello che è stato il mio percorso nel settore giovanile di questa società. Del resto io sono contento per i ragazzi, io sono contento per quello che si meritano. Sappiamo quelle che sono le aspettative quando si tratta dell'Inter, di una società come l'Inter, di una squadra come l'Inter, e noi dobbiamo farci trovare pronti per quello che sono le ambizioni e le aspettative, perché ce la siamo guadagnato col lavoro, ce la siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così.
9: Di Lazio Inter finale di Coppa Italia, al nostro fianco il tecnico Maurizio Sarri. Iniziamo di qua, prima fila, Zapulla.
10: Sì, buonasera mister, no. Lei aveva esortato la squadra a giocare senza paura e alla follia, però stasera mi è sembrata un po' quasi una partita in fotocopia rispetto a quella di sabato. Diciamo, si aspettava qualcosa di diverso o è emersa la differenza importante tra le due squadre?
11: Allora, in fotocopia di sabato assolutamente no, e sabato la differenza fra le due squadre è stata più netta. Il fatto di non essere andati a prenderli alti nella fase iniziale della partita è stata una scelta, perché l'abbiamo fatto nella partita di sabato e loro con l'utilizzo del portiere finivano qui a infilarci con grande facilità. Quindi la scelta era di fare un primo tempo più contenuto, abbassando il baricentro della squadra, e poi avevamo notato nelle precedenti partite, non solo contro di noi, che loro iniziano con questo grande livello di aggressività che poi chiaramente non possono tenere per 90 minuti, e la scelta era di rialzare il baricentro nel secondo tempo. E al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però gli abbiamo fatto due regali noi, quindi è saltato tutto. Il secondo tempo è stato fatto più alti, abbiamo avuto due o tre palle per riaprire la situazione e l'abbiamo sbagliata. Poi è chiaro che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
9: Da questa parte Benedetti.
12: Ciao Maurizio, buonasera.
11: Ciao.
12: Allora, io ovviamente, se posso permettermi, vorrei fare prima una considerazione. Io ovviamente non rappresento i tifosi della Lazio, rappresento me stesso, però credo che molti tifosi della Lazio questa sera al mio posto vorrebbero ringraziarti per le parole che hai speso per la Lazio in occasione della presentazione al Quirinale, dove, anche se con accento toscano, hai dimostrato una lazialità che è molto difficile da trovare in questo momento in determinate situazioni. Se vuoi fare un commento, poi ti volevo fare la domanda.
11: Sai, un commento, io ho l'abitudine di cercare di coinvolgermi negli ambienti poi in alcuni mi sono affezionato

0: tantissimo e mi sono sentito una parte integrante dell'ambiente, in altri chiaramente molto molto meno, e la Lazio però fa parte del primo gruppo, quindi per me è abbastanza normale sentirmi un laziale. In altri ambienti non ci sono riuscito, però ci sono stati due o tre ambienti in cui sono stato completamente coinvolto e in cui mi sentivo uno di loro.
1: Per il secondo anno consecutivo la Lazio non andrà in Europa. Grazie.
0: Siamo in una fase, sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Cioè, non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia. In questo momento la nostra situazione è abbastanza palese e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello in campionato, se no non c'è soluzione.
2: Di qua c'era Sciscione, poi Rocca e poi torniamo qui.
1: Mister, buonasera. Le telecamere l'hanno presa prima della partita a abbracciare ogni giocatore nel tunnel, no? È un'immagine che fa capire quello che ci diceva ieri di questo gruppo che le ha dato soddisfazione. È questo gruppo quello che potrebbe essere l'ago della bilancia nello scegliere se proseguire anche l'anno prossimo con la Lazio?
0: Il gruppo ha, secondo me, ha qualità mentali. Però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica, qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi con 5-6 squadre italiane di alto livello a noi manca roba.
2: Rocca.
3: Salve mister, al di là delle considerazioni su quando si giocherà il derby, mi concentro sulla partita che verrà. Lei ha detto che non c'è un buon clima ed è normale che sia così dopo una sconfitta del genere. Ha già capito come toccare, diciamo, che corde toccare della squadra, perché la stagione non è finita, c'è una partita tra pochi giorni che qua a Roma vale di per sé come una finale, quindi le chiedo se è preoccupato, cosa dire alla squadra per rimetterla in piedi dopo questa sconfitta, grazie.
0: Io ho sempre detto ai giocatori, il nostro obiettivo nel girone di ritorno è fare 30 punti, siamo a 26, quindi bisogna fare due risultati positivi. E poi vedere come escono i giocatori dal punto di vista mentale da questa situazione non è facile, in questo momento sono distrutti. Spero nel giro di 48 ore si incomincia a essere con una mentalità diversa. Perdere le finali fa male, però fa parte del gioco. Prendiamo l'aspetto positivo, abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo fuori dalla manifestazione squadre importanti. Poi perdere con l'Inter, che in questo momento è una delle squadre più forti, la più forte in Italia, ma è una squadra che viene da due finali Champions in 3 anni, quindi anche d'Europa si può dire, ci può stare, bisogna accettarlo. E penso il compito mio e il compito dei giocatori che sono qui da più anni sia far capire subito ai nuovi cos'è un derby.
2: Ringraziandovi, ultima, Vittori.
4: Ciao mister, l'hai in parte anche detto nell'ultima risposta, la Coppa Italia è stata la parte più entusiasmante della stagione, la Lazio ha fatto un grandissimo cammino, interrotto stasera contro una squadra oggettivamente più forte. Che cosa rimane di questo cammino per il futuro, per il derby hai già risposto, ma anche più avanti, cioè che cosa lascia questo percorso a lei e alla squadra?
0: Io penso che, intanto, la squadra non è quella di inizio stagione, è chiaro, e poi in questo momento, venendo da due sconfitte consecutive, qualche ripercussione sotto tutti i punti di vista c'è sicuramente. È tanto tempo che in campionato giochiamo senza un obiettivo di classifica, se non obiettivi che ci siamo dati da soli, quindi il percorso non è stato sicuramente semplice. I ragazzi però mi sembra che siano diversi da inizio stagione, diversi in meglio, poi tenerli in tiro per questi ultimi 15 giorni non è sicuramente semplice, però lo dobbiamo

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Siamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati, ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nerazzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo: fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia. Era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse: è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non arriverà mai davvero, un'assenza che ancora oggi lo rende uno dei più grandi esclusi del calcio italiano di quegli anni in maglia azzurra. Forse perché Beccalossi apparteneva ad una categoria diversa, quella dei giocatori che non si spiegano fino in fondo con le statistiche o con i trofei, quelli che restano però nella memoria per come facevano sentire le persone quando toccavano il pallone. E infatti ancora oggi, per tanti tifosi dell'Inter, ma per tutti i tifosi che amano il calcio, Beccalossi non è stato un grande calciatore, è stato uno dei grandi protagonisti della storia di calcio, e questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, i retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Io voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, molto particolari. Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
2: Non vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più, adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo, quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ho già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare una partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto. Lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
3: Redarguito subito.
2: Allora, il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto, ma noi era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere. Che non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando era 19 anni, quindi non era un problema.
1: Chi ha visto Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, e Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
4: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un amichevole Inter Vicenza, segnò 2 gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? E mi dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi, sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata.
3: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
4: Ma sai,
3: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento,
4: sì,
3: a quel
4: sì,
3: mondiale.
4: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa, e poi dopo, tra l'altro, io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? Stavamo parlando di nazionale, no? Allora, La nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera, beccalo a sera a casa mia a cena con la moglie, allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo, e sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti, e niente, mi disse domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale, e poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
1: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
5: È avvenuto, penso, nel 1978.
3: Esatto, credo. L'anno prima.
5: L'anno prima. Era avvenuto, avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro. Venne un fallo al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
3: E tutto iniziò con una giocata.
5: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì fece gol di destro, calciò all'incrocio dei pali.
1: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
6: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti del mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava, cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo: la poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che hanno quella maglia. Erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia, e Beccalossi faceva parte di questi, e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì, e questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol? Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
1: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo perché anche questo è molto particolare.
7: Interpretazione del ruolo, due cose da separare, c'è certamente l'uomo straordinario. Io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare.
7: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia e è un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit, durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande.
7: Bach era il compositore.
3: Sì, sì.
7: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
3: Beh,
7: ci
3: tu sono anche un po' anche così, no? Come calciatore.
7: Beh, insomma, sì, le imprecazioni. Magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi dell'Inter. Cioè,
1: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
8: Beccalossi è un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo, poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate,
3: come no?
8: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì, insomma, ci hanno deliziato. E poi quella era una bella squadra, anche per la presenza di Mini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava. Ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
1: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così l'ho ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio, Lapo De Carlo. Sentite.
9: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi ancora più di quanto non fosse per vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando Beccalossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Tanuti, Mozzini, cioè perché la vita dello scudetto, Caso, tanti altri, insomma, era un Inter, no? che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con l'allenatore italiano, con un progetto giovane. I giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi a lambire lo scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci ho pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore. Perché quando noi seguivamo i calciatori, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì, cioè tu potevi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio.
10: Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
11: Sì.
10: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare, quando eri piccolo, allo stadio, e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutto, le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma, hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto Beccarossi nei primi, della fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che ha fatto Beccarossi, Berlusconi, non si mette anche lui con nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccarossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
1: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccarossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali. È stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo. E così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
12: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio con un approccio prima, con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi. E quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco.
1: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel mio salottino. Oggi è venerdì, ma non parleremo di complotti. Perché? Perché noi andiamo in parallelo con, io vado in parallelo con Yes We Are e quindi attingo da Mauro e dalle sue scoperte. E questo venerdì non abbiamo fatto Yes We Are perché ci siamo persi in un sacco di discorsi meravigliosi, più o meno meravigliosi. E oggi è venerdì e io volevo parlarvi di quella cosa. Allora, lo so, mi avete scritto e mi avete anche scritto che non sto facendo più l'oroscopo, che vi piaceva il mio oroscopino, ma arriverà l'oroscopino perché adesso arriva comunque la bella stagione, c'è questo profumo comunque di vita.

Perché cominciamo a uscire di più, e come sapete dall'almanacco del giorno dopo il sole sorge alle 5:45, tramonta alle 20:24, che dovrebbe essere oggi, se non ricordo male, dell'almanacco che abbiamo fatto. Ma ogni giorno acquistiamo un minuto in più, fino ad arrivare a un giugno che io lo chiamerei un giugno poderoso, ovvero un giugno dove alle 9 forse comincia a far buio. E dici, vabbè, allora, cioè, anch'io che sono una polentona, non mi va più di mettermi a cucinare alle 7, alle 6 o cominciare a imbastire la cena a un orario che Mauro dice no. Ma sono le 6, non stiamo veramente già mangiando? No, non stiamo mangiando, stiamo semplicemente preparando. Allora, a parte il fatto che ci sono delle preparazioni che, come sappiamo, chissà mi sa chi cucina, vanno fatte un pochino prima, come il panetto di pasta fresca, come il panetto anche, io lo faccio anche con il panetto dei gnocchi. Ieri ho fatto gli gnocchi di Barbabietola, ma in questi giorni, in questa settimana, ho comprato poca frutta e verdura perché a casa avevamo ancora qualcosa, ma mi andava tantissimo di far andare la fantasia e usare quello che avevo. Quello che stava diventando brutto, perché non mi piace, lo trovo veramente una, come si dice, una perdita di denaro e di tempo. E lo sapete che quest'inverno facevamo la rubrica anche eco-cucina, che non è solamente cucina sostenibile con gli avanzi, gli scarti della verdura e della frutta, ma anche economia in cucina, che è una cosa che mi tocca molto. Perché vengo da una famiglia comunque, sapete, di ristoratori e non si butta via niente, perché ciò che tu butti è già perso e fa parte comunque del netto del prodotto, quindi non va bene. Quindi diciamo così che ho affinato e tutti i giorni imparo anche da altre persone, indubbiamente, non sono nata imparata e mai lo sarò, a gestire meglio i prodotti. Io penso che adesso la regia si è attossito e mi ha fatto perdere il filo, perché che era distratta e quindi la regia non tossire mentre io sto facendo cose, mia moglie, tutto un po' casino. Comunque, detto questo, ieri ho fatto gli gnocchi perché mi era avanzata una barbabietola. Allora, sapete che le barbabietole, quelle già pronte, sono confezionate, sono sotto vuoto e ce ne sono di solito due. Peso specifico penso intorno ai 300 grammi, adesso non lo so. Una l'ho utilizzata con i ceci per fare l'hummus e l'altra era lì un po' che girava. Poi mi sono ricordata che avevo comprato delle patate novelle tipo 10 giorni fa e stavano già cominciando a germogliare. Allora, se le patate hanno già completamente germogliato, io non vi consiglio di mangiarle, sono veramente piuttosto rischiose, non fatelo, so che è peccato buttare, però è davvero piuttosto rischioso mangiare delle patate che hanno già germogliato. Se c'è l'inizio del germoglietto, invece no, basta scavarlo e lo togliete e non c'è nessun problema. E mi erano rimaste due patate. Allora, visto che io non sono una matematica, sono andata semplicemente a chiedere all'intelligenza artificiale, per non sbagliarmi, senti un po', io ho 235 grammi di barbabietola barbabietola, quella viola, e due patate che sbucciate al peso netto erano, adesso. Comunque ho inserito anche il peso, le ho fatte andare al forno perché la barbabietola è ricca di acqua, essendo ricca di acqua la barbabietola rischiava di essere faticoso, nel senso che dovevo mettere troppa farina. In realtà ho fatto andare le patate nella friggitrice ad aria, ho abbassato la temperatura, ho fatto 170, una ventina di minuti, tenendo girate senza olio né sale niente, è giusto per cuocerle così. Può succedere perché nessuno, ripeto, è nato imparato, anch'io mi distraggo molto in cucina, tendenzialmente tutto ciò che io metto a cuocere poi me lo dimentico. E succede, non dovrebbe succedere, ma succede. E facendo altro mi sono dimenticata le patate, mi sono dimenticata di girare le patate e sono venute un pochino cotte e quindi non riuscivo più a spremere, a schiacciarle. Panico.
perché comunque mi ero

fissata di fare quello, perché mi erano avanzate le patate, mi era avanzata la barbabietola, in casa avevo ancora dei formaggi da finire, ma avevo anche delle pericosce. Per chi non lo sa, le pericosce sono delle piccole perine, carinissime, sono perfette, piccole, hanno la pelle molto sottile, non è rugosa, sono veramente deliziose. Chi si vuole togliere il gusto di mangiare una pera senza magari mangiare quelle molto grosse, chiamano tutti i loro nomi, le pericosce sono straordinarie, sono perfette. Non le avevo mai, cioè, le ho sempre mangiate crude e non le avevo mai utilizzate in cucina, quindi una volta che Gemini mi ha fatto l'equazione, cioè 235 grammi di barbabietola, due patate, non ricordo il peso, gli ho detto quanta farina devo mettere, lui mi dice allora intorno ai 180 grammi, cioè lui mi ha detto 180 grammi in realtà, però non vorrei dirvi il peso perché non mi ricordo il peso delle patate, credo sui 2 etti. Sì, perché poi, sì, è vero, intorno ai 2 etti è qualcosa, perché una volta sbucciate mi ricordo che il rapporto era 1 a 1, cioè tanto era la barbabietola, tanto erano le patate. Esatto, mi ricordo questa cosa. Quindi c'è 180 grammi di farina e un cucchiaino di maizena, il tuorlo di un uovo, che aiuta a legare, allora anche le patate in sé già legano. Però il rapporto 1 a 1, un tuorlo non rischiate, non l'albume, solo il tuorlo. Quindi ho inserito, ho fatto la. Oh, attenzione, le patate che avevano cotto, diciamo che si era formata una sorta di patina. Io cosa ho fatto? Non potevo schiacciarle e le ho frullate con il mini pimer. No, no, scusate, non quello all'immersione, con il frullatore. Con il frullatore le ho frullate tutte, quindi hanno cominciato a rilasciare il loro amido, visto che stava diventando, era piuttosto colloso, e l'ho messo nella barbabietola. Vi dico una cosa, la barbabietola, anche quando la frullate con il mini pimer a immersione, comunque perde acqua e ci sono due strade che potete prendere. Una è quella di far cuocere la barbabietola in un padellino in modo che evapori la sua acquetta, che comunque non ci sia piuttosto diventi una pappetta da neonato, per intenderci. E l'altra invece è una volta che avete frullato, la lasciate lì un attimo e vedrete che comunque la sua acqua che contiene viene un po' a galla. Scusate. E allora prendete uno Scottex e tamponate l'acqua in eccesso. Anche questo è una cosa, dipende da voi, dipende da voi. Io ho usato lo Scottex e ho tamponato un po' di acqua in eccesso e è venuta perfetta. Ci ho messo dentro le patate, l'ho messo dentro il tuorlo e ho cominciato a girare. Dopodiché non ho messo la maizena nella farina. Io ho usato una farina ovviamente senza glutine, ho preferito una farina per fare la pasta fresca anziché per fare il pane o quant'altro e diciamo che ha tenuto molto lo gnocco perché non volevo uno gnocco morbido, di quelli morbidi non mi interessava, volevo uno gnocco piuttosto sodo. Dopodiché ho messo il cucchiaio di maizena dopo il tuorlo e ho cominciato a girare, a girare, a girare. Ho fatto tutto con il cucchiaio finché ho potuto e poi un cucchiaio alla volta di farina. Ho visto che i 180 grammi di farina erano tanti rispetto alla dimensione del panetto che volevo e comunque alla densità del panetto, ma quella farina mi è servita dopo per infarinare gli gnocchi, quindi non si è buttato nulla, non ho sprecato niente. Se voi non volete, avete altre tecniche, tipo non volete usare quella farina, ma volete usare la farina di riso, se non siete celiaci, potete tranquillamente usare qualsiasi tipo di farina voi vogliate, siete fortunati, quindi non è un problema. Una volta che avete fatto la classica la palla di impasto, lo mettete nella carta. Non mi viene. Perché non mi viene in mente? Insomma, nella carta trasparente e nella pellicola. Nella pellicola e la mettete in frigo mezz'oretta. In questo modo si solidifica e diventerà molto più facile per voi lavorarlo. Dopo mezz'ora, ho lavorato, ma nella mezz'ora che gli gnocchi erano in frigorifero, io ho voluto pensare a cosa avessi in frigorifero per poter presentare a Mauro, al mio compagno, perché non volevo fare sempre la stessa cosa, volevo qualcosa di leggero, di non troppo calorico, possibilmente, ma non avevo voglia di formaggi. Non avendo voglia di formaggi, ho detto, beh, io cos'ho? Ho le pericosce. Vedi un po' come le faccio queste pericosce, perché, scusate, nell'impasto salatelo un pochino,
anche l'acqua degli gnocchi dovete salarla, però salatelo perché la barbabietola rimane sempre un pochino dolce, ma non dolce, insomma, talmente insipida a volte in certi modi che va salata comunque, non abbiate paura, intorno ai chi vuole i grammi, 8-10 grammi di sale, ok? Altrimenti chi è brava va a occhio e gli mette il solito pizzico di sale. E ho detto cosa faccio con le precosce? Perché sono lì, può darsi che mi diventino brutte, è una cosa che mi dà molto fastidio. Allora le ho aperte, lavate, aperte, tolto il torsolo e tagliate a cubetti alcuni piccoli e alcuni un po' più grandi, ma non grandi tanto perché le precosce sono di questa altezza, non sono più grandi, sono proprio delle perine piccolissime. E le ho tagliate. Cosa ho fatto? Avevo del burro salato, io, ecco, dovete sapere che. Sono un po' una fanatica, sono una fanatica. Mi piace avere il burro da 5 euro, 2 etti e mezzo, il burro imperiale, quello che si può mangiare spalmato con le alici, quindi non si, no, assolutamente non, è meglio non mangiarlo cotto. Quello salato e il classico normale. Comunque mi piace a seconda delle necessità e di quello che mi viene in mente. Come sono una fanatica delle farine, essendo celiaca, mi piace avere in casa tutto il non si sa mai. Come non c'è il non si sa mai di noi donne nella borsa, c'è il non si sa mai delle farine per una celiaca. Adesso tra l'altro mi arriverà anche quella di sorgo, o quella di teff, quella di riso, quella di castagne, o di tutte le marche, o almeno la versione sia normale che integrale. C'ho tutto, io ho l'ambulanza, io ho tutto, mi serve tutto e ho l'idea che potrebbe, non si, ripeto, non si sa mai quello che mi può servire. In questo caso avevo quella per la farina fresca, scusate, per la pasta fresca e l'ho utilizzata. Ma le pere, ho detto, mamma, allora, sapendo il gusto, è un gusto un po' dolce, quindi cosa faccio? Devo inventarmi qualcosa. E questa ricetta io non so se esista veramente, credo che al giorno d'oggi non si possa inventare più niente, ci sono solamente sperimentazioni. C'è chi sperimenta per avere qualcosa, per avere una cucina più veloce, per una cucina più semplice, per avere un effetto wow o per avere l'idea di poter fare qualcosa di nuovo. Io non sono per la cucina, sapete, quella molecolare, io non sono per queste cose, non ho neanche la preparazione, io sono per una cucina più rustica ma che guarda al particolare, sono per una cucina che ama la sperimentazione. Con la fantasia, avendo queste pere, conoscendo il sapore di queste pere che è dolce, ma non troppo troppo dolce, cosa ho fatto? Le ho fatto a pezzettini, ho preso del burro salato, ho messo del burro salato. Sì, lo so che ho detto che non volevo qualcosa di troppo impegnativo, ma il formaggio è peggio, secondo me. Comunque, ho fatto le pere, le ho fatte rosolare. Le ho fatte rosolare con delle foglioline secche di salvia. Ma perché le foglie secche di salvia? Perché mi è morta la pianta, quindi non potevo metterle fresche. Se voi avete le foglioline fresche, mettetele. Se avete mi è morta la pianta, come me, sono buone lo stesso, magari lasciano un sapore un po' meno intenso, però insomma, dategli una morte onorevole, buttatele dentro anche quelle. E così ho fatto. Quindi burro salato, salvia, precosce. E le ho fatte andare. Quando è stato il momento che ho sentito il friccicore del burro, ho messo dentro una buona dose generosa di noce moscata. Se l'avete quella la nocina, grattatela, se avete quella già pronta, fatelo, che comunque sono buone lo stesso. Un po' di sale, un pochino di sale. E mi è venuta l'idea di mettere del miele. Io sono una fanatica anche del miele, ne avrò 8 a casa, tutti diversi, per vari ed eventuali, perché hanno tutti un sapore diverso, una consistenza diversa, un uso diverso. E quelli che amo di più, allora, quello da caccia è quello che si presta di più, è forse quello meno costoso, è quello che si trova di più in commercio. Già l'eucalipto è un po' più complicato da utilizzare perché è un pochino più costoso. Effettivamente, quando devo fare del pane buono buono, metto quello d'acacia, cioè scusate, quello di eucalipto perché è più bramato come colore, quindi aiuta anche la colorazione del pane. Ma di questo ne parleremo un'altra volta perché mi sto specializzando nel fare delle pagnotte da fuori di testa, senza glutine ovviamente. Cosa succede? Un po' di sale,
noce moscata, un giro di pepe, ma veramente solo un giro, e un cucchiaio di

per fare, per fare gli gnocchi freschi, se anche mi sarei, no, non avevo voglia. Quindi ho fatto questo, ho messo un cucchiaio di mele d'acacia, che comunque mezzo chilo costa 10 euro di quello buono, perché se uno non vuole andare a risparmio, se invece volete andare a risparmio fate bene comunque, perché in sé la sostanza non cambia, ma io quello avevo in casa e quindi quello ho usato. Dopodiché fatelo andare a fuoco lento, fate andare le pelle cosce a fuoco lento. Deve essere proprio, dovete sentire che sfriccicano piano, che non perdono di consistenza. Quelle piccole sì, ma perché ci servono comunque per la crema, quelle grosse devono essere quelle che poi ci danno il gusto vero della pera. Cosa succede? Un goccio di acqua di cottura non sta mai male, neanche in questa preparazione. Perché? Perché aiuta a fluidificare meglio l'intingolo. Una volta che avete scolato i vostri gnocchi e vengono a galla come tutti gli gnocchi, io ho fatto una semplicissima preparazione. Ho preso il piatto, ho messo gli gnocchi, che potete scegliere due strade: farli piccoli. È a vostro gradimento, davvero. Io forse gli gnocchi è una delle paste che amo di più, perché diventano veramente, si possono fare in tutti i modi. Se fate diciamo il salamotto piuttosto grosso, una volta che lo tagliate, potete farlo rotondo, quindi a sfera. Di solito questo li amo molto farli con la zucca. Mi piace farli tondi con la zucca, zucca e amaretti, per me è il top, non esiste niente di più buono. Oppure potete farli più piccolini, sempre a sfere piccole, non troppo piccole, per quelle diventano chicche e diventano una lavorazione noiosissima. Quindi lasciamo stare, visto che facciamo le cose molto veloci, tac tac tac, veloci. Una volta che avete comunque la ricetta in testa è tutto più semplice. E vi assicuro che, avendo inventato, non so se l'ho inventata, comunque avendo creato questa nuova ricetta, anche solamente per noi, non avevo assolutamente voglia di fare delle chicche. Quindi ho fatto il panetto piuttosto grosso, cioè il salamotto piuttosto grosso, l'ho tagliato, ho usato quell'apparecchio, quell'affarino che rigato, che usano le rezdore in Emilia Romagna per fare gli gnocchi, per rigare il rigagnocchi. Fondamentalmente il rigagnocchi, però essendo loro più grossi, perché li ho tagliati grossi, sono venuti un pochino più lunghi, ma sono bellissimi, erano bellissimi, troppo però, perché ho visto che Mauro nel piatto li ha tagliati, quindi ho detto allora li ho tagliati un po' troppo grossi, perché poi questa è la prima volta che fai una ricetta del genere, che usi un formato diverso, perché di solito lo fai un po' più piccolo, li fai rotondi. Stavolta è la prima volta che ho usato un panetto grosso e ho detto vediamo se piace. No, preferiva quelli piccoli, quindi niente, non è un problema. Semplicemente li si taglia a metà o poi li si mangia così, insomma, quello è veramente a vostro gradimento. Non ho messo gli gnocchi dentro, ma perché questo lo potete fare nella padella delle pere cosce, lo potete fare serenamente. Io non ho voluto farlo per non fare la solita cosa, forse lì ho un po' sbagliato, ma però nella mia testa era gnocchi, pecorino, ma proprio quello già grattugiato, e calde bollenti le pere cosce con il loro intingolo, che era un goccio d'acqua di cottura per renderlo più fluido, e comunque il burro. Perché comunque è quello fondamentalmente, il burro caldo, caldissimo, avrebbe sciolto il pecorino, e così è stato. È venuta fuori una cosa straordinaria. C'era il salato del pecorino, sentivi comunque il profumo, il sapore un po', come dire, rustico, un po' terroso della barbabietola e le pere cosce dolci. Con sentire la cannella, perché, ah, mi sono dimenticata, nello gnocco ho messo anche un filino di cannella oltre che al sale, per fare un filo conduttore anche con il condimento. È venuta fuori una cosa celestiale, veramente buonissima. Io vi do questa ricettina, ho pubblicato sulla mia pagina, mi trovate Simona Monaco sulla mia pagina, ho ripubblicato la ricetta, ma onestamente a voi preferisco darla, darla così. E vi dico anche l'ultima ricetta, poi vi lascio. Allora, è venerdì, di solito il venerdì e il sabato si fa la spesa per il weekend, chi ha ospiti, chi ha semplicemente voglia e tempo un pochino di cucinare in più. Io arrivo a venerdì e non voglio più avere niente nel frigorifero, voglio dire, ho già, quindi sabato faccio una spesa nuova, o lunedì faccio la spesa nuova della settimana. Io una cosa vi consiglio:
non buttate via niente, perché

tutto, tutto si può condire con la fantasia, non solo col burro. Allora, per esempio, ho fatto una pagnotta domenica perché sto sperimentando varie farine, sempre mezzo chilo, ecco, mezzo chilo di farina vi vengono, parliamo di senza glutine, vi vengono fuori 8 panini, 8 paninetti, oppure una pagnotta grossa o due pagnotte medie. Io ho fatto la prima volta una pagnotta con un tipo di farina, la seconda volta ho fatto due pagnotte e una l'ho regalata alla mia vicina, ma con una farina diversa e anche il sapore era diverso. Perché non cambia? La base è sempre la farina. Ci vuole sempre un 50% di farina naturale, che potete usare quella che volete, sorgo, teff, quinoa, qualsiasi cosa. Io uso in casa, in questo momento in casa il teff perché il resto mi deve arrivare. Però questo mi permette di sapere che il gusto è quello, ma la consistenza diventa diversa. Sarò più precisa appena avrò più tempo per quanto riguarda le farine. Se siete d'accordo, ci vediamo tutti i venerdì, potremo fare una puntata dedicata all'elaborazione delle ricette senza glutine. Non che io. Cioè, so anche cucinare altre cose, è normale, però la difficoltà del senza glutine è proprio quando tu hai a che fare con la grammatura e l'idratazione. Questa è la cosa più complicata in assoluto. Io sperimento, sì, è vero, ho un master in cucina senza glutine, ma non hai mai finito di sperimentare, non hai mai finito. Quindi ho fatto due pani, ho usato la stessa ricetta, due farine diverse, il comune denominatore è sempre stato il teff, ma ho avuto risultati diversi. Una è stata più croccante, l'altra è stata un filino più morbida, mi è durata 3 giorni. 3 giorni significa che io ho mangiato domenica, lunedì e martedì, ma martedì mi era rimasto un culetto così di pane e non andava più perché era diventato un po' gommoso, sempre molto buono, ma un po' gommoso. Ora potete tagliarlo, è fatto abbrustolire e rinviene ed è spettacolare, perché comunque il pane senza glutine deve contenere dell'olio, almeno 3 cucchiai d'olio lo deve fare. Per forza, perché mancando la maglia glutinica è impossibile non usare l'olio. E l'olio che io uso è l'olio di queste campagne, quindi è eccezionale, è buonissimo. Ed è anche quello che consiglio a voi, visto che poi lo mangiate. Cosa vi dico? Questo panetto, questo culetto, io ho trovato al fruttivendolo qua sotto, che pensavo fosse un fruttivendolo un po' scagio, invece è straordinario, ha veramente delle, non le primizie, ma lui si serve da tutti gli agricoltori intorno. Cioè, ha sempre roba fresca. Le uova fresche gli arrivano 3 volte alla settimana, il vino, quello del contadino, una volta alla settimana, in una damigiana. È meraviglioso. Io l'avevo sottovalutato perché comunque lui ha frutta e verdura di prima scelta e anche frutta e verdura di seconda scelta, diciamo un po' per tutte le tasche, e questa è una cosa che io apprezzo moltissimo. La democrazia io la apprezzo moltissimo. Questo pane, io ho detto vabbè, ma non mi va di buttarlo perché è ancora molto buono. Anche voi, se avete a casa del pane con o senza glutine, che però non dovete buttarlo, ma se è fatto un po' duro, usate questa ricetta. È semplicissima. Io ho usato due tipi diversi di pomodoro, uno verde e uno rosso, un cetriolo. Ho messo una pera coscia dentro, però potete usare anche qualsiasi altro tipo di frutta, potete usare una mela, potete usare il melone, sia giallo che arancio. Un frutto mettetecelo dentro, perché serve, ve lo assicuro. Germogli di cipolla, avete presente quei cipollini piccolini? Ecco, quelli. Quello però l'ho pulita, l'ho tagliata, l'ho messo nell'aceto di mele e l'ho lasciato un pochino sedimentare lì. Una volta che ho tagliato tutta la verdura e tutta la frutta a cubettini, ho tagliato anche il pane. E l'ho messo dentro, olio, un giro d'olio, un pochino di sale e i germogli di cipolla con l'aceto e ho mescolato. Se volete fare una cosa fighissima, che vi aiuterà tantissimo nel sapore, grattugiate della buccia di limone o una buccia d'arancia e farete un'insalata di pane da capottarvi, perché ovviamente con la bagna che si forma con i pomodori, che si forma con l'aceto, anche con un po' d'olio, anche il pane più raffermo si ammorbidisce. Quindi non buttate niente, ed è una cosa fighissima. Anche a livello visivo è bellissimo presentare questo piatto di frutta e verdura e pane che non è dolce, ma quando in bocca arriva il sapore della frutta.

lo so, e dicevo, oh, che buono! Quindi non buttate via niente, avete la possibilità di creare quello che volete in cucina con quello che avete. Io sono felicissima quando dico, ma ho finito tutto, cioè stava diventando brutta questo e l'ho utilizzato, non voglio che diventi brutto questo e l'ho utilizzato, è così poi che tutto funziona e vi assicuro che anche a livello proprio di umore vi sentirete molto molto meglio non buttando via niente. Una cosa che mi è venuta in mente è il fatto del se avete degli yogurt in frigorifero che sono già scaduti, a meno che non siano scaduti da un mese, se sono scaduti da una settimana, 10 giorni non si buttano, tantomeno si butta lo yogurt greco. Che non va continuamente a fermentare, è acidulo e anche dopo 2 settimane è ancora buonissimo. Io mi preparerò, ma proprio un foglio dove leggerò, perché mica me le ricordo tutte a memoria, la ricetta proprio per fare i diversi tipi di pane, le diverse tipologie di pane. È molto semplice, è più allora. Mi rendo conto che è più difficile spiegarvelo che farlo, perché una volta che lo fate, quelli sono i movimenti, quelle sono le procedure da fare, quelli, i piccoli accorgimenti. Il pane più veloce senza glutine che io ho fatto nella mia vita è di 2 ore. Se non volete utilizzare il lievito di birra, fate la biga il giorno prima perché a 18. 24 ore si forma la biga. Se non sapete cos'è la biga, vi darò anche la ricetta della biga. Farò proprio passo passo tutto. Perché serve? Perché non solo siamo penalizzati, e vabbè, chi è celiaco lo sa, chi è in famiglia un celiaco lo sa, chi non ha nessuno celiaco non lo può sapere, ma abbiate pietà. È difficilissimo trovare del pane buono. Se noi apriamo un sacchetto di pane, già avete il casereccio classico di varie marche, se lo aprite, nella peggiore delle ipotesi viene fuori una svampata d'alcol, che è quello serve per loro per garantire per la conservazione. Diversamente hanno sempre quei sacchettini contro l'umido, quegli affarini che trovate dentro, però difficilmente riusciamo a dire via che buon pane. Cioè io proprio mi sento ricompensata. Questo è un pane che vi do, queste ricette che vi do con le varie farine che conosciamo tutti in 2 ore. Quindi saranno la preparazione è una cosa, 50 minuti di prima lievitazione, 50 minuti la seconda lievitazione e mezz'ora di cottura. Ma visto che siamo a metà maggio, che comincia a fare sempre più caldo, soprattutto qui al sud, i tempi magari della seconda lievitazione non saranno più 50, ma sarà mezz'oretta, a seconda della temperatura che avete in casa. Mi raccomando, abbiate questa accortezza, perché se nella prima lievitazione deve raddoppiare l'impasto, nella seconda lievitazione non deve lievitare l'impasto, cioè non deve raddoppiare, deve semplicemente un pochino gonfiarsi. Ma sarò più precisa venerdì prossimo. Sarà il nostro appuntamento dei celiaci e dei non celiaci, perché sappiate che se un celiaco può cucinare determinate cose, potete farlo anche voi, anche con il glutine. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo presto.

0: Cari amici del TM Blu News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Occhi puntati sull'Inter che ha conquistato la Coppa Italia battendo ieri sera in finale la Lazio, ma naturalmente ci concentreremo anche sul campionato e sulla battaglia per la Champions. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Decima Coppa Italia per l'Inter, non c'è stata praticamente partita ieri sera.
1: Beh, sai, sono quelle partite dove sicuramente la differenza era nota e ci voleva una serata magari così così per l'Inter, che di fatto un po' lo è stata. Non era sicuramente non era una serata ad hoc per la Lazio, nonostante il mister abbia provato, diciamo, ad aspettarli dietro e poi ripartire, ma i due episodi abbastanza, diciamo, imprevedibili, perché insomma sono stati due errori abbastanza grossolani per il livello della Lazio, hanno spianato la strada alla Lazio e l'Inter alla fine meritatamente ha vinto la Coppa Italia.
0: Ecco, Chivu già speciale, due trofei al primo anno da tecnico dell'Inter.
1: Ma sai, io dico la verità, Chivu, cioè gestire una situazione come quella che ha ereditato da Inzaghi dopo una non vittoria del campionato, diciamo, sicuramente in quel periodo era veramente un qualcosa di non semplice. Poi dopo, obiettivamente, vedendo, diciamo, le rivali, quello che hanno fatto, insomma, non è stata per Chivu un'impresa diciamo gloriosissima da un punto di vista proprio tecnico, però per essere stato il primo anno vero che ha condotto una squadra di Serie A, comunque aver vinto due trofei, tanto di cappello.
0: Ecco, comunque Chivu, ma anche Lautaro, hanno sottolineato che sono arrivate in questa stagione troppe critiche per i nerazzurri. È chiaro che ha pesato sull'Inter quell'eliminazione in Champions League contro il Bodo.
1: Ma sai, quando una squadra domina con facilità, come ha dominato l'Inter, uno, come poteva succedere negli anni passati, pensa che magari in campo europeo diciamo te la giochi in maniera un pochino più semplice. In realtà, purtroppo, abbiamo visto che noi, che siamo a fine campionato, abbiamo visto che il nostro campionato, mi dispiace dirlo, ma non dico scadente, perché forse non è la parola giusta, però diciamo che è scaduto molto. Ci sono tantissime cose che vanno riviste, e quindi è chiaro che, come dicevo prima, quando te domini così in Italia non puoi pensare di uscire come è uscito l'Inter in campo europeo.
0: Per quanto riguarda la prossima stagione, il presidente Marotta si è già esposto, ha detto nessuna rivoluzione, ma ci sarà la volontà di un mix tra giovani di talento con giocatori esperti. Può essere la formula giusta secondo te?
1: Guarda, io credo che siamo arrivati a un punto dove personaggi come Marotta vadano emulati, vadano copiati, perché penso di dire che se non è l'unico che negli ultimi anni è riuscito a creare un qualcosa di fatto bene, diciamo integrando italiani a stranieri, poco ci manca, nel senso, non voglio dire che è l'unico, però quello che dice Marotta è Vangelo, perché se noi vediamo le altre squadre di alta classifica, che squadre hanno fatto, per non parlare poi di quelle che stanno lottando per non retrocedere, piene zeppe di stranieri che non hanno qualità, non hanno interesse, non hanno attaccamento alla maglia. Quindi Marotta va seguito in tutto quello che dice, in tutto quello che fa.
0: Tornando invece alla Lazio, è fuori da tutto, non parteciperà a nessuna Coppa Europea, insomma una stagione davvero da dimenticare, una stagione da mettersi velocemente dietro le spalle.
1: Ma sai, sì, perché la Lazio è partita zoppa dall'inizio, con una situazione tra allenatore e società, diciamo, ambigua, particolare, e quindi ha fatto tre o quattro diciamo prestazioni di buon livello, arrivando poi anche alla finale, che comunque arrivare alla finale e perdere contro l'Inter comunque non è una cosa da sottovalutare, però è una stagione da dimenticare per tante ragioni, una contestazione dalla prima giornata all'ultima. Sicuramente il calcio italiano ha bisogno di altre figure, di altre dinamiche, di altro tutto, in poche parole. Quindi per la Lazio una stagione da dimenticare, secondo me.
0: Parliamo anche dell'Atalanta che a questo punto spera di entrare in conference, certo è una magra consolazione per una squadra che quest'anno ha giocato in Champions League.
1: Ma guarda, l'Atalanta mi sta sorprendendo, nel senso che probabilmente da fuori tante dinamiche non le sappiamo, però dopo aver raddrizzato la barca prendendo Palladino e comunque avendo poi un calo fisiologico, perché dopo la rincorsa che hanno fatto penso che era quasi diciamo, annunciato. Adesso sembra che diciamo, la figura di di Palladino non sia più nei piani societari, perlomeno da quello che si capisce. Onestamente mi sorprende un po', e poi ripeto, questo piazzamento non dico che è un qualcosa di deludente, cioè lo è, lo sarebbe stato all'inizio del campionato, poi visto le prime 7-8 partite e con l'arrivo di Palladino, onestamente non credo che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi l'Atalanta ha perso anche alcune partite immeritatamente, quindi io credo che il lavoro di Palladino sia da elogiare.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda l'Atalanta, nella prossima stagione c'è la sensazione che i bergamaschi possano ripartire dalla coppia Giuntoli-Sarri. Cosa?
1: Dunque, sai, l'Atalanta fino all'anno scorso, sicuramente lo sarà anche nei prossimi anni, ritenevo tutto quello che faceva, anche perché diciamo molte volte ci sono stato vicino, giusto. Dopo che ha preso Juric, qualche dubbio mi è venuto su qualche dinamica interna che forse è modificata. Adesso l'uscita di Palladino a vantaggio di Giuntoli e di Sarri sicuramente diciamo, è un segnale forte, no? Perché a quel punto anche il direttore sportivo, che dopo 4-5 anni lascia l'Atalanta, sicuramente sono due figure ottime per una squadra come l'Atalanta, che sia Giuntoli che Sarri, insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Però onestamente, in questo momento mi prevale più il sentimento di dispiacere di un giovane allenatore che ha dimostrato di saperci fare, di avere una cultura del lavoro importante, e quindi, però, insomma, ecco, questa volta, diciamo, con tutto il rispetto per Juric, sicuramente a prendere Sarri come allenatore è una scelta che va quasi sul sicuro.
0: Il Milan in crisi e non può sbagliare contro il Genoa perché rischia davvero di uscire dalla Champions, di uscire dalla zona Champions.
1: Ma guarda, il Milan tocchiamo sempre il solito tasto, che è quello dell'allenatore. Allegri è un grandissimo gestore, un grandissimo allenatore, ha fatto ottimi risultati, però ha bisogno di una squadra forte, ha bisogno di una squadra che vada da sola, perché nel momento in cui ci sono problemi, se non hai, non è un tattico, non è uno che ti ammazza di tattica, quindi ti dà il compito da fare in campo. Allegri è uno che corregge le partite, ma quando c'è una squadra che non ha, diciamo, nello zoccolo duro giocatori da Milan, perché poi ci sono ottimi giocatori, Rabiot sicuramente, a parte Modric, che vabbè, alla sua età, ma ha fatto un ottimo campionato. Poi dopo non ci sono giocatori trascinatori che in una società, in una squadra, in uno stadio come San Siro riescano nei momenti di difficoltà a tirare il gruppo. E questo è la normale conseguenza di un momento negativo, anche di condizione fisica. Qualche errore ce l'ha messo anche lui, perché ha messo dentro giocatori che magari non giocavano da 3-4 mesi. In un momento come questo gli è mancata proprio la brillantezza dei nuovi innesti, e adesso rischia grosso, veramente grosso.
0: Ecco, però al Milan c'è anche un clima da tutti contro tutti e si parla molto anche di una rottura tra Ibrahimovic e lo stesso Allegri, momenti ad alta tensione tra i due, con Allegri che sarebbe anche pronto a lasciare il Milan a fine stagione. Ci sarebbe anche la nazionale sullo sfondo per Allegri.
1: Guarda, il discorso del Milan, il discorso di Allegri, di Ibra, sono un po' ripetitivo probabilmente, però evidenzia, a mio modo di vedere, la carenza totale, completa, che è il motivo principale di tutto il sistema calcio Italia che è alla deriva. Non ci sono uomini di qualità, cioè ci sono nomi, ma non ci sono uomini perché ti dicevo di Marotta? Perché qui se andiamo a vedere il campionato italiano, a partire dalla Juventus, al Milan, togliamo l'Inter e altre squadre, poche squadre, sono state costruite squadre dove ci sono l'80, il 90, il 70% di stranieri, anche nelle squadre che stanno retrocedendo o che sono retrocesse. Perché ci sono squadre che hanno 25, 26, 27 stranieri e retrocedi con 22, 23, 24 stranieri, oppure arrivi sotto l'obiettivo nettamente che ti eri prefissato, qui bisogna capire chi fa la squadra. Perché l'allenatore sicuramente ci può mettere del suo, ma se te non hai il materiale adatto a quello che è la piazza, quello che ti chiede la società, è chiaro che la responsabilità va ai direttori sportivi o comunque a coloro che fanno le squadre. Oggi c'è purtroppo pochezza, enorme pochezza nei direttori sportivi o che hanno input dalla società, diciamo, sbagliati, di andare a prendere a risparmio stranieri a 2 lire piuttosto di prendere giocatori come succedeva ai tempi miei. Dalla Serie C, dalla Serie B. Io guarda, ti dico questa cosa: non ho visto quest'anno la Serie B molto, ma ho visto l'ultima giornata di Serie B. Ho visto giocatori, cioè che 90 minuti fatti da tutte le squadre, forse perché era l'ultima giornata, fatti con molta intensità. Ho visto gente che è sicuramente con dei margini di miglioramento che, se messi in contesti di Serie A, su 10 un paio te le ritrovi sul gradino alto. Purtroppo questo qui non avviene ormai da anni e questo è il male del nostro calcio. Troppi stranieri modesti, troppi direttori sportivi che preferiscono acquistare giocatori sconosciuti e quasi sempre poco qualitativi, a discapito di un enorme numero di giocatori che dalla C e dalla B potrebbero veramente farsi vedere e crescere in Serie A.
0: Senti, tornando invece a parlare di allenatori, al Genova ha sottolineato il grande lavoro di De Rossi. C'è la mano di De Rossi e si vede sul Genova.
1: Guarda, De Rossi è una persona che a me piace molto perché non parla mai il politichese, pane al pane e vino al vino. Ha dimostrato che l'allontanamento avuto alla Roma non era giusto e ha avuto la fortuna di trovare una piazza che probabilmente è adatta alle sue caratteristiche, una persona sanguigna, una persona coriacea, combattiva, e la piazza di Genova è quello, perché giocare in quel catino meraviglioso dello stadio di Genova è sicuramente stato per lui anche ideale come ambiente che ha trovato. La squadra è una squadra che si addiceva molto alle sue qualità e ha dimostrato che ci può stare alla grande in Serie A, in questo caso nel Genova.
0: Per quanto riguarda il derby, Roma favorita a questo punto?
1: Beh, sai. Il derby è sempre il derby, come si dice, però è chiaro che la Roma ormai ha intrapreso una strada, è convinta di poterle vincere le ultime due partite, quindi sicuramente è favorita, ma sai, nel derby te mi insegni che non c'è mai un risultato scontato. Dovessi scommettere un euro, sicuramente lo scommetterei sulla squadra di Gasperini.
0: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, buon proseguimento di serata, a presto.
1: Ok, ciao Lorenzo, grazie. Ciao.
0: Parliamo adesso della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista ad Yıldız che ha parlato a margine della presentazione della nuova maglia dei bianconeri.
2: Certo, adesso siamo un po' in pressione con la gente fuori, ma noi siamo tranquilli perché abbiamo due partite importanti. Noi facciamo il nostro lavoro con il mister. Questo
3: Kenan, si arriva a fine stagione, è stata una stagione intensa, no? A livello anche non solo fisico ma anche mentale. Allora ti chiedo come stai tu, come ti senti e quali sono i messaggi che Spalletti vi ha dato in questi giorni, in queste ore?
2: no, certo, è stata una stagione molto lunga, anche dura, ma siamo non è finito e per questo andiamo duro. Anche il mister se è sempre con noi, parlo con noi e gli dico sempre andate 100% anche oggi. Questo solo è il massimo.
3: Con la Juve hai fatto 19 gol in Serie A, no? Te ne manca uno per arrivare ai 20. Ci hai pensato come numero? È un bel numero, e anche perché la Fiorentina non è ancora segnato.
2: Ma questo non lo sapevo, scusa, ma non lo sapevo. Ma certo, un bel numero.
4: Senti, Kenan, si è sempre parlato di Champions League come obiettivo. A un certo punto eravate indietro, le cose si stavano mettendo male. È vero, è un obiettivo ancora da raggiungere, però c'è anche un

0: un secondo posto che è diventato vicino e darebbe tutto un altro aspetto a questa stagione. Ti chiedo se è un obiettivo.
1: No, un obiettivo è sempre il massimo. Adesso il massimo è per il secondo posto. Andiamo per il secondo posto, è per la Champions.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

ragazzi, è così, ho voluto iniziare questa puntata così, un po' più dance. Eh sì, ogni tanto partire con un po' di dance di sottofondo non fa mai male, cari amici. Ben ritrovati, ma guarda che ciuffo bellissimo che c'ho oggi. Ringrazio il trucco e parrucco della televisione che mi aiutano sempre a diventare sempre affascinante e sempre bello, cari amici. Un inizio scoppiettante con Robin Schulz, Crystal Walter e Cissy Preston con le canzoni Show Me Love, Gypsy Woman e Finally. A noi ci piace suonare, anche perché oggi è venerdì, si avvicina il weekend e iniziamo poi tutta la solita trafila e locali e aperitivi e DJ set. Basta che non mi fate andare in un locale dove c'erano ancora i vocalist come che salutano, cioè l'altro giorno, la settimana scorsa, il locale Vista Mare, elegantissimo, bellissimo, e chi c'era? Il vocalist che diceva benvenuto Giovanni Gargiulo, e poi diceva benvenuta Giuseppina Cacace in una bottiglia per lui, cioè manco fossimo al mercato del pesce, cioè vocalist, ma soprattutto non è vocalist, direttori artistici e DJ, cioè non, cioè, il vocalist serve, sì, ok, ti dà quell'input, ti dà quella cosa, ma non serve per sponsorizzare sfigati che si sentono dire il cioè succedeva negli veramente quando facevo il vocalist io in discoteca la domenica pomeriggio, quello funzionava, perché era all'inizio, perché ancora non si capiva, e quello che si sentiva nominare al microfono davanti a tutti in tutta la discoteca si sentiva il super figo di Belair, e quindi oh, wow, mi hanno nominato, sono figo. Oggi non più, ragazzi, dai, basta, c'è ancora che continuiamo questo what's when away, no, sono Andoni, ciao grande, ciao mitico, vabbè, comunque fa abbastanza ridere questa cosa, cari amici, ma noi siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata di SVR. Lo sapete, sono da solo per questa prima parte, poi arriverà Simona, ma soprattutto guardate che c'ho alle mie spalle il fondale nuovo, sono un nuovo sfondo, cari amici, sono in Costiera Amalfitana, sì, in realtà ci vivo già, ma con la redazione abbiamo deciso di trasferirci direttamente con Sorrento alle spalle, praticamente Sorrento, Amalfi, Positano ultimamente porta un po' così, e Positano, dovunque, in Costiera Amalfitana o se no la Costiera Sorrentina, dove vi pare. Comunque, cari amici, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Next Un Channel, su Teleroma 56, sono Mauro Caputi, come vi dicevo, poi dopo si aggiungerà anche la mia collega Simona Monaco, e con lei poi andremo a chiacchierare un po' degli avvenimenti e dei fatti della giornata. Oggi di cosa vi voglio parlare? Delle sfighe? No, aspetta, attenzione, non per forza delle sfighe, ma di cose che capitano a noi uomini, o meglio, non so se capitano solo a noi uomini, poi dopo questo lo chiederò a Simona anche dopo, ma dei casi estremamente sovrumani, cioè dei casi che dici, ma è possibile che per forza proprio a me devono capitare queste cose? Sembrano quasi proprio degli X-Files. I caricabatterie del telefono. I caricabatterie del telefono. Anche perché oggi parleremo con Simona, sapete, è venerdì, quindi con Simona parleremo di complotti. Ma il complotto che mi autofaccio da solo, in realtà, è che quando uscite di casa, quando andate via per un weekend, andate fuori per lavoro, andate in ufficio, andate i vecchiardi come me, che nonostante io abbia 1000 power bank a portata di mano e ne ho comprate un sacco, non me le porto mai dietro, e questa è una cosa assurda, e mi porto io, stacco, sai, staccate il caricatore del telefono cioè, immagino tutti quanti ce l'abbiamo di fianco al letto, non va bene, lo dicono tutti, non dovreste tenere il telefono vicino al letto, fa male, non va bene, ok, va boh, perfetto, questo aggiudicato.
Ma tanto è lì, quindi anche se noi lo teniamo là, e chi se ne frega delle radiazioni in generale che ci sono. Quando uno va via di casa, si porta via solitamente o ne ha due, che perché è bravo. Io non sono bravo e quindi ho staccato quello a ricarica veloce che ho comprato quando ho comprato il telefono, giusto per, ho un Samsung S21, un po' datato, ma va sempre bene, è sempre bello. E me lo sono portato via. Quando sono stato a Roma, sono stato via per lavoro, bello, bello, bello, bello, e via. Che fate? Cosa succede di base quando voi portate un tele, staccate il caricabatterie, lo andate ad appoggiare o a mettere o ad attaccare a casa di qualcuno o nell'ufficio, in un altro ufficio, in un posto in treno? Ve lo dimenticate lì. Esattamente, esattamente quello che è successo a me. Io ho dimenticato il caricabatterie del mio telefono a Roma, dentro il teatro dove ho lavorato. Smonta tutto, prendi, fai, ciao, saluta, mitico, grande, ci vediamo domani, l'anno prossimo, grande, io abbraccio e baci. Ciao, caricabatterie rimasto lì attaccato alla ciabatta, perché me lo ricordo, l'ho visto, ho detto adesso lo devo staccare, poi dopo ho preso, me ne sono andato, ciao caricabatterie, chi se ne frega, dimenticato, quindi vengo a casa, poi vabbè sono pieno di cavi, che ci vorrà mai, attacca un cavo, 7 ore alla ricarica, attacca un altro cavo, 52 ore alla ricarica, ma com'è sta cosa, tutti le, non cammini, niente, cioè... Io ero abituato con quello che avevo prima e che ci impiegava 1 ora e mezza arrivare al 100% di batteria, grande, ho detto mitico. Va bene, ne prendo un altro, andiamo avanti. No. No, cari amici. Non è così. Perché? Perché ovviamente magari molti di voi cioè, lo sanno, io no, quindi ahimè questa cosa la sto scoprendo ora, ma la voglio condividere con voi, magari con gli amici che magari non sapevano questa cosa arcana, magari non erano al corrente che ci fosse questa roba e quindi la voglio condividere con voi, proprio perché magari ognuno di noi a casa ha un cavo. Hai i cavi USB per ricaricare. Chi ha l'iPhone ha un certo tipo di cavo. Vi ricordate che c'era sempre la distinzione tra i cavi iPhone e i cavi Samsung, Huawei, Oppo e tutto il resto? Bene, se non sbaglio, poi c'è stata una legge, c'è una cosa che hanno uniformato tutti, quindi anche i nuovi, se non sbaglio, i nuovi Apple iPhone hanno il Type-C, il tipo di connettore Type-C, se non sbaglio. E quelli vecchi ancora c'hanno quell'altro che è solo unicamente per iPhone. Ma ci sono, e questo me ne sono accorto perché me lo ricordo, il caricabatterie che avevo prima aveva all'interno della porta USB sull'attacchi.

sul caricabatterie che sul cavo il colore arancione. Ora, uno dice, non ci fa mai caso, dice, ma perché c'aveva questa cosa? Perché era, ma forse solo per il colore, forse che ne so. Ma dopo mi è venuto un dubbio, perché? Perché giustamente dopo 2 giorni di ricarica super lenta sono andato in un negozio e ho comprato un caricabatterie nuovo dove c'era scritto super fast. Ho chiesto appositamente, mi serve la ricarica veloce per il sì, va bene, prendi questo, 18 euro, tieni, prego. E vado, apro, guardo a vedere giusto per sfizio e vedo che c'ho il cavo color viola. E tu, mamma mia, e adesso che cosa devo fare? E come mai mo il cavo è color viola? E come ne esco fuori? È un grande dilemma. Questo era un grande dilemma. Come ne esco fuori dal cavo viola? Caricherà veloce? Non caricherà veloce? Che cosa devo fare? È giusto o non è giusto? E allora sono andato a leggere e così lo condivido con voi questa cosa, perché sennò almeno anche voi... Cioè, vi ho informato, almeno siete tranquilli e certi che non possiate in qualche modo futuro sbagliare. Allora, i connettori USB all'interno della porta di plastica indicano la generazione e la velocità del dispositivo. Bene, quindi controllate se avete blu e varianti, stiamo parlando di alta velocità. Quindi il blu standard USB 3.0, USB 3.1 generazione 1, velocità fino a 5 GB per secondo. L'azzurro, quindi blu standard azzurro, USB 3.1 generazione 2, velocità fino a 10 GB per secondo. Blu scuro USB 3.2, velocità fino a 20 GB per secondo. Mentre se avete il cavo grigio, nero e bianco all'interno, velocità standard. Bianco è USB 1.0 o 1.1 standard obsoleto, tipo tutti quelli che avevo a casa io. Velocità fino a 12 megabyte per secondo. Siamo passati da 20 gigabyte al secondo a 12 megabyte per secondo. Nero o grigio scuro, e andiamo a USB 2.0 standard comune, saliamo una velocità fino a 480 megabyte per secondo. Cioè, con quello bianco ci impieghi una notte a fare una ricarica intera. Andiamo poi, giusto, andate a vedere allora, ma io avevo l'arancione, giallo e arancione, giallo, arancione e rosso, che fanno parte del settore dell'alimentazione. Giallo porta always on, che eroga energia anche quando, cioè, sempre, anche se è spento il PC o comunque il telefono è spento, eroga sempre energia. L'arancione, che era quello che avevo io, è USB 3.0 con ricarica rapida ad alta potenza, ed è quello che cercavo io. Ma siccome è stato bravo, ho speso 18 euro per prendere quello viola. Il rosso è un USB 3.1-3.2 con massima erogazione di potenza di corrente. Volete sapere il viola che cosa rappresenta? Bene, ve lo dico dopo quest'altro pezzo un po' dance.

Ragazzi, oggi vi voglio regalare un po' di dance, di quella che ci ha fatto ballare, di quella che ci faceva ballare le domeniche pomeriggio, appunto, come vi dicevo prima, quelle dei vocalist che urlavano al tempo, che ci divertivamo tantissimo in discoteca. Bene, adesso discoteca, beh, sono un po' morte. Bene, allora, giusto per farvi capire, ritornando al discorso dei cavi, del colore dei cavi, io ho preso quello viola, giusto per farvi capire, dov'è, oh, ok. Dov'è? Ho perso tutto. Quindi tipo di connettore Galaxy, eccoli qua, viola standard, quindi il viola standard del proprietario, quindi Huawei o Oppo, è una ricarica ultra rapida. Verde sono le versioni quick charge proprietarie di vecchia generazione. Però cosa significa proprietari? Perché io poi ho chiesto, ma io ho un Samsung S21 5G di vecchia generazione, e lui mi dice: il Samsung utilizza una porta USB Type-C e supporta lo standard di ricarica rapida Super Samsung Super Fast Charging, basato sulla tecnologia USB Power Delivery, eccetera. Per sfruttare al massimo la velocità di ricarica del telefono sono necessari accessori con... La potenza richiesta è di almeno 25 Watt. Un caricatore con potenza superiore, esempio 45-65, funziona ugualmente, ma caricherà il telefono ad un massimo di 25 Watt. Quindi il telefono, prima di prendere il caricatore, quello avrei dovuto fare io, è quanti watt già il mio telefono, quanto supporta 25 watt. Io ho preso uno che ne supporta 18, quindi già questo mi ha fregato, cioè nel senso, il mio telefono per arrivare a super fast mi servirebbe uno di 25 watt massimo, perché allora ne ho trovato uno da 65 watt, ma costava tipo 29 euro solo il caricatore. Ho detto: ma che cazzo, quando spendo 29 euro che poi vado via la prossima volta e me lo dimentico? Meno male, perché se no mi sarebbe servito a nulla. I vecchi caricatori con la porta USB A grande, spesso dicono nero blu, non erogano la potenza necessaria. Bene, vedi, io ho preso quello lì. Il tipo di connettore da USB-C e USB-C sono entrambe le estremità, è un cavo standard da 3 A sufficiente per la ricarica da 25 W. Non serve un cavo da 5 A, è necessario invece avere i modelli ultra.

Quindi io quello che mi dice il Samsung è supporta la velocità USB 3.2 generazione 1 fino a 5 GB per secondo. Quello è. Il cavo bianco incluso nella confezione originale del telefono è progettato principalmente per la ricarica ed è limitato alla velocità USB 2.0 per trasferire file pesanti, perché lui parla di trasferimenti, a me in realtà mi serve una ricarica veloce, come immagino che quella che serva a tutti. Come velocemente, purtroppo vi devo salutare, vi ringrazio, ci vediamo dopo per parlare di complotti con Simona Monaco, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi sigla.

0: One two step. One two step. Ti voglio vedere ballare e fare one two step. Cari amici, siamo pronti ad iniziare. In questo caso era pezzo degli anni 90, 2000. One two step featuring Missy Elliott. Cari amici, ben ritrovati. Nuova puntata di Yes We Are. Ormai siamo giunti al termine. Io prima ho parlato nella prima parte di questo appuntamento della mia disavventura con il caricabatterie. Quindi ho spiegato agli amici che c'è un complotto mondiale nella mia vita per farmi perdere carica batterie in tutto quanto, e quindi ho scoperto che ho comprato il carica batterie
1: e non funziona.
0: No, non è che non funziona, ma non è ancora la ricarica veloce adatta al mio telefono.
1: Poi il mio

0: bianco fa cagare, cioè nel senso è quello lì dell'anteguerra. Deve essere blu, possibilmente deve avere di colore blu.
1: Sai che la mia penso che sia fucsia, tipo rosa.
0: Buono, non è male. Rosa non lo so, però tra il viola e il fucsia sono buone. È una buona velocità. Non è per niente male. Bene, cari amici, è venerdì, oggi è la giornata dei gomblotti. E ne parleremo. Poi arriveremo ovviamente a quello che è l'almanacco del giorno dopo. Oggi parliamo dei gomblotti, ma anche di Saldavinci, perché, ragazzi, non posso farci niente. Devo accontentare la mia partner in crime, perché niente ce l'ha con Saldavinci, ma con tutto questo Eurovision Song Contest. Domani sera scopriremo chi vincerà.
1: Vi ho tirato un pippone esagerato.
0: Mamma,
1: Ieri gli ho
0: ti
1: tirato
0: giuro,
1: un pippone
0: io non gliela
1: esagerato.
0: faccio più.
1: Ma sì, ma a parte che con te non ne parlo, e quindi devi proprio smetterla di fare il tedioso.
0: Dimmi.
1: Io con questo naso rosso pieno di lenticchie posso fare quello che voglio.
0: Puoi fare quello che vuoi. Va bene, allora facciamo che, visto che puoi fare quello che vuoi, iniziamo a dare il benvenuto ai nostri amici, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi. Benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi
1: sigla.
0: Io devo ringraziare Trucco e Parrucco, perché guarda che capelli da bravo bambino che c'ho oggi. C'ho i capelli veramente da bravo ragazzo.
1: Non
0: vedevo un bravo ragazzo come in me da così da tanto tempo.
1: Un ciuffo così.
0: No, veramente proprio da bravo bambino, è quello che odiavo da piccolo, che mi faceva mia mamma quando mi mandava a scuola, che sembravo un puteo. E c'ho i baffi, per fortuna che c'ho i baffi, perché se non avessi i baffi sembrerei quel bambino sfigato della seconda elementare. Ed è tremendo questo sti capelli. Ma come cazzo li porti sti capelli? Diceva uno famoso.
1: Ti ricordi Fonzi? Richie
0: Cunningham. Io invece vorrei essere Fonzi e invece sono Richie Cunningham. Grazie, fa piacere quando la morosa mi dice ste robe così felici e leggere.
1: Non per quello, ma per il ciuffetto.
0: Per il ciuffetto, certo.
1: Senti, un dolore al
0: fianco. Sono i ceci che mi hai propinato. È il complotto della mia vita, di mangiare ceci quando meno te l'aspetti. Ti spuntano fuori i ceci.
1: Pensa che ancora non ti li ho fatti croccantini. Buono,
0: ma magari, vabbè, allora dammeli croccantini speziati, capito? Ma non... Gomblotto. Allora, raccontami un po' questa cosa prima di passare, magari se riusciamo, abbiamo 20 minuti, vediamo parliamo, dimmi del quale complotto c'è dietro Saldavinci.
1: Ma nessuno.
0: E allora che
1: c'è la gente cattiva che dice cazzate. Perché una volta che io ho tirato un pippone ai nostri amici e alle nostre amiche, perché sono infastidita dagli odiatori. Cioè, in tutta Europa ci amano. In tutto il mondo ci amano, ma noi non riusciamo ad amare
0: il nostro,
1: fare il tifo perché nasce una sorta di invidia che ci dà fastidio, dico ci, ma il vincitore. Gli sputiamo addosso al vincitore, ma siete proprio questa
0: perché
1: cosa.
0: Perché lui è arrivato, perché
1: sì,
0: lui è...
1: E dalla poltrona di casa, dal divano di casa, con il naso nelle caccole, a scrivere cose brutte a persone che invece... A persone che si danno da fare tutti i giorni, comoda cari odiatori, è comoda, ma ho trovato uno spezzone tra l'altro di, allora, per
0: ma
1: quanto...
0: se non sbaglio, aspetta, adesso arrivo, poi andiamo, perché devo capire un attimino, cioè, ora, secondo te è dovuto a Saldavinci perché napoletano o è dovuto in generale, allora, a chi arriva? Perché l'altro giorno parlavi anche di Annalisa, hai fatto vedere il video e gli odiatori di Annalisa.
1: C'è dappertutto. E generalmente chi critica in maniera così aspra, così oscena, così cattiva, è perché generalmente è una persona che ha dei problemi. tu pensi di star bene, ma se generi questi commenti pieni di astio e di odio, cioè tu dai quello

0: Che sei, mi capisci?
1: Certo,
0: Se sei una brava
1: certo, certo.
0: persona, se hai comunque dei bei pensieri, perché non mettere anche a nudo un pensiero costruttivo, positivo? Perché invece? Perché è sempre, e ne parlerò per sempre, che è più facile odiare, perché è facile buttare fango addosso agli altri che neanche dire una parola gentile. Ma è come, è più facile parlare di tante cose che sui social anche le coppie felici fanno quelle veramente felici, fanno fatica a esporsi, ma per tanti motivi. C'è chi finge di essere felice, la felicità a tutti i costi, c'è chi vuole essere felice ma felice non
1: Certo,
0: lo
1: non
0: è,
1: lo è.
0: c'è chi non vuole dire niente, non vuole dire che è felice perché magari c'ha la scorta dietro, ci sono tanti motivi, ma gli odiatori sono veramente una razza particolarissima, perché pensano di stare bene al mondo, in realtà sono le persone più infelici, perché tu dai quello che hai. E
1: Sì, questo sicuramente,
0: quindi
1: certo.
0: è questo quello che sei, cioè un commento sgrammaticato, zero sintassi e pieno d'odio. Porca miseria, ma complimenti, ma veramente complimenti. E quindi io sono sfacciatamente dalla parte di Sal da Vinci, perché tu mi hai fatto una domanda, ma perché Partenopeo o
1: Esatto,
0: perché?
1: questa era
0: Questo
1: la
0: è un
1: domanda. Esatto,
0: surplus, perché anche i Måneskin sono stati tritati a
1: quindi di
0: carne.
1: base all'italiano medio, l'italiano
0: Dà
1: medio,
0: fastidio il
1: qualsiasi
0: vincitore,
1: cosa
0: dà
1: che non
0: fastidio chi ce la
1: sia
0: fa.
1: esatto, chi ce la fa, è da criticare, perché qua in qualche modo, e qua dovremmo entrare poi anche in un fattore psicologico, cioè perché ora è stato così per la musica. È stato così, è così per la politica, è così per il virus, cioè quando c'era stato il coronavirus e adesso magari vedi sta arrivando questo, arrivando, no, non è che sta arrivando, attenzione, però se sta parlando di sto antivirus, che cacchio è?
0: Non è trasmissibile come il Covid.
1: Ci sta sempre quelli là che addirittura dicono no, le scie chi, no, perché
0: Signori, sì,
1: no.
0: amici, amici, ricordatevi bene che la paura vende. È quello, la
1: Bene.
0: paura vende. Non abbiate paura di questo virus perché non è trasmissibile come il Covid. Cioè,
1: No, sai perché rido? Perché è la stessa cosa che dicevo anch'io quando ero in hotel a Roma, quando arrivava il Covid, che mi chiamava la gente. No, dovremmo cancellare. Ma no, ma non ti preoccupare, è solo una febbre, non vi preoccupate, venite pure. Boom, preso.
0: sì, vabbè, però
1: Prima di espormi.
0: questo davvero viene perché ha inalato posti chiusi dove c'era cacca di ratto.
1: Certo,
0: Cioè, voglio dire, non
1: certo,
0: è il coronavirus che veramente ti attaccava l'uomo ed era trasmissibile tra uomo e uomo. Qui è trasmissibile da aria, ratto, uomo. Ma se io ho questo antivirus, non te lo posso attaccare, neanche se siamo nella stessa
1: se ne
0: stanza.
1: stai per un periodo prolungato, probabilmente sì, ma però adesso non entriamo nella cosa
0: Virologo.
1: tecnica. No, infatti non voglio entrare nella cosa.
0: Giusto, perché
1: Vedi,
0: stavamo parlando di
1: questo
0: altro.
1: esatto, stavamo parlando di altro. Tutto a posto? Domanda, sei tutto a posto? Perché quando si parla di Sal da Vinci mi si fomenta un pochino.
0: Prima o
1: Quindi,
0: poi lo
1: siccome
0: conoscerò, vero Raffaele?
1: esatto, quindi cosa stavamo dicendo quindi di Sal da Vinci? Quindi la domanda che ti ho fatto
0: Sì, è un surplus quello di essere napoletani, come quando ce l'hanno avuta con i Måneskin, dicendo che erano troppo giovani, che imbarazzo, guarda come sono vestiti, ed era l'unico complesso all'Eurovision che suonava dal vivo. Nessuno suonava dal vivo, loro sì, i Måneskin dico, e hanno vinto. Sal da Vinci ha portato la canzone italiana. Cioè io, e se vuoi possiamo anche presentare questo pezzettino che ho trovato, perché che se ne dica, lui mi sfugge il nome in questo momento.
1: Morgan.
0: Ok, Morgan ha una cultura musicale che è difficilmente arrivabile, che se ne dica che è una testa un po' matta e quant'altro, ha una cultura musicale
1: Ha studiato.
0: straordinaria, ha studiato molto di più, secondo me. E l'ho sentito, l'ho trovato per caso, e ho sentito un pezzetto di quello che lui pensa della canzone di Sal da Vinci, e
1: Lo
0: vorrei che lo
1: ascoltiamo.
0: ascoltaste.
1: Aspetta che lo carichiamo e via. Penso
2: che Sal da Vinci è stata una bellissima idea, una bellissima cosa, un evento importante non non banale, ma non tanto perché la canzone ovviamente è carina, ricorda gli anni 70, mi piace questa cosa, e poi

0: vabbè, dopo lo dirò. Armonicamente è interessante la canzone, sì? Di Saldadici. Sì, perché? Perché è giustamente nella tradizione della musica italiana per eccellenza, quella di Domenico Scarlatti, quella, la musica italiana, quella dell'armonia, la canzone melodica napoletana viene da lì. E questo lo deve, bisogna rivendicarlo come patrimonio della cultura italiana per eccellenza. Cioè, l'armonia di Domenico Scarlatti è la più importante musica di tutto il mondo, in tutto il mondo. Domenico Scarlatti napoletano, figlio di Alessandro Scarlatti, tra l'altro, altro grande musicista, ma comunque quella è la grande musica. Le tracce di quella musica ci sono nella canzone di Saldavinci, ci sono negli accordi della canzone di Saldavinci. Se vuoi, puoi farti sentire un pezzo di Scarlatti, cosa significa quello che sto dicendo. Ma Saldavinci è una persona bella come cuore, è una persona sensibile, è una persona compassionevole. Sono delle cose che nessuno ha più oggi. Perché ci sono tutte queste guerre, questi genocidi, questa politica orrenda? Perché non c'è più la pietà. E per me dare potere, quindi far vincere, perché vincere vuol dire avere potere, a una persona che ha pietà, potrebbe migliorare il mondo.
1: E questo è appunto il quello che ha sentito, appunto abbiamo condiviso, e Morgan,
2: che, perdonami, in Gosvip è quello che ho detto, è quello che ho detto, è una persona straordinaria umanamente, è una persona che si dice la mia lunga gavetta, è una persona umile, è una persona che no, cioè come puoi, voglio dire, indipendentemente dalla canzone che possa piacere o meno, a livello, e me lo hai insegnato anche tu, a livello strumentale è straordinaria questa canzone. E io l'ho fatto, l'ho ascoltata senza il testo, che il testo è un testo molto semplice, ma che può arrivare a tutti, quindi è un testo veramente democratico. Io ho fatto l'esempio di Cristicchi, per esempio, sì, che è arrivato, se non sbaglio, secondo o terzo a quel Sanremo, e non si è arrivato nessuno, una canzone bellissima, molto profonda, ma che non è arrivata a tutti.
1: Allora, attenzione, spieghiamo anche una cosa dell'Eurovision. Scusa. L'Eurovision, il regolamento, come funziona? Gli italiani non possono votare Saldavinci, sì. Cioè la cosa bella dell'Eurovision è proprio quello, che una nazione può votare le altre nazioni, ma non la stessa
2: propria
1: nazione.
2: Quindi è molto intelligente la propria nazione. Come cosa.
1: Quindi quello che di base adesso, ha vinto Sanremo, ok, e quello hanno votato i giornalisti, gli italiani, eccetera. Ad alcuni può stare sul cazzo, altri non può stare, può andare bene, altri no.
2: Tu non me l'avresti fatto.
1: Sì, più. Esatto, qualcuno può non andare bene, ma allora, giuro ragazzi, lavorare con, quando uno è così, è facilissimo. Sì, lo stavo dicendo, ma poi mi sto fatto perché è evitando, e quindi stavo dicendo, l'italiano può giudicare, ma l'Eurovision, se dovesse vincere Saldavinci, non è che l'ha votato, quindi non è che puoi andare a dire voi italiani siete ignoranti, cioè è il mondo, o meglio l'Europa, che ha deciso, decretato che la canzone di Saldavinci è la più bella, non perché è napoletana, non perché è fatta da un cantante napoletano, non perché, ma perché piace.
2: Esatto.
1: Perché musicalmente, come abbiamo detto anche l'altro giorno, musicalmente, se tu togli le parole alla canzone di Saldavinci, è una melodia super figa, però c'era qualcuno che comunque
2: l'altro giorno te l'ho fatta sentire anche in giapponese.
1: In giapponese, esatto.
2: In giapponese, tolte le parole giapponese, rimane una melodia meravigliosa, l'hanno cantata in tutte le lingue.
1: Però,
2: ma vi dovete arrendervi, maledetti odiatori?
1: Però ti ripeto, c'è anche chi comunque ha esperienza, in questo caso Mario Biondi, che ha detto la sua. Se uscisse l'audio da questo video,
2: noi
1: sarebbe,
2: non interessa
1: anche bello
2: quello che da dire Mario Biondi.
1: Ma perché? Ma Mario Biondi non è che stiamo parlando dell'ultimo per forza arrivato,
2: è solo invidia.
1: Che non esce, perfetto, non vi preoccupate, non vuole andare.
2: Non deve parlare.
1: Saldavinci, l'italiano, pizza e mandolino, questa è il
2: commento. Lo dice un siciliano, ovviamente, emigrato negli Stati Uniti perché qui moriva di fame, però vabbè, si dà questo potere alla parola, ma è invidioso perché non ha mai vinto un fico secco. Quindi parliamo di complotti.
1: No, è finito il tempo, mi dispiace, purtroppo andiamo così, perché sarebbe stato bello parlare di complotti, ma puntiamo Saldavinci, quindi scopriremo poi lunedì, cari amici, che cosa succederà, perché giustamente sabato sera c'è la finale all'Eurovision. Song Contest, cioè nel senso, io non è che non sono né un odiatore, né a me tutto quello che va al di là della pura musica, a me dà fastidio, tra virgolette, cioè tutte queste, come direbbe Saldavinci, ammuine, tutte queste cose che vanno fa per forza parlare, chi dice A, chi dice B, chi ha ragione da una parte, chi ha ragione dall'altra, e lui è quello che in qualche modo supera tutti perché se ne strasbatte la ciola.
2: Perché
1: e
2: è una quindi, bellissima persona.
1: Perché è una bellissima persona, ma è una persona intelligente. E dice, io canto la mia canzone, ti piace? No, non ti piace, sti cavoli, punto. Chi invece deve per forza parlare nel bene o nel male perché in qualche modo deve cavalcare l'onda, perché questo è il discorso.
2: Ti sembra che cavalco l'onda io?
1: Non sto parlando di te, sto parlando del, in generale, di chi parla bene o di chi parla male. Comunque fa comodo parlare di Saldavinci, perché? Perché se ci parli in qualche modo sai che hai un feedback dall'altro lato, e quindi molti adesso ne parlano e magari scrivono, perché come hai detto tu, il caso fa vendere, cioè l'odiatore in qualche modo fa reazione, perché io scrivo che schifo Saldavinci e mille persone che amano Saldavinci scrivono dall'altro lato. E te piace vince facile. Cioè l'odiatore oggi sui social è quello che in qualche modo non ha contenuti, quindi per arrivare a ottenere X cose va contro tutti e tutto. Quello è la base di... Ma siccome a noi ci piace la musica, ci piacciono i bolli, la bacchia e le galline, ma ci piace pure ascoltare la buona musica. Quindi se ascoltiamo Saldavinci.

0: sono mai riuscito ad ascoltare questa canzone tutta intera. Ascoltandola bene, no, perché c'ho la Simona che se la canta. Atto, io non vedo l'ora che ci sia il primo karaoke in giro, perché te la devo far cantare. Ma purtroppo siamo giunti al termine, cari amici, abbiamo già sforato, quindi ci avevano già chiuso. Ma signore e signori, ciao, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: carini che sono loro due, vedi, rappresentano comunque quella che è la cultura napoletana. Ma cari amici, ben ritrovati a questa terza parte dell'appuntamento più amato della televisione italiana. Bellissima questa cosa, mi piaceva dirlo sempre con questi capelli, ti giuro, vedo, aiutatemi, aiutatemi.
1: Prova a metterteli in tutti in fronte così.
0: Tutti in fronte come...
1: Sparpagliati.
0: Così, va bene. Beve... Che carino che sono, meraviglia, mamma mia. Vedi, l'amore fa questo e altro, nel senso che una volta mi sarei preoccupato di andare in televisione tutto bello pettinato perché le mie fans che mi guardavano, adesso col fatto che mi basta che mi guardi tu e io mi scioggo, mi squacquareio, allora eccomi qua, capito, sono così.
1: Sì, bellissimo.
0: Vedi, ogni scarrafone è bella mamma tua.
1: Sì.
0: Si dice, cari amici, oggi è la giornata dell'almanacco, cioè la giornata, meglio, chiudiamo l'almanacco ovviamente, poi vi daremo le informazioni per il giorno dopo, quindi per domani sabato.
1: Noi

0: non ci saremo, non saremo in onda, magari saremo in replica, troverete e vedrete altri ammanacchini, magari delle varie giornate passate. Ma allora io direi apriamo ufficialmente quella che è la puntata di oggi. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con questo programma diffuso, perché? Perché lo vedrete diviso in tre tranche, come sapete ormai è nota, e lo vedo anche su Nexun Channel, perché in realtà va in onda a tre orari diversi, ma la sera va in onda tutto in fila, quindi è bello vedere che tic tic tic tic ci attacchiamo tutti assieme, e quindi i nostri amici appunto ci possono poi passare anche eventualmente la notte in nostra compagnia. Sì. Bene, e adesso andiamo
1: il momento zen.
0: È il momento un pochino più serio. Buonasera, il fine settimana ci accoglie con la promessa di riposo e riflessione. Domani sarà sabato 16 maggio. La chiesa ricorda San Margherita di Cortona, penitente del terzo ordine francescano, lei, e poi Santo Ubaldo da Gubbio. Bello, da Gubbio.
1: Gubbio
0: è stato
1: molto
0: il
1: bella.
0: Lupo di Gubbio, molto bella Gubbio.
1: Molto bella, molto, io molto non ci sono mai stata, ma ho visto delle fotografie e delle persone che ci sono state innamoratissime.
0: È molto bella Gubbio, il famoso lupo di Gubbio che fu trovato da San Francesco e poi seguì appunto a lui. Bella la storia del lupo di Gubbio. E il sole sorgerà alle 5:42, quindi mi raccomando, fate come noi a casa. Lasciate 7-8 righe della finestra aperta, così i cani che vivono con noi, vedendo sorgere il sole alle 5:45, dicono: oh, è iniziato il giorno, dai, andiamo a svegliare qualcuno a caso, me, capito? E lei
1: tu ci tumuli in casa, tu ci tumuli.
0: La domanda è: voi dormite, cioè si dorme al buio, il circolo circadiano del sonno eccetera va regolato? Se io mi addormento al buio, devo dormire col buio, perché il primo spiraglio di luce riattiva tutto quello che è la mia linfa vitale e
1: bello.
0: Mi sveglia, ed è bello. Tu continui a dormire, io alle 5:30
1: non è vero.
0: Pecora 1.
1: Ma non è vero.
0: Pecora 2.
1: Ma non è vero.
0: Filippo vai via. Il gatto miau. Il gatto bao. E
1: no,
0: il cucino Pio.
1: No, ascolta. È così. Tu ci tumuli. Cioè, quando tiri tutte le tapparelle, che tutto buio, buio, buio.
0: Perché si dorme al buio.
1: Mi manca il respiro.
0: Si dorme. Cosa che di... Se
1: quando
0: tu hai gli occhi chiusi.
1: Quando tu non ci sei e sei via a lavorare, io tengo sempre le tapparelle a metà.
0: Poi entra il serial killer, ti uccide, io sono contento, perché dico: ecco, così imparavi a tenere le tapparelle come fanno in America. E lei guarda i film americani, ma guarda, questi tengono sempre le finestre aperte, poi grazie tante che poi li uccidono. Eccola qua. Cioè, il dormire, si dorme al buio, perché il corpo, la luce non è fa, cioè proprio lo dice la scienza, non è che lo dico io.
1: Ma sì, ma c'hai ragione, non ti sta dicendo che non hai ragione.
0: E allora perché mi devi far invecchiare precocemente?
1: Mi sento soffocare.
0: Ma di che? Cos'è sotto qua?
1: Siamo arrivati alle tapparelle, abbiamo le tapparelle quelle elettriche, siamo arrivati a... allora, io ne volevo 8, lui ne voleva 4, siamo arrivati a 6, 5.
0: Che sono tantissime, alle 5:45, 42, quando sorge il sole, vi posso garantire che è una bella tramva, perché poi la signora non è che dorme dalla parte della finestra, la signora dorme dalla parte più buia, quindi la luce, ping, dritta qua, dritta Filippo, dritta il gatto, al pulcino Pio, il tacchino
1: e tutti gli animali di casa.
0: E tutti gli animali che
1: facciamo
0: c'erano
1: cambio.
0: A casa. No, perché tanto uguale, peggio, sei più vicino alla tapparella e tu la notte mi freghi, ti alzi e la alzi ancora di più e muovi, quindi comunque
1: sì, lui viene a dormire tardissimo,
0: no. 1:30 perché ho i miei circoli circadiani,
1: sì, lui tardissimo, però quando sento che tocca la tapparella salza la cucina. Ci tumuli.
0: Tu ci tumuli. È tutto buio. Io non posso stare qua. Io mi sento soffocare. Capito? Cioè, capito? Ma tu puoi.

0: Se tu gli vostro, cioè, capito? Mamma mia, signore, ed ogni volta.
1: Poi mi fa una domanda, io non gli rispondo perché dormo. Però c'è ancora.
0: Però
1: capito, cosa...
0: il tumulo sì. Ma infatti io me lo faccio dire e poi abbasso le tapparelle. Stasera farò così. Tanto non te ne accorgerai
1: poi,
0: mai.
1: Poi dico. Soffoco. Siete soffocati.
0: Ma perché? Ma perché cosa? Cioè, veramente faccio veramente fatica. Comunque.
1: Dai, allora, accade domani.
0: No, aspetta, devo ancora finire. Il sole sorge alle 5.42, tramonta alle 20.29. La luce continua a guadagnare terreno, regalandoci serate sempre più lunghe e dolci. Una dolcezza proprio.
1: Ma dai, solo oggi sono un po' scorbutica. È colpa tua.
0: È colpa mia.
1: Sì,
0: allora, ma voi no, adesso l'almanacco va a fango. Ma voi è possibile? Cioè, voi andate in moto, cioè avete una vostra immagine motociclistica in moto.
1: Luce, ma io no!
0: Da anni, ok, ho investito fior fior di soldi per acquistare un Harley Davidson. Per girare, comunque già fa il suo rumore, già c'ha la sua musica ed è comunque un po' tamarra. Io, secondo voi, devo girare a Pondegagnano Faiano, in provincia di Salerno, in piena Terronia, con una dietro col casco aperto rosso che pare il naso delle renne del Babbo Natale, con la stella attaccata lì, che canta a squarciagola le canzoni dei Biavi o dei cartoni animati. Ma ora, signori miei! Giudice di forum, io vengo a io ti porto a forum, perché non è possibile una roba del genere.
1: Danno di
0: reputazione, cioè io sono uno del nord che vive al sud e cerca di farsi rispettare, poi dopo gli altri urlano, guardate questi come urlano, e lei, saremo io e te a cuscì in moto, sulla mia moto. Che la gente mi passa e dice, te, guarda quel tamarro che non è altro, guarda. Cioè, io posso.
1: Poi dice, si gira e mi dice: no, non cantare, siamo in centro paese.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: In questo periodo la natura ci offre lo spettacolo delle peonie, fiori regali e antichi. Se le volete in giardino, ricordate che amano poco i trapianti, preferiscono restare dove sono nate per anni, crescendo in bellezza e vigore. Parlando di benessere, domani riscopriamo il tiglio. Io adoro il tiglio.
0: Adora il tiglio.
1: Sì. Proprio in questi giorni le sue infiorescenze iniziano a profumare l'aria. Un infuso di fiori di tiglio è il rimedio ideale per sciogliere le tensioni accumulate nella settimana lavorativa, favorendo un sonno profondo e ristoratore. È la carezza della natura per il nostro spirito stanco. Io aggiungerei anche, fattivi anche un bel tè, un bel tè verde con un cucchiaio di miele di tiglio.
0: Comunque, vabbè, un bel cucchiaio di miele di tiglio. E sai cosa sei tu? Vuoi sapere cosa te lo dico io?
1: Meravigliosa?
0: No, esibizionista.

0: parla, ben trovati cari amici a questa ultima parte, per fortuna è venerdì, di Yes We Are, l'appuntamento al lunedì al venerdì con Mauro Caputi e la nuova cantante Simona Monaco. Allora, continuando con l'armanaco,
1: un sacco di buone qualità, ma sicuramente sì, una tra queste non è il canto.
0: No, potresti impegnarti di più, è che ti piace urlicchiare, perché se ti applica, tu sei un...
1: Chiamatemi Solfami.
0: Sei un tenore, sei un baritono.
1: Chiamatemi Solfami. Solfami. Lo sapete.
0: Davanti, proseguiamo con l'armanaco.
1: Bentornati. Esatto. Sabato sera la cucina invita alla convivialità convivialità leggera. Vi suggeriamo di preparare gli involtini di melanzane grigliate con un cuore di caprino e erbe aromatiche. È un piatto che celebra i primi caldi, fresco ma saporito, perfetto da condividere con gli amici o la famiglia sul balcone o in giardino, mentre il cielo si tinge dei colori del tramonto. La semplicità, quando curata, diventa vera eleganza. Questo io lo dico da sempre.
0: Sempre.
1: E se volete fare qualcosa di un pochino più carino, quando avete grigliato le melanzane, metteteci dentro un pezzo di fontina, un formaggio, perché sapete che la melanzana si presta a tantissimi piatti, ma in sé ha un gusto predominante. Se volete fare qualcosa di un pochino più saporito, un pochino di più rustico, mettete dentro alla melanzana un pezzo di fontina, quella puzzona, tipo valdostana, la arrotolate, la fermate con uno stuzzichino da denti e gli date qualche minuto a tipo 180-190 gradi, anche con la friggitrice d'aria, oppure se state facendo il barbecue, sul barbecue. Viene fuori una cosa spaziale.
0: Bene, basta, finito questa cosa spaziale, assolutamente. Cosa mangiamo stasera? Non si sa.
1: Volevo farti gli gnocchi di barbabietola con una salsa di pecorino e pepe.
0: Va bene, faccia lei. Detto questo, abbiamo parlato della giornata mondiale della luce. Io ce l'ho ogni mattina la luce in faccia. Domani
1: pensavo parlassi di me.
0: In faccia? No, dovevo.
1: Io ce l'ho tutti i giorni la luce.
0: È lei, è vero, la mia luce. E domani cercate di essere voi stessi una piccola fonte di luce per chi vi sta attorno. Non servono grandi gesti, basta un sorriso sincero, o quello che hai fatto ieri comunque è sempre stato apprezzato, o una parola di incoraggiamento o il tempo dedicato all'ascolto di un problema.
1: Esibizionista.
0: Stai ancora pensando a che cosa?
1: Esibizionista.
0: Spesso ci dimentichiamo che la luce più calda è quella che emaniamo attraverso la gentilezza.
1: Io sono gentilissima.
0: Ma che cazzo stai a dire?
1: Io sono gentilissima. Non puoi sfatare questa cosa.
0: Ma che cavolo stai dicendo?
1: Tu mi hai minacciato di buttarmi giù dalla moto.
0: Se tu canti, comunque spesso ci dimentichiamo, appunto, è quella attraverso la gentilezza. In questo sabato di maggio provate ad illuminare un angolo d'ombra nella vita di qualcuno. Illuminami, ma no, che ti tumulo. Comunque siamo giunti al termine, leggendo di questo almanacco, è difficilissimo l'almanacco di oggi. Siamo giunti al termine, vi lascio con le parole di Leonardo da Vinci, con due da Vinci,
1: non di Sal da Vinci.
0: Saremo io e te così. Come una giornata ben spesa da lieto dormire, così una vita ben usata da lieto morire.
1: Non mandarla a tuo padre questa mai.
0: Usate bene il vostro domani, quello si dice, o come dicono gli americani, the only easy day was yesterday, il giorno più facile era ieri. Grazie cari amici per essere stati con noi, buonanotte, buongiorno, buonasera, arrivederci quando vi pare, con un po' di luce soprattutto.
1: Con un po' di me.
0: Guardateci, perché comunque magari molti andranno a dormire dopo averci visto.
1: Ma sai che poi noi con questo nuovo sfondo...
0: Sì, è vero, stamattina l'ho detto, abbiamo visto lo sfondo, il nuovo sfondo della costiera amalfitana, abbiamo deciso di trasferirci appunto in costiera.
1: Siamo più luminosi, perché viene allo schermo in TV, viene più luce.
0: Esatto, è il giorno della luce. Detto questo, grazie ancora per essere stati con noi, e come fanno i bravi presentatori, innanzitutto applausi a scroscio dal cielo a chi canta, l'esibizionista Simona Monaco. Già si è arrabbiata di nuovo, madonna.

0: secondi e da Mauro Caputi, che fatica, aiutatemi, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Esibizionista.
0: Dai, la dici che se no non parte, la regia non la fa partire, non la
1: Esibizionista.
0: fa partire.
1: Sigla esibizionista.

0: Nuovo terremoto giudiziario nel caso Garlasco. Un'intercettazione dell'8 febbraio 2017, recentemente depositata dalla Procura di Pavia, vedrebbe Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, indicare con precisione l'orario del delitto. Nelle trascrizioni Sempio direbbe: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Secondo i PM, il 38enne si riferirebbe al momento in cui si presentò a casa della vittima. Questo elemento appare cruciale. Se l'omicidio fosse avvenuto alle 9:30, la condanna d'Alberto Stasi verrebbe messa in discussione, poiché l'ex fidanzato a quell'ora si trovava davanti al computer nella propria abitazione a 1,5 km di distanza. Non si fa attendere la durissima reazione della famiglia Poggi. Il legale Gianluigi Tizzoni ha parlato apertamente di un vero e proprio accanimento da parte dei magistrati di Pavia nel cercare di riabilitare Alberto Stasi. Secondo Tizzoni, l'inchiesta su Sempio sarebbe unidirezionale e volta esclusivamente a sconfessare una sentenza passata in giudicato e confermata più volte in Cassazione. L'avvocato ha definito deludente il lavoro della procura, sostenendo che le prove contro Stasi restano inscalfibili e non vi sia alcuno spazio per una revisione del processo. Si aggrava il bilancio a bordo dell'MV Ondius, la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus attualmente ormeggiata a Tenerife. I test hanno confermato la positività di un cittadino statunitense e di una cittadina francese. Mentre l'uomo è sotto osservazione, le condizioni della donna francese sono peggiorate drasticamente nella notte, come riferito dal Ministero della Sanità di Parigi. Intanto prosegue lo sbarco controllato degli altri passeggeri. I primi 14 cittadini spagnoli sono già rientrati a Madrid in regime di isolamento protetto. Svolta politica a Bruxelles. I 27 ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani responsabili d'attacchi contro le comunità palestinesi in Cisgiordania. L'unanimità è stata raggiunta dopo che l'Ungheria ha rimosso il proprio veto. Le misure prevedono il divieto d'ingresso nell'Unione Europea e il congelamento dei beni per gli estremisti coinvolti. Bocciata invece per mancanza di maggioranza l'ipotesi di sanzioni commerciali contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Clima teso al Ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giulia è salito a Palazzo Chigi dopo aver disposto l'immediata revoca degli incarichi per il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e per la capa della segreteria personale Elena Proietti. Alla base del siluramento ci sarebbero inadempienze gravi, tra cui il mancato finanziamento a un documentario su Giulio Regeni e l'assenza della Proietti durante l'ultima missione ministeriale a New York. Giulia ha parlato di necessità di mettere ordine e coscienza morale dove avrebbero prevalso opacità e imperizia. L'inchiesta su Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani potrebbe presto spostarsi in Sud America. I magistrati di Milano stanno valutando rogatorie internazionali per ascoltare testimoni in Uruguay, a seguito delle dichiarazioni di un ex dipendente della villa di Cipriani a Punta dell'Este. La donna ha raccontato agli inquirenti di un sistema di escort e festini in cui la Minetti avrebbe avuto un ruolo attivo nella selezione delle ragazze. Sotto la lente degli inquirenti anche le presunte irregolarità nell'adozione del figlio della coppia. Internazionali di tennis a Roma, Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno al mondo ha travolto l'australiano Alexei Poperin con un perentorio 6-2-6-0 in appena un'ora di gioco, centrando la sua 30ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Nonostante il vento fastidioso del foro italico, l'alto atesino ha mostrato una superiorità imbarazzante, salvando l'unica palla break concessa. Agli ottavi di finale sarà derby azzurro. Sinner affronterà infatti la sorpresa Andrea Pellegrino, arrivato dalle qualificazioni fino al centrale per sfidare il re del tennis mondiale.
1: Si è svolta a Palazzo Gambacorti a Pisa la cerimonia di premiazione della terza edizione della rassegna letteraria Pagine da Mare, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci in collaborazione con il Ministero della Cultura e per questa edizione con

0: il comune di Pisa. Nel corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori annunciati dalla giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi.
1: Siamo partiti da un'attività legislativa importante, due leggi sul mare negli ultimi mesi ha votato il Parlamento, il governo Meloni ha istituito una struttura ministeriale che possa per la prima volta occuparsi esclusivamente delle politiche del mare e poi abbiamo voluto stimolare l'ambiente letterario nelle due sezioni narrativa e saggistica. La prima per emozionare col mare, la seconda per spiegare e interpretare con il mare, al fine di fare di questo elemento essenziale della natura un tema centrale.
0: Per la sezione narrativa il riconoscimento è andato a 33 isole di Lucio Bellomo.
2: Questo libro è il racconto di un viaggio, di un progetto che ho fatto nel 2018, quindi sicuramente per me significa che molto banalmente che ho fatto un bel lavoro, però l'interpretazione più generale è che il soggetto di queste idee, quindi del libro, che sono le piccole isole italiane, in particolar modo il loro futuro visto da chi ci abita, è un soggetto che interessa e che si possa pensare che questo soggetto sia importante per l'Italia oggi.
0: Per la sezione saggistica il premio è stato assegnato ai Vagabondi del mare di Giorgia Bollati e Marta Musso.
3: È un messaggio di comunità, comunione, perché il mare ci unisce tutti, ci dà beni che noi possiamo prendere e dobbiamo restituire e crea una comunità globale e con questa comunità globale fatta di unione e di totale assenza di confini, di muri, perché il plancton, che è la base della vita e l'elemento fondamentale della rete alimentare e non solo, della rete trofica, lui non conosce confini, lui si lascia trasportare dalla corrente. Questo è un messaggio sociale, politico e scientifico nella stessa maniera, per noi fondamentale.
4: Ben trovate questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì. Transita un fronte freddo da nord che interesserà soprattutto il nord-est e poi scivolerà lungo l'Adriatico. Temporaneamente migliora poi sull'Italia, ma comunque mercoledì saremo ancora alle prese con correnti umide occidentali che porteranno un po' di instabilità. Andiamo intanto a vedere la nuvolosità attesa. Ci saranno martedì delle belle ampie schiarite su gran parte del nostro territorio. Maggiori annuvolamenti al nord-est, Alto Adriatico e anche sulle Alpi di confine, dove, se andiamo a vedere le precipitazioni attese, potrà esserci anche qualche nevicata. Nevicata sulle Alpi di confine, a quota anche sotto i 2000 metri, instabilità al mattino ancora sul Triveneto, qualcosa anche tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche, più asciutto invece sul resto delle regioni. Dunque la previsione per martedì vedrà comunque un miglioramento del tempo sull'Italia rispetto alla giornata precedente, con belle ampie schiarite su gran parte del territorio, però ancora della residua instabilità al nord-est, qualcosa anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, però su gran parte delle regioni splenderà il sole con temperature gradevoli, le minime caleranno un po', le massime comunque comprese tra 20 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Internazionali d'Italia a Roma, Jannik Sinner non si ferma più e centra la 13ª vittoria consecutiva sulla terra rossa, sbarazzandosi di Alexei Poprin con un perentorio 6-2-6-0 in appena 65 minuti. Nonostante il vento complicato sul centrale, il numero uno al mondo ha dominato l'australiano giustiziere di Berrettini, portandosi a quota 30 successi di fila nei Masters 1000 e puntando ora al record assoluto di Djokovic. Agli ottavi di finale sarà Derby Azzurro contro la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino. È bello quando ci si può allenare insieme, c'è sempre un pizzico di competizione, ha commentato un Sinner apparso in totale controllo e già proiettato verso la fase calda del torneo romano. Il Milan sprofonda in una crisi che sembra non avere fine. A San Siro l'Atalanta di Paladino domina per 80 minuti portandosi sul 3-0 grazie a Ederson, Zappacosta e Raspadori. La curva sud, stanca dei risultati, quarta sconfitta in 6 gare, abbandona lo stadio in segno di protesta. Nonostante il sussulto finale firmato da Pavlovic e Nuncu, il clima

0: resta tesissimo. Il direttore sportivo Tare ha proposto ritiro immediato per fare quadrato in vista della sfida decisiva contro il Genoa, ma il tecnico Allegri si è mostrato molto freddo davanti a questa prospettiva. Il proprietario, Gerry Cardinale, è profondamente deluso dall'andamento degli ultimi due mesi e dal clima d'aperta contestazione esploso a San Siro. Di umore opposto la sponda giallorossa. La Roma vince una partita incredibile al Tardini contro il Parma per 3-2. Dopo il vantaggio iniziale di male nel sorpasso emiliano con Strafezze e Keita, i ragazzi di Gasperini trovano il pari al 91esimo con Res e il gol vittoria al 95esimo ancora con Malen su rigore, concesso dal VAR. Grazie a questo successo, la Roma aggancia il Milan al quarto posto a quota 67 punti. Gasperini si gode la coppia d'oro di Bala Malen, mentre all'orizzonte si profila un derby con la Lazio che potrebbe valere un'intera stagione e il pass per la prossima competizione europea. Tensione altissima nel ritiro romano dell'Inter a soli due giorni dalla finale contro la Lazio. Marcus Thuram si è fermato proprio al termine della sessione d'allenamento odierna a causa di un problema fisico, probabilmente una contrattura. La presenza dell'attaccante francese per la sfida che potrebbe valere il doblete nerazzurro è ora in forte dubbio. Lo staff medico di Chivu ha programmato gli esami strumentali per la giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio e capire se il giocatore potrà recuperare in tempo per mercoledì sera. Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia. I Blaugrana di Hansi Flick hanno sigillato il titolo vincendo il classico contro Real Madrid per 2-0 in un Camp Nou in estasi. Bastano 20 minuti per chiudere i giochi, una magia su punizione di Rashford all'ottavo e il raddoppio di Ferran Torres al 18esimo annichiliscono un Real abulico, orfano di Mbappé e con un Vinicius impalpabile. Nonostante le parate mostruose di Courtois, che ha evitato un passivo più pesante, il Barça sale a più 14 sulle merengue, dando il via alla festa per il secondo titolo consecutivo dell'era Flick. L'Italia della scherma brilla nel Grand Prix di Spada Medellin. Alberta Santuccio conquista l'oro nella prova femminile battendo in finale l'ungherese Moari per 13-12 all'ultima stoccata. Per la campionessa olimpica di Parigi è il terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. Ottime notizie anche dal settore maschile, dove l'Italia centra una doppietta sul podio. Argento per il 21enne Matteo Galassi alla prima medaglia in un GP e bronzo per Simone Mencarelli, sconfitto da compagno in un derby azzurro in semifinale. Una reazione di forza dopo un recente passo falso agli europei Under 23. MotoGP, weekend di luce e ombre per i colori italiani in Francia, mentre Martin conferma il suo stato di grazia tornando a dominare, per Bagnaia weekend di Le Mans si chiude con il sapore dell'incompiuta. Nonostante il terzo tempo nelle prequalifiche dietro un super Zarcone ottimo di Gian Antonio, Pecco non è riuscito a concretizzare il potenziale in gara. Buona la prova di Bezzecchi, che nonostante i problemi fisici ha stretto i denti chiudendo in top 10, mentre Marc Marquez è apparso in difficoltà, costretto a una rimonta dalle retrovie.
1: L'attuale disgrazia tecnica di Massimiliano Allegri mi fa venire in mente una cosa curiosa, che è anche però una preoccupazione per cose del futuro. Voglio dire, si ha la sensazione, ma accompagnata anche da titoli di giornali, da voci, da sentite, eccetera, che il Milan sia disposto a privarsi della collaborazione di Allegri, vedendolo piuttosto molto bene alla guida della nazionale. E è già successo con Sacchi, lo ricorderete. È arrivato un momento in cui Berlusconi non sapeva cosa fare con lui, visto che aveva rotto con Van Basten e via discorrendo, e qualcuno disse, propose, in realtà impose al presidente della Federcalcio Matarrese l'assunzione di Sacchi alla guida della nazionale. Qualcuno ha già fatto sapere che Malagò, futuro probabilmente presidente federale, sarebbe un tifoso di Allegri e il gioco è fatto. Allegri lascia il Milan disperato e se ne va alla guida della nazionale. Ecco, io credo che debba assolutamente essere evitato questo rischio, intanto per le modalità del caso, ma soprattutto perché vado dicendo ormai da fin troppo tempo, e sono invecchiatissimo su questi principi, che la guida della nazionale va affidata ai cosiddetti allenatori federali, che si chiamassero Valcareggi o Berzot, cambia poco. Uomini

del sistema, uomini di Coverciano, uomini, io li chiamavo gli allenatori parastatali. Per favore, non inquinate le acque con calore.

Sto registrando questo video quando mancano 7 minuti alla fine di Milan-Atalanta. Siamo 0-3, hanno appena annullato un gol al Milan. Vi vorrei dire che quasi quasi lo metterei lo stesso se il risultato cambiasse, ma semplicemente perché il calcio non può essere sempre una questione di fortuna. Oggi, indipendentemente dall'ennesimo tonfo del Milan, l'Atalanta ha fatto una grande partita e non so se questa cosa cambieranno dopo questa vittoria, queste cose cambieranno nella valutazione, cambierà la valutazione dell'Atalanta che farà su Palladino, che era abbastanza in ribasso nelle ultime settimane. Ma c'è un concetto che dal mio punto di vista è molto più semplice: quando giochi a pallone, quando sei organizzato, quando sei ispirato, quando respiri calcio e quando improvvisi. È la classica differenza che ci sta tra una squadra organizzata e una squadra di Allegri, perché il Milan oggi non ha toccato il fondo perché lo aveva toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene, e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli. Però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri, che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan, che da stasera si è complicati. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre. I biografi sono rimasti, i suoi biografi, 3-4 in giro per l'Italia, sono rimasti ad Allegri che gestiva perfettamente i campioni e vinceva. Adesso Allegri non trasmette mezza idea, ha fatto un disastro. Io non so dire a questo punto se il disastro dice, ma è superiore il disastro di Allegri, quello di Furlani, quello di Tare. Io, al netto di una contestazione che c'è stata nei riguardi di Furlani con 50-52 mila firme raccolte, poi devo vedere in campo qualcosa. Mi devi portare in campo e mi devi far vedere che tu sei un allenatore che ha lavorato durante la settimana, durante questi mesi, a maggior ragione all'interno di una partita ritenuta indispensabile, perché adesso il Milan con questo tonfo si è fatto raggiungere dalla Roma, si è fatto scavalcare dalla Juventus, il Como insegue a due lunghezze, ci sono due partite, il destino dipende sempre dal Milan, ma io vorrei andare oltre, perché il destino ti può portare anche a vincere le ultime due partite, sicuramente non giocando così, perché se fai l'anticalcio come l'hai fatto stasera, per me perdi o non vinci anche contro una squadra di Serie B. Ma per me è impossibile avere dei raccolti copiosi o una parte di questi raccolti giocando l'anticalcio, perché il Milan di Allegri è questo, è sempre stato questo, si è aggrappato agli episodi. Lui chiaramente non ha avuto un grande rapporto con la proprietà e ha pagato magari acquisti che non erano stati consigliati da lui, che non erano stati avallati, a parte quello di Rabiot, e qui viene fuori il disastroso lavoro di Tare, secondo me, che ha speso dei soldi assurdi, e anche la gestione di Furlani con il suo consulente Busardò, che hanno preso Ricci a gennaio senza l'allenatore che poi avrebbero scelto, e quando è arrivato Allegri si è ritrovato Ricci. Al netto di tutte queste cose abbastanza assurde dal mio punto di vista all'interno di quello che dovrebbe essere un rapporto dentro la società, poi c'è il campo. Oggi l'Atalanta ha dato una lezione quadrupla, quintupla, ha trovato subito il gol con Ederson, ha raddoppiato con Zappacosta, ha continuato a giocare, poteva fare il terzo gol. Leao in campo è inutile, il Milan gioca in 10, riesce a sbagliare, dice, ma prodezza di carne secchia. Ma io dico che se Leao sbaglia un gol da 2 metri e dalla porta, è evidente che Leao in questo momento non ci sia più, e per il bene del Milan, che in questo momento ha accorciato le distanze quando mancano 2 minuti alla fine della partita, quindi sono in tempo reale, c'è stato il gol di Pavlovic che porta il risultato sull'1-3, non si può concepire il calcio in un modo non organizzato cercando soltanto gli episodi. E quindi per me la valutazione andrebbe e andrà fatta a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale, la Champions e tutto quanto, ditelo anche ai suoi biografi, andrebbe fatta solo e a prescindere da quello che tu hai trasmesso.

0: messi in campo, dal gioco che hai trasferito alla squadra e, ripeto, andrei oltre rispetto a quelle che sono le ambizioni di arrivare legittimamente al quarto posto, perché se non arrivassi al quarto posto sarebbe un disastro clamoroso. All'interno di una giornata caratterizzata da due partite soporifere del pomeriggio, la Cremonese doveva battere il Pisa e quello che hanno fatto a Fiorentina e Genova è stato uno spettacolo indecente. Dovrebbero rimborsare il biglietto agli spettatori del Franchi fedelissimi della Fiorentina. E poi la Roma, una partita rocambolesca, qualcuno ha dormito a gennaio perché la Roma ha avuto l'istinto, l'intuito, la forza, l'abilità di prendere Malen, ma alla luce dei soldi che sono stati spesi da altre società che cercavano o cercano attaccanti, qualcuno ha dormito. È stata una partita caratterizzata dalle polemiche soprattutto di questa, dopo la partita, che ha contestato platealmente tutto quanto accaduto dal famoso pareggio del 2-2 della Roma al 3-2 che ha comportato poi il ribaltone quando eravamo arrivati circa 10 minuti dopo il recupero. Ma io sull'arbitro, visto che poi in tanti mi avete chiesto, trovate su questo canale una trentina di video sugli arbitri. Chiffi è un altro arbitro scarso, io mi limito all'aspetto tecnico. Se gli altri sono sconvolti e non hanno mai toccato il tema arbitrale nella loro vita e si vogliono indirizzare adesso, sono in ritardo. Il problema dell'AIA è quello sempre di aver, sempre stato quello di aver mandato in scena degli attori che non sono all'altezza. Per cui quando Chiffi, come tanti arbitri scarsi e mediocri, perde il bandolo della matassa, andiamo allo sfacelo e succedono queste cose, al punto che Chiffi e poi le solite cose. Quindi adesso dobbiamo aspettare il commissariamento, il nuovo presidente federale e tutto il resto che dovrebbe accadere per mettere a posto una situazione che è sfuggita di mano negli anni e che nessuno ha controllato per come avrebbe dovuto, altrimenti ci saranno tanti altri Chiffi. Ora io non entro sempre nella direzione ricca di errori, anche importanti. Poi il tifoso di una squadra non è d'accordo, il tifoso di quella squadra dice ma mi doveva dare un rigore nel primo tempo. Se usciamo un secondo fuori da questo tipo di argomento e pensiamo ai disastri che sono stati commessi quest'anno, forse saremmo tutti d'accordo su un tipo di argomento, quale? Quello che occorra rifondare e rimettere mano pesantemente al problema arbitrale. Io adesso vi lascio alla vostra serata, domani chiuderemo la giornata con Napoli-Bologna, ci sarà tempo e modo per parlare di mercato sempre di più nei prossimi giorni, mancano 4 o 5 minuti di recupero, tra l'altro Raspadori ha fatto un gol bellissimo, quello del 3-0, io ho voluto fare questo video a caldo durante la partita proprio perché io credo che non ci debba essere un limite all'anticalcio. Quando tu non sei organizzato e siamo arrivati a maggio ed è ancora questo tipo di problema, è normale pensare che ci debba essere un limite all'anticalcio. Mancano pochi minuti, anzi c'è adesso un'occasione per il Milan, un fallo in aria, un calcio di rigore che adesso magari seguo in presa diretta con voi prima di congedarvi, un calcio di rigore per un fallo che dal mio punto di vista esiste, commesso ai danni di Nkunku. Quindi torniamo al discorso di prima. Poi con gli episodi, se volete, possiamo anche dimenticare tutto il resto. Adesso c'è un controllo per capire se il rigore verrà concesso oppure no. Io vedo un tocco, adesso l'arbitro sta verificando. Dal replay mi sembra di capire che vogliano verificare l'entità del contatto che è stato confermato. Vi lascerò al resto della partita, a tutto quello che accadrà in questo finale che vede l'Atalanta avanti per 3-1 a Milano quando siamo al 92esimo e 40 secondi. Probabilmente ci sarà qualcos'altro da recuperare in questo finale di partita. Ripeto, il mio concetto di calcio resta completamente diverso a prescindere dagli episodi. Quello che è stato visto nell'interpretazione e nell'organizzazione, adesso vediamo un Nkunku dal dischetto e poi vi lascerò al vostro finale di partita perché io mi devo congedare da voi per non perdere altro tempo. Nkunku va sul 2-3, Vi lascio agli ultimi 3 minuti, forse con qualcosa in più di recupero e delle riflessioni che vanno sicuramente fatte sul modo di fare calcio oggi. Grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Buongiorno, continua la nostra penisola ad essere interessata da condizioni di instabilità. L'anticiclone rimane defilato in Atlantico e questo consente l'ingresso sul bacino del Mediterraneo di alcune perturbazioni. Una di queste è già passata domenica, ha prodotto della instabilità soprattutto al centro-nord, qualche fenomeno l'abbiamo avuto anche al sud per la coda frontale di questa perturbazione che si è portata dalla Spagna verso i Balcani, ma adesso una nuova perturbazione si addossa all'arco alpino e questa produrrà un nuovo peggioramento quantomeno al nord Italia, a parte del centro. Questa aria fredda che in pratica si addossa all'arco alpino riuscirà a sorvolare dalle Alpi verso la Pianura Padana e qui verrà in contatto con un flusso di aria più calda e moderatamente instabile in arrivo dal bacino mediterraneo e questi contrasti accesi sono alla base, saranno alla base della formazione di celle temporalesche che potrebbero organizzarsi principalmente sui rilievi tra il pomeriggio e la sera e poi estendersi anche alla Pianura Padana. Ci sono le condizioni anche piuttosto interessanti per quanto riguarda il setup temporalesco e queste celle temporalesche potrebbero essere anche ben organizzate, capaci di produrre fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e anche grandine. Sul resto della penisola invece la situazione appare ancora all'insegna della variabilità, qualche fenomeno, come dicevo, interesserà il centro Italia, a meno il sud che è più protetto dall'anticiclone e anche dalla flusso d'aria più calda che arriva dal Nord Africa. Diamo uno sguardo al resto della settimana che sarà ancora all'insegna della variabilità, ci saranno anche delle fasi più soleggiate e asciutte, in vista poi da metà settimana di nuovi peggioramenti che interesseranno buona parte dell'Italia e probabilmente un peggioramento più intenso dovrebbe nuovamente riguardare il nord Italia tra giovedì e venerdì, anche seguito da aria più fredda. Le temperature poi si porteranno al di sotto della media tipica del periodo su tutta la penisola, ma inizialmente l'afflusso d'aria calda invece porterà punte anche di 28-30 gradi, in particolare martedì sulla Sicilia, dunque ancora una situazione piuttosto dinamica sull'Italia. Per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Arrivederci.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornate cari amiche. Oggi abbiamo un po' di cosine di cui parlare. Io mi sono tolta un po' di curiosità lungo questo weekend. Innanzitutto, so che sono un pochino in ritardo, ma del resto questo è tanti auguri a tutte le mamme, tanti auguri ragazze, tanti auguri a queste meravigliose creature. Io non sono mamma, sono figlia, quindi e rimarrò figlia finché ci sarà comunque ancora la mia bellissima mamma. E la amo molto. Amo molto tutte le mie amiche che sono mamme, perché tendenzialmente sono tutte mamme giovani con i figli molto piccoli. Forse la mamma con i figli un po' più grandi, l'unica mamma con i figli un po' più grandi che io conosca è mia sorella, di cui la prima figlia ha quasi ormai 20 anni. Per il resto, tutte le mie amiche hanno figli molto giovani. Molto piccoli, scusate, quindi abbiamo un'età di, forse il più grande tra le mie amiche ha, può avere 6 anni, 7 anni. Io sono circondata da mamme meravigliose, tutte con i loro problemi, perché la maggior parte di loro si preoccupano tantissimo dei loro piccoli, tantissimo dei loro figli, e io spero che nel mio cuore, da figlia, di poter dare loro delle, come si dice, delle consolazioni. Come figlia forse riesco a immedesimarmi meglio, nonostante tutto, nonostante anche l'età, nei loro ragazzi, e fargli vedere quanto. Sì, quanto il loro amore possa essere fastidioso, soffocante, ma nello stesso tempo importantissimo da un'altra prospettiva, quella proprio dei figli. Io ho ultimamente, voi sapete che c'è Michael ancora che gira nelle sale cinematografiche e c'è una sovraesposizione dei loro figli, soprattutto di Paris. E nel girare, nel guardare le varie pagine sui vari social, mi sono soffermata sulla curiosità di questa paternità di Michael Jackson, che allora al tempo, cioè parliamo, lui è morto nel 2009, dal 2009 in poi ne hanno parlati in tutti i modi, in tutte le salse, ancora adesso parlano di Michael Jackson, parlano che non era lui il padre biologico di Paris e di Prince, ma era il suo dermatologo con la sua aiutante che si chiamava, dopo lo vediamo perché il pettegolezzo era che lui ha voluto sposare questa donna per dare un senso di appartenenza ai loro figli, ma in realtà è solamente la madre biologica. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del fatto che nessuno dei primi due figli gli assomigliasse, ma il secondo sì moltissimo, scusate, il terzo moltissimo, ma io più che altro, tutto nasce. La mia interrogazione nasce dalla curiosità di Neverland. Qui sapete che Neverland è stata la casa di Michael Jackson da sempre, la casa che lui ha costruito con tutto quello che nella vita gli è sempre mancato e amava circondarsi di bambini perché c'è una parte importante di questo personaggio che è rimasta tale. Cioè ha voluto colmare quel vuoto esistenziale che è stato, quel buco nero che è stato la sua vita fino a diventare maggiorenne, a potersi comprare e fare qualsiasi cosa. Io ho chiesto molto onestamente a un'intelligenza artificiale, non faccio nomi perché non serve, ho chiesto chi vive ora a Neverland, chi ha ereditato la casa, perché poi queste cose mi interessano un sacco, che le questioni, tutti noi, chi più chi meno, ha avuto problemi di eredità, soprattutto parliamo di magari non noi così giovani, ma magari i nostri genitori quando hanno fratelli, perché tendenzialmente i rapporti in famiglia si rovinano solo e esclusivamente per il denaro, solo per quello. Ed è una cosa che io trovo talmente meschina, talmente. Forse dicono tu parli perché non ti è ancora capitato. A me è capitato. È capitato alla morte della madre di mio papà, con lui e altri tre fratelli a spartirsi un'eredità e vedere la guerra più inutile, più feroce. Vedere mio padre alzare le mani e dire ai suoi fratelli: scegliete voi quello che volete, quello che rimane va bene, a me va benissimo, perché mio padre dice: non è comunque qualcosa che mi appartiene,
È il lavoro di mia madre, di mio padre, dei miei genitori, è ciò che loro hanno costruito, è la mia eredità, ma io non ho fatto nulla, cioè nel senso non è che me la merito perché sì, papà ha lavorato nell'attività di famiglia della nonna, per l'amor del cielo, però dice è tutto rocolato, è tutto grasso che cola, no? Come si dice quando hai un'eredità, soprattutto senza debiti. E quindi mio padre dice, tutto quello che mi viene, mi sta bene perché non me lo sono guadagnato, non me lo sono sudato, è un regalo di mia madre. Mentre gli altri fratelli hanno avuto, è uscito il marcio che era il loro, uno è morto, lasciando comunque la sua parte anche lui ai suoi fratelli, ed è stata una cosa veramente molto triste vedere come uno zio si è dimostrato avido. E privo di scrupoli nei confronti di un fratello maggiore, che poi si scoprono le invidie. Poi qui si scopre tutto, si scopre veramente com'è la personalità vera di una persona. E probabilmente anche al netto di quello che è successo alla mia famiglia, mi ha sempre incuriosito queste dinamiche, ma perché le dinamiche ereditarie sono molto interessanti. Quando vi capita mai di viaggiare e di vedere case meravigliose fatiscenti, oppure case di campagna con un podere fatiscenti. E allora lì io mi chiedo perché? Perché la potenzialità che ha quello che ormai è diventato un rudere, ma con del podere, un giardino, un frutteto, qualsiasi cosa, debba essere lasciato ai topi e ai piccioni. È veramente molto triste quando va bene ai topi e ai piccioni. Però più semplicemente ci sono dei debiti. Questa casa ha dei debiti e gli eredi non vogliono, ereditando la casa, ereditano anche i debiti, probabilmente la casa dei nonni piuttosto che la casa dei genitori, loro non hanno la potenza economica per riscattare casa e debiti e quindi la lasciano lì, la lasciano marcire, decidono che non vale la pena. O magari c'è un solo erede che vive lontano, che non è assolutamente interessato alla casa dei nonni. Ci sono tantissime motivazioni, più o meno che si ripetono sempre quelle. Generalmente chi non accetta di ricevere in eredità una casa di campagna, un terreno, qualcosa del genere, è perché questo terreno è pieno di debiti. Per cui viene veramente molto difficoltoso. Ci deve essere un impegno economico, cioè tu devi essere quantomeno una persona molto giovane, tipo a 25 anni muoiono i nonni e ti lasciano in eredità una casa che però stanno ancora finendo di pagare. Ne capite? È una casa meravigliosa, un rudere che magari è appartenuto anche ai loro genitori. Devi avere la forza di dire questa casa comunque la voglio, questa casa potrà diventare, vedono in prospettiva, con lungimiranza, cosa può essere questa casa di campagna, può essere diventare un bed and breakfast, può essere qualcosa che magari una posizione fantastica, che dove dici ok, ci investo qualcosa, ma so che posso metterla a profitto. Tendenzialmente le persone più lungimiranti possono vederla in questo modo, quindi faccio il sacrificio, mi indebito. Faccio un mutuo, però questa cosa poi deve ritornarmi. Ecco, questo cosa sì. Qui, per esempio, nella campagna di Salerno, che è circondata, cioè che comunque c'è la litoranea, non mai molto lontano, c'è una casa meravigliosa dove il porticato è fatto ad archi, dove comunque si apre su una bellissima terrazza, non è vista mare, però è vicino a Pestum, se non ricordo male. E ha tutto un terreno pieno di frutteto, è abbandonata. Io ormai sono 3 anni o 4 anni che frequentiamo Salerno, che frequentiamo, che alloggiamo in diversi posti prima di venirci a vivere, e la vediamo sempre abbandonata e chissà ancora da quanto lo è. E ogni volta che lo vedo dico, io qui sognerei veramente di fare un piccolo hotel, una piccola cosa molto familiare, qualcosa dove io posso cucinare, dove Mauro può badare agli ospiti. Sapete queste cose, no? Questi sogni ad occhi aperti che fai? E probabilmente è inaccessibile proprio perché è piena piena di debiti. Due persone comunque di 40 anni, a nessuno gli dà un mutuo che ne so di 300.000 euro per sistemarla. Verrebbe, che poi, quando sapete benissimo, quando andate
a mettere le mani su un rudere è più quello che vi costa di muratori e di architetto e di risanamento che neanche poi gli interventi veri e propri, perché voi stanziate un budget, ma non esiste mai, mai, mai che si possa rispettare un budget di lavori in previsione, mai. Certo, dice, è un preventivo, sì, più o meno la spesa è quella. Sì ragazzi, però poi se si parte, ok, il preventivo è di 200.000 euro di lavori e poi si sfora, ma neanche di pochissimi, 2-3.000 euro, no, si sfora sempre di 50, e tu non capisci, non capisci, ma dove sono andati, come mai da 200 io passo già a 250? Ma sai, qui c'era da... In qualsiasi modo te la vogliono far passare, ci provano sempre. Io non ci credo, non ci credo poi con i materiali, cioè, sicuramente vuoi i migliori materiali, tutto quello che vuoi, ma ci devono mangiare sempre, sempre, sempre sopra. Quindi a volte sei anche demotivato nell'iniziare a poter dar seguito a un sogno. Quindi quel rudere meraviglioso, quel frutteto meraviglioso rimarranno lì nei secoli, perché tra l'altro... Più vanno avanti le case, più marciscono, più un rudere diventa rudere, più diventano altissime le spese. Io mi ricordo che intorno agli anni 90, per rifare il tetto di una cascina che hanno comprato poi i miei genitori, è costato... doveva costare 70.000 euro solo a rifare il tetto, parliamo degli anni 90... mi ricordo poi mio padre disse, riusciamo ad avere uno sconto perché il vicino ha noleggiato la gru, quindi la gru rimane lì e non dobbiamo pagare il trasporto della gru, quindi ci scontano i soldi, tutta una serie di cose, che però quel tetto è fondamentale, e tu parti da un tetto, ti partono da pochi che partono 70-80 mila euro di tetto,

quando va bene, e parliamo degli anni 90, ora non so quanto possa costare rifare un tetto di una metratura importante, non ci voglio neanche pensare. Quindi tutto questo mi ha mosso una curiosità e allora ho fatto questa domanda. L'intelligenza artificiale mi risponde che attualmente la proprietà non è residenza pubblica o museo, ma appartiene al miliardario statunitense Ron Burke. Il proprietario di Neverland è il cofondatore della società di investimenti Companies ed ex socio d'affari dello stesso Michael Jackson. Ha acquistato la tenuta a dicembre del 2020, tra l'altro per una pippata di tabacco. L'ha pagata circa 22 milioni di dollari, una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 100 milioni richiesti inizialmente nel 2015. 100 milioni gliene ha chiesto. Burke considera l'acquisto un'opportunità di land banking, cioè investimento fondiario. Sebbene inizialmente valutando di fare un club privato, tipo uno show club, sapete, quelle cose un po' sofisticate, non so come potrebbero, dal momento in cui Neverland può essere tutto tranne che secondo me, un club esclusivo per adulti, ha poi accantonato l'idea perché la zona è troppo remota. Di fatto la villa non è abitata stabilmente in senso tradizionale. C'è gente che mantiene il verde, questo lo so, c'è gente che mantiene il verde, quindi ci sono dei giardini. E cioè, chi dentro comunque si occupa della manutenzione della villa, però non c'è nessuno che ci vive stabilmente. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson, perché io ho chiesto ora chi eredita cosa, per chi e per come, perché sono molto interessata a questo. Questo è gossip, no? Anche se è il mio salottino, vi parliamo anche di cose molto importanti, e a volte mi piace anche avere l'idea. Adesso che so, sono tranquilla. Avete capito? Una cosa di questo genere. Se fossero nipoti miei. È importante chiarire che i figli di Michael Jackson non possiedono più la casa. Neverland non è loro, poiché è stata venduta per pagare i debiti e finanziare il fondo ereditario. Vi ricordate che Michael, per comprare i diritti della Sony, andò praticamente in bancarotta. Michael Jackson ha lasciato il suo intero patrimonio a un fondo fiduciario, il Michael Jackson Family Trust. Secondo le sue ultime volontà, i beneficiari sono i tre figli, Prince, Paris, BG, Blanket. Jackson, che detengono il 40%, la madre, Catherine Jackson, che detiene l'altro 40%, e gli enti di beneficenza il 20%. Poiché Michael Jackson aveva accumulato debiti enormi prima di morire, la gestione di Neverland era passata già nel 2008 a una joint venture. Tra il cantante e la Colony Capital. Dopo la sua morte, gli esecutori testamentari hanno deciso di vendere la proprietà per liquidare gli asset del fondo. Io non conosco tutte queste macchinari, ma cioè, ha fatto veramente delle genialate quest'uomo. Era veramente. Allora, indubbiamente uno delle persone che guidano comunque l'eredità di Michael Jackson sono il suo avvocato storico che ancora si occupa dei suoi beni, quello di cui di primo acchito Michael ha avuto delle percezioni di fiducia proprio a pelle, ed è ancora lui che non ha mai tradito Michael Jackson, che non se n'è mai approfittato e che lavora perché il suo testamento venga rispettato. Sebbene i figli non vivano a Neverland, il ricavato della vendita, i 22 milioni di dollari, è confluito nel patrimonio ereditario a loro destinato, che oggi è gestito dagli esecutori testamentali, tra i quali l'avvocato, come dicevamo prima, fino a quando i figli non raggiungeranno le età stabilite per il pieno controllo dei fondi, solitamente a scaglioni dai 30 ai 40 anni. In breve, Ron Burkle possiede la terra, mentre i figli di Jackson hanno ereditato il valore finanziario derivato dalla sua vendita. E poi ho chiesto molto tranquillamente cos'altro hanno ereditato. Lavorano per vivere o sono sufficientemente ricchi? Io capisco che a volte io posso fare delle domande molto, ma voglio, cioè le domande che noi facciamo alle intelligenze artificiali sono domande importanti, perché
dovete lasciare spazio a che l'intelligenza artificiale ti dica il più possibile. E c'è un'intelligenza artificiale, tra l'altro più di altre, che

a livello proprio, riesce a darti le notizie a livello globale, cioè tutte le notizie del mondo, dell'universo, dell'intero pianeta, lui le ha. Molto semplice, intendiamoci, potete dire quello che volete, ma io non è che chieda chissà che cosa i file segreti di quello di Epstein, io chiedo cose molto banali, molto semplici, ma che vanno a chiudere le mie curiosità. E questo a me basta. I figli di Michael Jackson sono decisamente oltre il concetto di sufficientemente ricchi. Grazie a una gestione postuma del patrimonio incredibilmente redditizia, soprattutto tramite la vendita dei diritti musicali e dei cataloghi, l'eredità che inizialmente sembrava minacciata dai debiti del cantante è diventata una delle fortune più imponenti dello show business. Il patrimonio finanziario, nonostante la villa di Neverland sia stata venduta, i tre figli, Prince, Paris e Bigi, hanno accesso a un fondo fiduciario che cresce costantemente. Secondo documenti legali recenti, ciascuno dei figli riceve un assegno annuale di circa 4 milioni di dollari per le spese personali. All'anno, perché all'anno, non al mese, all'anno. Ma il valore totale della loro quota nel fondo è stimato in centinaia di milioni di dollari. Che, tra l'altro, c'è una crescita post mortem di Michael Jackson. Dalla morte di Michael nel 2009, il suo patrimonio ha generato oltre 3 miliardi di dollari. Recentemente, la vendita di metà del catalogo musicale di Michael Jackson alla Sony è stata valutata per 600 milioni di dollari, una cifra che andrà ad arricchire ulteriormente il trust dei figli. Sebbene non abbiano ereditato Neverland, perché sempre quello si rifà alla domanda principale, come residenza il fondo ha acquistato per loro proprietà di lusso per garantire la loro indipendenza. Prince e Prince e Paris vivono in zone esclusive della California. Bigi, appena compiuti 18 anni nel 2020, ha acquistato una villa da 2,6 milioni di dollari. Diciamo che fanno lavorare per vivere, nel senso che Price è il fondatore della Kingston Production, perché produce video e, come si chiama? E musica, attivista con l'associazione Hell Los Angeles. È molto attivo nel sociale e nel dietro le quinte dell'industria musicale. Paris, che ha 28 anni, è una modella di alto livello, ma questo già noi lo sappiamo, attrice di serie come American Horror Story e cantante folk rock. E tra l'altro gira proprio in questi giorni uno spezzone, un piccolo video di lei che canta. È veramente una voce molto, molto, molto, molto dolce. È la più esposta mediaticamente. Si è costruita un nome indipendentemente dal padre. Mentre l'ultimo, che è Bigi, che ha 24 anni, è regista e sceneggiatore di cortometraggi, oltre che attivista ambientale. Estremamente riservato, preferisce la vita privata e il lavoro creativo lontano dal tavolo. È quello che assomiglia di più a Michael Jackson, molto alto, molto magro, capelli neri. Vabbè, allora, qui dice che la loro ricchezza è blindata da un trust, come abbiamo letto prima, che erogherà loro somme ancora più ingenti quando avranno 30, 35, 40 anni. Età in cui riceveranno gradualmente il controllo totale delle loro quote miliardarie. Però in questo caso io mi sono chiesta: l'altro 40% può essere che sia la madre l'unica beneficiaria, nel senso che sia lei ha il controllo del questo 40%? Allora, vista un po' anche presa dalla festa della mamma, vista un po' presa dalla curiosità, sempre che mi spinge a capire le cose, perché la curiosità, quando è mera solamente per sapere, no? Per avere queste, come quando ci incuriosiscono i fatti un po' crime, cos'è che ci incuriosisce? C'è questa curiosità che non trovo sana. Mentre su queste cose, secondo me, cioè, sapere un po' i fatti degli altri, ma sono altri, molto lontani da noi, non so, in qualche modo mi appaga. E tu vuoi dire, vabbè, una volta che lo sai, una volta che lo so, sono tranquilla.
Scusate, cioè io non è che io posso farmi i fatti di chi voglio, ma se faccio i fatti di gente che è molto remota, molto lontana da me, però io lo so, dico, ah bene, è una cosa in più, no? Noi partiamo sempre, non fa parte della cultura culturale.

0: nel senso di cultura, ma...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

nel 2018 e i suoi fratelli, le sue sorelle, non voleva che il suo patrimonio venisse dilapidato o gestito da chi, secondo lui, lo aveva sfruttato in passato. Ora, io posso capire il padre. Sappiamo tutti che era un padre manesco, anaffettivo, che non avesse proprio quell'amore nei confronti dei figli, che fossero semplicemente degli animali da educare e da addestrare. Io ho visto così, anche nel film ho visto questa cosa, non ho visto mai un briciolo di gentilezza, ma anche che si trovano in internet le interviste di questo padre. Io non ho visto niente di questo, non ho visto neanche questa riconoscenza, anzi loro dovevano essere riconoscenti a lui, che in una piccola parte ci sta. Perché ci sta, perché probabilmente senza questa durezza, probabilmente neanche Michael avrebbe tirato fuori questa voglia, no, di indipendenza e di fare, io credo, mi piace pensarla così. Dall'altra parte non sono d'accordo sui fratelli, nel senso, io se fossi stata per esempio in lui avrei detto... I miei fratelli comunque mi hanno amato, perché non mi hanno mai sfruttato, il padre li ha sfruttato, ve lo ricordate che poi ha voluto che Michael Jackson andasse in tournée con i suoi fratelli, che però hanno presentato le canzoni di Michael, non hanno presentato le canzoni di The Jackson, quindi io avrei detto ok, cari fratelli, io vi do, a ciascuno di voi do questo, poi di cosa ne fate non mi riguarda. La dilapidate, qualsiasi cosa, una volta finiti questi soldi voi non avete diritto a nulla. E invece si sa che Catherine, da mamma Chioccia, ha aiutato i figli meno fortunati, che però è entrata in conflitto con gli esecutori testamentari, voleva utilizzare i soldi di Michael.

Jackson per andare in tribunale contro gli esecutori del suo testamento perché lei voleva fare aveva voglia di fare con i soldi di suo figlio, ovvero aiutare i fratelli meno fortunati e che secondo me si aspettavano belle impacciole perché tutti, tutti hanno vissuto per anni in casa di Catherine con la servitù. Cibo, quindi questi 200 mila dollari, cioè aspetta, 200 milioni, perdonatemi, 200 milioni di dollari. Questa donna mica li si è risolti per sé, ha mantenuto tutta la casa, tutti gli animali che Michael aveva dentro e tutti i fratelli con nipoti, ha mantenuto tutti con cibo, servitù, macchine, vestiti, vacanze, tutto. Lei ha fatto questo. Ma ovviamente lei non poteva farlo, perché i soldi di Michael Jackson, Michael ha detto, no, non devi darli a nessuno. Io onestamente in questa cosa un po' non l'avrei fatta, cioè io e i miei fratelli li avrei comunque aiutati. Non capisco, capisco non, far, non includere il padre nel testamento, ma i miei fratelli sì, e dai, fratelli, però hanno trovato comunque il modo, ecco, di mantenersi. Allora qua dice, è noto, infatti, lo dico testualmente, è noto che Catherine, con i soldi che riceve mensilmente dal fondo di Michael, abbia spesso aiutato finanziariamente gli altri figli e nipoti. Per anni, molti membri della famiglia Jackson hanno vissuto nella storica casa a Encino, le cui spese erano pagate dal fondo di Michael proprio perché vi risiede Catherine. Recentemente ci sono state tensioni tra Catherine e gli esecutori del fondo, e talvolta anche con l'ultimo figlio di Michael. Catherine voleva usare i fondi dell'eredità per pagare le proprie spese legali in una causa contro gli esecutori stessi. Luigi si è esposto sostenendo che non fosse giusto usare i soldi del fondo, che spettano comunque a loro, per battaglie legali che non avvantaggiano l'eredità. Io sono perfettamente d'accordo su questa cosa. E poi mi sono anche interessata di altre cose, perché per esempio l'unica che ad avere un patrimonio indipendente immenso è Janet. Gli altri sono secondo me sono un po' dei arraffatori. Io ora vi saluto, ci vediamo dopo per un'altra puntata perché continueremo questo discorso, ma la mia mezz'oretta di salottino è finita. Ci vediamo dopo. Un bacio.

uomo americano e una donna francese sono risultati positivi all'antivirus, entrambi si trovavano a bordo della nave da crociera Ondius ed erano stati rimpatriati ieri. L'uomo presenta lievi sintomi, mentre più serie sarebbero le condizioni della donna francese che, secondo il Ministero della Salute, sarebbe peggiorata durante la notte. Intanto in Italia è stata disposta la quarantena obbligatoria per due nostri connazionali. Si tratta di due marittimi, un 24enne di Torre del Greco e un 25enne di Villa San Giovanni. Sono due dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita a pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta a causa dell'antivirus. Gli altri due sono in osservazione e in isolamento volontario. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace degli Stati Uniti è stata generosa e razionale. Il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Intanto via libera dal Consiglio degli Affari Esteri alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Nelle prossime ore Parigi e Londra presideranno una riunione dei ministri della difesa UE sulla situazione a Hormuz. Nello stretto nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera. E intanto la stampa iraniana torna a evocare uno scenario di confronto diretto con gli Stati Uniti e Israele dopo il recente scambio di proposte sul dossier nucleare respinto dal presidente Donald Trump. Si aggiungono nuovi particolari nell'inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura arriva a sostenere che Sempio, in un soliloquio, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima.